Eccoci qua di nuovo. Buonanotte popolo notturno qui su Radio 3. Spero che stiate bene, che stiate passando una bella notte in nostra compagnia, seppur una notte al lavoro, una notte di turno, che perlomeno possa passare in maniera tutto, in maniera liscia, nel senso che passi anche magari in maniera piacevole, perché no? Non è che sempre quando si va al lavoro deve essere una tragedia, no? Le giornate possono anche passare bene, anche se sono delle nottate. È vero che il lavoro notturno, voi lo sapete meglio di me, è molto diverso rispetto al lavoro diurno. Chiaramente si è a ranghi ridotti, cioè il minimo indispensabile, magari non ci sono colleghi con cui far quattro chiacchiere, bere un caffè, e quando sei di notte lavori praticamente a tutti gli effetti, perché se sei chiamato di picchetto ti tocca mettere a posto le cose, se devi preparare delle cose per il giorno ti tocca lavorare, e di conseguenza magari anche più condensato e più frenetico come ritmo di lavoro. Per questo cerchiamo di darvi un po' di colonna sonora, un po' di ritmo, e partiamo subito con gli Even 17 dal 1982. Questa è Let Me Go.

0: things I've done.
1: La musica, quella di Ed Sheeran, lui finito così nell'occhio del ciclone negli ultimi tempi per aver escluso prima Macklemore perché aveva fatto delle considerazioni pro-Palestina, l'ha escluso dal tour, questa roba gli è tornata indietro a Ed Sheeran come un boomerang perché è stato inondato dalle critiche, ha perso follower, in più Macklemore si è creato il suo tour praticamente parallelo che devolverà tutti i profitti alla causa, comunque la causa umanitaria in Palestina. Insomma, tutto qua chiaramente è entrata la politica, questo tema qua che, cioè, mi ha sentito dire forse il tema più divisivo in assoluto degli ultimi 20 anni, non lo si può non dire, e per Ed Sheeran praticamente ha segnato una spirale negativa, perché una cosa tira l'altra, critiche sui social, perso follower, perso soldi, perso concerti, insomma molto molto delicata la questione per lui. Noi ci ascoltiamo la musica e continuiamo così, e adesso è il momento dei Cube, sempre dagli anni 80. Questa qua è proprio disco music di quella, cioè di quegli anni lì, nel senso la musica che andava in discoteca. Two heads are better than one, due teste sono meglio di una, spesso si dice, che secondo me non è sempre vero, però

Come on Eileen, Texas Midnight Runners su Radio 3. E quando si diceva due teste sono meglio di una, le volte sì, le volte no, dipende tanto da come siete fatti voi e dipende anche assolutamente da quello che si deve decidere, perché se delle volte è vero che chiedere una seconda opinione ti spalanca gli occhi su delle cose che te non consideravi. Ma banalmente anche la rilettura di un testo che tu hai scritto, se te lo fai rileggere a qualcuno, ti troverà magari un refuso, un errore grammaticale, te dici ma scusa ma io l'ho letto 15 volte, com'è possibile? Perché il tuo cervello oramai ha dato per scontato che quel testo lì è stato scritto bene, è stato riletto, quindi è impossibile che ci siano degli errori, quando l'H che mancava è proprio lì davanti agli occhi. Però al contrario ci sono delle volte dove uno deve un po' fidarsi del proprio intuito, sbagliando poi si impara, perché nessuno è perfetto, cioè gli sbagli li fanno tutti e quindi è inutile incaponirsi su quello, è giusto provare, la prossima volta chiedi o fai in maniera diversa, ecco, quello è l'importante. Continuiamo con Katy Perry dal 2012 con questa Part of Me.

Culture Club, It's a Miracle 1983, qui chiaramente con la voce, lo zampino di Boy George. Fino a un po' di tempo fa c'era anche appeso un CD qua, c'era Boy George che ti guardava quando parlavi in studio, e adesso è partito per altri leader, è tornato al suo posto nella sua insomma nella sua scanzia, come se nel ripiano, ecco, non mi viene, ogni tanto mi perdo le parole. Comunque, ogni tanto andare dritti seguendo la propria strada, si può sbagliare, si può inciampare, torni indietro, chiedi, ti fai aiutare e impari, perché dal momento che sbagli dici ho sbagliato una volta, la seconda volta vediamo di... Si può sbagliare anche due volte, ormai non vi uccide nessuno, perché c'è sempre quella cosa che si dice: errare umano, perseverare è diabolico. Sì, se continui a fare lo stesso errore c'è qualcosa che non fa, ma cioè che non fa, c'è qualcosa che non va, non che non fa, ma ci sono invece delle volte dove per arrivare a un risultato la strada è più tortuosa di quello che sembra, di conseguenza ci possono essere più sbagli, più vicoli ciechi, più posti dove devi tornare indietro, tornare sui tuoi passi, farti aiutare, chiedere a qualcuno con più esperienza per riuscire a risolvere il problema. L'importante è provarci, al Menkel. Continuiamo dai Culture Club, un'altra voce magnifica, quella di Tina Turner, Way of the World.

Guetta e French Montana, quindi è arrivata anche qua un po' di tamarragine, ma ci sta. E noi continuiamo alle 2:30 passate, quasi le 3, con una bella bombetta che ci arriva dal passato, uno dei gruppi più importanti della scena, sicuramente perché hanno iniziato nel 1981. I Beastie Boys erano partiti dal punk hardcore e poi hanno virato sull'hip hop, e noi adesso ce li ascoltiamo con questa Fight

The Last Goodnight, Pictures of You, dal 2007, loro così con questa canzone. Abbiamo svoltato ufficialmente nella nostra seconda ora assieme e lo facciamo sempre con la musica di Radio 3i. Questa è la nuova uscita di Elisa che si intitola Kintsugi.

Nation dal 1988. Questa canzone ci riporta un po' anche quel genere di canzone un pochettino serale, un pochettino notturno, ma che accompagna molto molto bene. Adesso un super gruppo che arriva dall'Italia, loro i Negramaro, Via le mani dagli occhi, questa è del 2008.

Cerebro con Mama Lover dal 2012. Questa qua sì che ti dà la carica. E noi continuiamo la nostra nottata con una delle canzoni, credo che abbiamo in palinsesto, che ha l'intro in assoluto più lunga, ben 50 secondi. Questa è Patrick Conley con la sua Manergy. Qua siamo intorno all'anno 2000, super giù, con delle sonorità magari un pochettino più vecchiotte, ma ultimamente si sono moltiplicate, no? Tutte quelle pagine che ti raccontano un po' la nostalgia degli anni 90, degli anni 2000 e quant'altro, e guardando le foto, ma anche quelle reali, ma anche le nostre, è sempre un po' così, ti fa sempre un po' strano da vedere le foto vecchie, cioè siamo cambiati ma in maniera micidiale, cioè a me il 2000 sembra l'altro giorno. Ma in realtà non è così, cioè sembriamo dei trogloditi quasi, a livello dico proprio tecnologico, che nel 2000 dici, ma no, nel 2000 sono già avanti anni luce, no? Scaricavo già le canzoni nel 2000.

Ghetta qui, la voce quella di Jennifer Lopez. Lui ci ha messo un pochettino il remix con questa Save Me Tonight. Beh, quando se si mettono assieme due pesi massimi così della musica, non è che può uscire qualcosa di malvagio. Può anche non piacerti il genere, però devi dire no, effettivamente hanno fatto qualcosa di bello. E no, tornando appunto agli anni dal 2000, no, che dicevo, guardando alcune foto così, le macchine erano completamente diverse, sembrano vecchissime. O è anche la qualità delle fotografie, no, che le invecchia ulteriormente. Adesso siamo abituati a una qualità eccelsa che come essere lì, invece lì lo vedi che sono proprio delle istantanee, chiaramente, di un momento preciso. E c'era anche tutta la questione, cioè, che dici, quanto eravamo avanti a livello tecnologico? Abbastanza da preoccuparci. Adesso c'è l'incubo che un'intelligenza artificiale possa in sostanza sbandare, farci fuori tutti, no, come in Terminator. L'ho semplificato in minimi termini. Una volta nel 2000 c'era il problema che, non cambiando giustamente data, si sarebbe bloccato tutto l'internet.

I Gotthard, Stay With Me, era il 2016. Noi siamo arrivati ufficialmente alla fine del nostro appuntamento notturno. Tra poco arriverà il Vale, io torno a partire dalle 6 per dare il buongiorno a chi si sveglierà e per dare la buonanotte a chi adesso sta lavorando in ascolto e giustamente andrà a casa a riposarsi. Ci lasciamo con una bella canzone di Robbie Williams, Something Beautiful, poi ce ne sono ancora di canzoni, e poi tra poco arriva e sentirete la voce del Vale. Come detto, noi ci sentiamo tra un paio d'ore alle 6. Ciao!

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: giorno
1: con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura. Siamo pronti? Pronti per un'altra giornata, primo ottobre. Valerio Ventura con voi, staremo insieme per le prossime due ore. Dobbiamo cercare di fare in modo che questa giornata cominci alla grande e lo facciamo subito con una bella canzone, come al solito. Quello che ci mettiamo noi è la nostra musica, subito per farvi ascoltare, per esempio, i Phantom Planet, che così ci fanno cominciare la giornata di oggi con questo pezzo. Siamo ancora in piena notte, però effettivamente rende l'idea. Questa è California.

La voce è quella di Chris Brown, la canzone intitolata Fine China nel nostro appuntamento di oggi. Questa canzone è del 2013, è un personaggio che effettivamente ricordiamo non per moltissimi successi, forse lo ricordiamo più per la sua liaison con Rihanna e tanti altri personaggi, un po' meno per la sua musica, peccato.

La voce è quella di Steve Winwood, personaggio che ci ha regalato veramente un sacco di cose belle. Qui siamo tornati indietro al 1985, lui che tra l'altro faceva parte di una formazione storica, i Traffic, che c'ha anche loro, insomma, nel loro gruppo ci avevano regalato delle cose in passato, fine anni 70 più o meno. Questa è la sua parentesi solista, che forse è quella che ricordiamo maggiormente, e la canzone di maggior successo è sicuramente questa, intitolata I Love.

Martin Solveig, tra i produttori DJ più importanti in assoluto, questa è Yalo C, che ci ha riportato indietro al 2005, pensate un po', sono passati un bel po' di anni. E quando pensi sempre a queste canzoni dici, ma saranno passati 3-4 anni. E insomma, ne sono passati un pochino di più, effettivamente.

Malika Yan e la sua Wow, niente aspetta, uno dei successi importanti, ormai è diventata una stella di prima grandezza per quanto riguarda la musica, personaggio che ricordiamo per averci regalato un sacco di cose belle e tuttora la sua carriera insomma continua alla grande. Benvenuti nel nostro appuntamento, questo è Prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi, tra non molto anche un disco sveglia, sapete che potete prenotarvi, è sempre tramite WhatsApp.

Strane grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

La versione originale di questa Forget Me di Patrice Rushen, quella che poi è diventata Man in Black, ecco, per intenderci, di come si chiama, di Will Smith, ecco, questa però era la versione originale di qualche anno prima, era il 1982. Ben trovati, buon primo di ottobre, salutiamo tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa, insomma, quindi un compleanno, un anniversario, una data importante, qualsiasi cosa, insomma, che possa rendere speciale questo giovedì.

0: tutto, ti dedico tutto.
1: Ti dedico tutto, una canzone di Biagio Antonacci che ci ha riportato indietro di qualche anno. A parte che quando vai a riprendere qualcosa di Biagio Antonacci sono sempre grandi successi, ormai ci ha regalato un sacco di musica da una trentina d'anni a questa parte, sì, forse anche qualcuno in più. Io ho un felicissimo ricordo di Biagio che a inizio carriera ebbi una piccola intervista con lui live e alla fine dell'intervista mi disse: senti, posso farti ascoltare una cosa? E mi ha fatto ascoltare un pezzo che aveva su cassetta, quindi è stato veramente un bel ricordo. Parliamo chiaramente degli anni, credo 93-94, quel periodo lì. Beh, è stato un bel ricordo che mi porto insomma con me, davvero grande personaggio, molto molto umile. Ci sono i Tears for Fears oggi, adesso, subito, con questa Head Over Heels.

La formazione dei Lip Sync, questa How Long, forse la canzone più importante per quanto riguarda questa formazione, protagonisti della musica dance di inizio anni 80, sì, era più o meno quel periodo lì. È arrivato il momento di un disco sveglia, come si fa per prenotarlo? Basta mandarci un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537 e per domani e ci dite a che ora vorreste essere svegliati, noi vi mettiamo la canzone che avete scelto. Salutiamo Teresa, protagonista di questo momento, perché ci ha mandato un messaggino, lei si sveglia intorno alle 5:20, più o meno 5:15, 5:20, e voleva sentire una bella canzone di Donna Summer che la faceva tornare ai tempi, insomma, quando c'era la dance, quella bella secondo lei. Quindi la ringraziamo Teresa, noi abbiamo scelto questa, a parte che ce l'hai segnalata tu, però insomma, quando parli di Donna Summer avresti potuto scegliere qualsiasi cosa. Teresa, ben svegliata, e questa è per te, Bad Girls Show. Yeah.

Si chiama Chris Cab, la canzone titolata Lost Me Not. Pochi ricordi di questo artista, questa canzone, e basta, non ricordo assolutamente nient'altro. Però insomma, una delle canzoni che è rimasta, insomma, uno dei pezzi che ha caratterizzato forse l'estate di quell'anno, era il 2014. Ora i Savage Garden.

We Have No con Sophie and the Giants. Beh, negli ultimi anni, quando parli di musica dance, Sophie and the Giants è sicuramente uno dei prodotti più interessanti perché ci ha regalato un sacco di cose belle. Ben svegliati, salutiamo tutti quelli che insomma si sono o si stanno svegliando proprio in questo momento, quindi hanno bisogno magari di essere un pochino coccolati, di essere, beh dai, su, forza, dai che il giovedì è già cominciato da un po', il primo di ottobre, quindi insomma comincia un mese nuovo e tante cose nuove che arrivano. C'è anche una canzone degli Stadio che ci riporta indietro negli anni. Questa generazione di fenomeni.

generazione di fenomeni per quanto riguarda gli stadio, e Gaetano Curreri con la sua musica, insomma lui grande personaggio che ha collaborato anche ai grandi successi di Vasco del passato, e questa mattina lo abbiamo risentito nel nostro appuntamento. C'è un altro disco sveglia, protagonista di questo momento è Max, che ci ha mandato un messaggio ieri dicendo: vorrei, se si può, una bella canzone per la sveglia delle 5.45, la canzone La febbre del sabato sera. Sono Max. Perfetto Max, ma come? Ma certo che si può, assolutamente, è il disco sveglia, quindi è un tuo dovere, anzi diritto, no? Dovere, diritto sentirla, quindi te la facciamo riascoltare, speriamo che chiaramente faccia da sveglia in particolar modo. Se volete anche voi prenotatevi per la sveglia di domani tramite il nostro numero di WhatsApp. Questi sono i Bee Gees per Max.

Si chiama Alice Merton, la canzone intitolata Lash Out, che ci ha riportato al 2018 e anche la penultima canzone del nostro appuntamento di oggi. Vi abbraccio, vi invito a più tardi perché nel pomeriggio abbiamo l'appuntamento con i Tre Tenori, quindi un'altra puntata da non perdere, sempre di quelle scoppiettanti, di quelle belle che insomma cerchiamo ovviamente in qualche maniera di strapparvi un piccolo sorriso, insomma dai, se ci riusciamo siamo felicissimi così. Tra poco c'è la Moca con Ruben già prontissimo per questa giornata e noi ci risentiamo più tardi. L'ultima canzone che abbiamo scelto è quella di Angelica. Speriamo.

0: Anche a notte fonda si può cominciare bene. Dalla mezzanotte alle 2, Maxi ti porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai. Due ore di buona vibra e parole sincere. E cominciamo bene su Radio 3i.
1: Buongiorno, sono le 6.
2: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da buon gustare. Ma come la fai questa meraviglia?
3: Prima punto acqua sotto la valvola, dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro, pressiamo un pochettino ragazzi e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura, dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
1: Eccoci, buongiorno, ben ritrovati, buon giovedì mattina. Come state? Fino a qua la settimana com'è andata? Spero bene. Io ho avuto qualche difficoltà in partenza di settimana a dormire. Poi mi si è criccata la schiena, insomma, un po' un rottame questo Ruben Bassi su questa fine di estate, inizio di autunno. E niente, però adesso mi sto riprendendo. Solamente che quando hai del sonno in arretrato, lo senti un pochettino, no? La mattina quando ti svegli ci metti un pochettino di più ad ingranare e voilà. Poi non vorrei dormire appunto il pomeriggio perché ho questo terrore che poi non riesco a dormire la sera e tutto si scatena, si rigira in un vortice che mi fa dormire peggio e quindi sono un po' in questa impasse. Ma devo dire che oggi sto bene, sono contento. Contento sempre di essere qua assieme a voi, ci facciamo compagnia al popolo mattinero, però questa mattina un pochettino più in forma, ecco, diciamo, un pochettino meno rottame, poi c'è sempre quella roba che devo fare lo stretching, insomma, sento il peso degli anni, se devo essere sincero, non è un lamento, non è, ma è una constatazione, una amara constatazione che mi tocca fare. Partiamo, e visto che sentiamo il peso degli anni, torniamo indietro, quando eravamo più giovani, la musica suonava così, soprattutto quella di Justin Timberlake, all'epoca anche lui era più giovane, poi lui è sempre in formissima, in forma campionato, e questa è Cry Me a River.

0: Sono degli anni 2000 e no, niente, per finire coi miei acciacchi, ieri sono andato in farmacia, ho detto vediamo di prendere qualcosa, visto che mi faceva male la schiena. Troviamo una soluzione, ci sono quei cerotti che scaldano, solamente che lo appiccichi, poi ti si sposta ovunque, da scià e da là. E quindi guardo la vetrina della farmacia. Balsamo tigre, avete in mente, no? Ok, allora prendiamo, sì sì, questo qua, va bene. Devo dire che ha fatto il suo effetto, ha funzionato. Tra l'altro sono anche stato omaggiato di un paio di calze del balsamo tigre, non so, facevano parte dell'azione. Con mia grandissima sorpresa ero abbastanza felice delle belle calze con sulle tigri. Ma la controindicazione del balsamo tigre è: uno, che c'hai le mani e le dita che puoi lavarle varie volte, ma una piccola parte di balsamo tigre resterà sempre su di esse. Quindi ieri sera, dopo mi sono spalmato, lavato le mani, grattato un occhio, praticamente è iniziato a lacrimare a tempo zero. E poi c'è questo odore, questa scia odorosa di balsamo tigre che fa del sottoscritto praticamente, puoi fare la doccia ma te lo porterai sempre dietro, una sorta di mega Arbor Magique natalizio ambulante. Ecco, c'è sempre questo odore di cannella, di mentolo in sottofondo, di canfora, di tutte le cose che c'è dentro, che poi non sono nemmeno tante gli ingredienti del balsamo tigre. Controllavo proprio ieri sera, però appunto una volta che lo metti è tuo praticamente per sempre, anche i vestiti odoreranno di quell'odore classico di balsamo tigre. Continuiamo con la musica, Giulia Coez, Quelli come me.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

E giusto per informazione, sono andato a fare una ricerca al volo su questo balsamo di tigre. Allora, non è fatto spremendo le tigri, vabbè, fino lì lo sappiamo, anche se il nome potrebbe trarre in inganno. Ma il nome tigre deriva da uno dei due figli di colui che, insomma, oltre 100 anni fa, un erborista cinese, creò la ricetta, o la ricetta simile, insomma, questo unguento che poi è arrivato fino ai giorni nostri, che di nome si chiamava, aspettate, Bon Av, che a quanto pare vuole dire tigre gentile, e quindi hanno deciso di chiamarlo. Quando anche i due fratelli, figli di colui che inventò un pochettino questa ricetta, entrarono nel business di famiglia, era il 1908, così lo portarono un po' in giro anche per il mondo, fecero crescere l'attività. Fratello più grande si chiamava Tigre di nome, e facciamo il balsamo tigre, cioè lo fa il tigre, perché no? E quindi è arrivato fino a noi così. Il signor Tigre, lo ringrazio perché ha alleviato i miei dolori alla schiena. Gianna Nannini, dal 1986, una canzone che dedico a tutti, questa qua.

E visto che continua anche il bel tempo, chiaramente cerchiamo il lato positivo. Lo so che non piove da tanto, gli alberi e foreste stanno soffrendo, andrà sempre peggio, ma visto che è bel tempo ci sarà modo anche ad esempio a Lugano con la festa d'autunno di fare un giro. E se andate in giro, voglio ricordarvi che in Piazza Dante saranno presenti gli amici del Grottmobile, quindi si potrà mangiare, si potrà sbevacchiare qualcosina, ci sarà la polenta col formaggio, col piora, col formagella, col salmì, con tutto, e di conseguenza mangiando e bevendo qualcosa lì si fa anche del bene, perché chiaramente il Grottmobile sostiene varie iniziative, varie associazioni che lavorano sul territorio per chi ne ha bisogno. Quindi se passate in Piazza Dante lo vedete il Grottmobile, è impossibile non vederlo. Fermatevi dagli amici del Grottmobile a fa un giro per qualcosa. Noi continuiamo con la musica, poi tra poco anche l'infotraffico, ma vedo che più o meno si viaggia abbastanza bene, ma se notate qualcosa 079 449 9537.

0: Radio 3 Telesuoni. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.

0: responsabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
1: Parlaci!
2: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
3: L'infotraffico.
4: Andiamo a vedere la situazione del traffico. E allora, Via Swiss segnala tra Genestrieri e Rugano Sud, chiaramente sulla A2 traffico rallentato, tratti congestionato soprattutto attorno allo svincolo di Menderisio. Poi traffico sulla strada del Malcantone tra Ponte Tresa e Agno, e ancora tra la frontiera Bizzarrone e Genestrieri. Quindi la solita manciata di tratti stradali, autostradali interessati dal traffico pendolare alla mattina. Niente di nuovo, no news, good news. Com'è che si diceva? No news, good news, una roba del genere, sì. Devo informarmi, devo controllare. Continuiamo con la musica, continuiamo con la moca.

Gotti è featuring Kimbra con questa Somebody That I Used To Know. Noi Somebody I Used To Know impareremo a conoscerli anche alle nostre latitudini. Ma di che cosa stiamo parlando? Circola sulle strade della Furtal. Siamo a nord di Zurigo, in queste belle campagne dell'Alto Belle, quando c'è il bel tempo, dopo sono ricoperte da un nebbione, da un grigiore micidiale durante diversi mesi dell'anno. Comunque, che cos'è che circola su queste strade? Da lunedì, quindi oggi sarà il quarto giorno, il primo, chiamiamolo taxi robot o taxi autonomo della Svizzera, circola appunto sulle strade, sulle belle strade di questo, di questa zona del Canton Zurigo, e ha 100 punti di fermata, diciamo, che non è ancora proprio una cosa, cioè che voi lo chiamate, puff, arriva a prendervi sotto casa. No, ci sono dei punti ben prestabiliti e di conseguenza circola tra questi punti. Lo potete prenotare via applicazione, chiaramente, perché essendo che non c'è nessuno alla guida, un po' dura, no, chiamare il taxista. E sono tre vetture, questi taxi robot, non è solo una che circa, perché sennò va a finire che devi aspettare l'inverosimile. Comunque il tragitto costa 4 franchi e 70 e poi chiaramente c'ha così di presa a carico, e poi ci sono chiaramente i costi al chilometro. Insomma, una non funziona ancora con l'applicazione dei mezzi pubblici, chiaramente è ancora, diciamo, un esperimento. Difatti è stato portato avanti anche qui nella Furtal, perché ci sono dei paesi che sono abbastanza popolosi, quindi ci abita parecchia gente, altri paesi invece no, e comunque una zona sì trafficata, ma non così trafficata, vicino a Zurigo. Insomma, tanta gente utilizza per spostarsi questi taxi piuttosto che i mezzi pubblici. Ho detto, quale zona migliore vicino a un grande centro, un po' trafficata, un po' no? La Furtal, ecco, abbiamo capito. Se andate a Zurigo, occhio che lo incontrate. Sono delle vetture grigie con dei disegni blu. E poi vedete sul tetto come dei... e dei sensori, cioè lo tirate fuori. Diciamo che vi accorgete. Come on, yeah.

E vedo che sulla questione dei taxi sono arrivati un paio di messaggi. C'è chi dice: li ho visti in America 3 anni fa e mi ha fatto ridere, perché c'era un avviso con su scritto chiaramente che non c'era nessuno alla guida, e mi viene la domanda: ma se dovessi fare frenate brusche o altro, non sono ancora perfettamente calibrati o qualcosa del genere, mi fanno un po' paura, è stato strano. Come chi dice: ma hanno dovuto cambiare delle leggi, perché chiaramente anche a livello di responsabilità, cioè se il taxi robot impazzisce, non frena o frena tardi e mi c'entra una macchina, cosa succede? Di chi è la responsabilità se brucia uno stop? Allora, è un progetto pilota al momento e quindi c'è una persona che non guida ma è seduta al posto di guida. Quindi quando arriva il taxi robot, il taxi autonomo, c'è questo tecnico che è anche lì per continuare a monitorare i vari valori, no? Poi ci sarà chiaramente a livello legale, a livello di codice della strada, qualcosa da mettere a posto per liberare poi la strada a questo genere di veicoli. Sono pensati soprattutto anche per le zone rurali, laddove magari il trasporto pubblico arranca un pochettino di più. Vuoi che, lo vediamo tutti, no? Ci sono in giro i bus e le poste, ma anche chi ci ascolta, lo so che sono diversi che guidano gli autopostali, che ci ascoltano magari quando hanno il turno in una valle, bisogna farlo perché chiaramente c'è qualcuno che ci conta su questo servizio, ma si viaggia spesso a ritmi ridotti con i mezzi vuoti, e là i taxi autonomi o questo genere di trasporto pubblico, che poi potrebbe essere anche integrato, perché ci sono comunque dei progetti pilota per integrarlo nell'offerta del trasporto pubblico, potrebbero risolvere il problema, perché chiaramente dopo non ci sarà nessuno alla guida, quindi non è che devi pagare una persona per star lì di picchetto. Quindi su comanda parte questo qua e ti porta in giro. Comunque al momento c'è ancora un tecnico che non è alla guida ma è seduto al posto di guida, lì pronto a intervenire. E niente, l'hanno risolta così. Però sì, sicuramente ci sarà qualcosa da mettere a posto a livello legale. Torniamo ai primi anni 2000 con una delle voci magnifiche di quel periodo, un sacco di successi in quegli anni per Anastasia. Questa era Pay My Dues.

0: Una canzone meravigliosa, quella di Anastasia. E parlando, lasciamo stare i taxi autonomi, ma andiamo al volo sulle strade. Gli amici di Via Suisse e colleghi segnalano, allora, oltre ai soliti tratti interessati dal traffico, quindi sulla 2 tra Genestrere e Lugano Sud, tra Ponte Tresa e Agno nel Malcantone, e poi sempre zona Mendrisio tra la frontiera Bizzarone e Genestrerio. Questi sono i punti più intasati, ma anche tra Pian San Giacomo e San Bernardino, in entrambe le direzioni, diciamo, c'è un veicolo in avaria, quindi si circola a corsie alternate al momento, quindi sappiatelo, non è tutto bloccato, ma se state andando verso la Mesolcina e verso, non so, Coira, o comunque dovete andare a San Bernardino, ci sarà magari un attimino di attesa, ecco, o potreste incontrare un pochettino di traffico dopo Ponte Tresa. Quindi, cioè, dopo Ponte Tresa, complimenti, dopo Pian San Giacomo. Continuiamo con la Mocca, ci separiamo a breve e torniamo velocissimi con l'ultimo sorso della nostra Mocca.
1: Questa è Radio 3i, telesuona Radio 3i.
2: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
3: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
4: Dove tutto costa meno.
5: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Questa

E con gli AC/DC sì che parte la carica, anzi addirittura su Highway to Hell sono riuscito a prendere al volo una zanzara tigre che circolava qua nello studio prima che lei prendesse il sottoscritto. Comunque c'era una notizia di cui vi volevo parlare, che cioè un concorso abbastanza simpatico, un pochettino strano, si è svolto chiaramente su internet. Ma allora, i vincitori probabilmente non lo sanno, nonostante siano diventati famosissimi, perché sono stati milioni i voti per eleggere l'orso più grosso, più mastodontico, più massiccio dell'Alaska. Si chiama Fat Bear Week, quindi la settimana dell'orso grasso, e promossa dal parco di Katmai in Alaska, appunto, il parco nazionale che vanta una popolazione di orsi bruni abbastanza impressionante. Qui cosa fanno i rangers? Vanno a monitorare l'ingrassamento degli orsi in queste settimane, perché poi questi qua si ibernano per 5 mesi durante l'inverno e devono contare praticamente solo sulle loro riserve di grasso per poter sopravvivere. E quindi tramite le foto i partecipanti possono votare: ma secondo te qual è quello che è più massiccio, qual è quello che sembra più grosso, più in forma anche sotto un certo punto di vista? E ha vinto quest'anno Backpack, questo orso bruno a dir poco gigantesco, cioè è veramente mastodontico, sembra che c'ha le zampe corte ma in realtà è che ha messo su un pochettino di pancia e un pochettino anche di sederone gigantesco. Questa iniziativa è fatta per sensibilizzare anche, diciamo, l'opinione pubblica su questi enormi plantigradi, no? E sulla loro vita e così via. È stata lanciata la prima volta nel 2014 con un migliaio di voti e poi ha preso via via sempre più piede. Quest'anno appunto sono stati milioni i voti che sono ricevuti sul parco, ha permesso anche di tirare su un qualche soldino per poi portare avanti dei programmi di conservazione. La Fat Bear Week. Anch'io sto facendo la stessa cosa di questi orsi, solamente che non andrò in letargo. E qua chiudo. Metto Annalisa e Madame, vai. Amica.

Mannaggia, però quella zanzara è riuscita comunque a prendermi prima che sul ritmo degli AC/DC riuscissi ad abbatterla. È riuscita comunque a pungermi. E niente, è andata così. Andremo a mettere qualcosina perché inizia a grattare in maniera micidiale. Il primo di ottobre sono ancora stato punto da una zanzara. Bene, andiamo avanti così, continuiamo. Detto questo, io sono arrivato alla fine, tra poco l'informazione, poi arriveranno gli amici in affitto a tenervi compagnia fino alle 10, poi via via tutta la meravigliosa squadra di Radio 3i. Noi ci sentiamo puntuali domani mattina a partire dalle 6, da Rumenbass è tutto, vi auguro una splendida giornata, ciao, un bacione!

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
1: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
0: Pirminmurer.ch.
2: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
3: E i consumi?
2: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
3: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
4: Con la nuova Honda CR-V, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
7: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17,95 invece di 31,10.
6: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
8: Tra due minuti sono le 7, buongiorno.
0: Ticino News.
9: Buongiorno, ben ritrovati da Robert Kretschmar. Rapporti Svizzera-Unione Europea. Sul pacchetto di bilaterali 3 ci dovrà essere la doppia maggioranza sia dei cantoni che del popolo. Almeno è quanto ha votato ieri sera il Consiglio degli Stati. Emanuele Loppa.
10: Dopo un intenso dibattito, con 23 voti a 17 e 3 astenuti, gli Stati hanno deciso. Il pacchetto di accordi fra la Svizzera e l'Unione Europea va sottoposto a referendum obbligatorio sui generis, quindi maggioranza di popolo e cantoni. Non si tratta della prima volta che ciò accade, è stato il caso del voto del 1992 sullo spazio economico europeo e nel 1972 dell'accordo di libero scambio con l'allora Comunità Economica Europea. In aula il capo del DFI, Ignazio Cassis, aveva difeso la posizione del Consiglio federale, ossia che i nuovi accordi andavano sottoposti a referendum facoltativo, sola maggioranza del popolo. Così come è accaduto anche per i bilaterali 1 e 2. Alla fine il plenum si è invece espresso per il referendum sui generis, sul quale si erano espressi positivamente anche i due senatori ticinesi Marco Chiesa e Fabio Regazzi. Al termine dei dibattimenti alla RSI, Cassis si è detto piuttosto soddisfatto, nonostante non fosse stato approvato tutto ciò che il Consiglio federale avesse auspicato. La questione dovrà ora essere discussa dal Consiglio nazionale.
9: Non si placa intanto la polemica sugli emolumenti nel CDA di AIL. Secondo il consigliere nazionale Bruno Storni, nelle aziende pubbliche i compensi sono troppo elevati, mentre la trasparenza è poca. E anche in Ticino sarebbe decisamente ora di cambiare rotta. Sentiamolo.
11: Bisognerebbe arrivare a mettere insieme più aziende, perché non ha senso in Ticino avere sopra Cinerina, AIL e AMB. Cioè Durigo ha azienda unica della città che copre e addirittura ha degli impianti di idroelettrici nei regioni che le appartengono, dove il direttore ha lo stipendio limitato a circa 250.000 franchi all'anno. Ricordo che la sopra Cinerina, quando i dati erano pubblici, si sapeva che il direttore tra stipendio di base, tra bonus, tra oneri sociali, costava 470.000 franchi.
9: Il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Lo conferma il Corriere della Sera dopo aver interpellato l'ospedale della capitale italiana. Stando alle prime indiscrezioni sarebbe in gravi condizioni. Ricordiamo che nello stesso ospedale nel marzo 2025 Sgarbi era stato ricoverato in seguito a problemi di salute sommati a una forte depressione, di cui il critico d'arte aveva poi parlato e da cui aveva però detto di essersi ristabilito. In chiusura lo sport, non vedremo mai più probabilmente Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo. Ieri sera infatti, dopo aver lasciato il ritiro della nazionale a Copenaghen alla vigilia della partita con la Danimarca, il 5 volte pallone d'oro ha scritto sui social in un post che profuma di addio alla nazionale che, citiamo, a tempo debito vi dirò la verità sui motivi che mi hanno spinto a lasciare. In precedenza, ricordiamo, il CT aveva annunciato che Ronaldo non sarebbe stato titolare.
12: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
13: L'infotraffico.
9: Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico pendolare è intenso. Al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, e sulla strada principale tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio. Per quanto riguarda i Grigioni, a causa di un mezzo pesante in avaria sulla A13 tra Pian San Giacomo e San Bernardino, si circola a corsie alternate.
8: Prima di andare via, ragazzi, solo una cosa.
14: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
8: Ah, niente.
15: Niente, ha sbagliato. Ha sbagliato.
8: Stop. Niente, fermi, sì, questo sì. Dopo. Sì. Amici, come va? Buongiorno.
9: Buongiorno.
16: Ma che amici, come va? Abbiamo un ospite dall'Italia. Abbiamo Olly che viene a presentare il nuovo singolo. E tu non dici niente, sbagli la base.
8: No. Allora, intanto, oggi ci sono io in regia e si sentirà. Ma già è giusto per fare un po' di differenza quando c'è Mikey, capisci? Ma come mai hai portato Olly? Non ci hai detto nulla?
9: È una grande sorpresa, so che siete appassionati di musica, parlare con questa base.
16: Facciamo parlare Olly, che credo sia notato di...
17: State già mettendo in difficoltà voi.
16: Come si chiama il nuovo singolo? Tornerò da te, giusto?
17: Tornerò da te.
16: Tornerò da te. Fido,
9: un nuovo inizio.
16: Il video con regia di Margherita Zanatta, certo.
17: Io poco fa sono entrato in studio con loro due, ero qui fuori in corridoio, ho sentito Crociumara dire a Olly: Vai in pasto ai leoni. Questa è stata la frase. Quindi la considerazione che lo staff redazionale ha nei vostri confronti è questa dei leoni.
8: Ma la domanda è: perché hai portato Olly se poi Olly non ha parlato?
9: No, perché all'inizio è un po' timido, però però se lo fai cantare... No, scherzo, non faccio
17: osservo. Prima osservo, poi...
8: Sei in fase d'apprendista?
9: Sì, beh, un altro paese, sai, bisogna ambientarsi.
8: Ho capito.
17: Io volevo chiedere a Robert Kretschmar, hai detto che...
16: dici nome e cognome come se fosse...
17: E lo indico anche.
16: Sì, Robert.
9: Cioè, sotto processo.
17: Hai detto che Cristiano Ronaldo si è ritirato.
9: Sì, cioè, ha lasciato il ritiro. Nazionale e ha fatto un post che sembra che molto probabilmente, a meno che non cambi idea...
16: Perché l'allenatore è stato chiaro, comando io. Se tu non devi giocare non giochi, e lui si è risentito.
17: Perché ritirarsi o lasciare il ritiro sono due cose diverse.
9: Sì, chiaro.
16: Sì, ma l'ha detto.
9: Però se leggi il post...
17: Sì. No, ma io leggo invece cdt.ch e ticinonews.ch, ding,
8: certo,
17: ding.
8: Certo, dov'è?
17: E il titolo è: Cristiano Ronaldo lascia il ritiro della nazionale.
16: Sì, ma l'ha detto. Robert Kretschmar che si ritirava.
17: Allora andiamo su Olly. facciamo il quiz, quello dell'occhio per occhio.
16: Fagli l'occhio per occhio. Olly, attenzione.
8: Allora, Olly, scusami perché meriti una base differente. Olly, pensaci bene, non prendere decisioni affrettate. Perché la tua sarà la risposta definitiva e decisiva.
16: E questo influirà sul fatto che tu possa tornare o no, non dentro questo studio in cui non vuoi tornare, ma proprio nello stabile. Quindi,
8: ovviamente,
16: attenzione.
8: I miei amici lo sanno, ho due domande diverse.
16: Scegli tu una delle due.
8: No, tutte e due.
17: No, ma non gli facciamo l'inganno dell'occhio per occhio.
8: Tutte e due.
16: Tutte e due ha detto.
8: Ho detto tutte e due. Ehi, Olly, è nuovo?
16: No. Già il sì, no. È nuovo?
17: No.
16: Bravo, ci siamo.
8: Perché?
16: Attimo.
8: Perché?
16: E la va. Niente, Olly, mi sembra spento.
8: È
16: nuovo? No. E la va?
8: Fermi, allora, Olly è giovane.
16: Sì, è giovane.
8: E questo è importante per far capire a casa la generazione, la differenza generazionale.
16: Tu pensa quanti petardi spreca tutti i giorni per farsi sto ciuffo.
8: Sì, allora.
16: Vabbè, comunque.
17: Quindi una volta anch'io ero così.
16: Sì.
8: È nuovo? No, rispondono i ragazzi.
16: È lavato con perlana. Niente, non ti si smuove niente.
8: Hai in mente lo sguardo della mucca che guarda il treno che passa?
16: O del tordo che... Hai capito?
17: Quanti anni hai, Olly?
18: 25.
13: Perché Holly?
8: Perché Holly?
16: Perché con l'H da Holly?
8: Perché quanti anni hai?
16: Robert Kretschmer e Holly. Ho capito, ho capito. Prova il secondo. Se
8: vado
16: non
8: col
16: c'è,
8: secondo.
18: Ma poi mi è andato male il primo.
8: Holly, no, dai, non l'hai detto,
18: vediamo,
8: non l'hai detto.
18: Vediamo.
16: Concentrati, ciao, vai.
18: Sono concentrato.
8: Holly, vai. Quanto fa occhio per occhio?
16: Dai, 64. No!
18: No!
16: No! Occhio per occhio, 64! Ma l'hanno usato anche i fermenti lattici! Ma no!
8: Vabbè, allora lasciamo andare. Niente. Questo povero ragazzo che cambierà mestiere e farà il falegname da
16: la
8: oggi.
16: La carriera di Holly, te saluti, è andata.
18: No, Holly.
8: Allora siete liberi, ragazzi, ma solo grazie. Per ora. Grazie mille.
18: Grazie.
16: Ciao.
8: Vi faremo sapere, sai, quelle robe, ho sempre sognato di dirlo. Posso cominciare?
16: Come farsi odiare subito.
8: Va bene.
16: Sigla, bello.
8: Su le mani al cielo.
18: C'è la sigla.
16: Sì. Beh, non si riesce così.
8: Tamarri. Dove siete? Fatevi sentire!
16: Giorno!

0: C'è Gigi?
1: No, purtroppo c'è Michael.
2: No, no, no, allora, però dovete smetterla di mettermi la sigla sbagliata.
3: Ma non ne azzecca
2: quando
3: una.
2: Quando sono in regia io. Comunque doveva andare diversamente. C'è Gigi? No!
4: Ciao, sono Valentina l'impiegata. Ehi. Sempre pronta e indaffarata. Sì, tra sì. Computer, foglie e caffè, di cose da fare, ce n'è per tre.
2: Yuhu! Ma era carina, dai, era carina.
3: Sai che mi manca Holly? Mi manca già Holly.
2: Vabbè, ecco. vabbè. Come va?
3: Male, perché adesso ho capito che vuole mettermi a disagio. Ho Michael Casanova di fianco, ma di fianco attaccato.
5: Ma è colpa di Holly.
3: Sì, ma adesso spostati nella posizione di Holly.
2: Ah, lo vuoi toccacciare,
5: sto bene, stiamo bene, sì. Qua. Così sfruttiamo solo una telecamera.
3: Lavoriamo meno.
2: Consumiamo meno. Va bene, allora, giusto per condividere tutto, che siamo una grande famiglia, amici in affitto, lo sapete, abbiamo creato questa famiglia, questa community. Mm-hmm. E ieri mi sono fatto operare,
3: Eviterei.
2: Ho levato il neo.
3: Sì. Basta. Ho levato il neo in una posizione
2: scomoda,
3: scomoda
2: e antipatica.
3: Come è andata? Ha fatto male?
2: Sapete cosa fa male quando si leva soprattutto in posizioni scomode? Sì. L'anestesia. Ah. Perché ti entra con l'ago lungo. Quindi già mentre entra senti proprio. Sei come la cotenna quando fa il buco. No, senti.
3: Sì. Immagino gente che sta mangiando adesso i cornflakes e sente cotenna, e cose strane.
2: Il liquido dell'anestesia, amici, brucia.
3: Certo.
2: Quindi ne entra tanto, dico, ma quando finisce sto bruciore? Poi dopo in realtà lei ti fa parlare d'alto, ti fa guardare da un'altra parte, raschia, taglia, buca.
3: Ma l'anestesia? Guarda, sai che cosa.
5: Quanto dura l'anestesia?
2: Di effetto? In realtà effetto subito, che non me l'aspettavo, perché è arrivata subito col bisturi. Facevo, ma scusa, un attimo.
3: È durata due
5: e
3: ore?
5: Quanto dura?
2: E non è che mi sono messa col coltellino sulla patatonza di...
3: No,
2: ho capito cosa devo fare.
5: Non è riuscita a non,
3: non
5: dirlo.
3: Non è riuscita a non dirlo, voleva dirlo. Sì. Ma stai bene?
2: Sì, stiamo bene.
3: Che io vedo lei... che ti sei seduta normale, sì, io pensavo col ciambellone. No.
2: Ho avuto anche quel periodo, ma per un altro motivo.
3: Che salterei.
2: Lo sapete?
3: A te, sì, lo sappiamo. Tu lo sai, sì.
2: Sì,
3: sì, sì, lo sai. Sì, bravo.
2: Lo sai?
5: Che è andato dall'Esteropolus.
3: No, è un altro.
2: No,
3: un
2: altro? Proctologo.
5: Ah, proctologo, sì.
2: Va bene. Allora, Procto, chi parla? Gli amici in affitto. Notizie dall'interno ce ne sono?
5: No, la notizia è questa, okay. È che due giorni fa abbiamo avuto la dottoressa Tarallo.
3: Tarantino.
5: Tarallo. Ieri abbiamo avuto il professor Marano.
2: Dottor Marano.
5: Non è becco una.
3: Capito, però.
5: Oggi abbiamo il Doc Denti.
3: Sì.
2: Sì.
3: Cioè, che è presidente? È presidente?
5: C'è solo un presidente. Un
2: va
5: presidente.
2: Bene, io comincerei,
3: Non le sa.
5: No, ma cosa succede questa settimana? Solo medici.
2: Cambierei il nome di amici in affitto.
3: Medici in affitto.
2: Sì. Dopo medici in prima linea, medici in affitto.
5: No, medici in affitto.
3: Ecco, io faccio George Clooney perché mi sembra che non sia il ruolo più giusto.
2: Ci vuole la stampella. Ah, non ce l'aveva. No, quello era, come si chiamava?

0: Mikey, quindi hai scelto di stare seduto lì?
1: No, vedo com'è che... Perché sei gradevole.
2: Ah, ma fa piacere che te sei qui vicino a me.
0: Non cominciamo, ragazzi, per favore, eh.
2: Cosa c'è?
1: Te taglia gli Schladen.
2: Schladen. Te mai tagliare gli Schladen?
0: Ma perché?
1: Ma dai, ma lei è da chi?
2: Oggi lo vedi quel buco là sulla parete? Mm. Oggi lo riempiamo, Giacomo.
1: E allora riempriamolo.
0: Cioè, cos'è successo?
1: Progetto integrazione. Sì, no. È due settimane che la svigni.
0: No.
1: Progetto integrazione.
0: Ma poi scusatemi, progetto integrazione, io vinco qualcosa alla fine o no?
2: Sì, sì.
1: La cittadinanza.
2: Che sei integrato. Cosa vuoi di più?
0: Ah, ok.
1: Cittadinanza
0: okay.
1: Ticinese.
2: Sì, okay. Sì.
1: Allora, fila A o fila B?
0: Se voglio la B ti dico la A.
1: Quindi andiamo con la C.
0: Sì.
1: Ne avevo un'altra.
2: Andiamo con la C allora oggi.
0: Sì.
1: Va bene. Allora,
2: la C è quella più brutta.
1: Base dialetto.
0: Perché?
1: Perché è dialetto.
2: Base dialetto, forza.
0: E questa non è una base dialetto?
2: No, questa è Fantozzi.
0: E allora?
2: Scusa, è genovese.
0: Questa? Va bene. È dialetto?
2: Non credo proprio questa austriaca.
1: Chiudi.
0: Tu hai una base apposta per il dialetto?
2: Sì, certo.
1: C'è.
0: E qual è?
2: Ehi, cercala.
0: Vabbè, intanto ne cerco una che sia più di vostro.
1: Ma no, ma va benissimo questa. Concentrati sul dialetto.
0: No.
1: Non sulla fuffa. Il contorno. Concentrati sul brasato.
0: Sì.
1: Non sulle patatine.
2: È vero, le patate alla
0: va
2: fine.
0: Va bene, va bene.
1: Non guardare su WhatsApp.
0: Ah, lo tolgo, aspetta, sì.
2: WhatsApp.
0: Ma poi WhatsApp non si può sentire, va bene?
1: Come sa dis in dialetto? Pensiamo facile, eh?
2: Come sa dis?
1: Gomito.
2: Ah,
1: gomito.
0: Gomic.
2: No, gomic no.
1: Non è.
2: Quello
1: non
2: è più croato.
1: Sì, ah, esatto.
0: Però ci sono vicina?
1: No.
2: No.
0: Ah.
2: No.
1: Iesira su un burlaggio.
2: O pestaggio.
1: O pestaggio ul.
2: Gul.
1: Ul gum.
2: Ul gum.
0: Gumit. Il gumit.
1: No. Ul gumb. Ul gumb.
0: Gumbo.
1: No.
2: No.
1: E gumbo. Dai.
2: Guarda che gumbo, però. No.
0: Gum.
1: Gumba gum.
2: Gumba gamberi. Noi abbiamo dei gomiti a punta oppure dei gomiti molto lisci. Allora
1: facciamo le curve a gomito.
2: Esatto. Gumba
0: e
2: gumba.
0: Gumbare.
2: No, c'è una lettera sola. Te l'ho detto tutto. Gumba. Gumba.
0: Gumbat.
1: Oh. Brava.
2: Gumbat.
1: Brava. Gumbat. Comunque ci sei arrivata quasi.
0: Vabbè,
1: subito.
0: Vabbè, dai.
1: Da sola. Prossima. Andiamo su. Come stai dis? Alluce.
2: Ah.
0: Prima vi devo fare una domanda, scusatemi. Ma ve lo insegnano a scuola?
2: Sì.
0: Cioè a scuola c'è questo di dialetto?
2: I primi tre anni c'è dialetto, francese e tedesco. Poi iniziamo con l'italiano verso la prima media.
0: No, ve lo chiedo perché se uno non ha i nonni che parlano dialetto. Tipo io non ho avuto i nonni, purtroppo.
1: Un vero ticinese ce l'ha nel DNA.
0: Ah.
2: Nasce piangendo in dialetto.
0: Cioè è già nell'indole.
2: Sì, sì.
1: Ho capito. Ma pias mia. Quando nasco. Ma pias mia.
2: Che munda il caul.
1: Pur scendo un mol.
0: Niente.
2: Io andrei in musica. Un attimo di pausa.
0: Sì, no, musica. Ma io vi separo, giuro.
2: Che bella canzone, subito, appena nato, così secco.
0: Aiuto.

0: direi che il corso integrazione fa bene anche ai nostri cellulari, perché il melafonino, il T9, era un po' povero, adesso è ricco perché conosce anche tutte le parole di dialetto che tutte le volte che digito le devo correggere e inserire. Buona giornata.
1: Servizio
2: brava.
1: Utile.
2: Qualcuno scrive, cara Marghe, dice Karin, dice: io insegno e parlo un po' adesso con i miei ragazzi il dialetto. Quindi anche lei cerca di divulgare un po' nelle giovani menti. Bene.
3: Ma tu, Marghe, vuoi veramente ottenere la cittadinanza ticinese?
1: Mi piacerebbe tanto.
3: Cosa sei disposta a
1: però,
3: fare?
1: Però no, io non parlo il dialetto neanche della mia lingua.
2: Cioè?
1: Ce l'ho nel senso.
2: Che lingua? Perché qua sai che parliamo.
1: No, nel senso. Vabbè, lo sapete, io non sono nata qua.
2: Ma qua parliamo italiano, lo sai?
1: Sì, lo so. Però il dialetto di dove sono nata io è diverso. A Varese.
2: Ma sei uguale, è uguale.
1: Beh, volevo dire che non l'ho mai imparato perché non ho vissuto con i miei nonni e li ho persi presto.
2: Perché solo i nonni hanno la licenza del dialetto.
1: Da me i miei non lo parlano, quindi ho sempre invidiato i miei amici che la domenica andavano a pranzo dai nonni e parlavano dialetto.
2: Quello è bello, è una bella...
1: Sì, e secondo me veramente andrebbe insegnato nelle scuole, perché fra due generazioni non c'è più...

0: Sì. Quando no, Jafar decide di diventare il genio dei geni, cioè il genio dei geni.
1: Cioè cattivo, è vero,
2: cattivo. Cattivo.
0: Invece Sasha no.
1: Ah. Ding, altri due mesi abbonati.
0: Che è seduto su questa grandissima, questo trono, un trono enorme.
2: Me lo ricordo.
0: Decide lui le sorti del mondo. Ecco, questo fa. Cioè, questo
2: quello momento. È Sasha dal Col.
0: Mentre Iago,
1: il pappagallo è un altro. Indovinate voi chi? Vediamo se indovinate.
0: Ah, c'è anche Iago, c'è Iago nella storia. Sì, Iago che poi mangia biscotti. Vabbè, comunque
2: andiamo avanti.
0: Sì. Allora, l'hai indovinata la prima fatica, però l'hai indovinata. Come si disse alluce in dialetto?
2: Allora, alluce.
0: Di
2: ditemi solo, comincia con la D.
0: Diton. Attenzione.
2: Ah, diton.
0: No, più morbido. Non diton, ma
2: ditin.
0: No. Quello è più piccolo. Didon. Un didon
1: dal petto.
2: Ma davvero?
0: Certo.
2: Beh, dai, però ce l'ho vicina, scusatemi.
1: Come è stato inventato il suono dei campanelli dal dialetto ticinese?
2: Didon.
1: Capito?
2: Ah, ho capito.
0: Cioè, questa è un po' più difficile. Secondo me neanche Maxi la sa.
1: È facile, eh?
0: Come sa dis in dialetto? Grano turco.
2: Grano turco.
0: Grano turco e qui
2: allora è una combo, due parole e tu grano turco sarà tipo diranno aramaico.
1: Il gran visir dell'aramaicus.
3: Adesso il dialetto.
2: Ho capito.
1: Tra l'altro, ragazzi, posso dire, mi avete aperto un chakra, come dici tu. Io da piccolo ho avuto la fortuna a Caslano, dove c'era il vecchio campo da calcio e l'asilo, il vecchio asilo. Lì era tutto pieno di campi di Gran Turco. E io l'infanzia l'ho passata tra i filari di Gran Turco, che di solito è un'immagine dei film horror.
2: Bello.
1: Per me era bellissimo entrare dentro, certo. Sgranocchiare pannocchia fuffa.
2: Ma come lo chiamavi mentre eri lì? Che bello stare in un filare di...
1: Da Gran?
0: No, non è Gran.
1: Allora non lo so.
0: Inizia con la C.
2: Ah sì?
1: Io avrei detto Popcorn, però.
0: Ed è un nome, potrebbe essere un nome proprio.
2: Ah!
1: Ulcarlon!
0: Ulcarlon!
1: Certo, la mia nonna lo chiamava così.
2: E perché Carlon?
1: Non Carlon.
2: Perché Carlon?
0: Sì, questo non lo sappiamo.
2: È Carlon turco?
1: No, è solo Carlon.
2: Ma come Carlon? Grano turco diventa Carlon?
0: Carlon. Ciappa il Carlon?
2: Siamo una presa in giro.
0: No,
2: vabbè,
0: no, invece, no, questa è scienza,
1: Sì, sì.
0: Vabbè. Non è che presa in giro, che cosa?
2: Chiederò agli ascoltatori quando potrò guardare WhatsApp.
1: L'ultima!
0: Dai.
1: Signori, l'ultima!
2: Sì.
1: No. Oh.
0: Come sta dis in dialetto solletico?
1: Inizia con la G.
2: Lo sapevi?
1: Sì,
2: con la G.
0: Se non devi dirlo te.
1: No, non lo dico.
0: Se non ci arriva, verrà.
2: No, aspetta, no, mi dovete dare tre chance. Ghirighiri.
1: No.
2: Però vicino?
1: Se non indovini, sgonfierai le gomme di tutti quelli che lavorano qua e poi le rigonfi con la bocca. E guarda che tosta.
0: Sì.
1: Non è ghirighiri, con la G. Ga.
2: Ah.
1: Ga.
0: È con la G.
2: Ganasson.
1: No. Ganasson è uno.
2: Ah.
1: Che
0: cos'è quando fai così?
1: Uno sganasson è lo sberlo.
2: Ma poi ho detto ghirighirighiri.
0: Non è ghirighirighiri.
2: E allora mi state prendendo in giro.
1: Gali. La Galizia, no? Gali.
0: Ti faccio solletico. Aiutatela su.
2: Galina.
1: Sì, fa buon brodo.
2: Gali.
1: È arrivato il Matteo Tumatis.
0: Ah, sei caldissimo.
2: Vai.
1: Dovremmo chiamarlo subito immediatamente.
0: Chiamiamo il Matteo Tumatis.
2: Se mi date il numero,
0: puoi chiedere l'aiuto al Matteo Tumatis.
2: Chi è?
0: Te lo porto io.
1: Già fatto che dice chi è.
2: Passamelo pure.
1: Non fai vedere i messaggi.
2: Digitamelo tu per favore qua.
0: Da casa.
2: Vai.
1: Gali.
2: Ma dimmi chi è lui, spiegami prima di chiamare.
1: Lui è un nostro carissimo amico, specializzato in orti sospesi.
2: Ok.
1: Beh, simbolo del dialetto, soprattutto del mendrisiotto.
2: Alza pure. Matteo si chiama?
1: Matteo.
2: Ma io chiamo, cosa dico? Ciao, sono Marghe.
1: Sì, ciao Matteo. Non so se può rispondere.
2: Ma lui sa chi sono io?
1: No, non lo sa. Nessuno ti conosce.
2: Matteo, scusami. Ciao, sono la Marghe.
4: Ciao, piacere.
2: Ti disturbo?
4: No, tranquilli.
2: Cosa stai facendo?
4: Ah, lavorando, però tranquilli, non c'è problema.
2: Ma lavori già alle 7:27?
0: Certo.
4: Sì, l'orto va curato già al mattino presto.
2: Ah, ma è un lavoro, non è una passione?
1: No, è un lavoro.
4: Sì, certo. Ragazzi, fate finta.

0: finta di niente, non ditele niente, fate finta così andiamo via.
1: Mi hanno detto
2: gli orti su Marte li ha inventati lui.
1: Ho capito,
0: esatto, certo, esatto. Ho capito. Anche Giove.
1: E senti Matteo, mi hanno detto di chiamarti per aiutarmi.
2: Diamole un aiuto.
1: Perché non so come si dica.
2: Si dice
1: ridere, no.
3: Solletico in dialetto.
1: Dammi un aiuto.
0: Inizia con G e finisce con A.
1: Ah beh. Ah, ghignata.
2: No, quelle no, ridere.
0: G A, sì. G A, finale A.
2: Sì.
0: Dunque da è A.
1: Galit. Ma scusami, ma che parola è?
0: Galitica.
1: Ma scusatemi, ho capito, fate i brillanti, ma che parola è galitica? Scusate.
0: Solletico.
2: Non è galitica, è galitica.
3: È galitica.
2: No, non galitica, è galitica.
3: Allora, non correggete me che sono io che porto il dialetto.
1: E potete, lasciamo andare il povero Matteo.
2: No. Matteo, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno,
0: benissimo, e voi?
2: Noi bene, purtroppo abbiamo delle difficoltà con la nuova alunna, sì, che A non studia, B non mi ha integrata. Come facciamo?
0: Non lo so, bisogna fare qualcosa, perché sennò in fine mia bene. Nel senso, deve applicarsi di più la ragazza, perché ha delle potenzialità, ma purtroppo non
2: le esprime.
1: Però ha detto che ho delle potenzialità.
2: Sì, ma lo dicono a tutti, lo dicevano anche a me.
1: Ho capito.
0: È un po' per dar coraggio.
1: Ho apprezzato.
3: Sappi che il nostro Tumatis è uno che va dove soffia il vento, nel senso, è stata la concorrenza, è ospite in altre trasmissioni, da un po' di anni non è più presente, diciamo, sulle nostre frequenze. Vorrei capire dal pubblico, facendo magari un sondaggione, quanti si ricordano del Tumatis?
2: Ma tanti.
3: Sei sicuro? Perché secondo me il Tumatis... Mandateci un pomodoro, ecco. Se vi ricordate del Tumatis... Bello. Mandateci un bel pomodoro.
2: Sì. Matteo, hai mai pensato magari di abbassare le tue pretese di cachet, che magari torni, capito? Perché sto milione al mese è tanto,
0: No, vabbè, c'è un contenzioso aperto, come voi sapete. Speriamo di arrivare a una conclusione a breve, sì. Però io auspico che per il bene di tutti, per il mondo, si possa trovare una soluzione condivisa, diciamo così.
2: Vero. Allora, Matteo, intanto che risolviamo questo contenzioso.
1: Perché arrivano un sacco di pomodori?
2: Perché lo conoscono anche i sassi. Ma la Marghe non è con noi.
3: Aveva anche la sua sigla.
0: Quando c'ero io lei era in un'altra radio.
2: Un'altra radio.
1: Ma Matteo, sai perché? Stavo leggendo i vari messaggi che mi sono persi. Qualcuno diceva, ma lo sapete perché si chiama Carlon? Perché la leggenda dice che si diffuse grazie a San Carlo Borromeo. E quindi volevo informarmi.
2: Sì, però Marghe, Carlon, non è Carlon, ma è Carlon.
1: Carlon.
2: Un po' più.
1: Carlon.
2: Allora, Tumati, sappi che qua ti vogliono bene in una fraccata di persone, perché hai invaso WhatsApp.
1: Perché parlano delle canzoni di Matteo? Che canzoni fa?
3: Aveva le sigle, le sue sigle.
1: Non cantava lui.
0: Io non dormo sull'alloro perché sono un pomodoro. Era così, una era le One Sheep, però l'aveva inventata il direttor Pelli, io l'avevo cantata.
2: Vero.
3: E poi avevi anche questa che diceva così. E finché la vai in sci. Ah no, non era quella, era la bella lava il fosso.
1: Metto la bella lava il fosso.
3: Sì, scrivi la bella lava il fosso. Questo è l'ultimo esame che facciamo oggi del progetto integrazione.
1: To!
0: Portami qualche cartella di bordo.

0: Basta, basta.
1: Bene, basta così. Va bene.
0: Allora Matteo, noi intanto ti ringraziamo per la disponibilità. Ci sono un sacco di saluti, ma proprio tanti, tanti, tanti. Dai ancora consigli sull'orto o hai smesso da quel punto di vista?
2: Io tengo dei corsi privati nel mio orto ogni due settimane. E sono molto frequentati, sono contento perché è bello trasmettere questa passione dell'orto a tutta la popolazione del Canton Ticino. Dunque venite anche voi se volete, c'è sempre qualcosa da imparare. E i prossimi corsi saranno il mese di marzo.
1: Perché non andiamo una mattina a trovarlo, scusate?
0: Si può fare, tra l'altro la prossima volta magari parliamo, perché il Tumatis oltre all'orto sta cercando di far tornare sulla terra il dodo e so che ci sta riuscendo. La prossima volta ne parliamo, va bene?
1: Ma davvero?
2: Sì. Il dodo?
0: Il dodo? Oh. L'uccello senza ali.
1: Sì, sì, ho in mente io
0: qual è. Quello che si buttava dentro nel fossato.
2: Sì, sì. È vero, sì, ci sto provando, lo chiamo ma non mi risponde. Vediamo
1: va bene,
2: un giorno
1: va bene.
2: Mi dà retta.
0: Ciao, ciao Matteo!
1: Matti, ciao!
2: Cari amici! Ciao,
1: è stato
2: ciao,
1: un piacere!
2: Ciao. Piacere mio, Margherita!
1: Ciao tesoro, ciao!
0: Galitiga!
1: Galitiga.
0: Galitiga.
1: Sì.
0: Quello è il solletico.
1: Da adesso sarò una donna migliore.
0: Brava.
1: Sì.

0: Andiamo sulle strade, traffico sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord, dalla dogana di Brusate e Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno.
1: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
3: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
4: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
5: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
6: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
7: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17,95 invece di 31,10.
6: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Bioggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
8: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
9: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: Io ho delle curiosità.
1: Sì.
0: Visto che al telefono abbiamo Lisa Moser di Locarno Monte, a cui do il buongiorno. Ciao Lisa.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Lisa, sì? Tu sapevi, ad esempio, si dice ho i pantaloni lisi, cioè quando sono...
1: Sai che ci stavo pensando anch'io prima?
0: Consumati,
1: te lo giuro,
0: no?
1: Sì, consumati.
0: Invece Lisa, in realtà, vuol dire tutt'altro. Tu sai il significato del tuo nome, Lisa?
2: Allora, all'elementare avevo fatto una ricerca, ma non me lo ricordo più. Però in spagnolo, no? Mi sembra che Eliso vuol dire rovinato.
1: Ecco,
0: rovinato.
1: Però non è Elisa, ma...
0: Allora, Lisa è un diminutivo nella storia di Elisabetta.
1: Di Elisa.
0: Elisabetta.
1: Elisabetta.
0: È diventato famoso, questo non lo sapevo, magari può interessare a Lisa. Allora, il nome ha raggiunto la fama universale nel corso dei secoli grazie a Lisa Gherardini, la nobildonna fiorentina identificata tradizionalmente come la celebre...
1: La celebre...
0: Fiorentina. Vanno tutti a vederla a Parigi.
1: E Fiorentina.
0: La Monna Lisa.
1: Era lei?
0: Certo. Oh! Arriva da lì. Capito?
1: Lisa, da oggi puoi darci un tono. Ah sì, Monna Lisa.
0: Certo. Arriva da lì.
1: Vabbè.
0: E vuol dire Dio è pienezza. Questo è il significato religioso. Sì.
1: L'hai toccata pianissimo.
0: Vabbè, davo due informazioni.
1: No, non tu, dico il nome, l'ha toccata pianissimo.
3: E Moser? Moser invece?
1: Eh sì.
0: Niente, Moser è il cognome, punto.
3: Ah, così, tristemente Moser.
1: E sigla.
4: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Sì.
3: Allora, come saranno le perturbazioni nelle prossime ore, se qualora ci fossero?
2: Beh, per prima cosa grazie per questa storia sul mio nome. Seconda cosa, tornando appunto alla previsione del tempo, ci troviamo al margine di una zona di bassa pressione sull'Atlantico settentrionale, che convoglia dell'aria un po' più umida verso le nostre regioni, anche se non è sufficiente per fare delle precipitazioni, quindi oggi è una giornata che sarà spesso nuvolosa con solo delle brevi schiarite e delle temperature massime che raggiungeranno i 22 gradi. Poi in serata e nella notte, soprattutto nelle regioni lungo le Alpi, sarà possibile qualche goccia portata da nord, mentre più a sud rimarrà praticamente asciutto. E, diciamo, questa perturbazione determina il tempo fino al fine settimana, quindi un venerdì che sarà un pochettino più soleggiato, quindi solo in parte soleggiato, con delle schiarite che in giornata diventeranno più ampie, delle temperature massime sui 23 gradi, e poi per il fine settimana torneremo sotto influenza, diciamo, di alta pressione, quindi un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un weekend che sarà abbastanza soleggiato, con un po' di cumuli sui rilievi, ma che rimane comunque generalmente asciutto, e delle temperature massime che rimarranno anche attorno ai 22-23 gradi.
0: Vabbè, ancora
2: e
0: bene.
2: Poi anche all'inizio della prossima settimana si prospetta l'insegna di tempo stabile e soleggiato, con le temperature che rimangono appunto su questi valori, quindi attorno ai 23 gradi.
1: Lisa, ma una spoilerata, arriverà quel momento di switch dove finalmente farà un po' freddo?
2: Al momento fa fatica a vedersi questo cambio all'orizzonte, diciamo al nord delle Alpi sì, anche appunto questa sera raggiungerà un fronte freddo che quindi porterà ad un lieve calo delle temperature. Al nord abbiamo già delle massime che faticano a raggiungere i 20 gradi, siamo attorno ai 19, da noi fa ancora un po' fatica, sembrerebbe verso la fine della prossima settimana iniziarsi a vedere qualche segnale di precipitazione, però ancora da confermare, perché appunto c'è ancora tanti giorni fra noi e la fine della prossima settimana.
1: Quindi il cappotto non lo tiro fuori, va bene, va bene.
0: Niente.
2: Per il momento sembra di no.
0: Allora, ho trovato il cognome Moser.
1: A
0: meno diamo tutte le informazioni.
1: Bravo.
0: E lei va via di qua che è un'altra donna.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo, vai.
0: Il cognome Moser ha una radice tedesca, cara Lisa. Deriva dal termine tedesco Moos, che vuol dire palude, torbiera o muschio. Infatti Moser vuol dire colui che abita presso una palude o chi lavora in una torbiera. Questo è il significato.
1: Forse era meglio stare su Lisa, no?
2: Rimanere su Mona Lisa.
1: Sì, anche secondo me.
0: Ma la Mona Lisa dietro non ha uno sfondo un po' paludoso, no, in realtà.
1: Ah, Sì?
0: No, ma no.
1: Un po' sì.
2: In realtà non ve l'ho mai detto, ma sono io.
1: E lei?
0: beh, modesta.
1: Lucarno Monti, VIP Edition. Ciao Lisa, grazie.
2: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.

0: Maxolis, mi rispieghi questa... cosa si nasconde dietro l'ultimo pezzo di Cesare Cremonini, questo qua Paparazzi che non mi ricordo mai?
1: È dedicato alla sua ex famosa, beh, ne ha avute tante, però alla sua ultima ex, dove lei becca lui a fare il provolone con tante, soprattutto sui social.
0: Ma la giornalista?
1: Non mi ricordo, forse, non lo so, è una dello spettacolo, non mi ricordo, però è balzata alle cronache perché di questo tradimento ha scritto un libro, è andata in tutte le trasmissioni, insomma ha avuto visibilità, lei, per quello che lui dice, lo dice a tutti i paparazzi, e come non parli, cioè se parlavi con me, invece tu sei andata, capito?
0: Hai un po' sfruttato la situa.
1: Però allo stesso tempo, e questo mi piace di Cesare, dice io ho la coscienza sporca, lui a me, io...
0: Chiaro.
1: Ti ho tradito, punto, ho sbagliato, ho fatto il mio percorso, però dovevi venire da me. Lei non è andato da lei.
0: Però lui così le dà ancora più visibilità con un pezzo, chiedo, no?
2: Allora, però... io credo che non sia in forma Cesare Cremonini.
0: Perché? Perché?
2: Perché è sceso sotto i 4 minuti di canzone e non è da lui.
1: Ma è vero, lui fa canzoni lunghe.
2: Perché lui che esce con una canzone di 3 minuti e 18 non è lui. E quindi magari ha deciso di darle meno visibilità.
0: Magari è una scelta proprio.
2: È una scelta, una provocazione.
0: Ho capito.
2: Per me è importante, ma non importantissima.
1: No,
0: ma non da 4 minuti.
2: Non da 4 minuti.
0: Chiaro.
1: Una donna da 4 minuti è un'altra donna, cioè.
0: Ma sta ancora insieme? Vi ricordate che stavamo gossipando tempo fa?
1: Con chi?
0: Che sta insieme a quella che si è esibita a un suo concerto mentre ballava, che fa tutti gli sport estremi, molto carina.
1: Quella che ha il trench grigio. Quella col naso lungo.
2: La Shura Copperfield.
0: Ma perché io mi ostino?
1: Quella con i piedi palmati, dai, quella lì, no?
0: Vabbè. Ci stai insieme o no?
1: Non lo sapete.
2: Non lo sappiamo.
0: C'è Cocca. Cocca, vieni pure, apro il microfono, dai, al volo che abbiamo un minutino.
1: A proposito di piedi palmati, è arrivato Cocca.
2: c'è anche Holly ancora?
0: Sì.
1: Ancora Holly Benji.
0: Holly, vieni, vieni.
1: Holly con l'H.
0: Dai, scaldatelo prima delle news, che almeno rompe il ghiaccio.
1: Ma quanti siete?
0: Ammazza, cos'è, un esercito?
1: C'è tanta notizia.
2: Ma cos'è che è successo nel mondo?
3: Niente.
0: Dovete dirci qualcosa?
4: Scusa, voi siete in tre, voi siete in tre, noi non possiamo essere in tre.
0: Noi siamo in tre per non dire nulla e noi non... Bene così.
2: È vero.

0: come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre.
0: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
2: Buon ascolto.
3: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Risparmia alla Migros, 40% su tutti i mitici iced tea in brick in confezione da 10. Scopri di più su migros.ch.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Un filino in anticipo, fra 3 minuti sono le 8.
8: Ticino News Mattina.
9: Una buona mattinata, giovedì 1 ottobre, l'informazione del mattino in compagnia oggi di Robert Kröschmar. Ciao Robert, buongiorno.
10: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
9: Un disavanzo d'esercizio di 98,5 milioni di franchi, frutto di ulteriori misure di risparmio per 47 milioni. Un altro preventivo in profondo rosso, quello presentato ieri dal governo ticinese. Immediate le reazioni politiche, i partiti di centro l'hanno definito un preventivo preelettorale. Sentiamo allora Fiorenzo Dadò del Centro e Matteo Quadranti della PLR.
11: Evidentemente è un preventivo elettorale che non contiene delle misure incisive e viene rimandato tutto, diciamo, alla prossima legislatura, al prossimo governo. I problemi finanziari rimangono, i problemi strutturali rimangono. Io sono dell'idea che questo cantone merita una riforma seria e c'è da augurarsi che col prossimo governo questa riforma prenderà avvio.
12: Beh, è un preventivo purtroppo un po' nel solco degli ultimi, quindi preventivo dopo preventivo, dove non si osa particolarmente. Poi quest'anno siamo prima delle elezioni e immagino che fosse difficile arrivare con qualcosa di più. Sullo scaricare sicuramente non è positivo, perché è una mancanza di coraggio. Può riconoscere al Consiglio di Stato di non essere stato completamente fermo, però chiaramente ci vuole un cambio di passo.
10: Sul preventivo si sono espressi anche Partito Socialista e Lega, soffermandosi sulla parola responsabilità. Sentiamo allora Ivo Duris e poi Michele Guerra.
13: È un preventivo problematico per il semplice fatto che non c'è una presa di responsabilità del governo, sia per le mancate entrate e quindi anche per il disavanzo strutturale che abbiamo, sia per la prospettiva futura di politiche fondamentali come quella climatica o quella della popolazione anziana, che non vengono affrontate. Anche il risanamento delle finanze viene in qualche modo rimandato alla prossima legislatura, per cui una totale assenza di presa di responsabilità.
14: La politica cantonale deve finalmente ammettere ciò che noi abbiamo denunciato più di un anno fa con un rapporto di minoranza sul preventivo 2026, e cioè la situazione è fuori controllo, la spesa pure, e come attesta il piano finanziario confermato oggi, presto sarà ancora peggio. Oggi c'è ancora margine per interventi indolore, domani non vi sarà più.
9: Il Consiglio degli Stati, andiamo a Berna, ha deciso che i bilaterali tre con l'Unione Europea dovranno passare dal referendum obbligatorio con la doppia maggioranza di popolo e cantoni. La Camera dei Cantoni ha provato due diverse vie giuridiche per arrivare a questo risultato, respingendo invece il referendum facoltativo sostenuto dal consigliere federale Ignazio Cassis. A suo dire, la scelta rischia di creare un precedente per altri accordi internazionali.
10: A favore della doppia maggioranza si sono espressi anche i senatori ticinesi Marco Chiesa e Fabio Regazzi, che parlano di una maggiore legittimazione democratica. Contrario invece Carlo Sommaruga, secondo cui si stanno creando ostacoli per far fallire i bilaterali tre. La decisione passa ora al Consiglio nazionale. Gli stati hanno inoltre previsto un maggiore coinvolgimento del Parlamento nei rapporti con Bruxelles, con una presenza dei servizi parlamentari nella capitale europea.
9: E alla Camera del Popolo arriveranno due ulteriori proposte per sottoporre i bilaterali tre alla doppia maggioranza. La prima, l'iniziativa parlamentare del PLR Andrea Caroni, che chiede una disposizione transitoria nella Costituzione per chiarire il rapporto tra gli accordi con l'Unione Europea e le norme svizzere sull'immigrazione.
10: La seconda è il cosiddetto referendum sui generis, uno strumento utilizzato finora solo tre volte per trattati considerati di particolare rilevanza costituzionale. Il Consiglio federale è contrario a entrambe le soluzioni, ritenendo che il referendum obbligatorio debba essere riservato a casi eccezionali.
9: Anche canicola e siccità sono approdate in Parlamento, con il consigliere federale Albert Rösti al centro delle critiche di Sinistra e Verdi, che lo hanno accusato di non affrontare abbastanza la crisi climatica. Avrebbe dovuto aspettarselo, ha detto la Verde Franziska Rieser, mentre Mattea Meyer ha parlato di noncuranza. Rösti ha replicato: le prendiamo sul serio, sottolineando che il governo aveva già adottato misure, che la piattaforma nazionale per il monitoraggio della siccità si è rivelata utile. Fra le richieste emerse una strategia per lo stoccaggio dell'acqua, maggiori interventi a favore dell'agricoltura.
10: Si continua intanto a parlare di premi di cassa malati. La politica non può fermare l'aumento della spesa sanitaria, ha detto a Ticino News il ricercatore presso il Centro di Competenze Cura, Salute e Società della SUPSI, Igor Francetic, sottolineando al contempo come alcuni cambiamenti messi in campo, come il nuovo tariffario per le cure ambulatoriali TARDOC, stiano portando miglioramenti.
2: Direi che il bicchiere globalmente lo possiamo leggere come mezzo pieno, nel senso che abbiamo comunque una crescita dei premi che è minore alla media nazionale. È presto per leggerci un trend di più lungo periodo, però potrebbe essere anche risultato in parte degli interventi del cantone su alcuni settori che sembravano essere un pochino fuori controllo. In aggiunta, la cosa veramente nuova che c'è nel 2026 rispetto agli anni scorsi è l'introduzione di TARDOC. Per quanto riguarda il Canton Ticino, rimaniamo quelli che pagano di più. Personalmente credo che il fatto che paghiamo di più non è sorprendente, perché abbiamo una popolazione un pochino più vecchia che ovviamente ci fa spendere un pochino di più, e d'altro canto abbiamo un sistema di offerta in Canton Ticino che è piuttosto diverso da quello del resto della Svizzera, e questa abbondante offerta ci ha abituati in un certo modo a soddisfare dei bisogni sanitari più di altri cantoni.
9: La crescita della spesa sanitaria in Ticino sta rallentando. Nel 2025 è aumentata del 2,9% contro il 5,3% a livello nazionale. Nei primi mesi del 2026 diversi settori hanno mostrato un andamento più contenuto. Sul Corriere del Ticino ha parlato il coordinatore del DSS Paolo Bianchi. A suo dire, le moratorie sugli Spitex e sui medici specialisti sembrano aver contribuito al rallentamento, anche se presto per quantificarne l'effetto.
10: Negli Spitex la spesa è diminuita dell'1,4% nei primi sei mesi del 2026, mentre per gli studi medici è cresciuta dell'1,1%. Bianchi invita però alla cautela. Il Ticino mantiene livelli di spesa pro capite elevati e la partita sul contenimento dei costi sanitari resta aperta.
9: Daniel Ritzer sulla regione parte dall'uscita di scena di Claudio Zali per sostenere che, nonostante le dimissioni, la crisi istituzionale in Ticino resta aperta. Il direttore del Foglio Bellinzonese collega questa crisi anche alla situazione delle finanze cantonali e riprende una dichiarazione di Marina Masoni: senza finanze sane e buon governo non vi possono essere progetti politici.
10: Secondo Ritzer però il rapporto causale va invertito. Sarebbe il buon governo a generare fiducia nelle istituzioni e di conseguenza condizioni migliori anche per affrontare i problemi finanziari. Nel mirino finisce quindi un esecutivo definito timido e attendista, accusato di non avere una direzione politica chiara.
9: Sono state depositate oltre 112.000 firme per l'iniziativa popolare che chiede un congedo parentale di 18 settimane per entrambi i genitori, superando così il limite delle 100.000 sottoscrizioni necessarie. La proposta, sostenuta da un'ampia alleanza di partiti e organizzazioni, prevede un congedo equamente distribuito e indennizzato, con l'obiettivo di favorire una maggiore condivisione nella cura dei figli. Oggi le madri hanno diritto a 14 settimane, i padri a 2. I promotori, fra cui lo CST, sostengono che un congedo più lungo permetterebbe ai genitori di conciliare meglio famiglia e lavoro, favorirebbe una distribuzione più equilibrata dei compiti familiari.
10: Il collegamento a 2 a 13 tra Bellinzona e Locarno torna al centro del dibattito federale. Il consigliere nazionale Simone Giannini, in un'interpellanza, ha chiesto al Consiglio federale chiarezza sui tempi e sul futuro del progetto, temendo un, citiamo, gioco dell'oca dopo la reintroduzione di una variante sulla sponda destra. L'alternativa si aggiunge al tracciato in galleria sulla sponda sinistra, considerato prioritario nel rapporto Weidmann e sostenuto da ampi consensi. Giannini vuole conoscere le differenze tra i due progetti in termini di ambiente, territorio, traffico ed efficacia del collegamento.
9: A Chiasso la piscina comunale riaprirà il 19 ottobre con una nuova copertura presso statica, il cosiddetto pallone, un investimento da 850.000 franchi. Per consentire i lavori il comune ha ottenuto un permesso speciale per svuotare e riempire nuovamente le vasche nonostante le limitazioni dovute alla siccità. La struttura, sottolinea il Corriere del Ticino, assume maggiore importanza dopo la chiusura del California di Balerna, che riduce l'offerta di piscine coperte nel Mendrisiotto. Intanto, sul fronte del fallimento della California, sono state inoltrate 20 domande di insolvenza per i dipendenti che non hanno ricevuto gli stipendi.
10: Il comune di Arbedo Castione prepara una variante di piano regolatore per sviluppare il comparto industriale di Castione oltre alle nuove officine FFS. La zona potrà ospitare un centro logistico per gli inerti, attività tradizionali e soprattutto imprese innovative ad alto valore aggiunto. L'area disponibile supera i 20.000 metri quadrati e potrà arrivare a 55.000 entro il 2040, creando ulteriori posti di lavoro. La nuova viabilità e le infrastrutture realizzate per le officine, che entreranno in funzione nell'estate 2028, favoriranno questi insediamenti. Il municipio chiede quindi un credito di 150.000 franchi per la variante.
9: La cronaca dall'estero: terrore a bordo di un Boeing 737 diretto da Dubai a Tel Aviv. Il copilota avrebbe accoltellato il comandante, provocando una drammatica perdita di quote e l'attivazione dei codici d'emergenza. L'aereo ha quindi deviato verso l'Arabia Saudita, atterrando a Tabuk, mentre alcuni passeggeri e un agente della sicurezza presente a bordo sarebbero riusciti a neutralizzare il copilota e a riprendere il controllo della cabina.
10: I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo fosse quello di compiere un attacco terroristico. Fonti di Channel 12 spiegano che Israele non ha al momento alcuna indicazione che l'attentatore sia stato diretto dall'Iran o da un'altra entità organizzata. Si fa strada quindi l'ipotesi del lupo solitario. Di lui poco è trapelato. Si sa che si tratta di un omanita, probabilmente con doppia cittadinanza. L'uomo è stato arrestato ed è sotto interrogatorio. Un collega lo ha descritto come un fervente religioso.
9: L'associazione svizzera di calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per un nuovo mandato alla presidenza della FIFA. La decisione arriva dopo una rivalutazione degli ultimi mesi e riguarda, secondo la SF, questioni legate alla leadership, alla governance, alla trasparenza e ai processi decisionali della Federazione Internazionale, con riferimento anche al caso Balogan e al progetto FIFA Forward Enterprise.
10: Per la SF la credibilità, la trasparenza, l'obbligo di rendere conto e il coinvolgimento degli organi competenti sono condizioni essenziali per mantenere la fiducia. Il presidente Peter Knebel aggiunge che restano questioni fondamentali non sufficientemente chiarite e che per questo la SF non può continuare a sostenere Infantino.
0: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
9: Traffico intenso sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Ginestrerio, nel Malcantone tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno, nella direzione opposta da Gravesano ad Agno.

0: chiedo, è il momento dell'happy hour?
1: Sì.
0: No, dovete dire no.
1: No, è per
0: perché è il momento di... No, ah. È il momento di... Di
2: Astrotrisse.
0: Ah. Scusatemi.
1: Al terzo posto, i pesci. Fidatevi del vostro radar emotivo, sensibilità e intuito vi guidano verso una scelta particolarmente felice. Meno calcoli, più ascolto di quello che sentite davvero. Frasetta dell'universo. Sì. Oggi il sesto senso non lo recita Bruce Willis, ma voi.
0: Oddio, questa è bellissima.
1: Molto bella.
0: Sesto senso, filmone, eh?
1: Sì.
0: È uno di quelli che mi ha condizionato di più negli anni. Poi vi parlo anche della serie che ho cominciato ieri sera.
1: Ah, è cominciata
0: una nuova. Non riuscivo ad andare a letto, giuro.
1: Bene.
0: Vabbè, ma questo non importa.
1: Seconda posizione.
2: Astrotrisse.
3: Per il Sagittario.
0: Sì.
3: C'è un'occasione in attesa che vi chiama fuori dalla zona comfort o dalla comfort zone. Serve un pizzico di coraggio, ma oggi l'iniziativa può portarvi parecchio più lontano del previsto.
2: Astrotrisse.
3: Frasettina finale.
1: O quando volete andare a tempo fatelo, perché mi insega.
3: Frasettina finale.
2: Astrotrisse.
0: Ecco.
3: La fortuna oggi bussa.
0: Sì.
1: Pronto?
3: Toc toc.
0: Chi è?
3: Non fate finta di essere sotto la doccia.
0: Ah, ok.
1: Io lo faccio spesso.
3: Sì.
1: Toc toc. Capito?
3: A casa tua bussano alla porta.
1: Bossano alla porta.
3: No, ma non hanno il citofono.
1: No, io non ho il citofono.
3: Ma va? Hai solo il bussare.
1: E quando tu entri a casa mia, la prima cosa che c'è è la doccia. Ma cioè, tu entri in doccia e poi in casa.
0: Ma il citofono fa?
2: Astrotrisse.
1: Esattamente. Prima posizione, Leone. Perché? C'è qualcuno?
0: Sono in attesa.
1: Oggi avete il riflettore incorporato.
0: Sì.
1: Attirate attenzione senza nemmeno provarci e il vostro carisma può trasformarsi in incontri, collaborazioni e nuove alleanze molto interessanti.
0: C'è.
1: Frasetta. Se devi brillare, almeno fallo senza chiedere scusa.
0: Bella, posso dirvi che a volte creano delle frasette comunque interessanti e carine da riutilizzare quando vi serve.
1: Sì.
0: Oh, e non chiediamo un centesimo, Ricordatevi che ogni centesimo
3: conta.
0: Ecco.
1: Ricordatevi che il tutto è offerto da Corriere del Ticino.
0: Ah, diciamolo. È vero.
1: Ding. Sì.
0: Per un podio c'è sempre un'ultima posizione.
1: Vero.
0: E purtroppo tocca a me rivelarla. Dodicesimo posto oggi per gli amici dello Scorpione. Giornata da affrontare con antenne ben dritte. Non tutto verrà detto apertamente e sarà importante leggere bene fra le righe per evitare una mossa sbagliata. Frasetta. Prima di dire tranquillo, ho capito tutto, controllate di aver capito davvero,
3: Ho una domanda. Il nostro Davidone di che segno è? Perché io spero non sia Scorpione.
0: Vabbè, però anche se fosse, non devi farlo notare.
3: Perché?
0: Perché almeno nessuno ci faceva caso. Davidone oggi viene operato.
1: Appunto. Diamo un abbraccio. Diamo in questo abbraccio, momento è sotto i ferri.
0: Sì.
1: Un abbraccio, in bocca al lupo al nostro Davidone, a cui vogliamo molto bene.
0: Beh, l'avete visto anche nel nostro video di finto casting. Davidone forse ha aperto il video.
1: Era
0: giusto?
1: Lui il primo.
0: Era il primo.
1: Allora, l'ho sentito 12 minuti. So perché me l'ha scritto. L'ho sentito 12 minuti prima che entrasse a fare la vestizione. Mi ha detto, guarda, e aveva un numerino su uno dei due occhi, numero 20. Ho detto, ma
3: chiaramente.
1: Ti hanno numerato? E lui dice, no, quello è per non sbagliare l'occhio da operare.
3: Fanno così.
0: Ma sai, magari quando, mentre sta dormendo con l'anestesia, gli occhi si rilassano e sono uguali, uno rischia di fare un danno.
1: Magari E no, adesso è entrato.
3: Con l'anestesia tu non puoi chiedere al paziente qual è la gamba da operare, perché non ti risponde anche in quello, o la gamba o l'occhio.
0: Ne parlavamo prima con Ruben ed è successo,
3: No, infatti io che ho fatto tante operazioni mi mettono sempre la X.
1: Sì, giusto, la X.
3: Sempre la X su la parte
0: e sempre nel punto giusto o hanno sbagliato?
1: Beh, qualcosa l'ho sbagliato. Perché non si può, cioè non c'è spiegazione, dai.

0: Comunque io no, adesso taci, perché io adesso devo fare la signorina Rottermeier.
1: Non è possibile
0: che qualcuno ci scrive, tra l'altro una cosa intima, poverino, ecco, dice il Goomba, devo operare il Goomba, e lei dice poverina l'alluce. Il Goombat che cos'è? L'abbiamo detto prima.
1: No, prima ho pensato alla gamba, perché stava parlando di gamba sinistra. Il Goombat destro, ho detto,
0: Goomba, il Goombat, scusa lei.
1: E in realtà invece era il gomito.
0: Oh.
1: Sì, ma datemi il tempo di riflettere. Cioè i miei neuroni non fanno subito quel link lì.
0: Ul didon.
1: Il didon è l'alluce.
0: Sento che pronuncia didon.
2: Mi stavo chiedendo sul discorso delle operazioni che bisogna

0: scopri di più su migros.ch. Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai concerta.
5: I sei piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, l'ossobuco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.

0: Questo programma non vende sogni, ma solide realtà, ricchi premi e cotillon. Indie, per cui...
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli. Il nuovo Garage Boffelli apre le porte.
0: Signore e signori, non veniteci a raccontare che... Noi non vi regaliamo buoni! Noi non vi mandiamo a pranzo e non vi mandiamo a cena! È tutto vero! E la vittoria può essere nelle vostre mani se chiamate...
2: lo 091...

0: 6,
1: più entusiasmo,
0: 6, 4, 6, 2, mia,
1: oppure il 6 463 463.
0: Pronto? Perché ah sì, no, se non clicco. Pronto?
2: Ciao, sono Alessandra.
0: Un applauso Alessandra, ragazzi. Brava Ale.
3: Posso capire, posso chiedere perché un applauso Alessandra? Cosa ha fatto?
0: E perché è riuscita a prendere la linea.
3: Ah, ok, no, perché se fosse...
0: E perché il telefono funziona.
3: Giusto. Ciao Ale.
2: Ciao.
3: Ciao, sei pronta?
2: Vediamo.
0: Ma aspetta, ma di dove, dove sei? Da dove? Dici?
2: Da Stabio.
3: Ah, Stabio.
0: No, perché la sento un po' tipo in cantina, quindi volevo capire se fossi in auto.
3: Stabio è incavata dentro, infatti è il paese più freddo e più caldo del Ticino, credo. Vero che ha questo record?
0: Ho capito.
2: Sì, sì, vero, vero.
1: Ma dove sei, Fabia?
2: Sono a casa.
0: Ale comunque.
2: Ah,
3: Fabia. Fabia è, una, è Fabia, è il nome di una macchina. La Fabia.
0: Fabio da Stadio.
1: Scusate, scusate, non so, avevo in mente qualcun altro.
3: Allora, vuoi ricevere il buon acquisto da 50 franchi o il buono pranzo cena? Quale decidi dei due premi intanto?
2: Pranzo e cena.
3: Pranzo e cena.
0: Anch'io,
3: benissimo,
0: avrei fatto così.
1: È l'ultimo, eh? È l'ultimo.
0: Ah, è vero.
1: È l'ultimo, quindi è già automaticamente detto cosa deve prendere il
0: prossimo,
1: di domani.
0: Il buono. Ok. Acquisti. Ma
3: la domanda è questa e devi rispondere in 3 secondi perché è molto semplice.
0: Sì. Beh, non è molto semplice, non lo sai.
3: Ci
2: proviamo.
3: Sei?
2: Ok. Proviamo.
3: La radice quadrata di 4745,4.
0: La
3: prego.
0: La so.
3: 1. Sì, 2, sì, 3. Avanti un altro. Ciao Ale, grazie. Allora. Allora la domanda è questa.
0: Cucciola.
2: Ok.
3: Dove? Abbassa un po' forse?
0: Un filo però.
3: Dove si trova generalmente l'indicazione della corretta pressione dei pneumatici?
1: No, degli pneumatici.
3: Degli pneumatici.
1: Perché è lo pneumatico, ricordati.
0: Beh, però hai detto facile, ma non è così semplice. Io mi metto nei panni di Ale. Vabbè, andiamo avanti. O di Fabia.
3: Senti bene, Fabia, eh? Nel manuale del veicolo o su un'apposita etichetta dell'auto? Oppure, Fabia, B, soltanto sul libretto di circolazione? Oppure, Fabia, C, sempre sul parabrezza anteriore? A, B o C, Fabia?
0: Direi... Però aspetta, Ale, prenditi il tempo per riflettere, perché questa occasione non tornerà mai più nella vita. Che c'è?
1: Io una domanda, il parabrezza anteriore, c'è anche il posteriore? Esiste un parabrezza posteriore?
3: Tu quando guardi dietro c'è il muro o vedi attraverso qualcosa? Quello è, è il parabrezza.
0: E come lo chiami, finestrino?
1: No, il parabrezza vuol dire che para, la brezza che arriva da
0: dietro. E anche la brezza che arriva da dietro.
1: Ma come fa a arrivare da dietro se vai in avanti?
0: Ah no, il vento va solo da una parte.
1: Se stai andando in avanti il vento te lo e tiri su.
3: E se stai andando in retromarcia?
1: Vai lento le tue marce.
0: Vabbè, Ale.
3: Fabia.
2: Direi la doccia, l'etichetta, la, era la A.
3: Allora, lei. No, peccato, Fabia.
1: Peccato.
0: Che poi c'era anche simpatica.
3: Sì. Oh, che peccato però.
0: Peccato,
3: vabbè,
0: peccato.
3: La risposta giusta in realtà è nel manuale del veicolo su un'apposita etichetta dell'auto. Brava, Fabia!
2: Grazie.
3: Ma quanti ne sa?
0: Però scusatemi, la mia ce l'ha sulla portiera dentro.
3: Infatti tu sei illegale.
0: No, davvero, la pressione dei pneumatici da me è quando apri la portiera nella parte interna. E lì, oh, ma a tutti,
1: ma io non sapevo neanche che ci fosse la possibilità di leggere.
0: Ecco, sì,
1: cioè,
0: bene.
1: La pressione dello pneumatico.
3: No, però leggete bene. Scusami, Ale. Nel manuale del veicolo. Ok.
1: Del veicolo.
3: O su un'apposita etichetta dell'auto. Non dice dov'è l'etichetta, la puoi mettere lì sulla portiera o sull'etichetta dell'auto.
0: Okay. Ah, scusatemi, Michael. Aspetta, abbasso.
3: Cosa fa?
0: Volevo dirvi che, e faccio fatica a dirlo, ma Michael aveva ragione.
1: Aveva ragione.
0: Si chiama lunotto posteriore e non parabrezza.
3: Chi è che te l'ha scritto?
0: È tipo 500 ascoltatori.
1: È lunotto.
3: Blocca tutti. Blocca tutti. Non uno se uno no, tutti.
0: Va bene, senti Ali, brava, sei stata
2: grazie
0: pazzesca. Pazzesca.
2: Grazie,
0: e
2: grazie.
0: Niente, come rimaniamo? Che rimani con me?
3: Sì, rimani lì. Una domanda, dopo andiamo. Perché che qui, parabrezza, giustamente tu dici para la brezza che ti arriva con lunotto, perché la luna ce l'hai sempre alle
1: perché
3: spalle.
1: Perché ti sdrai quando vai in camporella e guardi la luna.
0: Bella!
4: Questo appuntamento è stato offerto da Garage Boffelli. Il nuovo Garage Boffelli apre le porte. Let's go.

0: sto per dire apro, ma avevo già il microfono aperto. Non vi ricorda un po' Amanda Lear?
1: Anche questa.
0: No, beh, era questa,
1: è lei,
0: eh?
1: Sì, è lei.
0: Stavo scherzando.
1: Non questa canzone, però, eh?
0: Sì, secondo me sì.
1: No, era un'altra.
0: Ah, l'album è Buzz Persuades, ma era l'altra, è
1: la
0: vero.
1: La canzone Red Carpet,
0: sì,
1: di Miley Cyrus.
0: Red Lights.
1: Red Lights.
0: Sì.
1: Tra l'altro non più Miley Cyrus, lo dico, ma solo Miley.
0: Ah, è vero, si chiama solo Miley.
1: Sì.
0: Mi ero dimenticata.
1: Ha
0: vabbè,
1: vabbè. Allora, intanto bravo Mike, perché ha ragione lui, si chiama Lunotto. Poi dopo altri si sono accaniti.
2: Però dillo, dillo proprio, ha ragione lui.
1: Ha ragione io, anche
0: sì,
1: però.
0: Sì,
1: no.
0: Sì.
1: Perché si chiama Lunotto e l'altro Parabrise? C'è un motivo anche strutturale.
0: Ah.
1: Eh beh, il parabrezza anteriore è fatto di vetro stratificato.
0: Sì.
1: Con delle pellicole, delle cose particolari per attutire un eventuale urto.
0: A voi non è mai successo? A me sì, purtroppo. In
1: no.
0: Autostrada, tuc.
1: Corvo?
0: No, senti, tuc. È un piccolo sassolino.
2: Ah, sì, è capitato
0: apparentemente
2: anche a me.
0: Innocente.
1: Ah.
0: Finito il viaggio, ti ha preso tutto il vetro.
1: Ma dai.
2: Che rumore hai fatto? Rifammelo.
1: È bellissimo.
2: Che solletica le ascelle,
0: no, allora,
2: non sei strano.
0: È carino, non rendeva però quello che volevo dirvi. Era... Cioè si è aperta la crepa.
1: Certo, certo.
0: Sopra la panca.
1: La capra, la crepa. Tra l'altro
2: però ricordi che Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Sì, ma
2: brother. Brother, dico solo brother e smetto di parlare. Siamo in un periodo dove ci dicono a destra manca, basta con le pubblicità, lui insiste. Ma guarda,
1: ma questa non è, questa è un'icona.
2: Questa è uno,
0: certo,
2: stile di vita.
0: È uno stile di vita, ma
1: posso finire?
0: Avanti, sì, sì.
1: Oh, il parabrise è fatto a più strati. Se
0: sì.
1: Vengo licenziato per colpa tua mi mantieni, eh? Oh, per evitare che si frantumi in caso d'urto.
0: Sì.
1: Punto. Il lunotto quasi sempre in vetro non riesco a dirlo. In vetro temperato, progettato per rompersi in tantissimi piccoli frammenti non taglienti in caso di rottura. Questa è una differenza sostanziale.
0: E scusami, perché si deve rompere in tanti pezzetti e non in meno come davanti?
2: Perché poi fanno un puzzle.
0: Ah. E sì. Poi voi non avete mai pensato di fare come nel lunotto anche sul parabrezza?
1: No.
0: Io ho sempre proposto, perché non mettono quella lineetta che scalda e quindi quando è inverno,
1: mamma,
0: che s'appanna?
1: Perché poi mentre guidi la vedi la lineetta e
0: rompe
1: le scatole.
0: Beh, non ci fai più caso dopo un po'.
1: Sì, quando hai perso la vista, perché
0: no.
1: Ti dà fastidio, ma sì.
0: Secondo me no.
2: Ah, però è vero, davanti. Guarda, potrebbero metterlo questo. Sono delle serpentine.
0: Sì, serpentine. Se la metti laterale almeno ti fa una cornice dove comincia a sbrinare. Vabbè, comunque.
2: Allora, a parte che i prossimi inverni saranno temperatura minima 25 gradi.
1: Sì, infatti.
2: Quindi
0: ci saranno i serpenti veri, non le serpentine.
1: Ecco, è arrivato il messaggio del direttore.
0: Cosa dice?
1: Ma non il direttore normale, il direttore del mondo.
0: Ha riparato e sostituisce?
1: Ragazzi, soprattutto Max, che non hai fermato Michael, ti voglio vedere al più presto nel mio ufficio. A Mozzano, vieni a piedi.
0: Comincia a partire adesso, io sento.

0: Anche qualche info sulla viabilità. Susi scrive: direzione uscita Manno, colonna assurda. In effetti,
1: aiuto,
0: la galleria Vedeggio Cassarate, nella Vedeggio Cassarate ci sono problemi di traffico, un veicolo in avaria, la corsia è bloccata. Attenzione.
2: Prima c'erano lei e lui,
3: Lamarghe e Maxi B.
2: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro,
3: Michael Casanova.
2: Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
4: L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
8: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
9: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.

0: Tra le tante cose su cui ridiamo, scherziamo, è vero che ogni tanto qualche notizia, soprattutto se hai una certa età, ti può colpire. Ad esempio, ieri è uscita la notizia della morte di colui che ha dato la voce famosissima di Topo Gigio, cioè Peppino Mazzullo.
1: Nessuno si offende se vi dico che non mi era mai stato simpatico Topo Gigio.
0: Davvero? Topo Gigio, che era tornato alla ribalta grazie a Lucio Corsi.
1: Che ha fatto il duetto. Sanremo l'aveva portato, è vero?
0: Pensate che Peppino Mazzullo aveva compiuto 100 anni.
1: Pensa te.
2: Però non credo che ancora era lui che dava la voce a Topo Gigio.
0: Ah, era un altro.
2: Penso che fosse un altro, sì.
0: C'era fatica ormai.
2: Esatto, perché comunque la voce era un po' diversa.
1: Scusami. Quindi non era il Topo Gigio
0: originale
1: a Sanremo.
2: No, era il Topo Gigio vero, ma la voce era di qualcun altro.
1: Ah. E allora non è un vero Topo Gigio.
0: O forse intelligenza artificiale. La prendi, ormai hai tutti gli elementi e te la rifà uguale.
2: Sì, però Lucio Corsi, quando è che ha presentato questa canzone?
0: Credo 3 anni fa, 4 anni fa.
1: Tipo 2 annetti fa. Perché volevo vederlo, me lo son perso.
2: Ah. Era già così avanti l'intelligenza artificiale?
0: No, non lo so. No. Se tu dici che non è lui, io non lo so.
1: Beh.
0: Però il mio ricordo su Topo Gigio non è Topo Gigio stesso, è l'accoppiata, poi magari se mi sbaglio mi correggerete, è l'accoppiata con Sbirulino. Chi era Sbirulino?
1: Ah, Sbirulino.
0: Chi era? Non lo dire. Chi era Sbirulino?
1: Lo so.
2: Io so che c'è la Sbirulina, che è una torta.
0: No,
1: si chiama Sbirulina?
2: O sbrizzolata?
1: Quella è la Sbrisolona.
0: La Sbrisolona.
1: Ma che Sbirulina?
0: Che è veneta, tra l'altro, credo. La Sbrisolona.
1: Buona la Sbrisolona.
0: Chi era Sbirulino? Era una donna.
1: Sì, sì.
0: Famosissima, moglie di un altrettanto famosissimo attore comico e presentatore di trasmissioni calcistiche.
1: È vero.
0: Dai.
1: Coppia iconica televisiva,
2: Lo so.
1: Dai.
2: Lo so.
1: Chi è? Dai.
2: Allora, era bionda,
0: sì.
2: Non è più in vita.
1: No.
2: E diceva che barba, che noia. Che barba.
1: Bravo.
2: Sandra Mondaini.
0: Sì.
1: Bravo.
0: Sì. E io me la ricordo, mi ricordo questa accoppiata qua. Non so
1: è
0: perché.
1: Vero.
0: Ho quella roba lì.
1: E io invece mi ricordo l'accoppiata Topo Gigio e la Carrà.
0: Anche con la Carrà.
1: Lei
0: sì.
1: Spesso presentava con Topo Gigio a fianco. Che
0: vero.
1: Poi non ho mai capito bene come lo facessero. Però.
0: Che senso?
1: E c'era lo sfondo nero. Faceva finta di esserci Topolino lì, ma non c'era.
2: Ma c'è veramente? Finta che cosa?
1: Ah!
0: Topo Gigio è esistito, è vivo, è stato.
1: Allora,
0: vivo.
1: Niente. Era una domanda.
0: Ma cantava Topo Gigio, cantava!
2: Guarda! Cantava? Cantava! Ma canta!

0: era la frase iconica, strapazzami di coccole.
1: Sì, oppure l'altra, che ora non ricordo, ce n'è un'altra.
0: Ma cosa mi dici mai?
2: Sì. Se voi poteste doppiare un cartone animato o un personaggio, chi doppiereste?
1: Io ce l'ho.
0: Ce l'hai?
2: Sì, vai, chi faresti?
0: Io ce l'ho anch'io.
1: Taz, il diavolo della Tasmania.
0: Ah sì?
2: E chi fa sul Taz, fame.
1: È per quello, così ho poco lavoro e prendo gli stessi soldi.
2: È vero, Taz fa solo, non parli,
1: non
2: Taz.
1: Parla.
0: Allora io vorrei doppiare o Gemme le Hologram.
1: Ah bello.
0: Oppure Ranma Mezzo.
1: Sì, ma tutti i cartoni ricercati, brava.
0: Sì, mi piaceva tanto Ranma Mezzo, perché poi cambiava sesso ed è un po' la mia storia, cioè io sembro sempre un po' un maschio.
1: Ranma è se lo bagnavi con l'acqua calda diventava donna,
0: sì,
1: giusto,
0: sì.
1: Fredda tornava uomo.
0: O viceversa, comunque con l'acqua c'era la, subiva la metamorfosi.
1: Bellissimo, guarda.
0: Bello.
2: A me piacerebbe doppiare Bit Bit.
1: Che dici?
2: Ancora meno e più soldi, perché è più famoso.
0: Però l'hai fatto bene, posso dirti?
2: A parte che c'è un ascoltatore che manda sempre la Lolli Beat Beat e lo fa benissimo.
0: Non Beat Beat, Beep Beep.
1: Sì, vabbè. Abbiamo lo spray, voglia di lavorare. Vuoi che te ne spray un po'?
2: Perché non ho voglia di lavorare?
1: Beh, devi solo fare Beep Beep. Impegnati.
2: Vabbè, nelle canzoni di Natale io facevi

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
2: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
1: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
3: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
5: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario. Questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
6: Tra 2 minuti sono le 9. Buongiorno.
0: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Robert Kirchmar. Si infuocano i toni sul Lago Maggiore nel braccio di ferro relativo alla navigazione. Anche i dipendenti SNL hanno annunciato ieri i sindacati vogliono passare alle FART. Sentiamo il segretario sindacale del SEV, Angelo Stroppini.
8: I dipendenti chiedono in modo chiaro di poter passare alle FART, lo chiedono al consiglio di amministrazione di SNL, lo chiedono alla direzione, lo chiedono al gruppo e chiedono anche che ci sia continuità lavorativa, di collaborare con il cantone o con chi di dovere affinché ci sia questo passaggio ordinato, e fin tanto che non c'è questo passaggio SNL si assuma le proprie responsabilità e onori i salari e le questioni contrattuali.
7: Dal canto suo SNL dice di non riconoscere la validità dell'assemblea indetta martedì sera dai sindacati che non fanno parte del CCL e invita il governo a cercare soluzioni. Il portavoce di SNL, Sergio Savoia.
9: Fino al 2046 è la durata del contratto che SNL ha con la concessionaria italiana responsabile della navigazione sull'intero bacino lacustre del Verbano, compreso il bacino svizzero. La controparte italiana ha informato noi direttamente che non ha nessuna intenzione di rescindere questo contratto. Quindi il governo deve parlare con SNL se vuole trovare una soluzione, se no può continuare con queste pagliacciate e di soluzioni non se ne troveranno.
7: Un anno nero per i ghiacciai svizzeri. Nel 2025 hanno perso complessivamente il 5,5% del loro volume. Negli ultimi 5 anni è scomparso quasi un quinto dell'intera massa glaciale delle Alpi svizzere. Ad attestarlo le misurazioni pubblicate dalla rete di monitoraggio dei ghiacciai svizzeri GLAMOS. Uno scioglimento accelerato che è dovuto a quest'anno, cioè nel 2025, all'estate eccezionalmente calda e prolungata. Solo nel 2022, secondo GLAMOS, era stata registrata una perdita maggiore di massa dei ghiacciai. È stato un anno estremo, ha dichiarato l'esperto Mattias Hus all'agenzia Keystone ATS. È sorprendente che si siano susseguite così tante annate estremamente negative per i ghiacciai. Adesso la cronaca dall'estero. Terrore a bordo di un Boeing 737 diretto da Dubai a Tel Aviv. C'è chi parla di tentativo di attentato terroristico. Per tutti i dettagli, Emanuele Lopa.
10: Stando a quanto emerso finora, il copilota avrebbe accoltellato il comandante, provocando una drammatica perdita di quota e l'attivazione dei codici di emergenza. L'aereo ha quindi deviato verso l'Arabia Saudita, atterrando a Tabuk, mentre alcuni passeggeri e un agente della sicurezza presente a bordo sarebbero riusciti a neutralizzare il copilota e a riprendere il controllo della cabina. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo fosse quello di compiere un attacco terroristico. Fonti di Channel 12 spiegano che Israele non ha al momento alcuna indicazione che l'attentatore sia stato diretto dall'Iran o da un'altra entità organizzata. Si fa quindi strada all'ipotesi del lupo solitario, di lui poco è trapelato, si sa che si tratta di un omanita, probabilmente con doppia cittadinanza. L'uomo è stato arrestato ed è stato ed è sotto interrogatorio. Un collega lo ha descritto come un fervente religioso. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato di un incidente di sicurezza estremamente grave. La compagnia Fly Dubai invita però a evitare speculazioni. Le cause e le motivazioni dell'accaduto restano ignote e sono sotto oggetto di un'indagine.
7: Andiamo negli Stati Uniti, scalpore in Tennessee, dove nella notte è stata portata avanti l'esecuzione di Krista Pike, che era stata condannata a morte nel 1996 per l'omicidio di una 19enne. La 50enne però incredibilmente sopravvissuta a 2 iniezioni letali, poiché il suo cuore ha continuato a battere, la donna è quindi stata portata in ospedale. Ora è scontro sull'accaduto, i suoi avvocati sostengono che le iniezioni siano state eseguite in modo problematico, le autorità penitenziarie affermano invece di aver seguito il protocollo previsto.
11: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
0: L'infotraffico.
7: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Lugano Nord in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, nel malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. A causa di un veicolo in avaria, rallentamenti anche dalla rotonda di Lugano Nord alla galleria Vedeggio Cassarate in direzione della città.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
7: Oggi giovedì 1 ottobre, una giornata nuvolosa con solo brevi schiarite. In serata o nella notte, lungo le Alpi è anche possibile qualche goccia di pioggia portata da nord. A basse quote la temperatura massima sarà sui 22 gradi.

0: Approfitto della presenza di Daniele Silvestri per ricordarvi cose che impariamo ascoltando Amici in Affitto. Salirò bene, i cavalli riescono a salire le scale, ma è molto più difficile scenderle.
1: Sì.
0: Voglio dire, non era roba.
1: A salire ce la fanno. È arrivato un messaggio, era un po' che non lo sentivamo, senti.
2: Buon dia a tutti, siamo al Giovan.
0: Allora,
2: adesso che si giù dall'Elp con i VAC, vorrei venire un po' in vacanza e mi dici che forse i potresti nelle Maldive. Allora vorrei domandare alla Margherita come è nelle Maldive. Raccontami qualcosa, Margherita.
0: Delle Maldive?
1: Hai capito?
0: Cioè, lui vuole scendere dai monti, è stanco, avrà portato il pascolo.
1: Le vacche. O le mucche, se vogliamo usare un termine di Lugano.
0: Giusto? E quindi è stanco e va in vacanza alle Maldive. Chiede delucidazioni riguardo alle Maldive.
3: Sì, cosa consigli? Che atollo consigli?
0: Io non so consigliarvi un atollo perché non mi ricordo, sono passati tanti anni, ma quando facevo l'assistente di volo mi è successa una cosa andando alle Maldive. La volete sapere o non la volete sapere?
3: Dai, sì. Va bene. Dai. C'è l'atollo Ari, io so che c'è l'atollo Ari. Ari c'è sicuro.
0: Sì. Che è quello dove c'è il ristorante sott'acqua?
3: Penso di sì.
0: Mm.
1: Poi c'è l'atollo quello infinito che è Are. C'è anche quello. No?
3: E quando si arriva Ari.
0: In pratica arrivai alle Maldive,
3: arrivai, ok? Arrivasti.
0: E arrivai come assistente di volo, cioè io avevo portasti dei passeggeri all'atollo, non ricordo il nome, all'atollai.
3: Mm.
0: Beh, non mi ci era sole. C'è Nuvolo. Mm. Ho detto "Scusami, sto qua pochi giorni, sono mica così scema, mi metto l'olio abbronzante".
3: Brava.
0: Ma era tanto Nuvolo, Mi sono piazzata a giocare un po' a racchettoni. A un certo punto arriviamo la sera e gli altri vedevo che uno è andato in camera, l'altro si è fatto gli affari suoi. Arriviamo al ristorante e mi fanno "Ma tutto il sole l'hai preso tu?". Ero paonazza.
3: Ma va?
0: Ho detto "Ma che strano". Rossa. Ho detto "Ma che strano". Eppure, non ce n'era di sole. Il giorno dopo provo ad aprire gli occhi e non riesco. E sento un peso sugli occhi come se avessi una mano. Dicevo "Ma chi è che mi tiene la mano sugli occhi, okay, scusa?".
1: Così forte?
0: Sì, sì. Prendo, vado in bagno, provo a guardarmi allo specchio. Con le dita faccio pressione sulle palpebre.
1: Tipo pugile.
0: E spingo. Avevo... Bravo.
1: Come i pugili quando sono suonati.
0: Uscita da un incontro, ho finito male. Di box.
1: Vabbè.
0: Tutta gonfia di liquido, di vesciche. E ho passato 5 giorni alle Maldive, chiusa in stanza, col medico che veniva a levarmi gli strati di pelle.
1: Allora Giovanni, uno dei consigli è, visto che stai andando alle Maldive,
0: sì,
1: tanto olio dappertutto, vedrai che ti fa bene.
3: Allora, ci sono vari atolli, ce ne sono tanti di atolli. Il più famoso è quello di Ari, come abbiamo detto. Poi c'è l'atollo Baja, l'atollo Rajiora.
0: Rangiora. Sarà raggi ora.
3: No.
0: Cioè raggi di sole adesso.
1: No, rangiora.
3: C'è l'atollo Ticao e l'atollo Fakarava.
0: Su Fakarava io vado in musica.

0: Ho scoperto una cosa a particolare. Che Michael forse ha fatto una domanda sbagliata a ChatGPT. Cos'è che gli hai chiesto?
1: Gli attori più famosi al mondo mi ha dato. E quindi non solo quelli delle Maldive. Per cui alcuni erano da Polinesia Francese, altri di altri mari.
2: Ma esiste davvero l'atollo Bikini?
1: Sì, c'è, cioè, l'atollo Bikini sì.
2: Cioè, quindi Bikini è nato da lì?
1: Esatto, sì.
2: Ma perché l'atollo Bikini erano gli unici ad avere il costume a due pezzi?
1: Allora, io so che si festeggia ogni anno il giorno del Bikini proprio per questo atollo, l'isola Bikini. In realtà c'è l'isola Bikini.
0: L'isola di Bikini.
1: L'isola esatto di Bikini. Mm-hmm. Dove, ecco, non so per quale motivo poi è stato dato il nome anche al costume.
2: Ah.
1: Adesso non lo so. Bikini, poi cosa vuol dire bikini?
2: Ah, voi non fate mai il gioco di ripetere la stessa parola all'infinito? A quel punto non ha più senso. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini.
0: A 12 anni sì, adesso ho smesso. Se ti può servire come upgrade per la tua vita.
2: Io lo facevo spesso.
1: No, allora adesso non lo facciamo più. Però appunto il bikini vuol dire che metti una parte sopra e una parte sotto, giusto?
0: Bikini, doppio kini.
2: Doppio... sì, doppio costume. Pezzo, cioè, o vado in giro topless, senza il top, senza il pezzo sopra.
0: Less vuol dire senza.
2: Sì. Oppure col bikini doppio, cioè sono, ho il seno coperto e la mutandina.
1: Ah, ok. Mm. Perfetto.
0: Poi c'è anche il trichini.
2: C'è il trichini, quindi il pezzo sopra e il pezzo sotto sono uniti da un lembo di costume.
0: Mm. Esatto. Poi c'è il boxer.
2: Sì,
0: per l'uomo. E poi c'è quella cosa che io non metterei mai nemmeno sotto tortura, cioè il costume a mutanda che mio padre mette.
2: Ecco, no, zero. Allora lì anche con Magnum ne parliamo spesso.
0: No, ditemi, mi dispiace,
2: la
0: non lo faccio.
2: Anche lui mi ha detto, io neanche sotto tortura, perché?
0: Perché sei di anziano, cioè, no.
2: E ma sei una bella fisicata scolpita,
0: ma
2: non c'entra.
0: Vuoi ostentare, invece bella fisicata, con boxer, sa di surfista, stiloso. Invece con questa roba qui vuoi tirare su, ma no, dai, no.
1: Ma io non ho capito qual era il dibattito.
2: E cosa metti di, ma come non hai capito, cosa metti di costume tu?
1: Io metto il costume con la retina.
0: Sì,
2: ma sopra la retina, no vabbè.
0: Michael, pronto?
1: Metto il costume.
0: Ma sei incantato, che succede?
1: Perché non ho capito. Per me il costume è quella retina.
2: Non metti quello, la mutandina attillata?
1: No, quella no.
2: Mai?
1: Dipende se voglio abbronzarmi anche,
2: vedi?
1: Diciamo, la parte sopra.
2: Se vuoi abbronzarti, tanti metto la mutanda.
0: No, in che senso la parte sopra? La mutanda? La parte sopra cosa?
2: Il top.
0: Metti la mutanda, costume o il boxer?
1: Dipende se voglio anche abbronzarmi la parte sopra.
0: Ma la parte sopra non viene occupata da nessuno dei due.
2: Non ho capito.
1: Della gamba. Fatemi finire.
0: Ma dillo.
1: Ma fatemi finire.
0: Ma dillo, ti prego.
1: Poi mi aggredite.
2: Beh, ma tu non fai mai che tiri su i boxer, li arrotoli bene, diventano una specie di mutanda.
1: Allora,
2: sumo?
1: No, non mi piace, perché la sensazione più brutta che io detesto e aborro è quella di avere il costume bagnato. Il costume bagnato è una cosa che mi dà un fastidio tremendo.
2: Ma nessuno ha parlato del bagnato, parlavamo di prendere il sole.
1: Sì, ma se lo tiro su bagnato mi dà ancora più fastidio.
0: Sì, ma nessuno ha detto di tirarlo su bagnato.
1: Ma se vado al mare faccio il bagno, perché chi va al mare va non fa...
0: Niente, sei incugnato.
2: Va bene così, va bene così.
1: C'è ancora Zanzara? Presa?
2: Presa!

0: Volevo ringraziare Michela perché ce l'avevo in testa, poi ho detto già diciamo troppe castronerie, bloccati Maxi. In realtà sono contento di questo, cioè non sono contento, però è una notizia che comunque è storica. L'atollo Bikini è stato anche il sito dei test nucleari USA dopo guerra. Era famoso per le famose immagini del fungone, quello lì è il Bikini. So che non l'ho detto, ho detto metti che non è giusto, sì. È inesatto, è troppo oggi.
1: No, no, è vero, dici, lo dico o non lo dico, sai che c'è? A sto giro me lo tengo per me.
0: Sono bloccato, sì.
1: Ma non ci teniamo per noi, il prossimo appuntamento, amici, diteglielo.
2: Ci sarà il dottor Franco Denti.
1: Eh sì, ho capito, ma perché?
2: Di cosa parliamo con Franco?
1: Ma come di cosa parliamo? Maxi si è lanciato in un'impresa, deve perdere...
2: Ah, è vero, è vero. Oggi qui parleremo di diete.
1: Sì, soprattutto capiamo quanto è giusto perdere, perché anche perdere troppo
0: non va bene.
1: E troppo in fretta fa male, eh.
0: Malissimo. Lo abbiamo detto dello sport. Sì. Fare sport è giusto, bravo. Ma se ne fai troppo poi alla lunga. Uguale la dieta, se tu perdi 8 kg in una settimana, così per 3 settimane, non va bene.
2: Ma tu sai quanto hai perso?
0: Già. No, no, io aspetto il lunedì.
2: Ah, non ti pesi più?
1: Eh no.
0: No, io ogni lunedì.
1: Anch'io pensavo di farlo pesare oggi.
0: Però
1: aspettiamo.
2: No, ma posso... dico a casa di nascosto.
0: No, no, no, no, no, la bilancia è qua. Ma posso ringraziare adesso, a parte gli scherzi, siamo a giovedì. Quattro giorni tip top, senza soffrire però tip top, proprio per il fatto della radio e degli ascoltatori che mi stanno scrivendo.
1: Perché non vuoi deludere nessuno.
0: Beh,
1: certo.
0: Sono partito bene, poi vediamo. Ecco.
1: Bravo Max Olitz, quindi tra pochissimo il nostro presidente dell'Ordine dei Medici, dottor Denti.
3: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
4: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
7: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
8: Allora vuoi un HR-V?
9: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: Questa è nota per un film d'animazione.
1: Ah, Sing.
0: Per Sing.
1: Ah, me lo ricordo.
0: Fa parte della colonna sonora.
1: E caro dottor Denti, lei l'ha visto Sing?
2: No.
1: Li guarda i cartoni animati?
2: Quelli di una volta, quelli del Novecento.
1: Vedete che noi torniamo alle care vecchie sane abitudini di un tempo, ai valori di Amici in affitto, e abbiamo il dottor Denti.
0: Buongiorno Doc, buongiorno da tutto lo staff.
2: Buongiorno,
1: bentornato,
2: buongiorno a tutti.
1: Bentornato Doc.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Quest'anno abbiamo un terzo che è Michael Casanova.
1: Sì.
2: Ecco, me lo saluto cordialmente perché lo ricordo con me nell'Anio Malcantone dei tempi d'oro.
1: Sì,
3: mi ricordo che si mette dietro la porta.
1: Sì, in che senso?
3: E quando mi facevano i tiri in porta in allenamento, si metteva dietro e mi diceva: forse è meglio di qua. Tu farsi.
0: Perché ma consigliava, Doc. Sì. Consigliava.
2: No, non è vero, era bravo.
0: Ha detto bene, era.
1: Doc, il nostro Maxi si è applicato e ha creato delle nuove sigle per lei grazie ai suoi parenti. Ne vuole sentire una?
2: Ma certo, vada tranquillo.
1: Ok, vado. Dai.
0: Sì, fagli sentire quella di tutti i maschi della famiglia, sono messi insieme.
1: Okay.
0: Vai.

0: Doc, le è piaciuto, può anche non rispondere.
1: Fantastica, poi country, magnifico, magnifico.
2: Ha sentito che voce acuta che hanno i maschi della mia famiglia? Sì.

0: Sì. Ho sentito.
1: Sì, tosto alta.
2: Qui si ride, si scherza, caro il nostro presidente dell'Ordine dei Medici, ma c'è qualcuno che ha intrapreso un lungo percorso. Spiega il tuo caso al dottor Denti, per favore, Maxolins.
1: Sì, veloce, Doc,
2: sì,
1: non
2: veloce,
1: voglio
2: veloce,
1: tediarla.
2: Però ho capito.
1: Comunque prendo una pastiglia per fluidificare il sangue, leggera, ma la devo prendere. Però questa è tarata fino ai 110 kg, perché mi avevano pesato, e fino ai 110. Ora sono sbordato, mi sembra che abbiamo misurato 124,8. Vabbè.
2: Sì.
1: Da lunedì, insomma, mi sono detto no, bisogna mettersi a dieta, perché sennò questa pastiglia non fa il suo mestiere. Quindi una roba seria che mi sta spingendo anche a migliorare la mia salute. E quindi ho cominciato questa dieta. Ma le domande sono tante. Ad esempio, sì, ci sono, cioè, va bene dimagrire, ma è giusto dimagrire, che ne so, 5 kg a settimana, o c'è un limite giusto dove anche il corpo riesce ad assimilare il tutto?
0: Allora, una perdita di peso, per essere considerata sana e sostenibile, pari da mezzo chilo a un chilo alla settimana, quindi dai 2 ai 4 kg al mese.
1: Al mese.
0: Per chi è in forte sovrappeso si può perdere anche all'inizio qualcosa di più. Però dobbiamo dire, bisogna fare attenzione, che la perdita di peso superiori al chilo e mezzo, 2 alla settimana, o dei 6-8 kg al mese, ecco, questo possono essere, possono, sono, si ha una perdita eccessiva e muscolare, di muscolo, per cui poi è difficile mantenere questo peso. Da qui i famosi yo-yo che sentiamo, che vediamo, no? Si perdono tanti chili, poi dopo si riprendono quelli di prima più un tot, ecco, questo perché
2: con gli interessi.
0: La perdita di peso, per mantenere una perdita di peso costante, vuol dire cambiare lo stile di vita, ecco, radicalmente, ecco, e riuscire a mantenerlo, ecco.
3: Sì, vabbè, Max, hai tagliato i capelli.
1: Ho iniziato con i capelli, sì.
3: Cioè, ha tagliato i capelli e avrà perso qualcosina,
1: qualche grammo.
2: Ma Doc, cambia con l'età? Cioè, affrontare un percorso del genere a 20 anni o a 50 cambia?
0: Eh beh, certo, con l'avanzare degli anni si perde massa muscolare, aumenta leggermente la percentuale di peso corporeo, e soprattutto nelle donne lo si vede più a una certa età, lo si sì, vede maggiormente, e poi con l'età c'è un metabolismo, il metabolismo che diventa più lento, quindi c'è sicuramente una differenza. Per cui per valutare il peso, la perdita di peso in modo più o meno corretto, ci sono alcuni indici che possono servire come indicatori, che ad esempio si chiama il BMI, il peso di massa corporea, che è una formula matematica praticamente molto semplice: il peso diviso l'altezza al quadrato, e ti dà questo indice che è un...
2: Scusi Doc, Michael, per favore, allora, scrivi. Allora, questo per capire quanto dovremmo pesare, Doc?
0: Sì, questo aiuta, sì, perché può orientarci.
2: Allora, altezza, peso
3: diviso altezza al cubo.
0: Al quadrato.
2: Quindi
0: al
2: di
0: quadrato.
2: Fare l'altezza al quadrato?
3: Al cubo.
0: Altezza al quadrato, sì.
1: Al quadrato?
2: No, al quadrato.
1: Il cubo è tridimensionale, sì. Il quadrato.
2: Vabbè,
1: niente, l'abbiamo perso.
3: Peso diviso altezza al quadrato.
2: Sì.
0: Esattamente.
2: Fai il calcolo.
0: Questo è l'indice più comunemente usato, più famoso, che è un orientamento, perché non, che questo indice non tiene conto della massa corporea, per cui nei giovani che sono più muscolosi può essere sovrastimato, negli anziani che si ha invece una perdita di massa corporea può essere addirittura sottostimato. Però comunque possiamo utilizzare questo indice per definire il sottopeso, il normopeso, il sovrappeso, gli obesi e i grandi obesi.
2: Ma per sapere, quindi questo per capire se sono in linea, ma per sapere quanto dovrei pesare giustamente, c'è un altro calcolo, Doc? Cioè il peso giusto, più che per capire se sono troppo poco?
0: Il BMI sicuramente è l'indice più indicativo.
2: Okay.
0: Poi
2: okay,
0: c'è la misurazione della circonferenza. Può essere anche usato anche questo, però anche questo è un indice, ecco.
1: Ma io ho un'altra domanda, visto che ogni lunedì farò il peso qua in diretta, anche perché mi tiene un po' sul chi va là, ma ho paura di questo. Mettiamo che va bene, perdo peso, speriamo.
2: Ovvio.
1: Però se fosse un po' di più, non è possibile magari che le prime volte siano più che altro liquidi?
0: Sì, certo, sì, come appena, mi scusi, ma si vede un leggero abbondante sovrappeso, sappiamo che nei primi settimane si può perdere maggiormente totalmente peso proprio perché c'è questa perdita anche di liquidi. Sì, c'è maggiore di liquido rispetto ad altri.
2: Poi diventa più difficile, insomma, poi perde, non perde, no, tutti quei chili in fretta.
1: Per non preoccuparci nel caso, speriamo, ci sia una perdita di peso superiore a mezzo chilo e chilo, io lo spero, poi se non è così, va bene, guarda. Certo. Però voglio dire, ecco, non spaventarci perché essendo in sovrappeso tanto...
2: C'è,
1: ecco,
2: c'è.
0: Esatto, basta. Esatto.
2: Va bene. Esatto. Facciamo così, Doc, lei ascolta Eros Ramazzotti?
0: Sì, certo.
2: Allora, per lei fuoco nel fuoco, l'ho scelta così, ti va bene?
1: Va bene, va bene.
2: Poi torniamo con le ultime domande e lo lasciamo andare, che non è un sequestro di persona.
0: D'accordo.

0: Che bello ritrovare come ospite il dottor Franco Denti, che abbiamo al telefono ancora. Grazie Doc. Intanto stiamo parlando, sì, va bene, abbiamo preso me come spunto, come dieta, però può servire anche a tutti gli altri. Abbiamo detto dal mezzo chilo al chilo bene a settimana. Attenzione se perdete di più, soprattutto sulla lunga distanza. Non è farina del mio sacco, ma ovviamente del dottore, può essere rischioso e non bene per la salute. E poi c'è un calcolo che Michael ha fatto a mano.
1: L'hanno chiesto di ripeterlo, quindi bene così.
0: Allora,
1: vai,
0: ripetiamolo,
1: Mikey.
0: Dottor Denti, ripetiamolo.
2: Allora, body mass in peso diviso l'altezza al quadrato.
0: Ecco, ecco.
3: Quindi è peso diviso altezza per altezza.
0: Sì, però la domanda è questa, che magari è sciocca, ma se io devo capire quanto devo pesare, come posso mettere il peso?
1: Anch'io ci ho pensato, no, lui ti dice tutti i pesi e in base al risultato che viene fuori capisci se sei normo peso o sottopeso o sovrapeso.
3: Capito, è quello che ti serve.
1: Non ti dice quanto dovresti pesare, la mia domanda di prima. Ecco,
0: ok,
1: sì.
0: ok, perfetto.
1: Quindi dici cosa ottieni, il doc dice a che livello sei, normo peso, sottopeso, quel che è, e poi ci spiega come leggere gli altri dati.
0: Vabbè, io l'ho fatto sul mio corpo.
1: Certo, non giustificarti.
0: 85 diviso, devi fare 189 centimetri o 1.89 metri?
3: Ma scusa, l'unità
2: no,
3: di
2: metri.
0: Vedi che è in metri.
3: Sì, ma l'unità di misura poi la puoi dividere, non è che vabbè,
0: io ho fatto in centimetri.
3: Ecco.
0: E salta fuori che sono bene, sono dentro bene.
3: Cioè?
1: Ma cosa ne sai? Chiedi al doc.
0: Ah, esce BMI 23,8.
2: Ottimo, normo peso.
0: Normo peso 23,8. Io sono normo peso.
3: Sì. Il mio è uscito 2730.
0: Vogliamo fare il tuo? Facciamo il tuo, dai. Allora, è molto semplice. Devi prendere il peso, che è di 124
3: e 8.
0: Virgola 8 diviso l'altezza?
3: 1,68.
1: Ok, intanto io direi che il doc ci fa capire quali sono i parametri per capire, doc, normo peso, sottopeso, sovrappeso.
2: Allora, ho detto sottopeso meno di 18,5.
3: Ecco.
1: Okay.
2: Normo peso dai 18,5 ai 24,9.
3: Quindi tu sei dentro.
1: Sì, Mikey, tu.
2: E invece... se noi prendiamo ad esempio gli indici, diciamo, di normo peso media, che può essere 22-23, no? Il range che abbiamo detto tra il sottopeso e il normo peso, possiamo vedere che quindi, facendo il body mass index, possiamo sapere se ad esempio 1,60 più l'altezza, il peso ideale indicativo è 56 kg, 1,70 64 kg, 1,80 71, ecco, il 1,85 fino a 75, quindi si può stabilire.
0: Ogni quindi centimetro
1: più... quindi non ho capito, se io sono 1,83 dovrebbe essere 71.
3: Beh, però tu sei donna, forse cambia, doc.
2: No, dice che, ripeto, è un indice, non è la precisione.
3: Ecco.
2: Per cui chiaramente cambia secondo l'età, il sesso, e può variare. Deve essere interpretato unitamente ad altri parametri. Ecco.
3: Sì, certo. Sì. Vediamo il mio
1: BMI.
0: Tuo è 44,2.
3: Quanto?
0: 44,2.
3: Sono normo peso, giusto?
2: Diciamo che è un grande obeso, dobbiamo dire.
3: È così.
2: Sopra i 35 è un grande obeso.
1: Non riesco a chiamarti così.
0: Adesso non facciamo. Alla fine, adesso stiamo parlando di cose normali. Alla fine,
3: no, cioè, un grande obeso non
0: ma,
3: è normale.
0: Ma io ti ho sempre visto così. Cioè,
3: vabbè, adesso ho intrapreso il discorso.
0: A livello psicologico, però, adesso qui entriamo sulla mentalità, non tanto su. Dire ho perso un chilo, ho perso 10 etti, cambia psicologicamente. Cioè, se uno perde 10 etti, dice: caspita,
1: no, preferisco un chilo.
3: Sì, preferisco ragionare a chili.
1: 10 etti mi sembra veramente niente.
0: Sicuramente
2: psicologicamente fa bene dire meglio un chilo.
3: Ha ragione, doc, perché ho perso un chilo. 10 etti è come dire due fette di prosciutto, cioè non riesco a quantificare.
1: Doc, allora io devo lasciarla andare. Quindi solo una cosa: il sovrappeso da che cifra in poi, abbiamo detto?
2: Un BMI dai 25 ai 29,9, dai 25 ai 30.
1: Ok. Va bene. Allora, ragazzi, ringraziamo il nostro dottor Denti,
0: assolutamente,
1: per essere stato con noi. Grazie, doc. E lo rincontreremo spesso e volentieri, non giovedì prossimo, ma quello dopo. Giusto, doc? No, glielo dico io, sì, che mi sono sentita con la sua assistente.
0: Arrivederci, Doc, grazie.
1: Arrivederci, Doc.
2: Grazie a voi, grazie a voi. Saluti a tutti.
0: Un abbraccio.
4: 1,89 m. La Marghe, 1,3 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show. Altamente consigliato per il buon umore.
5: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
6: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
7: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
6: Pirminmurer.ch.
8: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
9: Otos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otos, ovviamente. Questa settimana trovi
10: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17,95 invece di 31,10.
9: Otos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
4: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Io non so se abbiamo in così delle cose da dire. Quanto abbiamo di tempo?
1: Ma un 3 minutini.
0: Allora voglio, visto che Michael gliel'ho già accennato,
1: sì,
0: ho
1: sì.
0: visto che c'è una disciplina. Allora abbiamo trovato lo sport definitivo per chi non ce la fa più a correre. E io, avendo rotto il tendine d'Achille, come consiglio del dottore, vabbè, adesso perché sono anche, come abbiamo detto, grande obeso,
1: sì.
0: ma anche tornassi, correre non è così evidente.
1: Ma lo sai che tra l'altro correre, scusatemi, magari dico un'idiozia, non fa benissimo.
0: No, alle giunture.
1: Alle giunture, certo. E anche per noi donne sono dei piccoli traumi che rischiano di arrecare della presenza di cellulite.
0: Allora c'è uno sport che fa per te. Il calcio camminato. Esiste il calcio, cioè è il calcio, ma camminato tipo, io immagino i maratoneti. Più o meno mi sembra quella camminata lì.
2: Sì, quelli che fanno marcia.
0: Marcia, maratoneti.
1: Ah, la marcia, sì, marcia. Mi fanno sorridere. Fa strano.
0: E lui, tu l'hai fatto.
2: Calcio. Io l'ho fatto, sì, a Taverne. Una mattinata abbiamo giocato in 3 squadre e sono rimasto sorpreso perché alla fine comunque sudi.
0: Sì, perché sudi. Ti muovi comunque.
2: Ed è anche divertente. L'unica cosa appunto è che non è che ci sono azioni spettacolari.
1: Ma non ho capito, devi mandare comunque avanti la palla?
2: Sì,
0: sì, devi far gol.
2: Non puoi, non ci sono contrasti. La palla deve restare sempre a terra, quindi non c'è il colpo di testa.
0: Ah, sì. Ok.
2: E come detto, le squadre non possono correre.
1: Sì.
2: E il non poter correre, cioè quando magari ti mandano in porta, tu non puoi correre. Anche no. il portiere non può uscire dall'area.
0: Quindi c'è quell'attesa tipo Holly e Benji, che tu hai il tempo di pensare.
2: Esatto.
0: È geniale.
1: Sul tapirulano andando verso la porta e non ci arriverei mai.
2: Ma poi il difensore non ti prenderà mai perché lui può solo camminare.
1: Ah.
2: Quindi il portiere non può uscire dall'area. Il difensore non può rincorrerti e quindi non potrà superarti.
1: Sì.
2: Quindi c'è quella situazione dove tu stai per andare in porta, ma c'è del tempo. Cioè ti stai gustando il gol. Nella tua testa dici, come festeggio?
0: Sì. Mi inginocchio. No. Corro. Non posso neanche per festeggiare.
2: No. Neanche per festeggiare, sì,
1: ma
2: è vero.
1: Dove si gioca questo sport?
2: In Svizzera c'è un campionato di calcio camminato.
1: Pensa a te.
2: E addirittura ho avuto a che fare con due arbitri che arbitrano proprio il calcio camminato.
0: Io voglio.
2: Bellissimo da arbitrare.
0: Io voglio in trasmissione un giocatore, un arbitro. Ti prego, portacelo.
2: Va bene.
0: Voglio sentire di sto sport.
1: Ci sto. Va bene.
2: Sì,
0: calcio
2: sì, certo.
0: camminato prossimamente ad Amici in Affitto qui su Radio 3.
1: Ok.
0: Ci sta.
1: Allora, amici, grazie per questa giornata insieme. Dopo vado a calcolare il mio peso, giusto? Beh, oggi ho imparato a fare un calcolo, posso usarlo?
0: Ma infatti.
1: Quindi peso diviso altezza al quadrato e scopro se sono normo peso, sottopeso,
2: bravissima,
1: sovrappeso.
2: Sì,
1: va bene?
2: Bravissima.
1: Va bene. Per il resto, dai, qualcos'altro avete imparato. Non stiamo a spiegare cosa, a specificare. Va
0: Questo
1: bene
0: è
1: così?
0: Un programma che vi insegna, mi sembra palese.
1: Sì?
0: È il proprio l'incipit di questo programma.
2: Noi facciamo servizio pubblico,
0: Sì, sì, sì. È che il pubblico
2: serve.
0: Siamo solo noi 3.
1: Sì, sì.
0: Bene,
1: sì.
0: Va bene così. Ciao, a domani, stessa ora.
1: Si torna, stessa ora, stesso posto, stesso bar. Sulle mani, ciao.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia. Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch. Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
2: Auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Buongiorno, sono le 9:58 minuti.
5: Ticino News.
6: Alessandro Cocca al microfono. Dopo circa 22 ore di dibattiti, il Consiglio degli Stati ha approvato la parte relativa alla stabilizzazione del pacchetto di accordi con l'Unione Europea. Quale ultima decisione? Ha adottato il credito d'impegno da oltre 192 milioni di franchi per la partecipazione ad Erasmus Plus dal 2027. Il dossier passa ora al nazionale. Ci spostiamo a Chiasso, la Posta se ne va da Piazza Indipendenza, anche il municipio storce il naso. In studio Emanuele Lopa.
7: A Chiasso non va giù il trasferimento dell'ufficio postale da Piazza Indipendenza a Via Bossi. Secondo l'esecutivo, che si è espresso in mattinata in una nota stampa a seguito delle preoccupazioni espresse da cittadini e commercianti, la sede attuale è effettivamente più centrale e facilmente raggiungibile. Lo spostamento rischia quindi di creare disagi agli utenti. Quella presentata dalla Posta come una soluzione accattivante, leggiamo nella nota, è in realtà una soluzione di ripiego che non convince. La decisione spetta però alla Posta e il Comune non può impedirla, ma vuole puntare sul dialogo. Va detto, per insediare gli uffici in Via Bossi servirà comunque una domanda di costruzione. La Posta dovrà dimostrare che traffico e accessibilità, anche per le persone con disabilità, siano adeguati. Nel frattempo il Comune vuole confrontarsi con la Posta sul futuro dello stabile di Piazza Indipendenza, un punto chiave negli obiettivi di rilancio del centro cittadino.
6: L'estate eccezionalmente calda e prolungata ha accelerato anche quest'anno lo scioglimento dei ghiacciai svizzeri, che hanno perso complessivamente il 5,5% del loro volume. Negli ultimi 5 anni è così scomparso quasi un quinto dell'intera massa glaciale delle Alpi svizzere, quanto emerso dalla rete di monitoraggio. Andato perso, a titolo di paragone, quasi il 40% dell'acqua del lago di Lugano. Un campanello d'allarme per cambiamenti climatici ancora più estremi, sottolinea il glaciologo Giovanni Kappenberg.
8: Durante l'estate, un po' quello che abbiamo vissuto quest'estate, penso solo l'inizio, ora abbiamo a che fare con un El Niño estremamente forte che rischia di portarci altre sorprese a livello globale, portando a degli scombussolamenti che non si sa bene in quale direzione vanno. Ma l'estremizzazione in atto continuerà, direi. Un altro punto di non ritorno sono i ghiacci dell'Artico, la banchisa artica, che una volta che sarà scomparsa quella, penso che le circolazioni atmosferiche globali subiranno cambiamenti che li sentiremo bene anche noi con estremizzazioni ancora maggiori, vuol dire siccità ancora più forti ed eventi, una volta che poi piove, più più catastrofici, più difficili da gestire, diciamo così.
6: Da oggi l'Istituto delle Assicurazioni Sociali introduce Yasmin, una nuova assistente vocale basata sull'intelligenza artificiale. Il servizio risponderà 24 ore su 24 alle domande più frequenti su assegni familiari, contributi paritetici e conti individuali. Lo fa sapere il DSS. L'obiettivo è fornire informazioni immediate e ridurre i tempi d'attesa telefonica, lasciando al personale le richieste più complesse. Yasmin sarà inizialmente sperimentata su questi servizi, con una possibile estensione futura ad altri settori.
5: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
0: L'infotraffico.
6: Traffico ancora intenso sulla 2 in direzione nord tra Genestrerio e Lugano Nord.
9: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di

Buongiorno amici, buongiorno, buongiorno, buon giovedì. 1 ottobre, avete girato la paginetta del calendario? Volta pagina, o magari avete semplicemente strappato una paginetta come da noi, ogni giorno si strappa. Sono Lolli con voi fino a mezzogiorno. Un buon 1 ottobre a tutti quanti, sperando che possa essere un buon mese, portatore se non di belle notizie, almeno di tranquillità, pace, quelle robe lì, no? Che sono sempre più rare un po' in generale. Se volete far parte anche di Lolli Day, 079-449-9537, potete inviare qua il vostro pensiero, segnalarci anche qualche problema di viabilità, Quello che vi passa per la testa. Ci fa piacere condividere un po' i vostri pensieri, anche se magari vi siete svegliati col piedino sbagliato. Capita anche quello, Ci sono giorni così, nulla di grave. Prima o poi rimedieremo anche a quello. Intanto un po' di dolcezza, tutta dal mondo delle sette note.

Eccolo il nostro Fra, buongiorno. Beh, c'è chi si è svegliato un po' così, caro Fra, ma capita, ripeto, sono giornate in cui siamo in una fase di transito, no? Dall'estate all'autunno, comincia ad annuvolarsi un pochino al cielo, si accorciano le giornate, è normale che anche fisicamente ci stiamo adattando a questo cambiamento, quindi mi sono svegliato un po' così, dice il Fra, ma con te sicuro migliorerà. Io, guarda, mi impegno, ce la metto tutta. Poi dice, stasera concerto a Rovello Porro, un nome e una garanzia, in una location stile Oktoberfest, perciò sicuro lì potrai recuperare una bella parte di sorriso. Buongiorno, dice il nostro Pete, ho un pensiero per la trottola. Ah, ecco qua, devo ascoltare i vocali, Pete. Innanzitutto devo capire se le cose che mi hai mandato sono radiofoniche, perché abbiamo degli amici che ogni tanto ci riservano delle sorprese e purtroppo se non le preascolti. Ciao Ricky, buona giornata, buona diretta. Martedì ti ho incrociato mentre lavoravo. Ho tentato un saluto, ma mi sa che non hai visto. Ma eri in autopostale, Ricky, perché se stavi guidando l'autopostale, quando io incrocio un'autopostale sono mega concentrata, perché ho paura. Voi guidate bene, io no. Ho paura di farvi il pelo, quindi sono sempre concentrata nel restare nelle righe e non fare pasticci. Comunque grazie, insomma, come se avessi salutato. Ciao Lolli, questo tempo mi fa venire voglia di cioccolata e Plaid. Un bacio dal Mendrisiotto. Concordo, assolutamente. Torniamo a Nanna.

Ciao Renny Spotti e vedo una new entry, Malu, ciao, buongiorno, che piacere vedervi, ogni tanto passano a darci un saluto e questo ci fa davvero molto piacere. E come il Fra c'è anche una nostra amica che oggi si è svegliata un po' strana, anche lei dice anch'io questa sensazione di stranezza e oggi sento lo stress degli automobilisti che sfrecciano e fanno gesti. Io rido e faccio il segno pollice in su, dice, no? Poi arrivo in ufficio, parlo con un collega e lui mi dice la gente è stressata dalla vita, è normale che poi si sfoghino in auto mentre guidano. Ecco, anche no, giustamente tu dici se vuoi sfogarti vai a fare sport in auto, forse non è il caso. Quindi diciamo siete in molti a esservi svegliati un po' così straniti. Oggi è il 1° ottobre, giornata internazionale delle persone anziane, tema importante, non tanto per festeggiare i nonni, però se ne può parlare veramente su più sfaccettature. Innanzitutto a che età ci si sente vecchi e poi soprattutto chi l'ha deciso? Dal punto di vista geriatrico si entra nell'età senior a 80 anni adesso, è stato tutto spostato, perché se una persona ha 70 anni è anziana, perché 70 sì e 64 no? E se ha 75 lavori, viaggi e ti innamori e vai ai concerti, che cosa significa esattamente invecchiare? Per decenni abbiamo diviso la vita quasi automaticamente tra giovani, adulti e pensionati, ma quelle categorie vengono da una società in cui durata della vita, lavoro, famiglia e salute erano molto diverse rispetto ad oggi, siete d'accordo? Oggi l'ONU segnala che entro il 2050 nel mondo gli over 60 potrebbero arrivare a 2,1 miliardi, quindi circa un quinto di tutta la popolazione. Anche in Svizzera il cambiamento è molto concreto, nel 2024 c'erano circa 1,8 milioni di persone dai 65 anni in su. Nello scenario di riferimento dell'Ufficio federale di statistica diventerebbero 2,7 milioni nel 2055. Forse non si sta semplicemente allungando la vecchiaia, si sta allungando la vita adulta.

0: Lovely Day, bella da sentire.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
4: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
5: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancora più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra.

0: Giornata internazionale delle persone anziane, è una giornata in cui si può pensare un pochino alla nostra società, ai diritti ovviamente, alla dignità e al ruolo degli anziani in questo mondo sempre più particolare, no? 10:26 minuti, volevo salutare chi mi ha mandato questo vocale. Aspetta che, ecco, devo sempre recuperarlo, vedi, mi sento anziana io.
1: Ciao Lolli.
0: Ciao.
1: Fine mese, sì. 30 giorni all'alba, poi pensionamento.
0: Che ciao, bello, ciao. Lucio, sei contento? A parte che Lucio veramente assomiglia a un ragazzino, quindi bello, dai, sicuramente si apre una nuova avventura, perché è così che dovrebbe essere. Ma qual è stata la prima volta in cui qualcuno vi ha fatto sentire, permettetemi il termine, vecchi? Ci si può sentire vecchi anche a 30 o 40 anni, perché le persone che hai accanto fanno tanto. Ad esempio, il ventenne a cui il quindicenne dice signore, il ventenne lì si sente un po' più grande, no? O la prima volta che un collega dice, ai tuoi tempi com'era, Lolli? Ce lo vuoi raccontare? Quando al bar ti danno del lei o in qualsiasi altro negozio, o quando un calciatore che consideri un ragazzino annuncia il ritiro dal mondo dello sport, che quello ti fa sentire, diciamo, un po' più âgé, o quando senti una canzone della tua adolescenza che adesso dalle radio viene definita un classico e non più una novità. O quando un ragazzo, ad esempio, non sa che cos'è un fax, che cos'è una musicassetta, o non ha mai sentito parlare di un modem che faceva quei suoni strani, no? Quando si collegava. Ecco, tutte queste cose messe assieme a me, ovviamente, mi hanno fatto sentire un pochino più matura, mettiamola così. E c'è un episodio che invece ha dato a voi la sensazione di essere cresciuti ormai, di essere diventati grandi? Se volete raccontarmelo, beh, io sono qua, avrò piacere a leggervi e ad ascoltarvi, altrimenti fa niente, amici come prima.
2: Ma non lo vedi, e non conta se non ci credi.

Buongiorno Lolly. Sai quando io mi sono sentita vecchia? Quando un giorno, entrando dentro un negozio per comprare un pantalone, era una boutique bella, carina, e io ho detto ciao e lei mi fa buongiorno signora. Mamma mia, mi è arrivato un colpo, ho detto diavolo, ma sono vecchia e avevo 40 anni. Va bene.

Ciao Tizi, ma la Tizi è bellissima. Ci ha mandato una sua foto super sorridente. Dice: io ho 68 anni, ma non mi sento per niente anziana. Cioè, no. Poi, altro messaggio da Petua, dice: ma ogni volta che mi danno della signora, diciamo che la situazione è abbastanza difficile. Ci si sente un po' più grande in quel momento, sicuramente. Poi, altro messaggino, e questo fa riflettere. Lisa, grazie per averlo condiviso, perché scrive: quando ero più giovane salutavo le persone della mia età con ciao e quelli più grandi con buongiorno. Ora ho 36 anni e quando vedo persone della mia età che non conosco non so mai cosa dire. Dico ciao, buongiorno, effettivamente. Però calcola che i 36 anni di adesso sono diversi dai 36 anni di quando eri bimba tu. Quindi secondo me ci sta un ciao, ci potrebbe stare. Poi, quando vi siete sentiti un po' più grandi, vi hanno fatto sentire più anziani. Gabriella dice: ciao Lolla, mi sono sentita grande quando un giovanotto in un bus mi ha lasciato il suo posto dicendomi: prego signora. Parole dure come una pugnalata, immagino, La prima volta quando una ragazza mi ha dato del lei 30 anni fa, e lunedì ho compiuto i 60. È il nostro Pete che ci stritola coi suoi abbracci, buongiorno. Poi Lavani, buongiorno, dice: quando la mia nipotina, ormai 17enne, mi presenta come la sua nonnina, però devo dire che io sono fiera, L'essere presentato come nonna ti fa sentire un po' più grande, giusto? Poi, ciao Lolli, io forse tutti i giorni offendo tanta gente perché do del lei e del signore a persone anche più giovani di me, però è una questione di rispetto, ci sta, anche questo è un discorso che sta in piedi. Io non mi sento vecchio perché non mi hanno ancora dato della signora, solo che è Stefano a scrivere, lo saluto. Il mio super amico di Belli, ciao Ste, signora Ste. Ciao Lolli, mi sono sentita vecchia quando la bimba che ha fatto da damigella al mio matrimonio si è sposata. Ma in che senso una bimba? Ma vogliamo parlare anche dei medici che sono nati nel 1900, che ne so, 97? 95? Ma com'è possibile che siano già in grado di fare vaccini, di operare, capite? Ci sono chirurghi che sono nati negli anni 90. Nella mia testa stanno ancora gattonando. Con la spilla da baglia al pannolone, invece no, in questo momento magari stanno anche salvando delle vite.

0: Ciao Lolly, buongiorno. Io inizio a sentire il peso dell'età e tra l'altro, cioè, mi sento ancora giovane, comunque inizio a sentire qualcosina quando sento il conflitto tra il fisico e l'anima giovanile che ho, dove ogni tanto il fisico subentra e dice: ehi, guarda che così proprio non va.
1: Lolly Day, bella da sentire.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: Pirminmurer.ch.
5: Risparmia alla Migros! 40% su tutti i mitici iced tea in brick in confezione da 10. Scopri di più su Migros.ch.
6: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
7: Beh, visto il costo della benzina.
6: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
8: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla, c'è

0: Belli i vostri messaggi. Ciao Lolli, mi sono sentita vecchia quando una compagna di classe delle medie di mio figlio maggiore è stata la docente di prima elementare di mia figlia minore. Capisco, cara Oli, che possano essere dei traumi queste situazioni, eh? Poi, quando a un carnevale ho incontrato mia nipote con le amiche che portavo al parchetto quando erano piccole, quindi ormai hanno superato la soglia del parchetto e vanno al carnevale. E quando mia figlia ha detto che la maestra è vecchia, io poi ho controllato ed era una mia coetanea. Anna, benvenuta nel club. Situazioni quotidiane. Buongiorno Lolli, quando ti serve qualcosa che magari non sei molto pratica e ti dicono: ma non si preoccupi signora, faccio io, oppure signora posso esserle d'aiuto. Mi sembrava ieri che lo dicevo io, ci scrive Daniela. Poi la mia età proprio non me la sento, ogni volta devo fare il conto per ricordarmelo, ma come dicono gli inglesi, ladies are always young. Sono d'accordo con questa frase, assolutamente, Gemma. Grazie del tuo messaggio. E a proposito di contare, l'altro giorno mi hanno chiesto: ma quanti anni hai? E giuro, ho dovuto dire l'anno di nascita. Non mi ricordo mai se 2 o 3, 4, 5, non mi ricordo. Infatti hanno fatto il calcolo, hanno detto: ah, ma ne hai... E certo. Poi c'è un vocale, Stefi, posso farlo sentire? Non l'ho preascoltato, eh.
1: Ciao Lolli.
0: Ciao.
1: A me fa sentire vecchia quando i compagni di tua figlia quindicenne arrivano, ti incontrano, tu chiedi: ciao, come stai? E loro ti rispondono molto educatamente: bene, e lei? E lì ti senti morire.
0: Che ciao. Carini, grazie Stefi, ti capisco, però sono carini, dai, sono rispettosi. C'è invece una cosa che fate oggi che a 20 anni pensavate sarebbe stata, io utilizzo il termine da vecchi ma per sorridere, cioè da persone più grandi potremmo anche dire, io ad esempio dormire alle 9:30, ovviamente quando ero più giovane no, ora lo faccio, essere felici quando qualcuno annulla una cena, giuro mi capita perché almeno posso stare sul divano. Parlare della qualità del materasso, ecco, non mi sono mai ritrovata a farlo da più giovane, lo faccio adesso, e anche dei cuscini, sono molto incisive queste cose. Controllare il prezzo al chilo degli alimenti che compro, prima non lo facevo, adesso da qualche anno, sì. Avere una marca preferita di aspirapolvere oppure di elettrodomestici in generale. E attenzione, questo secondo me è il dato più significativo per quanto riguarda la mia età che avanza, è abbassare la musica in macchina per cercare parcheggio. Una volta non lo facevo, giuro, arrivavo con la street parade a tutto volume, adesso... Shh.

Ciao Lolli, a me fa ridere adesso a 30 anni suonati con gli amici della gioventù, 10 anni fa si andava fuori, sai, anima beef, si diseva, no? A qualsiasi ora del giorno si usciva, si andava bene, si andava a far festa fino a tardi. Adesso quando usciamo magari il giovedì sera a bere qualcosa insieme al bar, sul tavolo girano tè caldi, caffè, gente senza lattosio. Quindi sono cambiate le cose, ma meglio.

0: A 30 diciamo giovane, a 40 adulto, a 50 beh cominciamo già a esitare, a 60 qualcuno dirà ancora giovane, a 70 improvvisamente compare la parola anziano. Forse il punto non è convincerci che a 70 anni siamo ancora giovani, a 70 anni abbiamo 70 anni, il punto è capire perché alla parola vecchio abbiamo attaccato automaticamente l'idea di meno possibilità, meno desideri e meno futuro.
1: Lolly Day, tutta da vivere.
2: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
3: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
2: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
4: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
2: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
5: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
6: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario. Questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
7: Pronto?
8: Demi, ciao, sono il direttore.
7: Sì, direttore.
8: Siete fuori.
7: Come?
8: Licenziati.
7: Ci licenziate?
8: Ancora una stagione insieme e poi siete fuori. Siete di troppo.
7: Ma come? Perché?
9: Dice che siamo due di troppo.
7: Sì, ma questo lo sapevamo già.
9: Ci danno una stagione per dimostrare che possiamo stare in onda.
7: E se non siamo all'altezza?
9: Ci mandano a casa.
7: E se facciamo bene?
9: Ci mandano a casa lo stesso. Siamo di troppo.
10: I due di troppo. Dalle 13 alle 15 su Radio 3i.
0: Sono le 10 e 58 minuti.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. È stato rinviato a giudizio davanti alla Corte delle Assise Criminali il docente di Giubiasco accusato di abusi sessuali su due allieve minorenni. Alessandro Cocca.
13: La decisione giunge al termine dell'inchiesta condotta dal Ministero Pubblico e coordinata dalla Procuratrice Pubblica Valentina Tuoni. L'indagine era partita nel marzo scorso, dopo i primi interrogatori effettuati il 17 marzo. Il docente era stato arrestato, la misura di privazione della libertà successivamente confermata dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Secondo quanto comunicato oggi dalla Procura, nei confronti dell'uomo sono state formulate accuse particolarmente gravi: violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la sua salute e messa a disposizione di un veicolo a motore a una persona priva della necessaria licenza. I fatti contestati si sarebbero verificati tra l'autunno del 2024 e marzo 2026. Il Ministero Pubblico ha inoltre comunicato di aver chiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi la carcerazione di sicurezza del 37enne. L'inchiesta è dunque ora conclusa, sarà la Corte delle Assise Criminali a esaminare le accuse e stabilire le eventuali responsabilità penali.
12: Il progetto Trasporti Orizzonte 45 del Consiglio federale non convince l'associazione Traffico e Ambiente, che oggi chiede un cambio di rotta. L'ATA critica in particolare il fatto che vengano mantenute diverse estensioni autostradali che mirano ad aumentare le capacità, ignorando quindi il no agli ampliamenti autostradali scaturito in votazione popolare nel novembre 2024. Quote di PFAS mai così alte nell'uomo è quanto emerge da uno studio promosso dal Gruppo dei Verdi al Parlamento europeo. I dettagli con Emanuele Loppa.
14: Lo studio ha coinvolto 110 volontari provenienti da 9 paesi europei. In tutti i partecipanti è stato trovato il TFA, una sostanza appartenente alla famiglia dei PFAS, conosciuti anche come inquinanti eterni. Le concentrazioni rilevate sono le più alte finora registrate nell'uomo. Il TFA rappresenta oltre l'80% del totale dei PFAS misurati nel sangue dei partecipanti. La sostanza deriva anche dalla degradazione di alcuni pesticidi e farmaci ed è stata recentemente indicata dalle agenzie europee come potenzialmente dannosa per la fertilità e per il feto. Al momento, però, non esiste ancora un valore di riferimento che permetta di stabilire con precisione quali rischi per la salute siano associati alle concentrazioni trovate. Le analisi sono state effettuate dall'Istituto di Medicina del Lavoro di Amburgo.
12: Donald Trump minaccia Francia e Germania: o attingete alle scorte d'emergenza di diesel per abbassare i prezzi globali dei carburanti o metteremo in atto un divieto delle esportazioni statunitensi di diesel. A riportarlo tre fonti informate alla Reuters. L'amministrazione americana sarebbe irritata con Berlino e Parigi perché non avrebbero rispettato pienamente precedenti impegni a liberare le riserve d'emergenza di prodotti petroliferi. Una delle fonti ha poi riferito che gli Stati Uniti hanno chiesto all'UE di mettere sul mercato 120 milioni di barili di diesel nei prossimi 6 mesi.
15: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
11: L'infotraffico.
12: Via Sui segnala che sulla A2 tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 1 chilometro, con ritardi fino a 10 minuti in direzione del San Gottardo. Sempre sulla 2 tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda il traffico è fortemente rallentato, e inoltre anche sul piano di Magadino tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Contone il traffico anche in questo caso è congestionato.
15: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
11: Previsioni del tempo.
12: Oggi al sud una giornata parecchio nuvolosa con solo delle brevi schiarite. In serata o nella notte lungo le Alpi è anche possibile qualche goccia di pioggia portata da nord. A basse quote la temperatura massima si fermerà sui 22 gradi.

Ben ritornati qua su Radio 3i, Teleticino e ovviamente l'Holiday in questo giovedì 1 ottobre, primo giorno del mese di ottobre, però siamo praticamente alla vigilia di un fine settimana, quindi bene, bene direi, quello bene. Abbiamo passato una bella ora, la prima, parlando dell'età, insomma, dell'anzianità. Oggi la giornata internazionale dedicata agli anziani ed è sempre un modo per riflettere, no? Come li stiamo trattando, come noi stiamo trattando loro, coloro che poi alla fine ci hanno cresciuti. Ora voltiamo pagina, siamo entrati in una seconda ora, vorrei parlare di confessioni collettive, ma avete in mente quella cosa che tutti fingiamo d'aver capito, ma in realtà non abbiamo mai capito veramente? Adesso vi faccio anche degli esempi, io parlo di quelle cose davanti alle quali annuiamo con grande sicurezza, come se fosse tutto estremamente chiaro, per esempio le criptovalute. Uno dice blockchain, l'altro dice decentralizzato. Tu fai sì con la testa, ma dentro di te stai pensando: ma io non ho capito niente. Oppure un'altra cosa che non ho capito e che mi hanno spiegato tantissimi è il fuorigioco. Fuorigioco cos'è? C'è sempre qualcuno che te lo spiega con i bicchieri sul tavolo, no? Mi hanno fatto anche gli esempi, ma alla fine ne so meno di prima. Oppure le tasse, il cloud, come funziona davvero una stampante? Perché quando compri un biglietto aereo il prezzo cambia mentre lo stai guardando? O la differenza tra memoria del telefono, memoria iCloud e memoria che non è più? No, tutti questi argomenti io annuisco, ma in realtà non li ho veramente capiti. E poi ci sono quelle cose che ormai diciamo che è troppo tardi per chiedere, no? Perché magari hai già compiuto 40 anni e dici: ma adesso non posso più alzare la mano e dire: scusate, ma esattamente come funziona un'ipoteca? Io non ho capito. Voglio la vostra sincerità oggi. Qual è quella cosa che state facendo finta di capire da anni? Quella parola che quando qualcuno la pronuncia voi annuite, sorridete e sperate disperatamente che venga cambiato argomento. Dai, scrivetela e soprattutto vediamo se riusciamo finalmente a capire qualcosa tutti assieme. Io ci conto.

0: Sto ridendo perché i vostri messaggi sono fantastici. Una parola che usiamo spesso è colpa dell'algoritmo. Ma se adesso dovesse entrare qualcuno a dirmi spiegami in 60 secondi che cos'è un algoritmo? Avete in mente il simbolo del loading che esce quando caricate un programma o qualcosa sul computer? Ecco, quella roba là, avrei quel cerchietto che gira in fronte praticamente. Allora, attenzione perché una nostra meravigliosa Lady Rainbow ha cercato di spiegarmi il fuorigioco. Dice, dai Loli, te lo spiego in modo semplice. Io e te siamo a fare shopping, tu sei in cassa, hai già pagato e stai uscendo. Io ti lancio una borsa da metà negozio e tu la prendi al volo dopo aver oltrepassato la cassa. Questo è il fuorigioco. Ma la mia domanda è, perché il problema è sempre quello, ma perché mi devi lanciare una borsa se ho già pagato? Capito qual è il mio problema? Io continuo a fare domande e poi non capisco più niente. Comunque grazie perché mi è più chiaro il contesto almeno. Attenzione, c'è un altro fuorigioco spiegato da Miriam. Allora, spiegato 100 volte, ora anche ai figli, ma non hai visto che era fuorigioco, mamma? Schemi, bicchieri sul tavolo, immagini, penso di aver capito e la successiva azione in fuorigioco già non mi ricordo più. Miriam, siamo senza speranza, però devo dire che Lady Rainbow mi ha fatto un bel esempio, quindi grazie. Poi vi ho chiesto di confessarmi una roba che non avete capito da tanti anni e che fate finta di capire. Sentite cosa dice la Susa.
1: Scusate, ma incroci la precedenza a destra, com'è? Io vado sempre l'ultima per non sbagliare.
0: Capito? Lei arriva agli incroci per non sbagliare, va per ultima se ci sono altre macchine. Spieghiamo alla Susa come funzionano gli incroci. Poi Aaron dice, ironicamente a volte le donne... Non le capite, per quello dici, ma sai che non sei l'unico a averlo scritto, eh? Però dice, penso che valga anche viceversa, che le donne non hanno capito gli uomini. Sì, Aaron, ti do una notizia flash, vale anche al contrario. Poi, bellissimo il messaggio di Lisa, io mi accorpo anche al suo messaggio, aspetta che recupero Lisa, eccola qua.
2: Ma io, più che un argomento, diciamo... mi capita che a volte quando parlo con delle persone non capisco che cosa mi hanno detto, chiedo di ripetere, dopo la seconda volta che me lo ripetono, anche se non ho capito niente, annuisco e basta, cioè per non fare la figura che non ho capito cosa mi stanno dicendo.
0: Sai che succede anche a me? Hai in mente Lolli, Katzenburger, Trink and Trank? E io, no, che cos'è? Ma come che cos'è? L'abbiamo visto ieri. Ah, ok. E lì devi annuire, Lisa, io sono come te, non voglio far perdere tempo. E quindi annuisco. Un'altra cosa che magari, se dovessero dirmi, spiegami adesso con parole tue che cos'è, è cloud. Beh, forse lì ci arriveremmo con dei disegni. Lo streaming, sì, ce la facciamo, però sono tante le parole che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana, le usiamo, le sentiamo e le ripetiamo addirittura, ma magari abbiamo solo una vaga idea di cosa succeda davvero dietro a quelle parole. Allora appunto vorrei proporvi un gioco, mandatemi una parola che avete sempre fatto finta di capire, una sola, e io la leggo. E vediamo se qualcuno riesce a spiegarcela senza usare altre 5 parole ancora più difficili. Questa è la regola, eh? Dovete spiegarla come se stesse parlando a dei bimbi delle scuole elementari, va bene? Allora mandatemi una parola che usate ma non avete ancora capito come funziona. Inizio io, ipoteca.

0: Allora, sono arrivate un po' di parole. Grazie anche per chi mi sta spiegando fuori gioco ed ipoteca. Adesso andrò a leggere bene bene tutto il messaggio. La prima parola che mi avete scritto è empatia. Bellissima, questa posso spiegartela, posso provare, e la regola è spiegarla come se all'ascolto ci fossero dei bimbi. Allora, l'empatia, ad esempio, un amico è triste per qualcosa che a te sembra poco importante. Essere empatici non significa dirgli hai ragione, ma capire che per lui quella cosa fa davvero male. Quindi empatia è provare a vedere il mondo per un momento con gli occhi di un'altra persona. Possiamo dire così? Va bene? Approvate voi che sapete? Poi, attenzione, Annalisa rilancia con un'altra parola. Lolli, io non ho ancora capito esattamente cosa vuol dire resilienza. La usano tutti, ma proprio non so. Annalisa, ti dirò di più. C'è gente che se l'è tatuata sulle scapole, cioè da spalla a spalla, capito? Quindi spiegateci che cosa significa resilienza.
1: Lolli Day. Lolli Day. Dolce fuori, potente dentro.
2: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario, questo fine settimana. Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
3: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
4: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
6: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
5: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.

Sono arrivati un po' di messaggi per spiegare ad Annalisa che cosa sia la resilienza. Ne ho radunati un paio. Uno dice resilienza, capacità di riprendersi dopo un momento difficile. E poi fa anche un esempio. Pensa a una palla che cade a terra e poi rimbalza, no? Anche noi quando qualcosa va male o possiamo essere tristi o arrabbiati, ma poi ci rialziamo e andiamo avanti. Quindi la resilienza è cadere, rialzarsi e continuare. Ecco quanto questo dovrebbe aiutare. Poi sono arrivati numerosi messaggi, questo perché stiamo parlando di quelle cose che da anni quando ce ne parlano annuiamo, ma in realtà non abbiamo mai capito fino in fondo. E ripeto, tante persone non hanno ancora capito il fuorigioco. Oh, bene, mi fa piacere. Algoritmo, ormai qualsiasi cosa succede online, diciamo che è colpa o causa o grazie all'algoritmo, ma credo appunto che tanti ascoltatori hanno scritto, non sappiano in realtà di che cosa stiamo parlando. Poi le criptovalute, anch'io quando esce l'argomento a cena con amici annuisco, non partecipo, perché davvero non ho mai capito niente. Bitcoin, criptovalute, ne sento parlare anche ai nostri telegiornali e radiogiornali, ma niente. Poi i tassi di interesse, scrive qualcuno alzando le due mani, entrambi, non ho ancora capito perché, cosa, come, quando. E poi c'è qualcuno che cita i vini. Ciao Lolli, quando mi dicono che sentono il fiori di pesco e sentori di cuoio, io non, no, annuisco, perché io in realtà sento solamente il sapore del vino. Anch'io lì ho veramente un'ignoranza, diciamo che non abbiamo un palato allenato, ecco, quello sicuramente è. Poi qualcun altro dice, la sento citare spesso anche in ufficio, l'intelligenza emotiva, non ho ancora capito cosa sia. Magari qualcuno ti aiuta, eh. Poi il

spiegazione semplice di algoritmo, si tratta di un sistema che hanno implementato tutti quanti i social e i vari siti, che in base alle tue preferenze, quello che clicchi e quello che guardi, ti propone cosa cliccare, cosa guardare o cosa acquistare.

0: Quanto romanticismo, Billy Myers, Kiss the Rain, direttamente dagli anni 90, eh? Simpatici i vostri messaggi. Parliamo anche di un'altra cosa per cui secondo me si annuisce tantissimo in Svizzera. Siamo chiamati spesso a votare direttamente su temi anche, diciamo, abbastanza complessi. Il Parlamento federale ha due camere, il Consiglio nazionale 200 membri, il Consiglio degli Stati 46, il sistema prevede strumenti di democrazia diretta. Fino a qua ci siamo, questi sono i numeri. Ma la domanda di questa ultima parte di Lolly Day è quanto ci sentiamo davvero preparati quando dobbiamo formarci un'opinione, quella che poi ci porterà ovviamente a votare. Quanto capiamo davvero della politica? Perché tutti ne parliamo sui social, al lavoro, al bar, magari durante una cena, abbiamo opinioni fortissime, ci schieriamo addirittura, questa cosa è assurda, magari questa legge è sbagliata, bisognerebbe fare così, bisognerebbe fare cosà. Poi però arriva il momento in cui qualcuno ci chiede, sì, ma esattamente come funziona, e magari cala il silenzio. Attenzione, non perché siamo stupidi, è che la politica è complicata. Ci sono leggi, modifiche, ci sono referendum, controprogetti, il Consiglio nazionale, il Consiglio degli Stati, e poi nel frattempo dobbiamo anche lavorare, fare la spesa, ricordarci dove abbiamo parcheggiato. Quindi voglio sapere da voi se vi è mai capitato di votare su qualcosa senza essere proprio sicuri al 100% di averla capita. Non voglio sapere cosa avete votato, no, quello no. Voglio sapere come avete fatto a decidere. Avete letto tutto il libricino informativo? Avete chiesto supporto a qualcuno? Ascoltato un dibattito? Siete arrivati davanti alla scheda di voto e avete detto sì, voto sì e so il perché? Fatemi sapere come siete messi per queste votazioni, che poi diventa sempre più difficile votare perché, e correggetemi se sbaglio, pongono la domanda sulla scheda di voto in maniera un po' sibillina e non sempre chiara. Quindi anche quello ci sta mettendo un po' in difficoltà.
1: Lolly Day. E non è un giorno qualunque.
2: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
3: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Con il mercatino di prodotti alimentari, risotto alla zucca a soli 5 franchi, spettacolo di burattini per tutta la famiglia e il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
4: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo! Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Mairbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Mairbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Radio 3i. Emozioni che restano.

0: Ah, l'olio delle votazioni penso che sia un discorso veramente troppo ampio e poco comprensibile, perché noi viviamo in un paese dove per votare e dire di sì dobbiamo votare di no, e per dire di no dobbiamo votare di sì. Quindi anche il popolo non capisce in realtà cosa stiamo votando.
1: Hai perfettamente ragione. Come dicevo, le domande sono diventate un po' sibilline sulle schede di voto negli ultimi periodi, e infatti non capisci mai se votando sì voti sì veramente o se votando no voti no davvero. Allora, voi dite: in generale ascolto telegiornali, mi informo, a volte faccio il contrario di quello che consigliano Parlamento e Consiglio federale, perché molte volte lo fanno per i propri interessi e non per il popolo. Non so se è corretto quello che faccio, ma è così. E non sei l'unica a dirlo, eh? Ad esempio anche Simo dice: se non sono sul pezzo voto il contrario di quello che consigliano Cantone o Confederazione. Poi secondo me il problema, dice qualcun altro, è che spesso la politica parla una lingua che sembra fatta apposta per non farsi capire, e poi c'è chi lo ammette: prima di certe votazioni chiedo a mio marito di spiegarmi tutto in poche parole e semplici, però poi decido con la mia testa. Non è evidente. Poi qualcuno dice: sì, mi è capitato più di una volta di leggere il materiale ufficiale e arrivare alla fine ancora più confuso di prima. Ecco, ma in quel caso cosa fai poi? Ti affidi ai social dei tuoi politici di riferimento? Guardi qualche dibattito? Insomma, ci sono vari modi per riuscire a capire un pochino meglio questa lingua difficile che è appunto il politichese. Qualcuno dice, e io confermo, a volte non capisco nemmeno il titolo della votazione, dovrebbero scrivere come se lo spiegassero a un ragazzo di 15 anni. Sì, io sono d'accordo con te e dico sempre che la comunicazione, per essere chiara, deve arrivare a una classe delle medie così come a una casa di riposo, insomma un centro diurno. Entrambi devono riuscire a capire perfettamente quello che stiamo dicendo o quello che stiamo leggendo. Poi qualcun altro dice: ciao, una volta ho cambiato idea proprio il giorno prima di votare perché ho ascoltato un dibattito e secondo me non c'è niente di male. No, assolutamente, questo non è, anzi, ti sei informata o informato. Io vorrei che prima di ogni votazione ci fosse una spiegazione di 5 minuti neutrale, fatta bene e senza slogan. Insomma, sono tutte proposte che possiamo inoltrare a chi di dovere, queste, Non è quella di Natale, no, è quella originale, questa, Capital Cities.

0: Safe and Sound, buon Natale a te. Le 11.52 tra poco, Ticino News, giorno e poi Danny Morandi con voi. Un po' di messaggi per chiudere in bellezza ci consigliano di guardare easyvote.ch per le votazioni federali. Qualcun altro diceva ci sono anche dei video, spiegazioni chiare e semplici. Ciao da Linda e grazie insomma a tutti per queste due simpaticissime ore di Lolly Day. Vi auguro buon giovedì, ma soprattutto buon appetito.
1: Sotto il portone tremo un po', ho in mano il cuore, penso al tuono, quella finestra è chiusa già, parlarti ancora mi servirà.

0: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
2: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Tutte le sere, quando arriva la notte, su Radio 3 arriva la musica per sognare. La musica che ti coccola, la musica che ti rilassa, i grandi classici. Di sera, di notte, vi aspetto per accompagnarvi al nuovo giorno.
6: Buongiorno, sono le 11:58.
7: Ticino News Giorno.
8: Docente di Giubiasco rinviato a giudizio, il 37enne accusato di gravi reati ai danni di due allieve minorenni, la procura ha chiesto la carcerazione di sicurezza.
9: Malumori a Chiasso per il trasferimento dell'ufficio postale da Piazza Indipendenza a Via Bossi. Anche il municipio esprime perplessità, ma ribadisce quegli spazi sono importanti per rilanciare il centro.
8: Ghiacciai svizzeri, un'altra stagione da dimenticare. Negli ultimi 5 anni è scomparso quasi un quinto della massa alpina. Un campanello d'allarme, spiega l'esperto, per cambiamenti climatici ancora più estremi.
9: Meteo al sud, spesso nuvoloso con solo brevi schiarite. In serata qualche goccia di pioggia è possibile. A basse quote la temperatura massima sarà sui 22 gradi.
8: Giovedì 1 ottobre, Ticino News Giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata sempre in diretta. Al mio fianco Robert Kretschmar. Ciao Robert, buongiorno.
10: Buongiorno a tutti.
8: La giudiziaria dunque è stato rinviato a giudizio davanti alla Corte delle Assise Criminali il docente di Giubiasco accusato di abusi sessuali su due allievi minorenni. Ci dice di più Emanuele Lopa.
11: La decisione arriva al termine dell'inchiesta condotta dal Ministero Pubblico e coordinata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni. L'indagine era partita nel marzo scorso. Dopo i primi interrogatori, effettuati il 17 marzo, il docente era stato arrestato e la misura di privazione della libertà era stata successivamente confermata dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Secondo quanto comunicato oggi dalla procura, nei confronti dell'uomo sono state formulate accuse particolarmente gravi: violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute e messa a disposizione di un veicolo a motore a una persona priva della necessaria licenza. I fatti contestati si sarebbero verificati tra l'autunno del 2024 e il marzo del 2026. Il Ministero Pubblico ha inoltre comunicato di aver chiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi la carcerazione di sicurezza del 37enne. L'inchiesta è ora conclusa e sarà la Corte delle Assise Criminali a esaminare le accuse e a stabilire le eventuali responsabilità penali.
9: Andiamo a Berna. In 3 giorni di dibattito il Consiglio degli Stati ha sostanzialmente confermato il pacchetto dei bilaterali Trema, introducendo alcune modifiche importanti. Lunedì la Camera ha votato l'entrata in materia e approvato la creazione di una nuova autorità indipendente per la vigilanza sugli aiuti di Stato.
8: Martedì il punto più discusso è stato l'immigrazione. Gli Stati hanno deciso di rafforzare la clausola di salvaguardia prevedendo una tassa di incentivazione a carico dei datori di lavoro da applicare in caso di gravi problemi economici o sociali legati legati all'immigrazione. Sul fronte della protezione dei salari, la Camera si è invece sostanzialmente allineata al governo, approvando infine anche la controversa protezione dal licenziamento per i rappresentanti del personale e sindacali.
9: Il nodo politico più importante è arrivato mercoledì. Gli stati hanno respinto il referendum facoltativo sostenuto dal Consiglio federale e hanno scelto per i bilaterali 3 una procedura che richiede la doppia maggioranza di popolo e cantoni. Infine, gli stati hanno approvato oggi la parte relativa alla stabilizzazione delle relazioni con l'UE e il credito di 192 milioni di franchi per Erasmus Plus dal 2027. Il dossier passa quindi al nazionale.
8: Andiamo a Chiasso, dove a tener banco il tema dello spostamento dell'ufficio postale da Piazza Indipendenza a Via Bossi. Negli ultimi giorni è stata consegnata una raccolta firme con cui cittadini e commercianti hanno espresso le proprie preoccupazioni. Oggi l'esecutivo ha condiviso alcune perplessità, ribadendo che monitorerà la situazione anche degli uffici lasciati vacanti, importanti per il rilancio del centro. Sentiamo allora il sindaco Bruno Arrigoni.
7: C'è questo spostamento che anche noi, quando è stato comunicato, ma parliamo del mese di gennaio, avevamo così detto un po' le nostre perplessità. Si lascia un punto centrale per andare a circa 200 metri di distanza, che in sé non cambia tantissimo, però non la trovavamo proprio una decisione ottimale. Dall'altro punto di vista, noi non avevamo nessun elemento per fare opposizione, in quanto era unicamente un trasloco interno.
9: Avete già avviato un dialogo con la Posta anche per i loro spazi, appunto, leggevo. A cosa potrebbero essere adibiti quegli spazi centralissimi, lo dite anche voi, che vengono lasciati liberi?
7: In via informale abbiamo già contattato la Posta, e anche loro questi spazi liberi hanno tutto l'interesse di riempirli, quindi su questo punto di vista siamo sulla stessa linea. È forse ancora un po' prematuro capire esattamente quali spazi verranno messi a disposizione, anche perché loro devono fare, da quello che ho capito, anche qualche lavoro di ristrutturazione interna. Però è chiaro che è un'opportunità, a questo punto direi, che deve essere accolta. Logicamente la Posta, che è la proprietaria dell'immobile, dell'edificio, ma anche noi comune, se dovessimo sentire qualche interessato, sicuramente contatteremo la Posta.
9: Il Consiglio di Stato ha modificato il nuovo sistema di calcolo delle rette nelle case per anziani, tornando ad applicare la retta minima di 84 franchi al giorno anche nei cosiddetti casi di rigore. La decisione, si legge in una nota governativa odierna, è stata presa dopo i primi mesi di applicazione, che hanno evidenziato la necessità di un adeguamento prudenziale. Il nuovo sistema viene comunque mantenuto nelle sue componenti principali e continuerà a essere monitorato. L'obiettivo resta garantire rette chiare e coerenti con la situazione economica degli ospiti e con le esigenze delle strutture.
8: L'estate eccezionalmente calda e prolungata ha accelerato anche quest'anno lo scioglimento dei ghiacciai svizzeri, che hanno perso complessivamente il 5,5% del proprio volume negli ultimi 5 anni, e così scomparso quasi un quinto dell'intera massa glaciale delle Alpi svizzere, quanto emerso dalla rete di monitoraggio. È andato perso, a titolo di paragone, quasi il 40% dell'acqua del lago di Lugano. Un campanello d'allarme per cambiamenti climatici ancora più estremi, sottolinea il glaciologo Giovanni Kappenberger.
10: Durante l'estate, un po' quello che abbiamo vissuto quest'estate, penso solo all'inizio, ora abbiamo a che fare con un El Niño estremamente forte, che rischia di portarci altre sorprese a livello globale, portando a degli scombussolamenti che non si sa bene in quale direzione vanno. Ma l'estremizzazione in atto continuerà, direi. Un altro punto di non ritorno sono i ghiacci dell'Artico, la banchisa artica, che una volta che sarà scomparsa quella, penso che le circolazioni atmosferiche globali subiranno cambiamenti che li sentiremo bene anche noi con estremizzazioni ancora maggiori, vuol dire siccità ancora più forti ed eventi, una volta che poi piove, più, più catastrofici, più difficili da gestire, diciamo così.
9: Adesso è il momento dello sport, parliamo di hockey. Per farlo saluto che ci ha raggiunti in studio Letizia Ricciardi. Questa sera Lambrì torna in pista.
12: Sì, buongiorno anche da parte mia. Esatto, Lambrì questa sera sfida il Lagnau alla Gottardo Arena, Lambrì che riduce dalla sconfitta subita in casa contro il Davos che si era imposto sui leventinesi per 3-0, Lagnau che invece arriva da un inizio di stagione altalenante con 7 partite giocate di cui 4 sconfitte e 3 vittorie. La più recente è quella ottenuta contro il Lugano in cui i bernesi sono stati autori di una clamorosa rimonta. Formazione del Lagnau che è rimasta però piuttosto simile a quella della scorsa stagione, campionato in cui i bernesi erano riusciti ad imporsi in tutte e 4 le partite giocate contro i bianco-blu, ecco che quindi la squadra di Tapola dovrà ritrovare quella brillantezza ed efficacia che contro il Davos si era vista poco. Lugano invece torna in pista domani contro il Rapperswil.
9: Grazie mille a Letizia Ricciardi, Ticino News Giorno finisce qui.
5: L'infotraffico.
8: 2 chilometri di colonna tra Quinto e Irolo, ritardi di circa 20 minuti, stessa situazione anche al portale opposto tra Vassen e Göschenen.
5: Previsioni del tempo.
9: Oggi è una giornata nuvolosa con solo delle brevi schiarite, inserato nella notte lungo le Alpi è possibile qualche goccia di pioggia portata da nord. A basse quote la temperatura massima sarà sui 22 gradi.

0: A pranzo c'è chi ordina dal menu e chi preferisce andare fuori menu.
1: Vero,
0: più
1: vero,
0: musica,
1: vero,
0: più sorrisi.
2: Ma alla fine conta una sola cosa.
0: Benvenuti nell'ora che non segue le regole. Questo è

Ben ritrovati a tutti, buon giovedì 1 di ottobre. Inauguriamo finalmente il mese delle zucche, il mese di Halloween, il mese che ufficialmente apre l'autunno. Ufficiosamente da qualche giorno a questa parte, ma ufficialmente dai, dal 1 ottobre. Mood autunnale, ben ritrovati, altri 45 minuti, circa 49 in questo momento, una cosa del genere, da trascorrere in compagnia con l'ultima pausa pranzo della settimana, perché come ricordiamo sempre, al venerdì la pausa pranzo la si trascorre sportivamente con warm up la casa dell'hockey. 45 minuti dove si ascolterà tanta musica, che è quello l'ingrediente importante come sempre, ma perché no, oggi avremo dei gadget da regalarvi, compreso il nuovo arrivato fresco fresco, profumatissimo. E poi nel corso dei due di troppo, essendo il 1 di ottobre, essendo che da oggi parte ufficialmente anche la rassegna gastronomica Mendrisiotto Basso Ceresio, avremo modo di regalare già i primi buoni. Quindi orecchio la radio e state con noi, orecchio la radio soprattutto per la musica, in questo caso c'è quella di Gaia, si intitola Bossa Nostra. Si parte, buon pranzo, c'è fuori il menù.

Bossa Nostra Gaia su Radio 3 a inaugurare la pausa pranzo, la prima del mese di questo primo di ottobre. Allora, ciao ottobre, scrivono, finalmente posso mettere il plaid sul divano senza sentirmi in colpa. Vero, è arrivato quel momento. Mi sono accorto proprio ieri, ultima sera del mese di settembre. Solitamente io esco in terrazza piuttosto che in giardino, ancora in infradito, lo ammetto. Cioè, col pigiamino lungo, però in infradito. Pigiamino quello coi quadretti, è presente, quello proprio da vecchio. La maglietta a rombi e il pigiamino a quadretti, il pantalone, però rigorosamente con l'infradito, perché mi sono detto settembre fa ancora estate. Ma effettivamente ieri il piedino un po' ne ha risentito, Quindi meglio iniziare a tirar fuori già, direi anche le calze antiscivolo. Quelle tipiche natalizie. La sera ci sta. Quindi grazie Luca per il tuo messaggio. Poi Sara, buongiorno, io sono già psicologicamente pronta per castagne, zucca e cioccolata calda. E da lì mi sono detto, è vero, perché quando arrivano queste temperature, quando arriva il mese di ottobre, vuoi bellissimi colori che ci sono durante il giorno, vuoi le temperature ancora non troppo fredde ma già si stanno avviando al frescuccio, dici che bello è quando ti metti davanti alla TV la sera, appena quell'attimo di tempo. Che cos'è che si mangia, che si snacca davanti alla televisione di d'autunno soprattutto? È una delle cose che mi vengono in mente sono le castagne, ragazzi. Le castagne sono quegli snack che d'autunno, la sera davanti alla TV, qualsiasi cosa tu stia guardando ci deve essere. La castagna, il maroon 5. Quelli da 10 franchi a sacchetto, abbiamo parlato l'altro giorno. Quelli non possono mancare. Popcorn, io mi lancio su popcorn e poi secondo me frutta secca, ragazzi. Ovviamente mi sto drogando di anacardi, che è una roba impressionante. Tra l'altro mi hanno segnalato anche anacardi mielati, una roba del genere, miele, sale e miele. Li ho assaggiati, bontà, troppo buoni. Allora, prima che lo chiedi anche oggi, in estate sto. Buongiorno nonna Marinella, effettivamente pranzo molto estivo. Vedo un'insalata dove all'interno c'è anche della frutta, credo della pesca. Buona. Poi un abbraccio anche all'amico Chicco. Ciao Danny, dice, da un po' che non ci si sente. Un abbraccio Chicco, buongiorno anche a te. Buona pausa pranzo. Poi aspetta, è autunno, foglie che cadono, giornate più corte. E io che cerco ancora di capire dove siano finiti i miei propositi dell'estate. Ah, è vero. Con l'autunno effettivamente dovresti iniziare al... In estate ho detto che... A fine estate avrei fatto, e quindi ci tocca, ai primi di ottobre ci tocca mantenere le promesse. Cioè, Danny, fatto con la friggitrice che tu sei contro, ovvero quello ad aria, giusto? Quella è friggitrice ad aria. Dire friggitrice, raga, mica! Che è un fornello ad aria alla fine, con tanto di foto. Quindi buon appetito al Pepi che si sta gustando una bella bistecca, le patatine frites. Io non sono pronto, scrive l'amico Pete, non voglio gomme invernali, pullover. Poi aggiunge dicendo, ho già visto negozi con prodotti natalizi. Questo mi è stato segnalato anche ieri. Ma dico, ancora deve arrivare Halloween, giusto? È il primo. Vero che magari da noi è meno sentito, che oltre c'è in America e quant'altro, però lo si festeggia. Negli ultimi anni i nostri cucciolotti lo festeggiano. Quindi iniziamo a mettere quelli, no? Se guardate bene, secondo il mio punto di vista, a questo punto, scusate quasi il gioco di parole, a questo punto, se sbirci dietro il Babbo Natale o le bocce di Natale dell'albero, sbircia dietro piano, cos'è che c'è? Le frittelle di carnevale, vero? E dietro quelle cosa c'è già? La colomba pasquale, l'ovo di Pasqua. Andiamo di musica, che meglio. Anotre, questa è Talk to You.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
6: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
5: Pirminmurer.ch.
7: L'auto fa spettacolo! Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità! Vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.

Mamacita con Whisky di Whisky. 12:27, allora saluto chi scrive: io vado di castagne al forno, il problema è che se ne preparo 10 ne mangio 35, sempre per gli snack d'autunno sul divano con la copertina davanti a un bel film magari. Mela cotta con cannella, scrive Silvia, lo so sembra triste ma davanti alla TV con la copertina è poesia. Vero, ci sta anche quello. Qui adoro la cannella. Tra poco si gioca, prima Bob Sinclair, Love Generation.

0: Love Generation, Bob Sinclair, Gary Nesta Pine. Buongiorno e buon pranzo anche a Massimo. Massimo,
1: senti, buongiorno, buongiorno. Buona giornata. Grazie per la compagnia subito. E poi davvero incredibile, metà settembre lì del Diviganello, esposizione natalizia, panettoni, cioccolate e quant'altro. Stiamo anticipando anche l'autunno. Ciao ciao da Massimo, ciao. Buona giornata.
0: Ciao Massimo, grazie, buona giornata anche a te, un abbraccio. Effettivamente non anticipiamo i tempi, tempo al tempo, vivi il qui e ora.

0: dicono i più, il qui e ora. Allora 079 449 9537, in palio il più veloce che azzecca ciò che sto per chiedere si porta a casa, attenzione, l'ultimo rimasto. Quest'estate l'abbiamo passato e venduto come borsone mare, vero, per la grandezza, dove all'interno puoi infilare di tutto, ma può diventare un borsone montagna, quindi quello blu gigante di Radio 3i. All'interno troverai il cappello di Radio 3i e i due nuovi profumatori, nuove fragranze, quindi nuovo gadget, rispondendo ad una semplice domanda. Prima però sentiamo un audio, un estratto di un audio, e poi parte il domandone. Senti l'audio, senti l'audio.
1: Bellissima. Un test?
2: Beh, facciamola, no?
1: Mi aiuto col cucchiaio.
2: Come sarà?
1: Agliosa?
2: Aglioneosa?
1: È un trionfo di aglio in bocca. È strepitosa.
0: Attenzione, la voce che avete sentito tramite l'audio appena ascoltato è di Giorgio Doninelli. A. B. Giorgio Barchiesi. Oppure C. Giorgio Locatelli. Quindi A. Giorgio Doninelli. B. Giorgio Barchiesi. Oppure C. Giorgio Locatelli.
3: Radio 3i telesuona.
4: Allora, stavo pensando...

0: domani, ci pensiamo domani, lo diceva Angelina Mango qualche estate fa. Radio 3, 12:34, fuori menù, menù. Ragazzi, c'è chi ha risposto Giorgio Doninelli, giuro. C'è chi ha risposto A. Ma come fai? Aspetta, senti.
1: Bellissima. Un test? Beh, facciamola, no? Mi aiuto col cucchiaio. Come sarà? Agliosa? Aglione? Cosa?
0: Aglione?
1: Un po' di aglio in bocca.
0: Dai, ultima possibilità. Giorgio Doninelli A. Giorgio Barchesi B. Meglio conosciuto come Giorgione Orto e Cucina. Oppure C. Giorgio Locatelli.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
3: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17,95 invece di 31,10.
2: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
4: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Con il mercatino di prodotti alimentari, risotto alla zucca a soli 5 franchi, spettacolo di burattini per tutta la famiglia e il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
7: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
8: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
9: Questa è Radio 3.

0: Silencio, YouTube, nuovo singolo, bello, ci piace, Silencio. Allora, devo far sentire questo vocale che mi ha spaccato perché lui fa una roba, cioè una roba generale. Senti, senti, vai, vai, vai.
1: È la voce di George, Jorg.
0: Jorg.
1: Saluto Jorg da parte di Ugo, grazie.
0: Va bene, sarà fatto, sarà fatto. Signori, comunque c'è chi ha continuato a rispondere a Giorgio Doninelli, eh. Cioè, geniale, la cosa è geniale, mi piace, mi piace. Peccato che oggi non premio chi ha sbagliato, il primo o il più veloce che ha sbagliato. Oggi no, oggi no, potrebbe succedere domani. Ma è lui,
2: bellissima,
0: lui. Cioè, dai.
2: Facciamola, no?
0: Sì.
2: Mi aiuto col cucchiaio.
0: Un non nulla di burro.
2: Agliosa? Aglione osa? È un trionfo di aglio in bocca.
0: Un non nulla di burro. È vero che per tutti è conosciuto come Giorgione Orto e Cucina, ma in realtà lui si chiama Giorgio Barchesi e tra le tante cose non ama definirsi chef, bensì oste, oste, oste. Quindi vado a capire il più veloce e poi viene premiato. Nel frattempo la musica dei Club Dog.

Balor da nostalgia, Olli su Radio 3. Tra l'altro, in casa Radio 3 Teleticino e nel gruppo del Corriere è entrato il sosia di Olli. Lo vedete presto in televisione. Ed è stato il nostro Emanuele Lopa. È uguale. Presto lo sentirete e vedrete anche in TV. Tra pochissimo i due di troppo, anzi poco prima l'informazione, abbiamo terminato fuori menù per oggi. Complimenti a Tania, la più veloce. Brava lei. Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Fuori menù torna lunedì.

0: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
1: E i consumi?
0: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
1: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
2: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
4: Da Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
5: Dove tutto costa meno.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla, c'è!
8: 3, 2, 1, go!
9: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
10: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
8: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo dal citofono. Vai.
11: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
8: C'è qualcun altro.
9: Lo sento.
12: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
13: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
14: Buon pomeriggio a tutti, sono le 12:58.
15: Ticino News.
16: Alessandro Cocca al microfono, doppia imposizione con l'Italia, collegamenti stradali e ferroviari e gestione del Lago Maggiore. Sono diversi i temi sollevati dalla deputazione ticinese alle Camere federali. Emanuele Lopa.
17: La deputazione ticinese chiede al Consiglio federale di valutare i possibili vantaggi di una modernizzazione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia. Lo fa tramite un'interrogazione presentata dal consigliere nazionale UDC Paolo Pamini e sottoscritta da tutti i deputati ticinesi. Tra gli obiettivi c'è quello di ridurre l'attuale aliquota del 15% sui dividendi. Spazio poi ai trasporti. La deputazione vuole evitare ulteriori ritardi nella realizzazione del collegamento veloce A2 A13 tra Bellinzona e Locarno, che rischia ora di slittare oltre il 2050. I parlamentari ticinesi hanno sollevato anche i problemi della linea ferroviaria di Luino e la gestione del Lago Maggiore. Su quest'ultimo punto viene auspicato un accordo con l'Italia per regolare il livello delle acque. Resta infine aperto il tema della presenza di personale italofono nell'amministrazione federale.
16: Ad eccezione dell'accordo sull'elettricità, che non è ancora pronto per essere trattato, il Consiglio degli Stati ha approvato tutti i decreti federali del pacchetto di accordi con l'Unione Europea. Dopo complessivamente 24 ore di deliberazione, alla fine la Camera dei Cantoni ha adottato anche l'accordo sulla sanità. Il dossier passa ora al nazionale. La retta delle case anziani in Ticino non potrà scendere sotto gli 84 franchi al giorno, nemmeno nei cosiddetti casi di rigore. Robert Kretschmann.
18: A confermarlo oggi il Dipartimento Sanità e Socialità, spiegando che il Consiglio di Stato ha deciso di abrogare la norma che consentiva importi inferiori per gli ospiti senza diritto alle prestazioni complementari. Resta invece in vigore il nuovo sistema di calcolo che prevede, tra l'altro, una franchigia di 300.000 franchi sulla sostanza immobiliare dell'abitazione primaria, con l'obiettivo di ridurre il peso della casa casa di proprietà nel calcolo della retta e semplificare le procedure. Si tratta insomma di una correzione della riforma con un adeguamento che riguarda soltanto la disposizione sui casi di rigore, ma senza rinviarla come chiesto da alcuni deputati PLR. Il Consiglio di Stato ha quindi chiarito che la stima di circa 200.000 franchi annui di minori entrate riguardava l'impatto complessivo del nuovo metodo. Il costo legato ai casi di rigore dipende invece dalla situazione individuale degli ospiti e dall'eventuale diritto alle prestazioni complementari. Non era quindi possibile calcolarlo in anticipo. L'applicazione del sistema continuerà a essere monitorata e valutata.
16: L'inflazione in Svizzera è salita all'1% a settembre dallo 0,8 di agosto, raggiungendo il livello più alto da oltre due anni rispetto ad agosto, però i prezzi al consumo sono rimasti complessivamente invariati, a spingere il rincaro soprattutto energie e carburanti, con i prodotti petroliferi in aumento di oltre il 31% su base annua. L'inflazione di fondo resta invece contenuta allo 0,5%, i prezzi dei prodotti alimentari sono diminuiti dell'1% rispetto a un anno fa.
15: L'infotraffico.
16: 3 chilometri di colonna tra Quinto e Irolo, ritardi di circa 30 minuti.
15: Tra poco inizia Due di Troppo con Luca e De.

0: Attenzione!
1: Il pomeriggio sta per perdere completamente il controllo. Due voci, una radio e una buona dose di follia. Con Luca Ventura e Danny Morandi inizia... Due di troppo!
2: Let's get it!
3: Due di troppo! Due di troppo! Due di troppo! Sbaglio sempre, oh!
2: Su Radio 3 ci siamo noi, due di troppo, buon pomeriggio da Danny e Luca, quelli che per le prossime due ore vi regalano anche robe oggi, tanta roba.
4: Detta
2: tanta
4: così roba. Però dai, vi regalano robe,
2: adesso tu l'hai capita così.
4: È una presentazione diversa, dai, stupiscimi, vai, rifalla, vai, stupiscimi.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
4: anche
2: to Danny
4: italiano,
2: Morandi.
4: Anche l'italiano.
2: Italiano?
4: Sì.
2: Eravamo due di troppo
4: in italiano,
2: volta.
4: Detto, in italiano, okay, sì.
2: Pardon. Buongiorno, benvenuti, questa è la radio più ascoltata in Ticino, noi siamo Radio 3.
4: Senza
2: quelli...
4: dire bugie però,
2: ma
4: di
2: no,
4: solito.
2: Non è una...
4: Ben ritrovati a tutti,
2: ciao
4: Luchino, ciao, subitissimo un buongiorno e buon pomeriggio alla Gabi.
2: Ciao Gabi, cosa
4: ciao
2: ha scritto
4: Gabi? Ma 30 giorni se ne va a Sharm, scusa.
2: Però, 30 giorni a Sharm,
4: quindi
2: potremmo fare un film.
4: Un film, 30 giorni a Sharm, ben ritrovati, dicevamo, due ore fino alle tre anche oggi, dentro di troppo, l'ultima della settimana.
2: Oggi tu hai uno Sharm particolare, eh? Sarà il capello fatto tutto...
4: Fabio.
2: No, oggi è giovedì, sai che sì. Per noi il giovedì, più che altro per te, è un po' weekend, inizio del weekend.
4: Ma anche per gli altri.
2: A
4: me l'hanno venduta così, quindi secondo me
2: no.
4: Anche per gli altri.
2: Ora, a parte gli scherzi, da qualche annetto a questa parte... Giovedì tira tantissimo come
4: vero.
2: Serate in giro per il cantone.
4: Vero, vero.
2: Andando avanti con gli anni, allora arriveremo a lunedì.
4: Sicuramente sì. Non esisterà più né settimana né weekend.
2: Ci sta, neanche i soldi alla fine.
4: Sarà un 7 su 7, un H24 7 su 7. E allora dicevamo due ore insieme. Da quest'oggi parte la rassegna gastronomica Mendrisiotto Bar Basso Ceresio. Ufficialmente parte da oggi sino al primo di novembre, giusto? Quindi un mesetto pieno.
2: Sì, io ho messo via un po' di soldi da parte perché sai che quando parte la rassegna le devi provare tutti.
4: Vero,
2: e
4: vero,
2: quindi sono dindirindindin.
4: E noi oggi nel nostro appuntamento, nel corso della seconda ora, regaleremo uno dei tanti buoni del valore di 50 franchi, oltre ovviamente ai nostri colleghi, tocca a noi oggi inaugurare il tutto, quindi i primi si annum.
2: Allora, hai detto tutto bene, e lo spoileriamo dopo il nome del ristorante?
4: Sì,
2: oppure...
4: anche perché lo apriamo davanti a loro. Tu l'hai guardato?
2: No, non l'ho visto.
4: Ma neanche
2: visto.
4: Io.
2: Quindi ci sta.
4: Quindi insieme a voi capiremo dove vi manderemo per quello che riguarda appunto la rassegna gastronomica. Altro invece, nel calderone abbiamo una mezza nuova rubrichina.
2: Cioè? Quale delle due?
4: Generazioni...
2: Ah, con Brondo.
4: Sì.
2: L'abbiamo rivisitata un po'. Sì. Al posto del mashup abbiamo intuito quello che era l'onda che ci arrivavano, le vibrazioni. Faremo uno scontro io e Danny.
4: L'onda che ci arrivava mi piace.
2: Sta.
4: Mi piace. La generazione zio-nipote, non svegliamo di più. Arriva un gnam perché ci hanno mandato la foto di una mousse al cioccolato. Te come sei messo a mousse al cioccolato?
2: Allora, non ne ho mai fatta una, però mi piace.
4: Ah, ecco. No.
2: Tanto, mi piace tanto.
4: Domanda era se piaceva.
2: È facile fare una mousse così?
4: Sì.
2: Ma,
4: sì.
2: Da che ora la fai tu?
4: No. No, la mousse è facilissima da fare. Ora non entriamo nel dettaglio, ma è facile da fare.
2: Disco? Disco, c'è Privacy, quello di Pitbull e Jason Derulo. Si parte così. Derulo.

0: Si chiama Privacy, il disco di Pitbull e Jason Derulo. Carino, per
1: sì,
0: partire
1: bello.
0: Così. Due di troppo, Danny e Luca. Ancora buon pomeriggio, buona pausa pranzo per quelli che stanno pranzando adesso. Ci sta.
2: Sì, allora, Luchino, visto considerato che tra non molto abbiamo la nostra generazione confronto, e noi ci passiamo circa una sedicina d'anni, no? Giusto?
0: Sì, sì, sì.
2: Circa,
0: sì.
2: Ma so più, ma so meno. Ora non so se tu lo ricordi, ma Topo Gigio, sai chi è comunque, anche se non era magari, diciamo così, un cult nella tua giovinezza.
0: Quando io ero piccolo, piccolo, sì, se ne parlava.
2: Già?
0: Sì, sì,
2: ma
0: sì,
2: lo
0: certo.
2: Seguivi il tipo prima dei programmi, che c'era quel pezzettino?
0: No, allora, programmi in TV poco, probabilmente le cose più cartoon, perché
2: Sai
0: che all'inizio era più reale Topo Gigio.
2: Sì, sì, sì, era proprio
0: comandato da lui.
2: Comandato da lui, sì.
0: Sì, dopo l'ho visto nei cartoni.
2: Ah, ok. Comunque appunto ieri ci ha lasciato, 100 anni aveva, colui che gli dava la voce. Forse ne ha già parlato, però era giusto così, fare un piccolo riconoscimento a questa voce inconfondibile che per esempio a me ha fatto crescere.
0: Sai che cosa? La cosa brutta del crescere è che poi crescono anche le persone con te e iniziano a scomparire piano piano.
2: Cioè, vuol dire che anch'io prima o poi tiro le cuoia.
0: Tu dopo di me sicuramente. Comunque sai quando ti dico.
2: Prima forse, bro, no?
0: Dopo di me.
2: Tirerò le cuoia. Ah, no. Tu mi stai dando più
0: sì,
2: vita?
0: Sì, stai più
3: lunga
0: più di
3: vita
0: me.
3: Al Bologna.
0: No, perché sennò dopo ci sto male io, almeno fai tu, t'arrangi quello che vuoi. Come lo spero io per i miei genitori. Io dico, ma sì. Beh, dopo di loro.
2: Dopo, sempre dopo. Allora, stavo leggendo un approfondimento sul perché gli uomini non trovano le cose. Capita mai in casa che ti dicono cerca quello, non trovare quello?
0: Un sacco di cose.
2: Che poi quando ti chiedono mi cerchi quel coso che è vicino a quell'altro coso, nel terzo cassetto vicino al coso.
0: E se tu gli dici che cosa?
2: Ma ecco!
0: Ecco!
2: Non sai mai quello che ti dico. Dobbiamo capirci con gli occhi.
0: Cambiamo le ste chiavi di casa.
2: Comunque,
0: non facciamole più entrare.
2: Sappiate, donne all'ascolto, che c'è una ricerca dietro il perché l'uomo non riesce mai a trovare le cose. Non
0: è vero.
2: E non è pigrizia.
0: È vero.
2: Ma purtroppo è natura.
0: Esatto.
2: È una roba nostra. È una roba che succede all'uomo. Cioè proprio per natura dimentica le cose o non trova le cose, nonostante magari le abbia messe via lui. Quante
0: esatto.
2: volte ti capita di mettere via le cose e dici vabbè, tanto mi ricordo che è qua.
0: Sì. A me allora devo essere sincero.
2: Oh, Luca, io non ricordo mai dove ho messo. Mai.
0: Eppure tu
2: mai.
0: Sei uno preciso.
2: Lo so, ma dove metto determinati oggetti che non utilizzo magari sempre,
0: sì.
2: Non tutti i giorni, mi scordo le cose.
0: Io sì, cioè per quello
2: sei molto
0: sempre, cioè mi ricordo veramente qualsiasi cosa, però se tu me le sposti non le trovo.
2: No, quello sì.
0: È una roba.
2: E poi lì c'è il famoso nel mio disordine, cioè il mio ordine.
0: C'è il mio ordine, vero. Bravissimo.
2: Però non è una cosa di pigrizia che dice ma sei un pigro, perché poi la maggior parte delle volte quando accade cosa succede? Vengo io, ti faccio vedere io dov'è. Sei un po' arrabbiatella.
0: Arrivano
2: quindi,
0: loro.
2: Esatto, e qua sappiate che non è per pigrizia, ma proprio una questione di natura, lo dicono dottori.
0: Esatto, si parla di visione periferica, che veniva citata magari quando giocavi a calcio, ti ricordi?
2: Sì.
0: Visione periferica, per vedere
2: per
0: quando
2: vedere.
0: Guardi la palla,
2: bravissimo.
0: La gente davanti a te.
2: Bravissimo.
0: La stessa cosa fanno le donne, che hanno una possibilità di vedere fino al 45% in più rispetto alla nostra, che insomma,
2: è inferiore.
0: Un po' più limitata, sì.
2: No, loro sono molto più, su queste cose sono molto più precise.
0: Tra l'altro questa cosa qua ha origine preistorica. Cioè, ma tanti anni fa, dove la donna
2: nasce,
0: si occupava
2: sì.
0: della raccolta della frutta.
2: Può essere che nasce da lì.
0: Sì.
2: Vabbè, comunque sappiate che non è per pigrizia, è una cosa naturale nostra, non trovare le cose.
0: Quindi non arrabbiatevi.
2: Ieri, per esempio, giuro, mi sono avvicinato allo specchio e ho detto: Toto, mi è uscito un pelino sul naso. Cioè, proprio sul naso.
0: Pelino?
2: Un pelo piccolo.
0: Okay.
2: Ho detto pelino. Cercavo la. Come si chiama?
0: La pinzetta.
2: Sì. Non la trovavo.
0: Non la trovavo.
2: Due cassetti in bagno, non è che hai 1200. Due cassetti. E lì nel primo, nel coso nero, giuro. Cerco, apro, non trovo
0: zero.
2: Il coso nero. Ho detto, sai cos'è? Vado di forbice.
0: È arrivata lei poi.
2: È arrivata lei nel primo cassetto.
0: E
2: trova il coso nero, dove all'interno ce n'erano quattro.
0: Sì, vabbè.
2: Sì, vabbè, pigrizia, ragazzi.
0: Non si può
2: Anzi,
0: fare
2: no,
0: niente.
2: È natura, non è pigrizia. Non è
0: esatto.
2: natura.
0: Non come spiega
2: ci,
0: questo?
2: Ci scordiamo le cose.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, il nuovo singolo di Brescia, le schitarrate di Giuli, Radio 3, i due di troppo, Ivo buongiorno, scrive bro, è come la donna con i posteggi laterali, è natura, non è colpa loro, ridendo. Però posso spezzare una lancia a favore perlomeno della mia di ragazza? Cioè ogni qualvolta c'è un laterale da fare, giuro Luchino, scendo lo faccio fare a lei. Ha più occhio.
1: Davvero?
0: Sì, ha più occhio, sì sì, molto più brava.
1: Allora io
0: potrei... Quindi vado in panico.
1: Vorrei dire la stessa cosa della mia, ma i cerchioni della mia auto davanti dicono il contrario.
0: Allora, e tra l'altro ho fatto, pensa un po', durante l'esame pratico, anni e anni fa, era il 1999. Tu avevi due anni.
1: Io ero, sì.
0: Neanche nel seggiolone salivi a due anni. Io già avevo. Ma senti un po', mi fanno fare in salita, in retromarcia, un posteggio laterale. Cioè, quindi in salita, retromarcia, posteggio laterale, lo faccio alla perfezione. Ora, quelli semplici, un po' più semplici.
1: Non ce la fai.
0: Non riesco.
1: Tra l'altro con mille sensori.
0: Bravo, in più, capito? Poi c'è anche il posteggio automatico. Io di quello non mi fido.
1: Dai, io quello l'ho provato una volta.
0: Io di quello non mi fido.
1: Neanch'io, però una volta l'ho provato senza macchina attorno. E figo. Cioè,
0: ma
1: ti fa sembrare nel 2045.
0: Perché io ho la sensazione, torniamo al discorso della lavastoviglie, che ti dicono funziona il sensore per posteggiarti in automatico. Provalo e poi codabam, e vai dal carrozziere, spendi soldoni.
1: 300 franchi.
0: Capito? Quindi mi sa che. Allora, ragazzi, scrive Luca, avevo un problema alla centralina della macchina. Si chiudeva anche con le chiavi dentro. Quindi cosa fa? Ho nascosto in garage la chiave di scorta. Così se fosse successo nuovamente avevo le chiavi di scorta per aprirla.
1: Ci sta.
0: Indovina un po'? Non ho più trovato le chiavi di scorta in garage. Ma succede, succede,
1: Luca,
0: te l'ho detto.
1: Sicuramente ce l'aveva tua moglie per farti uno scherzo.
0: Probabilmente.
1: E lui
0: probabilmente.
1: Ha cambiato il blocchetto e tutto. E la moglie intanto.
0: Perché anche io succede che metto via le cose e poi non ricordo più dove averle messe.
1: Ci sta,
0: ci sta. C'è anche Alessia che scrive, giusto?
1: Alessia ha scritto: mi è già capitato di trovare nei social network foto di frigoriferi con la descrizione. Mia moglie mi ha detto che il ketchup è nel frigo. Io non lo trovo, qualcuno mi aiuta. Grande.
0: Poi
1: grande,
0: abbiamo anche un vocale, attenzione, yes. Un vocale barra provocassao, credo, il finale è un po' provocatorio.
1: Si chiama Saul, sentiamo, buongiorno.
2: Ciao, se non mi sbaglio, la donna, comunque l'essere femminile in generale, ha una capacità maggiore della vista per la sicurezza della prole, visto che sono loro che la crescono. Devono vedere da più, diciamo, una visuale, una prospettiva maggiore rispetto all'uomo che è focalizzato sulla caccia. Questo probabilmente è vero, però è inutile, diciamo, avere una prospettiva maggiore senza capacità di osservazione.
0: Questa è.
2: Vi lascio a voi, ciao.
0: Sì, lascia
1: sottile.
0: A noi la patata bollente.
1: Sì,
0: grazie. Lascia pure a noi la patata bollente. Comunque mi piace quell'uomo a caccia. In che senso?
1: È che l'uomo andava sempre a caccia, ma non di quello che pensi tu, no?
0: Proprio in senso.
1: Certo.
0: Pensavo già
1: certo.
0: A caccia.
1: No.
0: Allora, questo è un trucco che sicuramente sai anche tu.
1: Che
0: occhiale da sole.
1: Sì.
0: E lì l'estate, altro che. Com'è?
1: Devi stare attento perché gli occhiali da sole che abbiamo io e te.
0: Sì, si vedono gli occhi?
1: Si vedono gli occhi.
0: Però vabbè, 360 gradi, guardi un po'.
1: Come una volta Davidone, praticamente. Uguale.

0: sono questi i momenti belli, perché io dico che è Santa Esmeralda e Luchino il titolo. Prego.
1: Don't let me be misunderstood. È così che si legge, giusto?
0: Fantastico. Ci sei mai stato a Bogotà?
1: No.
0: E che ti incazzi a fare? Allora, signori, c'è da segnalare un incidente. Grazie a Pepi, suppongo, che ci ha mandato il messaggio. Sì, grazie Pepi, torniamo un pochettino seri. Incidenti all'altezza della chiesa di Vezia. In questo momento sta creando tanto traffico, quindi mi raccomando, da quelle parti, all'altezza della chiesa di Vezia, c'è stato questo incidente. Prudenza se state transitando da quelle parti. Tra poco torneremo sui posteggi laterali.
2: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
3: Risparmia alla Migros! 40% su Raccar Nature in blocco extra o a fette in confezioni speciali. Scopri di più su migros.ch.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
7: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
8: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.

0: Weekend, Daft Punk, questa è Phil Coming, Radio 3. Allora, c'è Roby che scrive: avevo un amico che guardava le ragazze in spiaggia quando era presente sua moglie. Ha scritto proprio avevo.
1: Ah, perché defunto.
0: L'amico lascia una moglie, due figli.
1: No, ma sono comunque tranquillo.
0: Ma lo facciamo tutti, dai. Non diciamo bugie, che sotto gli occhiali guardi un po' in giro, no?
1: Tutti chi?
0: Noi, tutti noi masculini, no? Ma anche le donne, anche loro lo fanno.
1: Io non lo fanno. Sì, neanche loro. Io lo faccio.
0: Secondo me anche loro lo fanno. Di nascosto. E poi dicono, ti guardano e dicono, ah, che pancia.
1: Dov'è che stai guardando?
0: Ti guardano e poi mettono a confronto il fisico, capito?
1: Ah, guardano noi con loro.
0: E poi ti guardano. Dicono, da settembre riprendiamo a far sport. Ma scusami, stai dicendo qualcosa visto che è passato un manzo abbronzato con gli addominali six pack?
1: Invece tu devi rispondere. Stai parlando da sola, vero?
2: Stai parlando con me.
1: Per te.
0: Allora, qualcuno scrive, anzi, Luca scrive: no, no, altro che lo scherzo, ha spaccato il lunotto per la chiave dell'auto, dentro l'auto.
1: Sì, per chi se lo fosse perso,
0: non trovando più quella,
1: esatto,
0: in garage.
1: Non trova il paio di scorta.
0: Poi ci sono due vocali, li fai sentire tu, carissimo.
1: Sì, allora partiamo con il messaggio di Ale.
3: Tornando. Anch'io sono bravissima, nei consigli laterali. Una manovra e sono dentro perfettamente.
0: Capito?
3: Beh, ho preso da mio papà che è camionista.
4: In salita,
3: così ti sali in macchina del bombè.
1: Vai, traduci un po' tu.
0: Consiglio per Alessandra: quando mandi vocali, abbassa il volume della radio o alza il volume della voce.
1: E non usare il Galaxy del 2011 per
0: usando un Nokia 3210 mentre giocava Snake. Cara. No, comunque abbiamo capito che lei con una manovra laterale, come se nulla fosse, forse il padre gli ha trasmesso questa cosa essendo camionista. Tu sai che il camionista deve avere un occhio, una precisione impressionante.
1: Deve avere tre occhi il camionista.
0: L'amico Ivo, sicuramente ne è al corrente.
1: Sicuro. Poi c'è Marie che ci dice:
0: Marie.
5: Buongiorno Danny, buongiorno a tutti. Nel 1996 faccio l'esame pratico della patente e questo maestro, io avevo il veicolo privato. Questo maestro mi porta a Paradiso, in salita, retromarcia, posteggio laterale e diluviava.
0: Sì.
5: E io avevo l'auto di mio padre che era un Alfa Romeo 164, quindi già un'ammiraglia.
1: Non me la ricordo.
5: Posteggio perfetto, senza sensori, senza telecamera, niente, il nulla. Adesso ho dovuto comprare una 500 a mia figlia per fare la patente e non ha i sensori, o comunque ha i minimi sensori perché è una macchina vecchia.
0: Sì.
5: Panico totale, senza telecamere, senza sensori.
0: Come cambiano le cose al giorno d'oggi? Lei intendeva dire, vedi, ai miei tempi con un'ammiraglia, una macchina grande, una manovra la mettevo dentro laterale.
1: Problemi.
0: Oggi ora, anche la 500 è molto più piccola rispetto all'Alfa che indicava l'ascoltatrice, fai più fatica, ma perché sei abituato ad avere tutta la tecnologia impossibile, immaginabile.
1: Lei si riferiva sicuramente alla 500, quella un po' bombata, no? Ma ti ricordi la 500 di una volta, quella tutta quadrata?
0: Io mio nonno l'aveva. Sì, dovevi tirare anche una roba dell'aria prima di farla partire.
1: Una
0: valvola dell'aria, sennò non partiva.
1: No, io mi ricordo che quando mio nonno cercava di fare retromarce, magari stava per andare addosso al muro, c'era il muro che diceva: No!
0: Il muro che diceva:
1: fermati!
0: Menanno! Altri 13 secondi di vocale, Luca, sono tuoi, prego. Vai,
1: vediamo che cosa dice Silvia.
6: Anche io sono bionda e sono già donna, quindi già non ce la possiamo fare.
0: Per cosa?
6: Ma se perché? Mandiamo un vocale, vediamo di abbassare la radio. Perché non si capisce una
0: cifra. Vedi? Ciao Silvia, brava.
1: Ciao.
0: Se lo son dette tra loro, quindi noi
1: ci leviamo.
0: Ci leviamo.
1: Ok.

0: Gnarz Barclay, questa è Crazy. O Gnarz.
1: No, vabbè, te la do buona. Bruno no, Nars.
0: Lo so che è Gnarz.
1: È Nurse.
0: Ma che è Nurse?
1: È Nurse.
0: Ma Nurse è l'infermiera. Cosa
1: giuro.
0: Fai la Nurse?
1: Si chiamano Nurse Barclay. Sono
0: si
1: due.
0: Si chiamano addirittura.
1: Sono due, sono
0: ragazzi,
1: due.
0: Io dal 1988 che faccio radio l'ho sempre detto Gnarz.
1: Sono due, sono Silo Green. E l'altro non me lo ricordo, però sì. Sono due, sì.
0: Silo Green è sempre lo stesso.
1: Sì, sì, sì, quello del green screen.
0: Cielo Green, è l'alieno che allo specchio si guarda e canta Cielo Green. Allora, signori, un po' di vocali, prego,
1: sì,
0: iniziamo
1: vai.
0: Un pochino.
2: Io ho fatto la patente nel 2021.
1: Ah, scusa,
2: e
1: scusa.
2: L'ispettore mi ha portato in un posto, non mi ricordo precisamente dove. C'erano tre parcheggi, due laterali, uno a destra, uno a sinistra e uno frontale. Mi fa scegli quale vuoi. Ovviamente io ho scelto quello frontale. Boh, esame passato.
1: Vabbè, me l'ha chiesto lui,
0: ci sta. Ha fatto scegliere addirittura.
1: Ha fatto scegliere.
0: Fortunello. Andre. Va bene, il 2021,
1: vabbè, quindi cosa vuol dire? Sono cambiati.
0: Fresco fresco, secondo me sono cambiati, sono un po' più buoni gli esperti.
1: Quindi dobbiamo stare attento a Andre che va in giro.
0: No, è? No, no, per carità, quello no, però voglio dire, secondo me nel 99 quando la feci io, feci da campanellino, a doppio senso, però in questo caso è un verbo al passato.
1: Quindi l'hai presa, ci sta.
0: E diciamo che era un pochettino più rigido. Me lo ricordo ancora. Ma... il cognome, posso dire il cognome dell'ispettore?
1: Sì, certo.
0: Non so se neanche se c'è più, però comunque dillo, si chiama dillo. Fontana di cognome.
1: Come fai a ricordare?
0: Magari qualcuno... cioè, ma mi ha bocciato, vuoi che non ti ricordi uno che mi ha bocciato?
1: Capito.
0: Io mi ero fatto un film quel giorno lì, ho detto ai miei amici, raga... più tardi posso prendervi io. Sei sicuro che passi?
1: Te l'han gufata.
0: Capito?
1: Non sei passato. Ma cosa hai sbagliato quindi?
0: Ho sbagliato, Bellinzona. Siamo via le stazione.
1: Sì.
0: Ci sono anche dei passaggi pedonali.
1: Sì.
0: Che io non vidi, o che vidi ma non pensavo fossero pedonali. Poi, a parte gli scherzi, c'era una signora che stava passeggiando sul marciapiede.
1: Sì.
0: Io non è che pensavo che la signora volesse attraversare le strisce. Quindi cosa ho fatto? Stavo andando normalmente.
1: Ok.
0: 60-70 all'ora.
1: No, scherzo. Signora...
0: via le stazione puoi andare pianissimo, a parte gli scherzi. E mi frena il tipo, mi frena, sai che c'è il doppio pedale?
1: Sì.
0: Mi fa, scusami, ma se la signora, abbastanza anzianotta, un'ottantina d'anni, forse anche di più, vuole attraversare le strade? La strada, tu cosa fai?
1: E?
0: Io ho detto, se mio padre era un merlo, fischiavo sugli alberi, io gli ho detto. O no, voglio dire, se andiamo avanti a sé, niente, mi porta a Cavorino e mi boccia. E mi ricordo per quello, Fontana.
1: Non credo che la signora potesse fare un cambio di direzione alla Ronaldo.
0: Ma cioè. Poi la signora addirittura la signora bussa al finestrino e gli dice al maestro, ma mi faceva un favore se mi tirava sotto, cioè, hai capito? Hai visto l'età? E comunque mi ha bocciato e mi ha fatto tornare a Camorino. Mi ha fatto rifare l'esame un mese dopo. Perché per il pratico poi aspettavi un mese.
1: Sì, è
0: e
1: vero.
0: In quel mese
1: è
0: miei vero, amici vero, non sai quanto mi hanno preso in giro. Ti stiamo ancora aspettando che vieni a prenderci.
1: Ce l'avevano loro la macchina?
0: No, perché loro si affidavano a me, capito. Per poi andare, andavamo allenamento di calcio. E poi essendo un venerdì si andava a far serata ad inaugurare la patente.
1: Quindi tu non potevi né bere, non potevi. Già ti sacrificavi per loro. In più
0: hai capito cosa è successo. Vabbè. Comunque c'è qualche altro vocale noto? 16 secondi.
1: Allora sì, ce n'è uno da 50, ci buttiamo, lo ascoltiamo?
0: Ah sì, Raffaello mi pare, sì, mi pare un tipo tranquillo.
1: Allora Raffaello, sentiamo che
3: buon
1: dici.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
3: Io, a parte c'ho la patente dal lontano 1988, quindi è già qualche annetto.
1: Altro ieri.
3: Ho fatto l'autista per qualche anno, quindi mi sono beccato a bellezza di 780.000 km in quasi 4 anni, quindi giusto giro del mondo non so quante volte praticamente. Io ho 57 anni, io qualsiasi macchina che uso parcheggio sempre a retromarcia e non ho difficoltà sia con la telecamera che senza. A parte che la telecamera io la mia macchina non la uso mai, ce l'ho e non la uso mai. E una manovra avanti e indietro, zacca e fatta e parcheggiata. Mia moglie per esempio deve fare 54 manovre mentre la macchina parcheggiata, ok? Quindi sono, è occhio, è solamente questione di occhio. Ciao a tutti.
1: Ciao Raffaello.
0: Punteggiatura ogni tanto due virgole buttiamole che capiamo. Senti un po', Danny, Fontana l'ho avuto anch'io, passato al primo colpo, era forse il più tosto come esaminatore, lo dice Chris, vedi?
1: Non hai incontrato anziane.
0: Forse ho beccato l'esaminatore più. Poi cosa abbiamo qua? Arriva un nostro anello da parte di Luigi. Poi 16 secondi, doppio 16 secondi, Luchino.
1: Però probabilmente si difende dall'ascoltatrice di prima che l'accusava.
0: No, l'altro, se vai più basso, sono due cagnolini.
1: Ah, sì.
0: Ci sono due cagnoli.
1: Vai, vediamo.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Quasi 20 anni fa, quando ho fatto la patente civile della macchina, l'ispettore di guida è andato a fare la spesa. Qualche anno dopo, quando ho fatto la patente B per il rimorchio, l'istruttore di guida ha fatto fare il giro di quasi mezzo Ticino.
0: Hai capito la differenza?
1: Ma patente C è quella dell'auto.
0: No, la C penso che sia articolato.
1: Infatti io la sulla B mia
0: auto credo.
1: Cioè va bene che io l'ho comprata, però no, nella mia
0: credo,
1: è diversa.
0: Ma credo B sia auto. Lui intendeva l'auto, il tipo è sceso a fare la spesa, ma cioè che esame. Invece il C, patente C è dovuto invece girare mezzo Ticino, okay, quello okay, che intendeva.
1: Intendere
0: così. Comunque queste cose capitano, soprattutto chi fa la patente o chi ha fatto la patente anni fa, secondo me erano un pochettino più cattivelli. Al giorno d'oggi un ci po' più permissivi, un po' più permissivi, no?
1: Ci può stare, ci può stare.
0: Allora, ci separiamo, brother, sì, rientriamo, sì, c'è sì, la nostra agenda Sau a confrontao.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorlace!
7: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
8: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
9: Casino Lugano.
10: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: Questa per me equivale a feste con le zie, vero, che ballano tutte insieme.
1: Uguali, è vero.
2: Mambo, Mambo 5!
0: Lou Bega, i due di troppo su Radio 3, Dani e Luca.
2: Allora, ringraziamo Riccardo che ricorda la patente C, quella del camion, la D, sì, quella dell'autobus, e la, sì, patente del rimorchio e la E. Addirittura devi fare la patente per, se vuoi, anche il rimorchio, capito?
0: Bravo, sei maestro di guida anche tu che le sa. Cioè, io come...
2: No, lui guida l'autobus.
0: Ah, ok, quindi
2: lui
0: per
2: guida
0: quello
2: l'autobus,
0: lo sa.
2: Quindi per grande, quello lo sa. Comunque, grande, patente grande per rimorchiare, eventualmente, se volete passate
0: Danny
2: dal sottoscritto per rimorchiare altro. Nel senso. Altri vocali, poi yes, cambiamo del tutto argomento perché abbiamo la nostra generazione a confronto, poi abbiamo terminato la prima ora. Prego.
0: Bravissimo, c'è Lilli.
3: No, no, adesso non sono più, non sono per nulla permissivi. I ragazzi in genere quasi tutti vengono bocciati al primo esame. Esame superato o passato sono 100 franchi, quindi vuol dire che è doppia fattura. Ciao.
2: Ciao Lilli, grazie.
0: Ciao.
2: Ah, questa roba,
0: ciao, vedi, ciao.
2: Non la sapevo.
0: No, non la sapevo neanche io, però.
2: C'è la centella che devi dare in caso di...
0: Sì, ma non è che saranno tutti così, dai.
2: Prego, ci sono altri messaggi. C'è Cinzietta che ci mandava un vocale.
0: Allora, Cinzia ci ha scritto, però è 55 secondi, è un po' lungo, forse non ce la
2: non
0: facciamo.
2: Ci sia. Allora, vai, sì, mandiamo qualcun altro.
0: Ne mandiamo un altro da 34 secondi della Momi, vediamo.
2: Prego, prego.
4: Quando ho fatto io la patente, cioè 40 anni fa tipo,
0: sì,
4: c'era uno che chiamavano il dentone, perché aveva i denti un po', che nessuno lo voleva perché quello bocciava tutti, e che mi dice: se vedi questo, se hai questo, non dagli retta quando ti dice volta a destra, sono tutti come trappole per vedere se sai i segnali. Oh, sembrava una rincoglionita in giro, scusa il francesismo, in giro per Lugano, non voltavo quando diceva di voltare, mi fa: signorina, forse è meglio che lei ripassi.
0: Comunque l'ha detto la Momi, non l'abbiamo
2: detto,
0: noi.
2: È scritto: ma dai, era bellissima, poi bloccarono un vocale, ma fa niente, dai, siamo i due di troppo, sgarria.
0: Va bene, va bene,
2: se
0: vediamo.
2: Anche la penna, vediamo. Cinzietta, io l'ho detto.
5: La patente tardissimo.
0: Sì.
5: Esco con l'istruttore per farla breve. Arriviamo all'altezza di Capo San Martino e avete in mente che c'è la linea continua facendo quella salita lì. Lui prima della salita mi dice: sorpassi la macchina che ha davanti. E io gli dico: no, non posso sorpassare la macchina che ho davanti perché sennò lei mi boccia. E lui mi dice: no, no, lei deve sorpassare questa macchina che ha davanti. E io gli dico: vabbè, io la sorpasso questa macchina in linea continua,
0: se lei
5: mi boccia sono cazzi amari. Ma lei stia tranquilla che io non la boccio. Ho fatto il sorpasso, siamo arrivati a Melide, parcheggio laterale, non ero capace a farlo. Lui mi dice: faccia così, faccia cosà, faccia su, faccia giù. E alla fine mi ha dato la mia patente.
2: Brava. Però lei è stato di parola.
0: Sì.
2: Anche lei, devo dire che tra Momi e Cinzietta questo pomeriggio sbada bam bam.
0: Grazie,
2: bam,
0: comunque se assumete noi siamo disponibili oggi.
2: Se lo dico con loro.
0: Da oggi.
6: Generazioni a confronto.
2: Da oggi cambia, signori. Siamo andati nei 14 anni di Danny Morandi, quindi nel 1995, e 14 anni di Luca Ventura. Che anno era il tuo? 2000?
0: Il mio era il 2011. Sì. sono passati i tempi.
2: Ragazzi, solo a dirlo, giuro. Allora, iniziamo con un suo brano di quelle annate. Quando 14 anni avevi 14 anni, ascoltavi questo disco. Penso più che altro in discoteca, nei posti un po' da club.
0: Ma in realtà non proprio.
2: No, in camera da solo.
0: No, sai, i primi ascolti arrivavano dal cellulare, perché era l'avvento del cellulare, vero, che ti poteva, vero, far ascoltare, vero, quella roba lì. Ti cito per esempio il Sony Ericsson, te lo ricordi?
2: A voglia.
0: O i primi Galaxus di Samsung. Vabbè, insomma, bei ricordi.
2: Quei tempi lì.
0: Lo ricordiamo così dall'album Wild Ones. Vi dice qualcosa? Cosa?
2: Guarda,
0: sì, sicuro, stanno
2: chi è
0: ammazzando.
2: Lui? Chi è lui?
0: Lui è Florida, si chiama Good Feeling.

0: Adesso parte il drop, senti, questo era bello. Il drop era bello, senti. With the end. Si chiama Good Feeling, il disco di Flo-Rida, quello scelto da me per quando avevo 14 anni.
1: Quindi siamo volati all'indietro nel 2011, per quando invece aveva 14 anni il Danny Morandi, signori, era il 1995 e questa è una delle tante canzoni che andava alla grande. Firmata Gianna Nannini, meravigliosa creatura.
0: Dovete scrivere quale preferite delle due,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Sì, beh, facile.
0: Poi ti avevo detto
1: facile.
0: Che dovevi vincere,

0: Allora, la canzone del tenore. Ah no, quello dopo,
1: allora,
0: dopo,
1: no,
0: dopo.
1: Quello che volevo dirti è che la cosa particolare di questa canzone, che non nasce come una hit di quelle mega come ora la conosciamo, ma in sé il singolo è stato scelto per rilanciare un po' Gianna Nannini dopo i vari successi di Fotoromanza, I Maschi e Bello Impossibile. Era un pochettino calatina, poco poco. Per rilanciarla hanno scelto di mandare questo disco a mezzanotte e un minuto del 1 gennaio 1995. Il brano viene trasmesso contemporaneamente in tutte le radio in Italia e quindi di conseguenza diventa poi una mega hit.
0: E tu sicuramente a quell'ora lì eri pronto ad ascoltare il disco di
1: Mezzanotte
0: Gianna
1: un minuto Nannini. Della Nannini a 14 anni.
0: Con
1: sì,
0: tutti i tuoi amici.
1: Era stata una serata un po' accecata da calli sulle mani, però
0: sì,
1: c'ero.
0: Però c'ero. Informazione tra pochissimo e poi un'altra ora con i due di troppo, con i 50 brani, i 50
1: sì, vabbè,
0: scusa,
1: ti ho spostato con i calli, vabbè, a dopo allora.

0: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
2: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
1: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
3: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
4: Otto's, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's ovviamente. Questa settimana trovi
5: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17 franchi e 95 invece di 31,10.
4: Otto's, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
6: Il sabato mattina puoi decidere di fare tante cose.
7: Fra tutte,
6: puoi anche stare qui su Radio 3i a parlare solo di cose belle nella prima ora, per poi cambiare argomento ogni 5 minuti e perderti per le restanti 3 ore. Io se fossi in te almeno una volta ci proverei.
7: Un caffè al volo con me, Fede Volo, tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12.
6: Allora, vieni?
8: Sono le 13:59.
9: Ticino News.
10: Ben ritrovati in studio Emanuele Lopa. Bilaterali 3, si è concluso il dibattito al Consiglio degli Stati, sono stati approvati quasi tutti gli accordi con l'Unione Europea. Resta da esaminare soltanto quello sull'elettricità. Alessandro Cocca.
11: Dopo 24 ore complessive di discussioni, il Consiglio degli Stati ha approvato anche l'accordo sulla sanità, completando l'esame di tutti i decreti del pacchetto bilaterali 3, ad eccezione dell'intesa sull'elettricità. L'accordo sanitario rafforza la collaborazione con l'Unione Europea nella prevenzione, nella gestione delle crisi sanitarie, garantendo alla Svizzera l'accesso ai meccanismi europei di sicurezza. Berna mantiene comunque la propria sovranità sulle misure sanitarie. L'UDC e alcuni esponenti del centro e del PLR si sono opposti, ma senza successo. Gli stati hanno inoltre scelto questo accordo, il referendum facoltativo, respingendo quello obbligatorio. Il dossier passa ora all'esame del Consiglio nazionale. L'accordo sull'elettricità sarà invece discusso probabilmente nella sessione invernale. Tra i nodi più controversi, l'apertura del mercato e le possibili conseguenze sulla sovranità energetica svizzera.
10: In futuro un'impresa potrebbe essere sanzionata se dovesse assumere un lavoratore non residente al posto di un disoccupato residente in Svizzera, giudicato idoneo per quel posto. È quanto prevede una mozione approvata oggi dal Consiglio degli Stati, con 37 voti favorevoli e 5 contrari. Le sanzioni potrebbero essere finanziarie o amministrative. Il Consiglio federale si è invece detto contrario alla misura, sostenendo che limiterebbe la libertà economica delle imprese. Il dossier passa ora al Consiglio nazionale. Cambiamo tema e parliamo ora delle notevoli perdite finanziarie a cui si trovano confrontate le famiglie con figli con disabilità. Robert Kretschmer.
12: Le famiglie con figli disabili in Svizzera si trovano ad affrontare notevoli perdite finanziarie e lacune nel sistema di sostegno. Secondo un nuovo studio, mancano in media 15.000 franchi all'anno per coprire tutte le spese aggiuntive. A metterlo in luce oggi l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, dal quale si evince che le prestazioni ricevute non coprono interamente i costi aggiuntivi e le perdite di reddito legate alla disabilità. Il rapporto è destinato a fornire una base per le decisioni relative all'ottimizzazione del sistema di supporto per queste famiglie. La somma di oltre 15.000 franchi è composta da due fattori principali: le spese che le famiglie devono sostenere di tasca propria e il buco nel reddito dovuto alla riduzione obbligata dell'orario di lavoro. Lo studio ha inoltre evidenziato significative carenze nel sistema di sostegno. Ad esempio, i sussidi aiutano solo in parte e sono molto eterogenei. E l'UFAS menziona anche problemi di coordinamento tra la I, le casse malati, le scuole e i cantoni.
10: Per finire andiamo all'estero, dove il presidente cinese Xi Jinping ha esortato ad avanzare negli sforzi verso la riunificazione con Taiwan, respingendo le interferenze esterne sulla questione dell'isola. L'appello è arrivato nel discorso pronunciato ieri a Pechino, alla vigilia del 77° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, riporta Xinhua. Dobbiamo approfondire gli scambi e reprimere con fermezza le forze separatiste dell'indipendenza di Taiwan, opponendoci alle interferenze esterne, ha poi aggiunto il leader cinese.
9: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
13: L'infotraffico.
10: Via Swiss segnala traffico fino a 40 minuti tra Quinto e Dairolo, tra Cadenazzo e Riazzino e infine a Chiasso in direzione del San Gottardo. Airolo chiuso, è chiuso il raccordo autostradale in entrata.

0: ora negli ultimi minuti. Quello che state facendo voi, se il segnale dell'FM salta.
1: Sì, sono in diversi a segnalarcelo in questo momento. Nel Mendrisiotto, ovviamente FM sta graccando un pochettino. Insomma, salta, non si sente bene alla perfezione.
0: Non ho capito, Danny!
1: Nel senso che gracca. Carlo gracca. Esatto, momentaneamente sta un pochettino grattiando e quant'altro l'FM nel Mendrisiotto. Quindi dateci il tempo di fare ciò che devono fare. Non noi, la tecnica.
0: Ah, non però, tu?
1: No. Grazie per avercelo segnalato. Io non salgo sui tralicci. Io soffro di vertigini.
0: Ma non è vero.
1: Io guarda che
0: adesso
1: ascolta, quando siamo andati a fare la serata di Castellonair,
0: sì,
1: io già il Castel già per me era vertigine. No, davvero.
0: Ma perché? Sta roba ti è subentrata negli anni o sei sempre stato?
1: No, negli anni, perché prima non avevo questi timori qua.
0: Quindi quando vai nei parchi avventura, quelli sugli alberi,
1: come si chiama quelli lì che ti attacchi?
0: Quelli lì, parchi avventura.
1: E Skyline, no? Come si chiama quella che fai?
0: Forse Skyline.
1: Zip qualcosa.
0: Zipline, bravissimo.
1: Ecco, io secondo te sono uno da Zipline. Infatti io prego tutte le sere che la mia bimba non abbia queste, quando è più grande non abbia queste
0: richieste. E vedrai che ce l'avrà, perché è sempre
1: papi,
0: così.
1: Mi porti a fare la zipline? Guarda, io in realtà
0: bella di zipline.
1: Se c'hai pannolini un po' grandi anche per il papà lo fa anche volentieri. Allora torniamo velocemente e poi si cambia discorso, perché siamo entrati nell'ora del gioco, quindi sin d'ora vi invitiamo, se avete voglia di giocare con noi e vincere un buono del valore di 50 franchi per quello che riguarda la segna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio, segnatevi già i due numeri della diretta, perché si chiama 091 6462 462 oppure 6463 463.
0: Bravissimo.
1: Tornando al discorso patente, laterali e quant'altro. Ciao ragazzi, penso di essere l'unica ad aver fatto l'esame di guida con l'esperto accanto, il mio maestro di guida seduto dietro. Avevo chiesto io perché mi faceva stare più tranquilla. Un abbraccione e buon pome da Sonia. Sonia, grazie.
0: Ciao Sonia.
1: Non pensavo si potesse fare una roba del genere.
0: E invece Sonia, vedi, l'ha fatto.
1: Io pensavo che una volta con l'esperto, con l'istruttore, rimanevi solo con lui, come è capitato a me, non potevi portarti dietro il maestro.
0: Sì.
1: Che magari anche psicologicamente un aiuto in più te lo dava.
0: Avere no? Il maestro di fianco, dici?
1: No, dietro. Perché
0: certo,
1: di fianco va l'esperto.
0: Averlo in macchina comunque.
1: Sai, magari che so. Sì. Si appoggia sul sedile davanti, tu sbagli qualcosa, sberla a sinistra che non si accorge l'esperto, capito? O col ginocchio ti punta il sedile e ti fa capire che stai sbagliando qualcosa.
0: No, io ho visto farlo all'ispettore di guida.
1: Ma sberle di quelle. Poi aspetta, ciao Luca e Danny, splendido giovedì, io questa mattina sono andato a fare l'acupuntura.
0: Ok.
1: Adesso sono seduta sul divano, mi bevo il caffè e vi ascolto. Ciao Lori, grazie, ciao Lori. Un abbraccio. Poi salutiamo Alessandra che scappa in ufficio ma si è cantata parte delle canzoni che abbiamo suonato poco fa.
0: Guarda, allora già salta l'FM.
1: Grazie Alessandra. Comunque poi salutiamo anche, fotoprofilo si chiama Manga.
0: Che è? Sarà il diminutivo di?
1: Non lo so. Manganese. Manga a saperlo. Non è.
0: Mango io.
1: Che comunque sulla canzone dei Gotthard ci ha detto: guardate, è una delle canzoni preferite del mio papà.
0: Sì, che
1: una delle tre preferite.
0: Esatto, sì. Non stiamo lì
1: non
0: a dire.
1: Non snoccioliamo
0: tutti.
1: Proprio il tutto.
0: Li conosciamo noi
1: i dettagli. Nel frattempo, nuova collaborazione, non è la prima.
0: No, sono forse la terza.
1: Esatto.
0: Mi sembra, sono Maluma e Shakira.
1: Questa è Agua.

0: sì, però io ho capito così, eh.
1: Io anche.
0: Cioè, il finale di sta canzone, secondo noi, è nato. Allora, vabbè, comunque. Alessandra, 30 secondi circa di messaggio, bello anche questo, che riguarda invece la patente ma di un altro mezzo a motore.
2: Senti, che è la moto.
0: La moto.
3: Invece mio marito, ciao Alessandra, ciao, decide che devo prendere la patente per la moto. Io controvoglia vado a lezione, faccio l'esame, ci fermiamo per prendere un caffè, riprendiamo la moto, io sbaglio e cosa faccio? Vado contro il palo, distruggo la moto, dico beh adesso mi boccia, e mi dà lo stesso la patente. Sono tornata a casa e mio marito si è arrabbiato perché la moto era rotta, però, e soprattutto mi ha detto tu la moto non la tocchi, ciao.
0: Cioè, perdonami, te sarà da sbattere contro un palo, ti hanno assegnato la patente? Ora non vorrei dire no,
2: c'è qualche incongruenza,
0: scusa, non era uguale se io investivo la vecchia, no?
2: No, e poi per come l'ha raccontato, poverina, sì, era peggio il marito che le aveva detto basta, non te la faccio più usare, piuttosto che...
0: Cioè, ragazzi, incredibile sta cosa. Grazie comunque, Ale, per la tua testimonianza. Poi abbiamo 19 secondi di Angie Oltre Gottardo, se sì, non sbaglio, giusto?
2: Senti,
4: ciao ragazzi. Ciao ragazzi, sono Angie Oltre Gottardo, vi sto ascoltando che sono ancora al lavoro a pulire un chiosco dove lavoro, e adesso fra un attimo me ne vado a casa. Comunque la mia canzone preferita era quella di Gianna Nannini.
0: Andiamo!
4: Ciao, un abbraccio, Oltre Gottardo.
0: Ciao Angie, Oltre Gottardo, 2-0, che prima hai dato il messaggio sempre.
2: Quello è il gioco, giusto?
0: Sempre
2: è giusto.
0: Gianna Nannini. Poi, allora, saluto anche Lidia, salutiamo Lidia, ci dice Uela, ciao Danny e Luca, vi saluto anch'io. Mi sto per addormentare sul divano, bimbi a scuola. Mm-hmm. Danny, stai proprio bene con questo taglio di capelli.
2: Te l'ho detto, vedi?
0: Grazie Lidia,
2: stato
0: grazie.
2: Bravo
0: Lidia.
2: Sam.
0: Buon gustaia Lidia. Poi... Daniela scrive: anche io, Danny, soffro di vertigini e parecchio, ma ho già fatto 15 volte il ponte tibetano sopra Sementina e 10 anni fa con le vertigini ho fatto il parapendio. Ti assicuro che per un'ora non è la stessa cosa.
2: Per ora non è,
0: ah, per
2: non
0: ora,
2: è la stessa,
0: scusami,
2: cosa, sì.
0: Scusami, no, ma io è parapendio, no, lì proprio
2: parapendio, ma neanche io,
0: lì
2: ma
0: proprio
2: morto.
0: Cercarsela, capito?
2: Sì,
0: no, zero. Poi abbiamo, è un minutino, però secondo me racconta perché era il 1987 quando il nostro ascoltatore faceva la patente.
2: Sì, quindi, ma andiamo all'ultimo perché poi dopo abbiamo il gioco.
0: Disco,
2: quindi...
0: poi gioco, prego.
2: Vediamo.
5: Ragazzi, ciao. Il mio esame di scuola guida è stato epico. Allora non vado a Noranco perché mi avevano detto che c'era su uno che era un po' un caino. Mi scrivo a Camorino, partiamo da Camorino,
0: c'era
5: con
0: bene
5: l'esperto, e arriviamo davanti alla stazione di Bellinzona, c'è un pedone in mezzo alla strada, sì, e dove ci sono le banchine, no? Allora io, vabbè, ho detto sulla banchina, ho guardato uno specchietto, ne avevo uno attaccato dietro, non l'ho lasciato passare.
0: Giusto.
5: Il che l'esperto mi fa, l'ha visto il pedone? E mi gafu, sì però, ma fa, ul perolga mi è cavì. E doveva lasciarlo passare.
0: Hai capito? Boh,
5: niente, facciamo un parcheggio laterale. Sono già dentro bene, perfetto. A un certo momento voglio migliorare. Tocco con la ruota anteriore un po' il marciapiede e mi fa: se leva un miret, leva già de sfa la macchina. E io gli dico: chi se ne frega, è la mia, non si preoccupi. Rientriamo, ma aveva bocciato.
0: Ma credo che una volta si andava con le auto private a fare, a questo punto, scuola guida, no?
2: Sì, ma
0: c'è
2: realtà...
0: il secondo messaggio che ci dicevano che portavano l'auto privata.
2: Secondo me c'è la possibilità ancora, se hai magari il cambio, sai che puoi farla automatica, manuale.
0: Sì.
2: Probabilmente se puoi farla, se hai l'automatico, puoi farlo con la tua.
0: Un'ultima cosa sulle auto e poi cambiamo argomento. C'è anche Alex che ci sta ascoltando, lui è maestro di scuola guida. Uh-huh. Ma siamo tutt'oggi obbligati, per esempio, se io vorrò un giorno guidare solo l'automatica, posso fare l'esame con l'automatica o sono obbligato comunque a farla in manuale? Perché se un giorno utilizzo
2: no, tu puoi
0: il manuale...
2: Farla. Tu puoi farla con l'automatico e basta, poi però se ti beccano stai usando una manuale...
0: ci sono multoni?
2: Eh beh, penso di sì.
0: Infatti, no, quello che chiedo, sì, se sì, magari sì, c'è proprio questa differenza. Vabbè, comunque, niente. Era questa la mia domanda, sì. Poi scrive, okay, ora ok, sono Amelide, per quello che riguarda l'FM.
2: Anche noi siamo Amelide.
0: E quindi qui Amelide funziona tutto. Funzia, era sì, prima il Mendrisiotto più in giù, diciamo. Puoi fare l'esame con automatico e guidare tutto. Ah, vedi, ci segnalano subito questo?
2: Ah,
0: puoi fare l'esame solo per l'automatico, poi
2: è molto
0: utilizzi...
2: più semplice così.
0: Secondo me sì.
2: È come guidare un go-kart.
0: Secondo me sì.
2: Pensa te, visto?
0: Quindi, alunni all'ascolto, diciottenni che in futuro dillo, volete dillo, fare o a giorni la patente, fatela.

0: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
1: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
2: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: Pirminmurer.ch.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%.

0: Mars, i Coldplay su Radio 3. Allora, qualche messaggino ancora che riguarda patenti varie, ma diciamo subito una cosa, perché qualcuno scrive: non è vero, io ho la patente per la macchina automatica ma non posso guidare la macchina a marce. Sulla patente ti mettono un numerino dietro, se ti beccano sono un po' di rogne. Ma Robiani, Alex, ci segnala che dal 1 febbraio 2019 invece non è più così. Quindi magari chi ha scritto che non è vero magari è rimasto, sì. No?
1: Qualcuno dirà: ma chi è Robiani? Robiani è
0: maestro
1: un
0: di scuola guida.
1: Istruttore
0: di scuola guida, Alex, un amico che tra l'altro viene anche ospite qui dalla Lolli ogni tanto,
1: c'è,
0: proprio per raccontare della scuola guida, insomma, di quello che accade in strada. E pare che dal 2019, primo febbraio, chi fa la patente in automatica,
1: c'è,
0: con macchina automatica, può guidare anche quella marce.
1: Bravissimo.
0: Così dicono, c'è, al 2019. Ci sono, c'è, svariati, c'è, messaggi vostri che lo confermano, altri che non lo confermano, però magari non sapete la notizia.
2: Ciao,
0: del 2019.
2: Ragazzi,
1: scusami,
2: ho perdito
1: un audio.
2: Se fai la patente con l'automatica puoi guidare solo esclusivamente automatica, invece se lo fai con la manuale puoi guidare che una che l'altra.
0: Invece pare di no.
2: Ciao,
0: pare di no, dal 2019 pare di no. Però,
1: esatto. C'è chi smentisce, chi conferma. Fate quello che vuoi.
0: Chi conferma e chi smentisce.
1: Fate,
0: signori, sulla canzone di Al

0: Elton John e Britney Spears, prendetevi e segnatevi i numeri del telefono 091-6462-462 o il 6463-463, perché tra poco c'è in palio il primo buono della rassegna gastronomica Basso Ceresio di 50 franchi, quindi...
1: E vi diremo in che ristorante.
0: Certo, fra poco sì.
1: Ovviamente.

0: Allora salutiamo Carlo, grazie Carlo da Bellinzona, che scrive: caro Danny, siete molto simpatici, vi mando un messaggio in allegato. In Ticino e in tutta la Svizzera puoi guidare un'auto con cambio manuale anche se hai superato l'esame pratico con un veicolo automatico. Ancora hai problemi alle mani oggi?
1: Cosa c'hai? C'ho le mani di Gianni Morandi, oh.
0: Hai la tremarella, cioè la mano alla paletta che preme i tasti a caso, fa partire vocali. Comunque puoi, dal 1 febbraio 2019 puoi fare tutte le cose.
2: Oh, però ce l'aveva detto Robbia, quindi ormai era già...
0: Anche Boeing 747, fai di tutto con la patente. Allora, signori, un ultimo messaggio vocale, poi si gioca per il buono di 50 franchi in rassegna gastronomica.
2: Mendrisiotto e Basso Cerezio.
0: A me piace sempre dire
2: basso Mendrisiotto.
0: Basso Mendrisiotto e alto Ceresio. No,
2: abbassa.
0: Quindi i numeri li abbiamo ricordati.
2: Sì, esatto.
0: Però senti questo messaggio che ci ha lasciato un pochettino così, con l'amavo in bocca.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Non parlo di esame, ma parlo di lezioni. Il mio maestro di scuola guida, mentre ero intenta a fare la retromarcia, quindi con la testa girata, ha pensato bene di mettermi la mano fra le gambe. Niente, è bastato uno sguardo. Ciao, buona giornata.
0: Sì, ma è bastato uno sguardo.
4: Signori, signori, si gioca al piripicchio, piripacchio. Piripicchio, piripacchio. È vero o falso?
0: Piripicchio, piripacchio. Ma come va avanti quel messaggio? E ci sono due opzioni: e l'ho preso a testate, è diventato tuo marito.
2: Ma magari voleva cantare solo Vasco Rossi.
0: Vuoi da bere? Allora, abbiamo ricordato le linee: si gioca per il buono del valore di 50 franchi per quello che riguarda la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio. Signori, vi si manda dove, Luchino? Vuoi dirlo tu?
2: Ma non ce l'ho.
0: Aspetta. Non ci vedi davvero?
2: Ma sei a 7 km. Però farmelo vedere.
0: Ma stesso problema la patti, ma anche, cioè, voglio dire. Senti,
2: vediamo.
0: Vai. Vi mandiamo a
2: Borgo Vecchio di Balerna.
0: Borgo Vecchio.
2: Borgo Vecchio. Non ci vedi da 2 centimetri.
0: Ma io leggo solo 50 franchi in grande, capito?
2: Vabbè, i due ospiti comunque ce li abbiamo.
0: Ospiti, facciamoli entrare. Ospiti, buongiorno, benvenuti.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Parliamo con
5: Salvo.
0: Ciao Salvo. Allora, Salvo da una parte, mentre annegata dall'altra. Aspetta.
2: Dall'altra parte chi c'è? Pronto? 15 finale?
0: Pronto?
2: Non parla, 15 finale, quindi aspetteremo un uomo. E c'era la chiamata, non parlava.
0: Salva, innanzitutto buon pomeriggio, da dove ci chiami tu?
5: Buon pomeriggio a voi, da Mendrisio.
0: Da Mendrisio, allora salva
5: Mendrisio
0: il gioco.
5: Mendrisio città.
0: Mendrisio città, per ora ci stai ascoltando tramite FM, DAB, in TV?
5: Da web e poco fa FM.
0: Ah, ok, perfetto. Quindi ci confermi che c'è stato qualche problemino in FM poco fa?
5: Sì, vi confermo. Però dopo un certo punto ho staccato e ho continuato sul web.
0: Ottimo, ottimo. Salva, allora in teoria abbiamo anche lo sfidante o la sfidante. Prego, chi c'è
6: dall'altra parte?
0: Alessandra, ciao. Allora, Salva contro Alessandra. Il gioco è il classico piripicchio piripacchio. Ci sono 11 domande che vi faremo. Chi ne azzecca una in più dell'altro si porta a casa il buono del valore di 50 franchi per la rassegna gastronomica Borgo Vecchio in quel di Balerna. Il gioco è semplice, dovete prenotarvi. Chi sceglie il piripicchio?
6: Cosa vuol dire?
0: Nel senso che tu, per avere il diritto di parola, devi prenotarti con o piripicchio o piripacchio.
6: Piripicchio.
0: Quindi Salva, ti tocca il piripacchio, se la sai, va bene? Salva nel frattempo è svenuto.
2: Salva attaccato.
0: Salva?
2: Ha attaccato il telefono.
0: Ma come ha attaccato il telefono?
2: Ti giuro. Non c'è più in linea nessuno, te lo giuro.
0: Vabbè, allora è libera.
2: Vabbè, sta chiamando qualcun altro. Pronto?
0: Non è più Salva.
5: Pronto, ci sono.
0: Ascolta, evita di farci questi scherzi, che già noi qui siamo problematici col cuore. Se già ci sa. Salva! Contro Alessandra! Ti dovrai prenotare col piripacchio, va bene, Salva?
5: Piripacchio, va bene.
0: Se vuoi diritto di risposta, se no. Senti, sì, partiamo. Ale, ci sei?
6: Sì, ci sono.
0: E già ride. Aspetta. Si parte, vai. Il cuore di una balena blu può pesare diverse centinaia di chili.
6: Piripicchio.
0: Ale.
6: Falso.
0: No, invece è vero. Punto a Salva. I ranni hanno 8 zampe.
6: Piripicchio.
0: Ale.
6: Vero.
0: Giusto. La capitale della Grecia è Atene.
6: Piripicchio.
2: Salva.
5: Esatto.
0: Giusto. 2-1 per te. Il polo sud è più freddo del polo nord.
6: Piripicchio.
2: Lui mi sa.
0: Salva, tocca a te.
5: Sì, esatto, più freddo.
0: Giusto. 3-1, attenzione. Le nuvole sono fatte principalmente di fumo.
6: Filippicchio.
0: Ale.
6: Falso.
0: Giusto. Il corpo umano contiene più acqua che ossa.
6: Filippicchio.
0: Ale.
6: Vero.
0: Giusto. 3-3, attenzione. Il caffè cresce naturalmente in Italia.
6: Filippicchio.
0: Ale.
6: Falso.
0: Giusto.
2: Quanto sono?
0: Sono 4-3 per Ale. Gli squali possono ammalarsi di cancro.
6: Filippicchio.
0: Salva.
2: Salva, sì.
5: Falso.
0: E invece è vero, invece è vero. Punto ad Alessandra. Il Nilo è un fiume.
6: Filippicchio.
2: Parissimo
0: qui
2: qua.
0: È parissimo.
2: Pari.
6: Salvo,
0: prova a rifarla. Quindi?
5: È vero.
0: Vero, salva. Quindi siamo qua 5-4. La Terra gira intorno alla Luna.
6: Filippicchio.
0: Ale.
6: Vero.
0: No, falso. Punto a Salva. Pareggio 5-5. L'ultima decreterà il buono di 50 franchi. Attenzione. Il rame è un buon conduttore elettrico.
5: Filippicchio.
0: Salva.
5: È vero, è un conduttore, buon conduttore.
0: E giusto! Allora vince il primo buono della rassegna, Salva.
2: Bravo Salva, bravo.
5: Grazie mille.
0: Complimenti anche
5: per
0: te.
5: Alessandra, però è andata così.
0: Che falso che sei, Salva. Mi dispiace per Alessandra. Ale, grazie per aver giocato. Ale niente,
2: Ale
0: si è offesa, se n'è andata.
2: Attaccato.
0: No, forse è caduta la linea. Non credo che attacchi.
2: No, perché Alessandra avremmo regalato i nostri gadget.
0: Vero,
2: la borsa consolazione, la bag.
0: Ale, nel caso se vuoi borsa con dentro i gadget della radio, scrivici. È attaccato. Salve, invece rimani in linea, prendiamo due dati e poi ti diremo come fare per il tuo buono del valore di 50 franchi Borgo Vecchio a Balerna, va bene?
5: Benissimo, grazie.
0: Grazie
5: mille.
0: A te, ciao.
2: Grazie, Ale.
0: Ciao. In questi giorni non solo noi, ma anche i nostri colleghi, quindi in altri programmi e programmi c'è la possibilità di vincere i buoni della rassegna, quindi orecchio alla radio.
4: Nella famiglia di Radio 3i ci sono due di troppo, Danny e Luca.

0: L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità? Vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
1: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
3: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
4: Questa è Radio 3.

0: Questa è la nuova canzone di Roy Paci, Uelo e Alvaro Soler, Il Sole.
1: Allora, Uelo è un ragazzo di Lecce, non tanto più giovincello, però un ragazzo che piano piano si sta facendo strada con tante collaborazioni. Una di queste è quella che abbiamo ascoltato con Roy Paci e Alvaro Soler, Il Sole.
0: Carina, molto carina.
1: Il Uelo. Allora, siamo arrivati anche all'appuntamento, essendo giovedì e per tanti di noi è già porte spalancate del weekend. A Party Radar.
0: Yes.
2: Party Radar.
3: Dove si fa festa?
2: Te lo diciamo noi.
1: Beh, che dire, l'abbiamo appena regalato un buono del valore di 50 franchi, perché da oggi sino al 1° novembre il Mendrisiotto e il Basso Ceresio, vi invitano alla 63esima rassegna gastronomica, un mese per scoprire i sapori autentici del territorio e la ricchezza della tradizione culinaria. Allora iniziamo subito?
0: Sì, iniziamo con la festa d'autunno, venerdì, sabato e domenica in Piazza della Riforma a Lugano, che ti dà il benvenuto nelle magiche atmosfere autunnali con il tradizionale appuntamento che animerà poi il centro città per 3 giorni di festa.
1: Andiamo nel sopracenneri a Gudo, alla Mondascia, c'è... com'è che si legge questo, bro?
0: Secondo me si legge... Non leggiamolo.
1: Dead Ends Dolci.
0: Dead, secondo me Dead Ends.
1: Allora, in pratica, sosta della quaglia.
0: È la
1: fondazione
0: fattoria,
1: Diamante,
0: sì.
1: Alla fattoria sosta della quaglia, alla Mondascia di Gudo, c'è questo evento dove ci saranno Dead Ends and Dolci. Ma cosa sono?
0: Non lo so, morire. Dead, morte.
1: Vai. Vabbè.
0: E che è un'avventura in bikepacking.
1: Sì, vabbè, scherzi.
0: Mercatino
1: scherzi.
0: Festa
1: si parla di bici.
0: Sì, sì, sì.
1: Si parla di bici.
0: È una cosa molto bella.
1: Andiamo al mercatino, vai.
0: Yes, festa d'autunno, venerdì, sabato e domenica. Anche qui, sempre in Piazza della Riforma. Che appunto 3 giorni per questa festa che partirà.
1: Si continua con le sagre, si va in quella di Ascona. Infatti, c'è la sagra d'autunno. E sarà l'occasione per tornare a respirare l'atmosfera del Ticino di una volta con i suoi costumi, i suoi mestieri e le sue usanze. Quindi Ascona sul lungo lago.
0: Consolidare la speranza, sabato a Sant'Antonino al ristorante San Giulio parte questo concorso benefico dell'associazione dei resinai. In palio c'è un tavolo artigianale in legno e resina e per partecipare basta indovinare il peso della resina. Il 50% del ricavato andrà alla Lega Ticinese contro il cancro. Ricordiamo che il tavolo è esposto al ristorante San Giulio di Sant'Antonino.
1: C'è un'inaugurazione questo sabato, il 3 di ottobre, del sentiero di collegamento Campra-Gorda-Nara. Con un programma ricco di attività sarà possibile percorrere il nuovo itinerario partecipando ad escursioni accompagnate in mountain bike e a piedi per scoprire in prima persona il tracciato e il paesaggio che lo circonda.
0: Ti porto al Palazzo Fevi a Locarno perché in questo weekend, domenica precisamente, si esibirà Gianni Morandi con il suo spettacolo C'era un ragazzo, che è una serata appunto con una selezione dei suoi brani più celebri da oltre 6 decenni, pensa un po'.
1: Ha voglia, ne ha fatti. Giornata dei Castelli Svizzeri questo domenica, Bellinzona, Fortezza Bellinzona salita a Castelgrande, la scoperta appunto della fortezza con la Giornata dei Castelli Svizzeri. Domenica, il 4 di ottobre, a Bellinzona ci trasporterà indietro un po' nel tempo, anzi Bellinzona ci trasporterà indietro nel tempo, un'occasione unica per scoprire e vivere la fortezza in una giornata densa di fascino, emozioni e storie. E io lì vertigini, quindi nada.
0: Zero. Aurigeno invece ha il mercato dell'artigianato autunnale. Domenica organizza l'associazione artigiani di Valle Maggia in collaborazione con il negozio dell'artigiano della Maggia.
1: Tutto?
0: È tutto.
1: Beh, abbiamo snocciolato un pochettino di roba.
0: Ma leggermente, leggermente.
1: Quindi avete ampia scelta per questo weekend che sta per arrivare e non solo. Nel frattempo la scelta è quella della musica su Radio 3.
0: Di Panic at the Disco, questa formazione che ha fatto un paio di brani prima del 2020.
1: Poi...
0: basta, ma chi li ha più visti?
1: Ehi, hey, Luke, ma I made it.

0: Hey Look Ma, I Made It, i Panicat Disco Radio 3, i due di troppo che se ne vanno tra poco, se ne vanno.
1: Sì, quasi in chiusura, 14:53 minuti, grazie per queste due belle orette intense trascorse insieme.
0: Grazie.
1: Oggi belle copiose, devo dire. Copiose, copiose.
0: Sì,
1: salutiamo anche Roxy, che penso abbia ascoltato parte finale, solo la parte finale dell'appuntamento.
0: E cosa dice
1: due di
0: Roxy?
1: Troppo che dice, senti un po', scrive: Danny, mi sembri un po' impappinato oggi, cosa c'hai?
0: Sì, allora,
1: sono impappinato?
0: Ma solo su Mendrisiotto e Basso Ceresio.
1: Ma Dead Ends and Dolci, se galè, no?
0: Dead.
1: Ah, dead?
0: Dead?
1: Ma Dead è papà?
0: No, scritto in quella maniera lì, però sì, la morte è Dead.
1: Cioè, questo invece cos'è? Perdonami. Questo cos'è?
0: Dead.
1: Ma noi, scusa, cos'è in
0: dead
1: inglese?
0: Morte.
1: Cioè, noi sponsorizziamo una roba del genere?
0: Ma dai, è una roba bella.
1: Buon pomeriggio anche a Simone, buon pomeriggio anche ad Alessandra. L'abbiamo detto, non ha vinto il buono del valore di 50 franchi, ma si è portata a casa i nostri gadget. C'è la borsa con all'interno i gadget della radio, tra cappelli, nuovi profumatori d'auto. Buon pomeriggio anche a Simone.
0: Vabbè, tutto questo per dirvi che nei prossimi giorni si gioca, si può vincere,
1: sì,
0: tanta roba.
1: Si giocherà anche con i tenori, si giocherà la mattina con gli amici in affitto, con la Lolli, con tutti i programmi, con la Patti. Insomma, orecchie alla radio, rimanete con noi perché ci sono questi buoni da vincere.
0: Allora, per quanto riguarda la settimana dei troppo è finita.
1: Sì.
0: Io ti ringrazio a te perché sei stato bravissimo compagno in questo primo mese.
1: Sì, sembra che dobbiamo separarci il giorno dopo.
0: No, però
1: mese.
0: Sai che i fidanzati all'inizio, il primo mese lo calcolano.
1: Tra l'altro poi dobbiamo fare la foto un mese di noi.
0: Quale?
1: Abbracciati,
0: è vero.
1: Con dietro il cuore, un mese di noi. Che non
0: il mesiversario, il nostro mesiversario.
1: Domani a mezzogiorno warm up e dalle 13
0: Bravo.
1: Sarò solo
0: con uno di troppo.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Risparmia alla Migros. 40% su tutti i mitici iced tea in briche in confezione da 10. Scopri di più su migros.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è festa della zucca. Centro Breggia. Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Dai dai, spegni la sveglia e accendi Radio 3i. C'è la Moca ad aspettarti.
8: Dal lunedì al venerdì,
7: dalle 6
8: alle 7,
7: ci svegliamo assieme, un po' di notizie, insomma ce la ridiamo e iniziamo al meglio il giorno assieme con l'allegria e la musica di Radio 3.
9: 14:59.
10: Ticino News.
11: Ben ritrovati da Barbara Venneri. I fisioterapisti chiedono tariffe più elevate. L'associazione di categoria ha raccolto 112.000 firme in tutta la Svizzera per 26 petizioni cantonali che saranno presentate alle autorità. Giorgio Doninelli.
12: Physio Swiss in 26 petizioni cantonali chiede un aumento delle tariffe di almeno il 30% per così coprire i costi di gestione, pagare salari equi, un prerequisito, evidenzia l'associazione di categoria, per garantire l'accesso alle cure di fisioterapia per tutti i pazienti in prossimità del loro domicilio. Ora i cantoni sono chiamati a prendere seriamente in considerazione la realtà economica del settore, si legge in un comunicato. Già nel 2023 i fisioterapisti avevano richiamato l'attenzione sulla propria situazione finanziaria. All'epoca raccolsero 283.000 sottoscrizioni contro un intervento tariffario pianificato dal Consiglio federale, che fu poi attuato nella primavera dell'anno dopo. Questo scatenò però un conflitto interno che portò alla creazione di una nuova associazione chiamata Profisio. Inoltre un nuovo modello che dovrebbe entrare in vigore nel 2027 propone un passaggio a prezzi basati sulle prestazioni con una componente temporale.
11: Da Berna riprendono in questi minuti i dibattiti alle Camere federali. Il Consiglio nazionale si chinerà su diversi dossier, tra cui il sostegno della candidatura ai Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2038. Il Consiglio degli Stati invece continuerà il discorso sui bilaterali track, cioè il pacchetto di accordi con l'Unione Europea. La siccità torna a paralizzare la navigazione sul lago di Costanza. A causa del livello dell'acqua ormai arrivato a soglie critiche, la società di linea è costretta a sospendere fino a nuovo avviso le corse nella sezione dell'Untersee, il bacino inferiore del lago che confina direttamente con il canton Turgovia. Il rischio di insabbiarsi all'ingresso dei porti è diventato troppo elevato, ha spiegato l'azienda. La misura si è resa indispensabile per garantire la sicurezza di passeggeri e imbarcazioni. A Chiasso tiene banco lo spostamento della posta da Piazza Indipendenza a Via Bossi. Negli ultimi giorni è stata consegnata una raccolta firme con cui i cittadini e commercianti hanno espresso le loro preoccupazioni. Oggi l'esecutivo ha ribadito che monitorerà la situazione anche degli uffici che si libereranno importanti per il rilancio del centro. Sentiamo il sindaco Bruno Arrigoni.
9: C'è questo spostamento che anche noi, quando è stato comunicato, ma parliamo del mese di gennaio, avevamo così detto un po' le nostre perplessità. Si lascia un punto centrale per andare a circa 200 metri di distanza, che in sé non cambia tantissimo, però non la trovavamo proprio una decisione ottimale. Dall'altro punto di vista, noi non avevamo nessun elemento per fare opposizione, in quanto era unicamente un trasloco interno. In via informale abbiamo già contattato la posta, e anche loro questi spazi liberi hanno tutto l'interesse di riempirli, quindi su questo punto di vista siamo sulla stessa linea. È forse ancora un po' prematuro capire esattamente quali spazi verranno messi a disposizione, anche perché loro devono fare, da quello che ho capito, anche qualche lavoro di ristrutturazione interna.
13: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
14: L'infotraffico.
11: Rallentamenti tra Cadenazzo e Contone, così come in A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo. Il traffico è bloccato per 4 km, i ritardi previsti sono di circa 40 minuti.
14: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
10: Previsioni del tempo.
11: Oggi spesso nuvoloso con solo brevi schiarite, in serata o nella notte lungo le Alpi qualche goccia di pioggia portata da nord è possibile. A basse quote temperatura massima 22 gradi.

0: I tre tenori.
1: Cos'è questo sospiro, Boris? Cos'è?
0: L'ho detto ieri, e quando perdi 2 chili solo in un minuto all'inizio, no?
2: Cioè, uno poi stress,
0: dopo, no, ma poi dopo,
1: per chi ci ascolta da casa non si rende conto di quanto è frenetico il fatto del cambio studio e queste cose qua.
2: Che uno dice, sei lì a giocare alla radio.
1: Già, è vero, ma non è proprio
0: no, così. Anche perché il tempo è quello, no? Al momento che i colleghi si spostano,
2: devi
0: e
2: fare,
0: tu a dipendenza, certo. Posso anche dirlo, no? A dipendenza di quanto dura la pubblicità, è il
1: tempo
0: per.
1: Devi fare tutto, devi cambiare tutto.
0: Ogni tanto dura un po' di più, ogni tanto dura un po' di meno.
2: Quindi il monito è pubblicitari. Ecco, fate durare di più la pubblicità.
1: Quindi,
2: ecco.
1: Investite in pubblicità su Radio 3.
0: Giusto,
2: così abbiamo Pifaretti non si stressa.
0: Giusto. No, non è proprio stressato.
2: No, però
0: è correre.
2: Devi stare
0: è correre perché
2: all'attimo.
0: Non ti rendi conto che devi cambiare mille cose, no? Cioè, certo. Il microfono va bene?
2: Tutto a posto.
0: È di suo gradimento.
1: No,
0: tutto
1: perfetto.
0: Bene. Sono le 15:05, buongiorno,
2: buon pomeriggio.
0: Un altro bel pomeriggio, oggi pomeriggio con che ospitone.
1: Grande.
0: Si può svelare?
2: È là
0: non
2: che
0: ancora.
2: Beve il tè.
1: Sì, possiamo dirlo. Dai,
2: sì, no,
1: dopo. Più tardi.
2: Allora, oggi è una giornata dedicata in parte a Gianni Morandi, perché ci sarà questa intervista dettagliata questa sera, ma poi con delle cose che vi faremo ascoltare tra poco, perché si avvicina il grande appuntamento per i fan di Gianni Morandi, che comunque è un pezzo di storia della musica, no? Domenica sarà il concerto a Locarno e quindi festeggia i 60 anni di C'era una volta, no, come c'era un ragazzo che come me
3: amava i Beatles e i Rolling Stones.
1: Che coro, ragazzi. Hai visto che ci hanno fatto i complimenti anche gli Alma Acoustic per il nostro coro ieri?
2: Siamo stati intonatissimi.

0: questa è tua,
1: cioè, beh, bellissima, Empire State of Mind. Credo una delle più belle canzoni dedicate a New York, dopo quella di Frank Sinatra, ovviamente, sì, di Liza Minnelli, eccetera, eccetera.
2: Verissimissimo, bella anche la versione morbida di lei.
1: Ah, sì, certo, certo. Perché nasceva così la canzone, con lei al pianoforte, poi Jay-Z gli ha fatto praticamente la versione
2: la versione. Bene, allora, cosa succede in città?
0: In città? Succedono tante cose in città.
2: A proposito, domani esce un pezzo nuovo di Vasco.
1: Inedito.
2: Non so, no, sarà in qualche disco. Comunque è una bella storia, perché è un pezzo, Marea si chiama, dedicato ai fragili.
1: Ok.
2: Richiesto a gran voce dai fan di Vasco. E grazie a questa richiesta forte lui l'ha inserita, perché non la faceva mai dal vivo, nell'ultimo tour, e adesso esce domani come singolo. E quindi tutti stanno aspettando.
1: Beh, ogni volta esce qualcosa di Vasco, è sempre una bella sorpresa.
2: E poi a quanto pare il testo è molto forte per tutti, è una canzone dedicata ai fragili, quindi l'aspetto molto anch'io, curioso, perché sono molto fragile.
1: Ecco.
2: Bene. Siete un po' fragili anche voi?
1: Sì, certo, ma tutti noi abbiamo le nostre fragilità, chi più chi meno.
0: Fragile. Chi è che cantava Fragile?
2: Stinger. Ci sono un sacco di canzoni dedicate alla fragilità.
1: Sì, vero. Ma tra l'altro ricordiamo che più tardi regaleremo anche i buoni per la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio.
2: Giusto,
1: è molto
2: giusto,
1: attesa,
2: perché almeno vai a mangiare e ti senti meno fragile.
1: Esatto, bravissimo. Che aiuta, sono i piaceri.
2: Quando sei
1: vita.
2: Fragile, che cosa fai? Mangi.
1: Mangi, ovviamente.
0: Stavo leggendo una cosa strana, che è quella, non so, quando avete finito di mangiare, o quando, vabbè, di mangiare ci sta, ma comunque, ad esempio, quando ti alzi dall'ufficio, quando ti alzi, sei seduto alla scrivania, oppure quando, non so, sei in un bar, in un ristorante, cosa fai con la sedia? Cosa fate con la sedia?
1: Guarda, io sinceramente prima la prendevo e la mettevo a posto, solo che mi hanno detto
2: nel senso lì, quando vai via,
1: che non è bello, cioè nel senso è come se tu non volessi tornare in quel posto.
2: È vero?
0: Sì, questo al ristorante?
1: Sì, anche al ristorante, cioè io ho l'abitudine di metterla sotto al tavolo.
0: Casa?
1: Idem, stessa cosa, però ormai non lo faccio più, la lascio lì.
0: Ah, cioè perché... tu ti alzi, lasci lì la sedia così,
1: no,
0: poi che arriva dopo?
1: No. Cerco tutto di metterla a posto.
2: No, io la
1: metto
2: a posto. Nel
0: spingi
2: senso
0: sotto la sedia.
2: Perché comunque chi passa non è ostruito anche, no?
0: E in ufficio? In ufficio non la metti via.
2: No, io
0: in ufficio la lascio anche girata.
1: No, a parte che l'ufficio la portano via sempre.
2: Me la fregano sempre.
0: Sì,
2: e
0: se
2: ho capito anche chi è.
0: Chi è?
2: Maxi B.
0: Ah, ecco.
1: Ma cosa se ne fa?
2: Perché mi siedo per terra quando mi siedo.
0: No,
1: no, aspetta, io la mia sedia, scusa, la rimetto via, però la mia è sempre un pochino piena di briciole, perché mi cadono le
2: mangi
1: briciole.
2: Mangi le briciole.
0: No, invece
2: mangi e cadono le briciole.
0: Pellegrini, quando si alza, che ha la sedia che gira,
2: la faccio volare.
0: No, la lasci lì, resta anche storta.
2: È vero?
0: Via. Certo, perché te la metto a posto io.
2: Ah.
0: Che sono a fianco, te la spingo dentro. Ecco. Sembrerebbe che c'è un significato. Adesso
2: appunto, allora. Lui ha già detto che se la metti via gli hanno detto che non è gentile.
1: Non torni più in quel posto.
0: Sembrerebbe che abbia un significato psicologico e che svela molte cose della nostra personalità. Sono curioso di sapere cosa.
2: Cioè, ce lo dici tra poco?
0: Non lo so.
2: Ah, non è scritto.

0: Dunque, il gesto di riportare la sedia sotto il tavolo è considerato un gesto che riflette tratti profondi della personalità.
1: Aiuto.
0: Tra cui l'autocontrollo, la coscienziosità e poi l'attenzione consapevole verso gli altri.
2: Okay.
0: Ecco. Dunque ci sono
1: tutte queste cose. Ma quindi è una cosa bella?
0: Sì, è una cosa, okay. È una cosa bella.
2: Quindi
0: se...
2: chi non lo fa è al contrario.
0: No, attenzione, chi non lo fa non è necessariamente un maleducato oppure un egoista perché pianti lì tutto e vai via. Secondo la psicologia, una persona addirittura a volte troppo creativa, perché spesso si tratta di persone proiettate verso il futuro o verso l'azione successiva su quello che farei dopo, no? Dunque si vive nel momento immediato e non pensi a quello che è tutta una scusa.
2: Stai già da
0: ma è tutta
2: parte,
0: una scusa.
2: Oppure
0: se non lo fai, si tratta di fretta, secondo me è questa.
1: Beh, certo,
0: fretta
1: sì.
0: Cronica o distrazione.
2: Distrazione. È un mix, secondo me è un mix di tanti
1: in studio abbiamo un po' una mania, anch'io, Boris soprattutto, quando magari i redattori lasciano le sedie al contrario, noi andiamo, le giriamo perché la telecamera perlomeno le inquadra giuste, insomma, per una questione proprio di visuale.
0: È brutto vedere una sedia
2: storta.
0: Storta va bene, comunque vuota. E girata, in questo caso da una parte ti può dare l'idea che stai aspettando qualcuno, dunque vuol dire qui è tutto aperto, prego, puoi entrare, siediti, è a posto. Però a livello di ordine, se sei un po' maniaco, un po'
1: se la vedi in televisione effettivamente magari non sta benissimo.
2: Non è carino.
0: No, quello no, ecco.
2: Va bene, segno e imparo.
0: Segna e impara, ecco, vabbè. No, c'erano
2: poi
0: anche due o tre così. No, dimmi
2: andiamo
0: avanti
2: tutte,
0: perché
2: metti a posto
0: c'è la canzone, pensaci. Non so a casa se lo fate, se mettete la sedia sotto, se la lasciate in giro.
1: Fateci sapere eventualmente.
2: Oh, che bella questa canzone.

0: Allora, in poche parole, per dirla come lo dice la scienza, dunque in modo complicato, perciò ascoltate bene, rimettere la sedia sotto il tavolo è un piccolo test psicologico della vita di tutti i giorni. Svela se siamo più orientati all'ordine condiviso e alla disciplina gentile, oppure se navighiamo flessibilmente nel flusso degli eventi. Dunque tu navighi,
1: navigo
0: nel flusso
1: sempre,
0: degli eventi.
1: Io navigo, hai capito? Sempre,
0: ecco, va bene.
1: Sono un navigatore, amante del mare.
0: Il tutto per una sedia.
1: Dalla sedia siamo arrivati al mare.
2: Sono piccoli particolari che comunque ti portano a determinate definizioni.
0: Invece della sedia prendi uno sgabello di quelli che non hanno lo schienale.
1: E devi stare su dritto per forza.
0: Sì, quello sì.
2: Quindi
0: però in qualsiasi modo
2: lo metti. È lo schienale quello che fa la differenza.
0: Lo schienale è quando va sotto, però se non è in ordine, che lì messa sotto storta, è ancora più fastidiosa.
1: Sì.
0: Cioè lui sì, frega niente.
2: Vi ricordate quella volta che avevamo messo la sedia sotto al banco ed è esplosa la molla che ha tirato sul tavolone lì? Era successo proprio lì.
0: Allora, sono le 15:21, pensateci stasera, quando vi alzate
1: sedia
0: da tavola.
1: Beh, ma io penso che, ma a casa è normale, no? Io non vedo i tavoli dopo una cena col tavolo in mezzo e le sedie se siamo in tre o in quattro, una di qui, una di là.
2: Magari quando sono ospiti.
0: Ma non è che le porti in giro per la sala.
1: No, ma anche, cioè, a casa mia eravamo in tre, adesso siamo in due, ma quando abbiamo finito, normale
2: sì,
1: che
2: quando siete in due, ma quando hai ospiti, magari più persone, quattro o cinque persone.
0: Ma non so, se tu stai facendo una cena, siamo tutti a cena assieme, no? Ti alzi per andare in bagno, poi torni a sederti.
1: La tiro dentro.
0: No, ci sono tanti che la lasciano fuori. Si alzano. E poi cosa fai se sei a casa, non a casa tua?
1: Che passi? Devi spostarla perché
0: ma quando vai indietro alzi la sedia oppure fai
2: alzo la sedia, dai.
0: Io gli ho messo sotto tutti i cosini così.
1: Giusto, la pattina
0: certo.
2: Ma anche per un rispetto a quelli sotto, insomma, perché
0: soprattutto rispetto al pavimento,
2: anche soprattutto
3: con Boris Pareti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Da Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
3: Dove tutto costa meno.
5: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
6: Allora vuoi un HRV?
7: Nuovo Honda HRV, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.

0: no?
1: Ogni stacchi la spina o non?
2: Era perché c'era fuori la foto di Morandi e dice, cosa fa Morandi?
3: Prima l'ha fatto con me, no? Abbiamo fatto
2: vai!
3: E io ho fatto voilà.
2: Qualcuno entri, c'è Morandi fuori, cosa fa Morandi fuori? Uno non capisce, cioè.
3: Allora, vabbè, Adele si dice, no?
1: Adele.
3: Comunque Adele.
1: E lei.
3: E adesso invece c'è la canzone, giusto?
2: Vado?
3: Vadi.
1: Vadi Fantozzi, vadi.
4: La canzone del tenore.
3: Allora,
2: che bella!
3: Io approfitto dello spazio tenore oggi per anzitutto lanciare l'intervistona di questa sera, di Sera di Notte, con Gianni Morandi. È inutile adesso fare, no? L'ho già fatta.
1: Dalle 22
3: andrà in onda. Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, perché lui viene a Locarno domenica in concerto con il suo spettacolo che sta già portando in giro da quest'estate. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stone. Estate. Quell'estate è tutto il resto, perché si parte dai 60 anni di quella canzone lì per poi vivere la storia di Morandi, che è lunghissima e bellissima, certo. Quindi tante canzoni, no? Però vabbè, nella chiacchierata ne abbiamo dette tante, ma siamo partiti proprio da quel pezzo lì, perché a un certo punto gli ho detto, insomma, fatto un bel casino con quella canzone lì.
5: Beh sì, tra l'altro non volevano neanche farmela cantare. Perché io cantavo soltanto canzoni d'amore, allora in ginocchio da te, non sono degno di te, fatti mandare dalla mamma. E io ascoltai questa canzone per caso, perché la faceva ascoltare Mauro Lusini a Franco Migliacci, che era il mio produttore, e quindi io ascoltai così e dici, ma no, ma questa è una canzone stupenda, fatela cantare a me. No, assolutamente, ma tu non puoi cantare una canzone di guerra, tu canti le canzoni, ma no, insomma, insistetti moltissimo e alla fine li convinsi, perché ero talmente insistente. Ma poi mi piaceva moltissimo questa canzone e cambiava un po' anche il mio modo di cantare,

0: censurato, perché comunque stiamo parlando di 60 anni fa, 60 anni fa, e questa roba qua non era molto molto gradita. Morandi uscì un po' di scena. La storia comunque la raccontiamo questa sera, perché si è parlato dei tempi belli ma anche dei tempi brutti e delle persone che gli hanno dato una mano, Lucio Dalla, Jovanotti. È stata una bella chiacchierata, ma si è parlato anche di Svizzera, e lui sulla Svizzera ha detto questa roba qua.
1: Penso che sia un paese, tante volte ti viene in mente di dire: oh cazzo, ma andiamo a abitare in Svizzera che siamo tranquilli, siamo più sereni, perché è l'unico paese che è fuori dalle, come posso dire, dai conflitti, dai problemi. E poi dopo penso, guarda, poi cavolo, c'ho due amiche straordinarie, c'ho Rita Pavone, con la quale abbiamo condiviso, e poi Mina, magari mi piacerebbe andarla a salutare, chi lo sa.
0: Qual è l'ultima volta che sei venuto tu in Svizzera?
1: Beh, credo sono venuto a Locarno per il Festival del Cinema, qualche anno fa, che avevo presentato un film. Però insomma sono venuto tante occasioni, anche nella Svizzera tedesca, anche nella Svizzera, insomma, ho fatto tanti spettacoli in Svizzera nei miei 60 anni.
0: Eccolo qua, Gianni Morandi, questa sera dalle 22, quindi l'intervista completa di Sera di Notte. Mi sono preso due pezzi quindi nella canzone del tenore. C'era un ragazzo e poi quest'altra che è un po' il Morandi moderno, attuale. No? Il Morandi moderno.

0: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
1: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
2: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
1: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
2: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
0: Radio 3i. Emozioni che restano.

0: Pensavo che si stesse prenotando.
1: No, no, faccio ballare, Tony,
2: ballare. Questo pezzo qua.
3: Se capita anche a voi, quando sento questo pezzo, soprattutto la parte finale, mi viene, ma immagino John Travolta che cammina a tempo di musica.
1: Ah, sì, non so. Ma sai che io l'ho fatto in quella via lì a,
3: davvero?
1: La, mi ha portato la Giulia, uh-huh. La via di Los Angeles, sì. Los Angeles, cioè la via dove ha fatto questa roba qua, no? Che non è distante da quella delle stelle. Come si chiama quella lì dove ci sono tutte le stelle con i nomi dei cantanti?
0: Non è il Boulevard?
1: Sì,
3: Walk of Fame.
1: Walk of Fame. Noi eravamo lì e poi a un certo punto si parlava della Saturday Night Fever e lei ha guardato e ha detto: ma che non è distante? E siamo andati e anch'io ho fatto.
3: Davvero?
1: Adesso che abbiamo tirato fuori,
3: potresti montarla
1: non mi ha mai
3: musica.
1: Dato quella foto lì. Perché adesso mi è venuta in mente la roba, ma non mi ha dato quella foto lì.
0: Sto pensando a quanti turisti che vanno lì e fanno questo. È come quando arrivi in Abbey Road a Londra, che chi abita lì impazzisce.
1: Tutti
0: perché dice: no, sì,
3: comunque,
0: tutti devono fare la foto.
3: Soprattutto New York, qualsiasi angolo l'hai visto in un film, insomma. Ecco,
1: è vero.
3: Los Angeles è la stessa cosa.
1: Los Angeles, che poi alla fine, esatto, è grande Los Angeles, ma è tutto lì.
3: È vero.
1: Perché nella stessa via c'è quelle stelle, certo. Poi vicino c'è questo, poi non distante c'è quel punto dove vedi la scritta Hollywood, sì. Che dalla città proprio vedi sta collina e c'è lo spiazzo Hollywood, no?
0: Ma ti piace, cioè vi piace fare questo tipo di cosa, nel senso hai visto un posto in un film e allora ti vuoi mettere o nella posizione che ricorda quello o comunque portare a casa la foto, il ricordo di quella situazione.
1: È più bello dopo, io lo sto vivendo di più adesso che quando ero
3: quando
1: lì.
3: È uscito,
1: sì,
3: insomma.
1: Sì, sì.
0: Com'è che si chiama quello della libreria che è a Londra, che devono buttare giù la libreria con Hugh Grant e l'altra, non mi ricordo, dopo lo cerchiamo, perché sono stato
3: Andy
0: lì.
3: Andy McDowell.
0: Cioè, no, non mi ricordo più. Era la storia di loro, avevano questa piccola libreria.
3: Notting Hill.
0: Ecco, sono stato a Notting Hill e c'è proprio il negozio ancora blu fatto in questo modo. E anche lì, per chi ci abita, è deleterio. Io invece sono passato davanti e mi hanno detto: non ti fermi, che c'è il coso di. Ho detto che c'è cosa?
1: Lì, certo.
0: Ho detto: cosa? Siamo ecco. Vero il film. Cioè,
1: come
0: c'è
1: la...
0: chi le cerca, che magari chi non se ne accorge. No? Cioè,
1: non tanto chi c'è stato adesso, magari sicuramente l'ha visto, non tanto la casa. Ma la pianta che c'è al di là della strada della casa di Amy Winehouse,
3: Cadman Town.
1: Che c'è questa pianta dove chi va lì lascia qualcosa, no? E tu vedi tutti
0: cose,
1: capisci
0: pelo,
1: anche i tipi di gente che sono andati lì a vedere.
3: Insomma, sono pezzi di storia, soprattutto noi che amiamo la musica.
0: E Julia Roberts, quella là è Julia Roberts.
3: Notting Hill, è vero. Era lei.

0: Lei, noi.
1: Lei che bacia lui, che bacia voi, lei, che bacia lui.
0: So. Che giro quest'estate che questa canzone. Tutti. Ma in tutte le discoteche c'era, poi era comunque sui social, no? Perché
1: sì, questa credo che sia un paio d'anni fa.
0: Sì, forse due anni fa, ma era tenuto botto.
1: Tormentone, ecco, mettiamola così.
0: Chi crede agli UFO? Ci sono gli UFO, non ci sono?
1: Chissà.
0: Cioè, ma pensare che siamo da soli è forse un po'... strano, no, non pensi che in tutta questa
2: qualcosa
0: galassia
2: ci sarà,
0: ci deve essere qualcosa, a parte Elon Musk che crea confusione con i suoi satelliti, tutti sono
1: quello
0: convinti,
1: è un'altra
0: cosa, tutti sono convinti di aver visto i disco volanti, però sai, l'area 51, tutte queste cose sono estremamente affascinanti.
1: Ci piacerebbe sentire qualcuno che ne sa un pochino di più, insomma. Ecco,
0: dunque, sabato, sì. No, voglio salutare Candida Mammoliti, che ho fatto una bellissima chiacchierata al telefono l'altro giorno, perché presenteranno, c'è cioè questa conferenza, si chiama UFO, UAP e cerchi nel grano, perché al pomeriggio sabato, questo sabato che arriva, sabato 3, al Palazzo dei Congressi, dove appunto Candida Mammoliti parlerà dei misteri cerchi nel grano, che noi abbiamo visti un po' tutti, avevano svelato, non avevano svelato, però ci sono delle prove a quanto pare che nessuno ha detto. E poi invece Sabrina Pieragostini, lei è una scrittrice che ha lavorato in Rai, ha lavorato un po' in tutta, una giornalista più che scrittrice, e presenterà questi file che sono stati declassati, diciamo così, a situazione normale, non sono più file segreti e dunque
1: perché
0: aperti
1: fino adesso
0: al pubblico.
1: Erano segreti, praticamente.
0: Questo negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti hanno aperto i file, loro sembrerebbe che hanno questo grande archivio dove c'è tutto detto e tutto nascosto.
1: Dalle 15. Quindi chi è interessato può comunque andare a sentire, ecco.
0: Perciò se qualcuno vuole saperne qualcosa in più, ma soprattutto se c'è sempre quella situazione di dire ma siamo da soli oppure no, questa è una situazione interessante. Io se riesco ci vado, perché mi interessa molto. Tu vai l'UFO?
2: Allora,
0: pensare agli omini verdi con le antennine.
2: Allora qua vedi, poi io mi propongo sempre di non dire certe cose, mannaggia.
0: Vediamo. Hai visto l'UFO?
2: No, allora, io penso che qualcosa c'è, perché comunque nell'arco dei miei 60 anni di vita mi è capitato di pormi delle domande, no? Adesso non vado a... non sono quello della scia che ti dice...
0: Sì, okay.
2: No, però qualcosa c'è. Però con la roba lì che hai raccontato te, mi hai fatto venire in mente una roba, una storia reale, capitata negli anni 80, quindi torno indietro di 40 anni... che mi fa molto sorridere, però non so se la posso raccontare, perché è una roba...
0: Devi sapere, tu cosa vuoi raccontare, di cosa parla?
2: È una roba che
0: sempre
2: so...
0: sugli UFO?
2: So, no, però spiega, potrebbe essere... Mi hai fatta venire in mente,
0: no,
2: perché
0: ma
2: hai parlato
0: cosa,
2: di cerchio nel campo.
0: I cerchi del grano,
1: sì.
0: In Inghilterra è stata una cosa abbastanza importante, qua c'è stato chi ha deciso di fare, insomma... Ecco.
2: Allora,
0: è quello che vuoi dire?
2: Io so di certo di una persona
0: che li ha fatti,
2: che è andato a piantare, ha messo in mezzo al grano 15-20 piante di marijuana.
0: Sì.
2: Che sono cresciute, stavano appena sotto la crescita del grano.
0: Sì.
2: Ha controllato l'altezza del grano, dicendo settimana prossima lo tagliano. Quindi la piantina nel frattempo era diventata pianta, ma era sempre un po' più bassa,
0: okay,
2: e non si vedeva perché era in mezzo, ma distante dalla strada.
1: Quindi sembrava...
2: È andato di notte, ha rasato tutte le sue 15 piante e se le è portate via, e il giorno dopo in paese dicevano ci sono gli UFO, ci sono gli UFO, c'era un cerchio nel campo di quello là. Questa è storia vera che mi riporta negli anni 80, però è successa in quel di... Non dico
1: non
2: dove.
1: Non si può dire.
2: No.
1: Ecco.
0: No. Riconosci questo?
1: X-Files.
0: Cioè, X-Files Pellegrini.
2: Me l'avevo già raccontata sta roba.
0: No, non credo.
2: Non l'avevo mai raccontata. Vabbè.
0: Però vabbè, a parte
2: non ero scherzi. Io, non pensate.
0: No, va bene.
2: Storie però di persone che conoscevo, adesso oramai non so perché, comunque stiamo parlando di 40 anni fa, ma reali. Mi ricordo appunto questa roba di tutti in paese che dice: uè, ma allora, ma te l'hai visto? E tutti se la ridevano, quelli che sapevano in realtà dove era l'UFO. L'UFO sì, li vedeva lui, quello lì che era a casa che vedeva UFO da tutte le parti.
0: Ci sono situazioni che fanno, tra virgolette, sorridere, perché ognuno racconta
2: adesso,
0: un po' la sua.
2: Io
0: no?
2: ho raccontato
1: adesso chiaramente era giusto.
2: Secondo me qualcosa c'è. Poi,
1: quindi buon motivo per andare a sentire sabato questa roba qua e...
0: la cosa interessante è bene i cerchi nel grano, bene sono andare anche sulle tracce del Sacro Graal piuttosto che mille altre cose che ci spiegherà Candida, però è proprio la curiosità di sapere questi files declassificati che arrivano dal Pentagono, cosa effettivamente hanno nascosto,
1: esatto,
0: fino ad ora, cioè se li hanno resi pubblici vuol dire che forse non ci racconteranno proprio la storia della vita, ecco, però in ogni caso
1: poi se non ci volete credere affari vostri, cioè nel senso
0: noi
1: lo diciamo, cioè, poi ognuno è libero,
2: è interessante
1: di
2: comunque
1: ciò che vuole,
2: studiarle insomma. Queste cose, giusto, per poi ognuno si fa la sua idea ed è bello anche dire che c'è dove, richiudendo
0: a Lugano, siamo a Lugano sabato al Palazzo dei Congressi nella sala E a partire dalle 15.
2: Ingresso libero?
0: No, non è ingresso libero, sì, paghi qualcosina, okay, ma è giusto perché hanno fatto tutto un lavoro dietro che è estremamente interessante.
2: La preparazione, beh, interessante, almeno lo sanno.
0: Ci sta. Va bene, allora, niente canzone, siamo giusti?
2: Andiamo,
0: c'è tra poco l'informazione.
3: Telesuona, questa è Radio 3i, è Radio 3i, Radio 3i.
4: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato. L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
5: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
6: Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario. Questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
7: Hai una domanda?
8: Io cerco la risposta.
7: Attualità, curiosità, storie, ospiti in studio e al telefono. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo di cui parlare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 c'è Lolly Day. Accendi la radio, al resto pensiamo noi.
0: 15:58.
9: Ticino News.
10: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Liceali in rivolta in tutta la Francia. Le proteste sono sfociate in scontri con la polizia, violenti incendi a Marsiglia e centinaia di feriti, tra cui studenti, personale scolastico e agenti. Giorgio Dolinelli.
11: Le vaste mobilitazioni studentesche in Francia sono iniziate una settimana fa con l'obiettivo di chiedere maggiori risorse e la sostituzione dei docenti, ma la situazione si è fatta sempre più tesa, in particolare a Marsiglia, dove sono stati denunciati violenti incendi davanti a un liceo e aggressioni al personale studentesco. Secondo le autorità regionali, il preside, il vicepreside e altri due dipendenti sono stati cosparsi di benzina, mentre stando alle Figaro un camion dei pompieri è stato accerchiato e incendiato dagli studenti in prossimità di un altro istituto sempre a Marsiglia. Alcune scuole superiori erano bloccate già in prima mattinata anche a Parigi, Strasburgo e Rennes, dove sono stati registrati scontri con la polizia, fatti che hanno spinto il primo ministro francese Sébastien Lecornu a presiedere un vertice interministeriale di crisi, anche perché pure una trentina di campus universitari risultano bloccati. Dall'inizio delle proteste, in centinaia sono rimasti feriti tra studenti, membri del personale e agenti di polizia.
10: La FINMA dovrebbe vigilare sui fornitori di servizi di pagamento elettronico di rilevanza sistemica e gli acquirenti dominanti sul mercato. Lo pensa il Consiglio nazionale, che ha approvato oggi una mozione in tal senso, la quale sottolineava una grave falla nella sicurezza. Anche il Consiglio federale si è detto favorevole a questa misura. Ora l'atto parlamentare passa all'esame del Consiglio degli Stati. L'estate è eccezionalmente calda e prolungata, ha accelerato anche quest'anno lo scioglimento dei ghiacciai svizzeri, che hanno perso complessivamente il 5,5% del loro volume. Negli ultimi 5 anni è così scomparso quasi un quinto dell'intera massa glaciale delle Alpi svizzere. Un campanello d'allarme, sottolinea il glaciologo Giovanni Kappenberger.
12: Durante l'estate, un po' quello che abbiamo vissuto quest'estate, penso che solo l'inizio, ora abbiamo a che fare con un El Niño estremamente forte, che rischia di portarci altre sorprese a livello globale, portando a degli scombussolamenti che non si sa bene in quale direzione vanno, ma l'estremizzazione in atto continuerà, direi. Un altro punto di non ritorno sono i ghiacci dell'Artico, la banchisa artica, che una volta che sarà scomparsa quella, penso che le circolazioni atmosferiche globali subiranno cambiamenti che li sentiremo bene anche noi, con estremizzazioni ancora maggiori, vuol dire siccità ancora più forti ed eventi, una volta che poi piove, più catastrofici, più difficili da gestire, diciamo così.
10: Circa 140.000 anziani si sentono soli in Svizzera, è quanto emerge da un sondaggio di Prosenectute, secondo cui il fenomeno della solitudine interessa soprattutto le persone vedove, separate o con un reddito basso. La maggioranza delle persone con più di 60 anni è comunque ben integrata socialmente. La metà degli intervistati che non hanno un partner non sente il bisogno di intrattenere una nuova relazione.
5: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
9: L'infotraffico.
10: Rallentamenti tra Gravesano e Manno, tra Agno e Ponte Tresa e tra Sant'Antonino e Cadenazzo. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. In direzione sud tra Vastene e Göschenen ci sono code di circa 1 km e attese di una decina di minuti.

0: La voce di Antonella Ruggero e Mattia Bazzara, questa Ti sento, che classico 40 anni.
1: Sì, meraviglia, meraviglia. Bella, bravi, bravi. Tra l'altro l'ultimo pezzo della Ruggero con Mattia e anche di Marrale, perché poi è andato via anche lui.
2: È vero. Sì. Non sono mai stato un discotecaro, non mi sono praticamente quasi mai piaciute, ma quelle poche volte che sono andato da ventenne in discoteca,
1: ballavi.
2: C'era questa.
0: Certo.
2: Cioè, me la ricordo.
1: Che quindi, ti sento su di te, fa lo stesso effetto che fa Stay in the Light su di noi. Cioè, fai così quando ti sento.
2: No, perché devi far così? Cioè, se è una canzone degli anni 80, quello facevo negli anni 70. Cioè,
1: vabbè, però ti sento spaziale.
2: No, sì, ma non mi è mai piaciuto particolarmente ballare, neanche se avevi fatto la serata divertente. Uno fa la serata divertente, poi dopo magari inizi che dopo cadi addosso alla gente, forse così, no? Però poi aveva tutti quei significati strani, perché è un pezzo che se lo ascolti è veramente molto bello.
1: Ma cioè, anche la musica reggae non balli?
2: Ma men che meno.
1: Come fai?
0: È quasi impossibile restare fermi con la musica reggae.
1: Come fai a non muoverti con la musica reggae?
2: Non lo so, è come la musica latina. Cioè, c'è chi impazzisce per il latino.
0: Lascia stare.
2: Lo so, però siamo in tanti che con il latino dici. Un pezzo è bello.
1: Sono due robe diverse, però.
0: Latino piace molto alle ragazze, agli uomini forse un po' meno, credo.
2: No, io lo trovo tutto molto simile. A dipendenza di che tipo di latino.
0: Reggaeton
2: lascia perché
1: reggaeton è l'offesa al reggae, dovrebbero chiamarlo ton e basta.
2: Il ton.
1: Eh sì.
2: Allora aspetta che c'è un incidente.
1: Dove?
2: Entrata a Lugano Sud andando verso sud. Immagino.
1: Sì. Ecco. Iniziamo.
2: Dunque attenzione, al momento è arrivato un messaggio, non sappiamo nulla d'altro.
1: Oh, ma avete visto che è sempre più buio quando andiamo a casa? Oggi che è nuvoloso, chissà che cosa troviamo.
2: Che bello. Dopo arriviamo a novembre, avremo già l'ora che finalmente il sole
1: mi
2: potrà
1: effetto,
2: esprimere.
1: Perché tornare a casa e vedere che gli altri hanno acceso tutte le luci, quelli che incroci. Anche tu ce le hai accese, però fino a qualche giorno
0: fa
1: c'era
0: effetto,
1: il sole.
0: Sì, è vero.
2: Vabbè, comunque io sono un anti-ora legale, che ti devo dire. Cioè,
1: adesso la cambiano, non è un mesetto?
2: Per fortuna.
1: Ecco.
2: Tre settimane. Mancano ancora tre settimane.
0: Il 25 mi pare, tra il 24 e il 25.
2: È la settimana lì, l'ultima settimana.
1: Ma che vuole il tempo, mi rendevo conto ieri sera che facevo due conti e dicevo, io continuo a dire 3 anni alla pensione, ma in realtà sono 2 e mezzo. Cioè adesso i mesi passano, che è una roba, ne sono già passati 6 da quando erano 3.
0: Ah ecco, vedi.
2: La Jasmine, fammi mandare un bacio alla Jasmine. No, perché lei dice la Jasmine, dice, ma sono l'unica ragazza a cui non piace la musica latina.
0: No, non sei l'unica, ce ne sono tante.
2: Il latino è particolare, ci devi entrare, ti deve piacere ballare, ti deve ballarlo, ti deve prendere in un certo modo. Se lo ascolti e basta, secondo me ha quell'influenza latina.
0: Ma certo, è molto sensuale.
2: Ha quel modo di essere latino che è, ma è tutto uguale, è tutto simile,
1: però l'avventura
0: la stessa
1: è bello,
0: cosa,
1: eh?
0: La stessa cosa, quelli che amano il latino lo pensano di qualsiasi altra cosa, del nostro genere che piace a noi praticamente.
2: Beh, quello che fai tu così
1: l'avventura
2: è diversa,
1: lo metti sull'avventura?
2: Quelle sono tutte uguali, le baciate,
1: ma che morbida,
0: quello ci sono d'accordo,
2: cioè è tutto così,
0: perché il tempo è quello sulla canzone,
1: però è morbida, è un po' come, no aspetta, quella di KTG lì, quella che dicevo l'altra volta, i cattigni mi posseo, quella è reggaeton un po',
0: sì.
2: Vabbè, ci sono dei messaggi, poi vediamo cosa ci raccontano, va bene, prego.
0: C'è Katy Perry ora, vai.

0: C'è appena stato un tamponamento leggero in direzione sud all'entrata di Grancia. Il problema è che due auto si sono fermate, non coinvolte, e stanno intasando il tutto.
1: Ecco, ecco.
0: Purtroppo le auto sono ferme sulla corsia di destra e non si spostano sulla corsia d'emergenza che è poco più avanti, quindi sono proprio in mezzo.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
3: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
4: Come si serve il pane in tavola?
3: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
5: Ma fammi mangiare, ma che...
6: C'ha ragione, dai.
7: Sembrava che il tamponamento fosse offerto da Radio 3. Capito?
6: Questo è uscito.
7: Il tamponamento è offerto da Radio 3.
1: Gli offriamo altro.
6: È il momento della rassegna gastronomica.
1: Allora, qua dice... Non è così, c'è stato un doppio tamponamento nell'ultimo messaggio che arriva. È certo che se si sono fermati anche quelli che non c'entrano niente, magari rischiano di...
6: Dice una destra e una sinistra.
7: Dunque, c'è l'ufficialità di Via Suisse, dice, tra Lugano Sud e la galleria del tunnel di Grancia, problemi di traffico, c'è un incidente, c'è una corsia di destra bloccata.
1: Tac.
7: Quello che è successo, però questa è l'ufficialità. Va bene,
6: allora, gli stavamo dicendo la rassegna.
1: Sì, allora adesso facciamo una... peschiamo un ristorante. Sì. Prendo uno.
6: Scegli tu.
1: Guardo via, eh.
6: Ah, ecco, funzionano i telefoni?
7: Che suonano.
6: Ok, perfetto.
1: Okay.
7: Però non chiamate adesso.
6: No, non chiamate adesso perché non è il momento giusto.
1: Allora,
6: chi è
1: adesso io dico chi è il ristorante, quindi chi vincerà, vincerà. Allora, un buono da 50 franchi.
6: Sì.
1: Da consumare presso l'antico grotto Ticino Mendrisio.
6: Okay.
1: Allora, per adesso vi diciamo questo. Tra poco
6: giocheremo,
1: vi spieghiamo
6: veramente
1: come si gioca. Ok? Giusto?
6: Sì.
1: Non mi svelo più niente, no?
6: No, giusto.
1: Mettiamo una canzone. Che canzone hai preparato? La canzone del risotto giallo.
7: James Blunt.
1: James Blunt.
6: Intanto voi preparatevi col telefono perché dovete chiamare dopo, eh.

0: Adesso vogliamo vedere la tua capacità in un minuto di spiegare tutto quello che succede, che hai spiegato noi in due giorni.
1: Cosa ci vuole?
2: Allora, stiamo giocando con l'antico Grotto Ticino di Mendrisio, ok? 50 franchi il premio di buono. C'è un menù, noi abbiamo scelto un piatto, adesso io leggo il menù. Voi dopo la pubblicità, quando apriremo le linee, al telefono, non WhatsApp, quindi dovrete chiamare, ricorda il numero
1: 091 642 462, oppure 091 6463 463.
2: Dovrete indovinare i piatti che abbiamo scelto noi tre tenori, che possono essere diversi o anche no, magari
1: possiamo uno, anche aver scelto lo stesso piatto,
2: due hanno scelto uno, o tutti, che ne so io. Comunque i piatti sono: sella di capriola alla Baden-Baden servita due volte con spazzoli all'uovo, castagne caramellate, cavoletti di Bruxelles, pera composta di ribes, cavolo rosso e funghi porcini.
1: E questo è il primo.
2: Questo è il primo. Piatto 2, lumache in umido con polenta del mulino della Bruzzella. La lumaca qua. Perché ridi? La polenta del mulino della Bruzzella.
0: Di Bruzzella, vai avanti.
2: Di Bruzzella.
0: Vabbè.
2: Vabbè. Ma arriva da lì, no?
0: Sì.
2: E piatto 3, che è quello del bambino, gnocchi al ragù di Luganighetta. Cioè, okay, prendono la Luganighetta, fanno il ragù e ti fanno il gnocco. Quindi, uno, due, no, dopo la pubblicità sentiamo chi indovina.
0: Va bene.
1: Esatto.
2: Ho fatto un minuto?
1: Giusto.
3: Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca.
5: Centro Breggia.
4: Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca?
5: Centro Breggia.
4: Info su centrobreggia.ch. Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
6: L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
7: Risparmia alla Migros! 40% su Rack Arnature in blocco extra o a fette in confezioni speciali. Scopri di più su migros.ch.

0: Allora, prima di andare all'antico grotto Ticino, andiamo un secondo sull'autostrada.
1: Sì, perché ci sono dei problemi in direzione sud tra Lugano Sud e la Galleria di Grancia, problemi di traffico perché c'è stato un incidente sulla corsia di destra che è bloccata momentaneamente.
2: Ecco.
0: Ecco,
1: siamo pronti.
0: Allora, abbiamo capito tutto perché è il gioco dell'anno scorso.
2: Hai visto che hai visto? Però è bello. Beh, significa che ci sono proprio degli ascoltatori fedeli, certo. Fedeli, perché poi ognuno di noi gioca in modo diverso, no? E questo è il segno di fedeltà. Infatti, per i tenori io offrirei un arbre magique a questa ascoltatrice.
0: dopo
1: va bene, si gioca l'arbre magique. Si gioca con la rassegna gastronomica Mendrisiotto Basso Ceresio, il ristorante L'Antico Grotto Ticino. Noi abbiamo scelto,
2: sì, adesso possono chiamare, giusto?
1: Possono chiamare. Avanti. Abbiamo scelto una pietanza, sì, delle tre, e devono tutte e tre abbiamo scelta una, loro devono indovinare quale ha scelto Boris, quale ha scelto Riccardo e quale ho scelto io.
2: Potrebbe 0, anche 9, essere 1.
1: La stessa, potrebbe anche
2: potrebbe essere quella, oppure no, dipende.
0: Pronto!
3: Buongiorno!
1: Ciao, con chi parliamo?
3: Bene.
0: Tutto a posto, prego.
3: Tutto a posto, sì, grazie. Io, allora, ho sentito il menù, ho sentito il grotto,
2: sì?
3: Io al vostro posto mangerei sella di capriolo.
0: Dunque, ecco, cosa mangio io?
2: Boris cosa ha scelto secondo te?
3: Anche lui.
1: Ok, Riccardo?
0: Riccardo?
3: Io penso che appunto tutti voi mangiate sella di capriolo. Perché
1: quindi anch'io, tutti e tre?
2: Buona. Com'è che ti chiami tu?
3: Gabriele, Lisa, scusa.
2: Ma il primo colpo, ma bravissimo!
3: Ci
2: conosce,
1: ci conosce bene ormai.
3: No, anche perché è una cosa che io adoro, veramente.
0: Beh, poi c'è una volta all'anno, dai, bisogna farlo, giusto?
3: Giusto.
2: Perché nelle lumache piaceva di più la polenta. Non ti piacciono le lumache a Boris? No. Ho visto la faccia che ha fatto quando ha detto lumache.
1: No, ha proprio detto no, io non le voglio.
3: No, poi ha fatto una bella risata, quindi giusto. Le lumache proprio non le voleva.
2: Poi,
1: vero.
3: Va bene, allora.
2: I gnocchi erano per

0: Grazie.
1: Resta in linea. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao e buon appetit.
2: Hai visto che roba? Il primo pensavamo ci ha fregato.
0: Fantastica.

0: Che sbaffata che ci facciamo, come, che abbuffata si dice, non che sbaffata, giusto?
1: Buonissimo, col piatto lì.
0: Sto cercando ovunque, mi sa che andrò, io solitamente se riesco, durante l'anno, durante il mese di ottobre, almeno due selle. Dopo lo so che... Poi magari ce l'hanno, vabbè, lasciamo perdere, poi l'anno dopo fai 4.
1: Ma perché, scusa, le selle è così pesante come piatto?
0: Beh, non è pesantissima, però bisogna dire che se te la servono bene, se è fatta bene, con tutte le sue cosine, è un piatto che riempie.
1: Certo.
0: Poi, infatti, vabbè, insomma, giustamente, adesso io dico una cosa che non è simpaticissima, dico non è proprio regalata, ma d'altra parte se calcoli...
2: Però servita
0: tutto,
2: due volte.
0: Sì,
2: quindi...
0: sì, ma poi devi pensare tutto il lavoro che c'è dietro, certo, tutto quello che viene servito assieme, che viene a Bruxelles, cioè tutte queste cose, il prezzo è giustificato, ci
1: quando
0: sta,
1: la cucina, la curi, sì, viene fuori uno spettacolo. Io vorrei spendere una lancia, non faccio pubblicità perché non dico dove, ma oggi a mezzogiorno qui in Ticino,

0: ho mangiato un antipasto di pesce che quando vado a Cogoletto non me lo fanno mica così. È veramente aveva una polce sul lago del Ceresio, sì. Aveva si dice così, no? Aveva la polpa. Che quando la
1: guarda che fame,
2: si emoziona, sì, anche quando, sì, parla, sì,
0: quando
2: di
0: mangi
2: cose,
0: di queste robe così buone. E allora mangi poco, ma il bene, no? A mezzogiorno, io poi non sono abituato, sai che porto sempre i crack.
2: Sì.
0: Ho detto vado lì, mi daranno il piattino turistico, sai?
2: Invece
0: tirano fuori dal frigorifero due cosettine, le mettono. E invece no, era curato proprio da chi
1: nei
0: ama quel lavoro.
1: Minimi dettagli.
0: Oh, altro
1: Pellegrini,
0: che l'autunno, c'era il mare, Pifaretti.
1: La canzone del tenore sono io in questo caso.
2: Eccolo, eccolo.
1: Non c'è moltissimo da raccontare. È un brano che mi piace un sacco. È uno dei primi che ho scoperto di George Merck. E sono andato più volte a seguirlo dal vivo. Tornando indietro veramente di qualche anno, perché siamo forse sui 12 o 13 anni fa. Proprio per ascoltare
0: questo
1: l'intro
0: qua.
1: E per ascoltare questo pezzo che mi è sempre piaciuto.
0: È venuto anch'io.
1: E lui lo
0: volta.
1: Sa. È vero, è vero. Lui lo sa. E l'altra sera stavamo parlando,
0: te l'ha fatta.
1: E mi ha detto: no, e mi ha detto Lazy One è sempre quello. Ho detto, è sempre quello, è sempre quello. E lo ascoltiamo, eccolo qua.

0: significa che hanno copiato i Blur.
1: Vedi? Ma musicalmente è fantastico questo pezzo, davvero bellissimo.
0: Lazy One, George Merck, tornando veramente un po' indietro, era la mia canzone. Adesso invece abbiamo la reclame. C'è forse qualcosa ancora? Vediamo.
1: Per quanto riguarda la viabilità, sì, ricordiamo ancora una volta che c'era stato un incidente in direzione sud tra Lugano Sud e la Galleria di Grancia. Problemi di traffico perché c'è l'incidente, la corsia di destra è ancora bloccata.
2: Ecco.
3: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Con il mercatino di prodotti alimentari, risotto alla zucca a soli 5 franchi, spettacolo di burattini per tutta la famiglia e il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
5: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
6: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
5: Pirminmurer.ch.
7: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Otto's, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's ovviamente. Questa settimana trovi
9: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17,95 franchi invece di 31,10.
8: Otto's, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
10: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
11: Casino Lugano.
3: Questa è Radio 3i. 3i.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: City Light, City Light.
1: Senti che voce, Telephone of the Line.
0: C'era tutta una storia dietro lo pseudo fantastico di questo William Pitt.
1: Beh, bella comunque, si è riportato indietro anche questa di 40 anni.
2: Estate, mi ricordo che era estate. Sì, era fresca. La mattina mi ricordo quando gli uccellini cantavano, che uscivi cip cip cip e sentivi para bam bam e qui lui telefono.
0: Aspetta che non so dove dove parte, però faccio così. Farti sentire.
3: Raffaella, sto male?
4: Gigi, ma che cos'hai? Cosa ti senti?
2: Troppo Gigi.
3: Grazie, tu?
4: No, non ho capito questa storia. Ti senti bene o ti senti male?
3: Ma sì, no, chiaro. Mi sento benissimo. Voglio dirti, Raffaella, sto male vestito così?
4: No, stai benissimo. Sì, sì. Sei elegantissimo, sì. E sei il più bel topino d'Italia.
0: Arrivare?
3: Sì, ma cosa mi dici mai?
0: Ma cosa mi dici mai? Purtroppo se n'è andato Peppino Mazzullo, che era la sua voce.
1: Ah,
0: e pensa che quest'estate, storica, in giugno, aveva festeggiato 100 anni.
1: Però
0: aveva fatto i 100 anni e ci ha lasciato, e tutti lo ricordano. Vedevo ieri sera a livello di social, insomma, girava proprio, certo, Topo Gigio con il suo "ma cosa mi dici mai?". E poi c'era "sono salite tre le coccole, le cose,
1: strapazzami di cose",
0: perché poi c'erano le canzoni. C'era, chissà quanti si ricordano, i più giovani magari no. Cioè,
1: magari quelli della nostra età, sì, di sicuro.
0: Anche un pochettino più in là,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Signor Pellegrini, lei non muoia, se vuole andare a casa, vuole andare a casa un po' prima,
2: no,
0: scuola.
2: No, mi tengo duro, tengo botta.
1: Sì, aggiornamento viabilità, ricordiamo che tra l'altro la colonna è tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia, perché a Lugano Sud poi c'è stato anche un incidente, quindi c'è ulteriore rallentamento con formazione di colonna.
0: Va bene, allora la musica.
2: Oh, bello, ecco, nuovo di Biagio Antonacci,
0: Sì.
2: È uscito l'album, carino l'album tra l'altro, E qui con lui c'è Saif.

0: che si diventa canto. Questo fa ballare, eh? Questo fa muovere.
1: Eh sì. Bello. Sì, sì. È il viaggio Antonacci del Salento, questo qua, di quel pezzo là che aveva. Com'è che
0: non
1: si chiamava?
0: Più senza
1: non
0: te.
1: Vivo più senza te, quelle cose bello. Di molto gitane, eh? Bravo. Anche Saif, direi che Saif è uno dei personaggi dell'anno. Siete
2: bravo,
1: d'accordo?
2: Sì, sono d'accordo, assolutamente. Sì,
1: ecco.
2: Sì, davvero.
1: Adesso.
2: Che sound.
1: Wow.
2: C'è Doja Cat ora.
1: Eh sì, qua c'è roba da di sera di notte, cari topoloni.

0: È bella atmosfera, eh. Piace questa di...
1: proprio da relax, da relax.
2: Beh, rievoca Walk On By della grande Dionne Warwick.
1: Esattamente, insomma, Motown, il mondo
0: allora,
1: Motown.
0: Allora, siamo sulle strade.
3: Vai. Entrata autostrada Lugano Nord, veicolo fermo dalla polizia. Altezza uscita Mendrisio, veicolo fermo con due veicoli della polizia e ambulanza. Fare attenzione.
0: Ecco. Allora, attenzione che c'è.
1: Quindi
0: qualcuno...
1: più punti, eh?
0: Sì. Aspetta, eh?
4: Ragazzi, la colonna arriva quasi alla galleria di Taverne, in direzione sud.
1: Canto. Anche
0: c'è
1: stasera.
0: Anche qualche messaggio che arriva via Swiss.
2: Sì, che ci sono code. Sì. Ora risolto un incidente tra Lugano Nord e Lugano Sud in direzione Chiasso, però chiaramente ci sono ancora code, evidentemente, come dicevano gli ascoltatori di prima.
0: Dunque, attenzione anche tra Gravesano e Bioggio.
2: E anche a Lugano sulle principali vie del centro.
0: Sì, c'è anche Agnuzio Ponte Tresa e poi tra Sant'Antonino e Contone.
1: Ecco.
0: Voilà, e adesso rilassati.
1: Ah, che bello.
0: Voilà.
1: Frank e Nancy.

0: tenore con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
1: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
2: Ehi, hey Marco, ma che ci fai con un cammello?
3: Beh, visto il costo della benzina.
2: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
4: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
7: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Ehi tu! Sì, proprio tu! Hai già deciso cosa mangiare a pranzo?
10: No?
9: Perfetto, perché tanto in radio non lo saprai mai. Ti aspetto dalle 12 alle 13 con Fuori Menù. Con musica, curiosità, alcune volte si gioca e speriamo tante risate. Preparati, alza il volume perché il pranzo è servito.
11: 16 e 58.
0: Ticino News.
12: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Le Camere federali ancora riunite per l'ultima seduta prima delle votazioni finali di domani. Sui tavoli la firma e una mozione dell'ex senatore Dick Marty. Samuele Quadri.
13: Il Consiglio nazionale oggi ha adottato tacitamente un postulato che chiede di esaminare lo stato di attuazione e l'efficacia di una mozione dell'ex consigliere agli stati Dick Marty. Una mozione che intendeva limitare in Svizzera gli abusi legati alle misure antiterrorismo delle Nazioni Unite. Va ricordato che il Consiglio di sicurezza ha introdotto una procedura che consente alle persone interessate di essere cancellate dalla lista delle sanzioni. È stato affermato in aula a nome della Commissione della Politica Estera. L'obiettivo principale della mozione Marty appare raggiunto, ma restano alcune lacune, in particolare il fatto che le garanzie procedurali non siano uniformi tra i diversi regimi di sanzioni dell'ONU. Questo pomeriggio la Camera del Popolo ha discusso anche della FINMA, la quale, secondo i deputati, dovrebbe vigilare sui fornitori di servizi di pagamento elettronico di rilevanza sistemica e gli acquirenti dominanti sul mercato. È stata infatti approvata una mozione in tal senso che sottolineava una grave falla nella sicurezza.
12: Dalla politica federale a quella cantonale, di cui si parlerà a Ticino News sera, per qualche anticipazione, Giorgio Doninelli.
14: Buon pomeriggio Barbara, buon pomeriggio a tutti. Ci occuperemo di entrambi i temi, politica cantonale, perché oggi, da oggi e fino al 7 ottobre, giorno dell'entrata in carica di Piero Marchesi, il governo ticinese è de facto composto da soli 4 membri, e poi anche politica federale, perché oltre al nazionale oggi si sono riuniti di nuovo gli stati e hanno concluso la loro maratona sui bilaterali 3, approvando tutti i decreti federali del pacchetto UE. Parleremo poi anche di un'iniziativa nata da personalità della società civile che invita chi riceve la 13ª mensilità VS a donare una parte o l'intero importo per aiutare giovani bisognosi in Ticino. Il reparto di psichiatria e psicoterapia dell'ospedale Malcantonese ha celebrato oggi i suoi primi 25 anni, dunque l'occasione per approfondire un tema che tocca la sanità, ma anche la politica e più in generale la vita delle persone, mentre sabato si concluderà l'avventura pluridecennale del Bar Laura, storico locale nel centro luganese. Poi ci sarà molto altro ancora. Ospiteremo il nuovo direttore del Corriere del Ticino, Gianni Righinetti, entrato in carica oggi. Ci sarà la nostra consueta rubrica Click e ci collegheremo con la Gottardo Arena, dove questa sera l'Ambri Piotta incrocerà i bastoni del Langnau. Vi aspetto fra poco meno di un'ora.
12: Noi invece abbiamo ancora due notizie dall'estero, dapprima dalla Francia, dove i liceali sono in rivolta per chiedere la sostituzione dei docenti e maggiori risorse. Proteste iniziate da circa una settimana, ora sfociate in tensioni. Le autorità hanno denunciato violenti incendi davanti a un liceo di Marsiglia e di fronte a diversi istituti chiusi. Il premier Le Cornu terrà un vertice di crisi. Centinaia finora i feriti tra studenti, personale scolastico e agenti di polizia. Infine, andiamo negli Stati Uniti. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal gruppo di media incaricato di seguire il viaggio del presidente Donald Trump. Si inasprisce così lo scontro dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo di limitare l'accesso dell'emittente insieme a MS Now e Politico.
10: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
15: L'infotraffico.
12: Code per un incidente ora risolto in autostrada tra Lugano Nord e Lugano Sud in direzione di Chiasso. Rallentamenti a Lugano sulle principali vie del centro, tra Gravesano e Bioggio, tra Agnuzzo e Ponte Tresa, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, tra Sant'Antonino e Contone. Al San Gottardo invece, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 3 km con attese di almeno una mezz'ora. In direzione sud tra Vasten e Göschenen ci sono code di 1 km e attese di circa una decina di minuti.
15: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
16: Previsioni del tempo.
12: Questa sera o nella notte lungo le Alpi qualche goccia di pioggia portata da nord è possibile, domani invece in parte soleggiato con schiarite più ampie verso sud, temperature massime 23 gradi.

0: così
1: Carmen
0: la vita.
1: Consoli. Tra l'altro ne parlavamo ieri con Maurizio degli Alma Acoustic di Carmen Consoli.
2: Sì. Bravi quei ragazzi lì, sono piaciuti molto anche ai nostri ascoltatori gli Alma Acoustic.
0: Dunque, sono giornate di social perché ci sono degli argomenti veramente interessanti e forti. Soprattutto ieri abbiamo visto quello della pipì dei cani sui muri con Chiasso.
2: A proposito, se l'avete perso, c'è il podcast che è sul nostro sito appena pubblicato.
0: Ecco. Dunque, appunto, Chiasso, Ascona, compagnia bella. E Chiasso ancora a far parlare di sé, perché è stata, diciamo che su una pagina dedicata al comune di Confine c'è stato chi ha scritto questa cosa, che però è a livello federale. Siamo andati un attimo a vedere, succede in tutta la Svizzera. Dunque, succede che qualcuno entra in posta e trova adesso un cartello che ti informa che il servizio di consulenza è diventato a pagamento.
2: Vuoi una cosa, un servizio, lo paghi.
0: Esatto. Dunque, se tu vai in posta e oltre ai servizi della posta chiedi qualcosa tra virgolette al di fuori, è perché leggevo che il pagamento viene richiesto per prestazioni di supporto, come ad esempio le installazioni di applicazioni mobili, ma anche quelle della posta o di Post Finance. Dunque vuol dire che se tu non sai come funziona la tua app della posta e chiedi la consulenza,
1: per le persone anziane può capitare questa cosa.
0: E loro ti fanno pagare non poco, perché il cartello dice questo: 2 minuti 5 franchi.
1: 2 minuti.
0: 5 franchi, 5 minuti scusa, 15 franchi. 10 minuti 25 franchi, che è insomma il tempo medio per capirci qualcosa, e 15 minuti addirittura 35 franchi. Addirittura leggevo su questi post, adesso bisognerebbe poi andare a vedere un po' tutto a livello di realtà, anche se vai in posta e chiedi la consulenza di chi ha lo sportello per farti una fotocopia, ti vengono calcolati i tempi e devi pagare questa cifra.
1: Ma scusa,
0: oltre.
1: Ma allora hanno un timer per... Come
0: presumo,
1: fanno a calcolare?
0: Presumo, se tu arrivi a mezzogiorno e a mezzogiorno e 12
1: però
0: stanno
1: se
0: ancora.
1: Se ci rifletti, se loro perdono 5 minuti con te, il cliente dietro aspetta 5 minuti.
0: Sì.
1: C'è anche questo da calcolare.
0: Sì.
1: Non so, sinceramente, sto cercando di capire come mai questo.
0: Poi uno dei servizi che dà la posta è che se tu vai e hai bisogno un pacco e se ti danno una mano magari a mettere dentro qualcosa, è sempre stato gratuito.
1: Certo.
0: Anche in questo caso parte il pagamento, il conteggio di queste tariffe. Io non so se qualcuno che all'ascolto ha visto questo cartello, se soprattutto gli è già capitata anche la cosa, perché tu sei sempre stato abituato ad andare a chiedere una consulenza, ma soprattutto poi è giusto o non è giusto far pagare queste consulenze? Se tu sei un esperto, adesso vabbè, questa è tra virgolette le poste, dunque possiamo dire confederazione, no? Però se uno è un privato e ha il suo negozio e tu entri e gli chiedi semplicemente di farti vedere come funziona qualcosa, ad esempio nella telefonia,
1: certo.
0: Cioè è giusto o non è giusto che ti faccia pagare? Secondo me in questo secondo caso sì, ci sta.
2: Allora, da quello che hai detto, no? Da come viene messa la cosa, questi pagamenti vengono richiesti anche per cose che non sono prettamente legate alla posta, ma sono dei servizi che la gente richiede.
0: Io,
2: è giustificabilissimo, non solo si è detto gli anziani, ma anch'io. Se non mi aiutate voi magari con l'applicazione,
1: certo,
2: ho bisogno di un punto dove va. I servizi si pagano. Invece, diverso, ad esempio, vedo assistenza per l'imballaggio o domande sull'offerta digitale telefonia mobile. Qui già c'è una distinzione, no? Perché l'imballaggio inteso come io vengo alla posta, devo spedire questo, quindi tu pagherò già una spedizione, non mi fai pagare l'assistenza per imballarlo nel modo giusto, perché stiamo parlando di posta. Telefonia mobile, secondo me, è già un altro argomento invece, e allora lì è giusto.
1: Però loro li vendono, quindi.
2: Allora, mi devi dare un servizio.
1: Certo.
2: Come se io vado, no? Cioè, metti caso, non vado alla posta, ma tu giustamente prima hai detto un negozio. Io il telefonino lo compro sempre dal mio negoziante di fiducia. Vado lì, spendo i soldi, compro il telefono. Vengo da te perché non mi fido dell'internet o di questo, voglio il rapporto umano. Se tu per parlare con me mi chiedi dei soldi, vado da un altro.
0: Credo che forse dipende anche come, dove.
2: Bisogna vedere la situazione.
0: In che modo lo fai? Perché magari se qualcuno entra nel tuo negozio ed è quello che gli spieghi una volta e due volte e dieci, e tutti i giorni torna e fa questo,
1: è quello che se ne approfitta. Probabilmente per quello che hanno messo la tariffa, perché c'è qualcuno che ne approfitta.
2: E poi, come dici te, la sciurina che tutti i giorni ha la mascusa, no? E ti fa perdere 5 minuti, crea anche colonna dietro. quindi me la scusi, ma le la paga.
0: Ma le la paga.
1: Esatto. No, vabbè, vediamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Insomma, di
0: no, no, no,
1: cosa
0: è chiaro che dipende
1: ma
0: proprio
1: che
0: dal...
1: Poi dicevi che a livello federale ormai questa
0: sì,
1: cosa,
0: e questa è una, è, un, è, una, è un come si dice, un non è una legge, come la possiamo chiamare,
1: è un'iniziativa,
2: no, ma diciamo che però è una
0: è stato deciso dalla Posta, ecco, che adesso okay, va in Posta è così,
2: esatto, ecco, in Posta è così. Ma se noi guardiamo bene come gira il mondo, no? Non sono gli unici quelli delle Poste che fanno, no, così, no, mi viene in mente un programma. Io tempo fa mi sono informato per acquistare un programma del computer, no? Ho chiesto informazioni e mi è stato detto: se lei acquista questo programma, noi le diamo un tecnico che, per incluso nel prezzo, per mezz'ora le insegnerà come farlo andare. Se poi dopo la mezz'ora non avrà capito, la consulenza extra costa X.
1: Ok,
2: io ti do ci la sta possibilità di, certo, partire, ma se te che arriva mia paghi.
0: Vedi, sì, vedi, Davide dice una cosa giusta, poi dopo andiamo a vedere tutti i messaggi. Sì. Lui dice: c'è gente che entra nei negozi e chiede consulenza, poi una volta che ha avuto la consulenza prende, vanno, va via e ordina online.
1: Esatto. Anche questo, certo, è un altro fenomeno. Qua bisognerebbe aprire,
0: esatto,
1: un'altra parete.
0: Certo, certo, e dunque, certo, lì è giusto che paghi.
2: Uno deve, certo, certo, certo, ti do la consulenza, inizia a pagare questa, poi gli altri li spendi dove vuoi.

0: Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: A me è successo con le fotocopie. Mi hanno detto se vuole essere aiutata, tra l'altro sono delle macchine che chi ci capisce deve essere ingegnere aerospaziale, bisogna pagare. E ho preso, sono uscita e sono andata in cartoleria. Però sempre peggiori questi servizi qui da noi, ragazzi, dovrebbero un po' vergognarsi. Ciao.
2: Ciao, grazie, ciao, ciao.
3: Se pensano così sono un po', aspetta.
4: Ma cari tenori, volete veramente che vi dica quello che penso?
2: Sì.
4: Non so se siete pronti a censurare i prossimi 30 minuti di messaggio, eh?
3: Vuol dire che ha tanto da dire, allora, se c'è.
2: Ma non l'ha detto?
3: No, non l'ha detto.
2: No, noi vogliamo sentire.
3: Vogliamo saperlo.
2: Fallo magari un tempo più corto, ma ci interessa.
3: Ecco.
5: Ragazzi, stanno arrivando i cinesi con questa nuova ditta, ecco, che faranno tipo DPD, tipo quelle ditte lì che ritirano i pacchi. Stai tranquillo che faranno un posto dove tu li porti lì, non ti fanno pagare niente. Non piace andare alla posta, vado da quello lì che non mi fa pagare niente.
2: Ed è aperto anche la notte.
5: Se avanti così la posta potranno poi chiuderla. Pensare che in Italia è un'istituzione, qui invece sembra che vogliono chiudere tutto. Anche a Novazzano chiudono, a Castello non c'è più niente. Morbio, non parliamone.
3: Ma vabbè. Ecco. E questa è la posta ultimamente non si sta rendendo simpaticissima.
2: Devo, sai, dire, che noto però, no?
3: La verità, in tante situazioni, nel senso che ad esempio anche per consegnarti veramente proprio la posta di per sé, diventa sempre una cosa più lunga. Cioè adesso è vero che comunque il quotidiano può essere diventato vecchio, averlo sul cartaceo vuol dire, certo, leggere le notizie di ieri, dunque loro dicono tanto se ti arriva alle 9 o se ti arriva a mezzogiorno, ma non ti arriva più nelle 9 a mezzogiorno, ti arriva alle 2 del pomeriggio.
1: Attenzione, cioè, non è che ce l'abbiamo con i postini, no, perché no, sono tanti, no, che ci ascoltano, ci mancherebbe altro.
2: Sai cosa noto però? Siccome spesso parliamo di questi argomenti che scaldano la gente, perché sono li vai a toccare sulla vita,
1: questi,
2: no? Che si sta passando ad una fase successiva, perché fino a un po' di tempo fa prevaleva la rabbia. Adesso, anche con l'ultimo messaggio che abbiamo sentito, prevale quasi
1: la rassegnazione,
2: un po' di ironia, come dire, vabbè, ormai
3: è così, cosa ci vuoi fare?
2: È triste però sta roba qua, no?
3: Perché allora, ero... c'è un messaggio che non abbiamo ascoltato, Giuse, andiamo sulla fiducia con la Giuse. Giuse, mi raccomando.
6: Cioè... Praticamente la consulenza andrebbe a finire come quella, non sarebbe male come idea, praticamente come quella quando vai dal meccanico, ti fai preventivo, se aggiusti la macchina da me, ti scalo dalla fattura finale, ti scalo i soldi del preventivo. Alla fine la consulenza potrebbe essere un'idea come questa: compri il telefonino, ti do la consulenza, paghi, se acquisti il telefonino qui al negozio ti ritorna i soldi della consulenza.
2: È chiaro però,
3: questa sì, certo, può essere un
2: se tu
3: un
2: mi modo, stai sì, usando, hai pagato il servizio che ti ho dato, se invece ti stai informando e acquisti, certo, io costa 10, te lo farò, chiaro, pagare 9 e mezzo, perché
1: e
2: quel mezzo te lo ridò, certo.
3: Va a finire che li devi pagare anche per un colloquio di assunzione.
2: Eh no, però attenzione, perché potrebbe
3: Emilio,
2: essere...
3: Emilio l'ha detta giusta.
2: Sta gente qua deve trovare un modo per difendersi in qualche... Se no come fai a stare in piedi?
3: La posta si parla di ristrutturazione, si parla di mille cose, come tutte le cose, diciamo, tra virgolette...
2: Però che... anche nella vita, Pifaretti.
3: Una volta...
2: viene anche i ristoranti, tutti quelli che vengono...
3: Ma quello
2: sentito
3: che fa...
2: quello che diceva? Vengono qui, si informano... E poi ordinano le nozioni.
3: Quello che fa un po' rabbia, sì, in mezzo a tutto questo, è che sono situazioni, cioè adesso non puoi più dire che è federale, perché è stato tutto privatizzato, no? Però sappiamo che ad esempio, non so, senza fare nomi e cognomi, comunque grosse ditte sono state privatizzate, ma l'azionista maggiore è ancora la Confederazione, e allora tirala e mollala, siamo sempre lì. Dunque vuol dire che
1: è
3: la Confederazione
1: che la
3: a volte bistratta di più, sì, la gente di quanto fanno i privati, e questo fa girare un
2: lì,
3: po',
2: sì,
3: un po' le scatole.
2: Lì poi subentra, cioè, anche
1: credo, la nostra amica abbia mandato il messaggio, quello dove si lamenta, eh?
2: Ah,
3: sì,
1: diceva
3: dopo,
1: prima
3: dopo...
1: se vogliamo censurare un po' tutto, vabbè,
3: dopo lo ascoltiamo. C'è Zaza, giusto? Aspetta,
2: sì, e anche tanti messaggi scritti poi.
7: Comunque ragazzi, la colonna parte dalla Vedeggio Cassarate, cioè dalla Resega,
2: ecco questo
7: per
2: chi...
7: andare verso l'autostrada,
2: per chi, okay, vorrebbe andare
3: consulenza, un franco,
1: esatto. Consulenza. Beh, in effetti sulla A2 tra Rivere e Melide in direzione Chiasso c'è coda nella galleria Vedeggio Cassarate verso il raccordo di Lugano Nord.
2: Non sarebbe male che uno, no, a quest'ora ci manda un codice del suo IBAN, no?
1: Sì.
2: E noi diamo, ci dici dove sei, noi ti diamo la consulenza, quanti minuti ti mancano ad arrivare a casa.
3: Ah, la fai in questo modo?
2: Ma sai quanto incassiamo tra le 17? Ma
1: allora l'IBAN glielo devi mandare tu, sei tu che devi mandare l'IBAN a lui,
2: E lui deposita, esatto, certo. E lui deposita. Quando depositi, che vedo che hai depositato, io te lo dico.
1: Mi piace.
8: I tre tenori con Boris Pirbaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
9: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
10: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
11: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
12: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Basta vedere quello che sta succedendo anche in ferrovia. La Cargo centralizza tutto il lavoro oltre Gottardo. Macchinisti e passeggeri formano i macchinisti giovani in Ticino per dopo fare i contratti a Zurigo. E noi in Ticino siamo messi male. E questo è colpa anche della Confederazione che fa protezionismo.
1: Ecco.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, allora per chi si è appena sintonizzato, stiamo parlando della Posta e del nuovo cartello che trovate in questo caso a Chiasso, ma è ovunque.
2: Con un tarifario
3: in tutta la Svizzera, questo vale in tutta la Svizzera.
1: Il tarifario per le consulenze, abbiamo chiesto cosa ne pensate, insomma.
2: C'è tanta rabbia
1: e tanti messaggi che sono arrivati. Secondo me, proprio perché la Posta, no? Come spiegavi tu prima, viene vista comunque come un organo statale.
3: Esatto, è privatizzata.
1: La vedono così. E un cittadino dice: ma insomma, io
2: si aspetta un
1: pago
2: po' di
1: le tasse anche per raccogliere il quadrifoglio e pretendo di avere un po' di sostegno. Invece, tu, che hai questa istituzione, mi imponi per darmi delle informazioni di dover pagare ulteriormente. Non mi stai dando un servizio. Fosse un privato, magari renderebbe meno rabbia da parte della gente, però sentiamo i messaggi.
2: Sì, allora, buongiorno ragazzi, oggi ho pagato una fattura in negozio, mi hanno aggiunto 7,50 di spesa. Vedi?
3: È come...
1: Però qua, cavolo, cioè tu hai pagato la fattura, quindi hai pagato un servizio e ti hanno messo 7,50 in più di spesa per cosa?
3: Guarda che già da, penso, diverso tempo, infatti io ho suggerito a una mia amica un pochettino, adesso uso il termine age per dire un pochettino più in là con gli anni di me, gli ho detto non andare più a pagare con i bollettini. Perché tu quando vai in Posta e paghi con i bollettini ti attaccano tipo due franchi a cosa che paghi, cioè alla fine se porti là 10 fatture e tu paghi 10 bollettini postali, cioè lo check, quello che va bene, uno dice non si usa più perché tutto fanno tutto online, però insomma chi ha una certa età, chi non ha confidenza magari con il mezzo elettronico e magari chi vuole fare semplicemente due chiacchiere perché fai là mentre vai a pagare dal tuo check postale, fai quello che parli con la postina e la postina alla fine ti dice però
2: devi
3: sono 20
2: di
3: franchi.
2: 5 franchi, ecco, 15 cioè, franchi
3: è incredibile
2: C'è il messaggio quello della nostra ascoltatrice, non so se volevi leggere prima uno, Ricky,
1: ma io ho qua questo che dice: cari tenori, io personalmente sto passando l'inferno da più di un anno a causa di un ufficio statale e non per colpa mia e non ho modo di risolverla. Rassegnazione è un eufemismo se penso all'apparato statale che incasina la vita mentre ti dice ti dobbiamo aiutare noi e tu non sei capace e finisci a vivere con 500 euro al mese, franchi al mese, sì, non è uno scherzo. Non ho capito bene i vari passaggi, però mi colpisce questo rassegnazione, è un eufemismo. Però io leggo in tanti messaggi

0: devi fare, no? Che questo io lo reputo che sia una cosa normale. Se tu vai in una farmacia, prendi un medicamento magari nuovo, cioè, su ricetta medica,
1: trovi normale che te lo dicano, questo intendi dire.
0: Sì, non
1: che
0: tu debba dargli due franchi,
1: infatti, certo, questo no, cioè, questo che non è tanto.
0: E dunque siamo lì, cioè, siamo lì.
2: C'è questo messaggio.
0: Adesso
2: però...
0: la mia farmacista, quando vado la prossima volta, mi
2: Boris, cosa hai detto?
0: Dopo che ci ascoltano, lo
2: però
0: so.
2: Torniamo un po' a quello che stavamo dicendo prima di chi è troppo, poi ti chiede troppo, no? Questo messaggio qua è interessante, dice: so che è un lavoro particolare, ma ogni tanto io offro una consulenza gratuita. Poi però la gente comincia a pretendere e questo non mi sta più bene. Come fai ad essere empatica con chi fa così? Che nervi. Della serie, se io metto lì lo sportello e poi quello che dicevamo all'inizio del discorso, te lo intasano anche per cose inutili che vanno oltre o che ti fanno veramente perdere tempo. Allora a quel punto tu dici: ok, certo, ho lo sportello, sono disponibile, ma questo tempo lo paghi.
0: Sono proprio duramente in
1: divisione, ci sono veramente tantissimi messaggi, ragazzi, non so quanti riusciamo a leggerne ancora perché veramente ci stanno sommergendo. Per esempio qualcuno dice: volevo solo dire a chi si lamenta delle chiusure degli uffici postali, sono in una filiale ad aspettare clienti e in più di un'ora non entra nessuno, la posta in qualche modo deve sopravvivere, ma è difficile davvero.
2: E poi ci sono anche sfoghi di organizzazione: posta Pregassona, 4 posteggi per clienti, 2 sempre occupati da dipendenti della posta.
0: Vabbè. Beh, anche qui
2: lì, cioè, ti arrabbi anche lì
0: adesso,
2: perché devi
0: adesso
2: un po',
0: con la posta buona parte della popolazione, non solo ticinese, cioè un po' in tutta la Svizzera il dente avvelenato c'è, perché si paga sempre di più, i servizi sono sempre, diciamo la verità, più scadenti e qui c'è stato il cambio di CEO, ci sono state delle valutazioni diverse, c'è questo nuovo
2: anche
0: CEO,
2: il cambio di vita che, però perché sì, la posta rispetto a 10 anni fa, 15 anni fa, quando c'erano ancora le cartoline, aveva delle esigenze diverse anche a livello di distribuzione. Adesso che è tutto online è cambiato anche quel meccanismo. Forse,
1: sì, però forse avevi
2: non
1: più...
2: si è adeguata, forse?
1: È probabile. Probabile.
2: Questa
1: non
2: è la
1: lo
2: domanda
1: sappiamo,
2: che faccio.
1: Noi non lavoriamo lì, quindi non sappiamo effettivamente come sono andate le cose.
0: Un po' di musica, sì, perché poi dopo c'è anche la canzone del buon Valerio, la canzone del tenore.
1: Sì, che è legata a una notizia che poi vi darò. Beh, ci sono i Top Loader, dai, per sciogliere un po' il nostro pomeriggio. Questa è Dancing in the Moon.

0: vabbè, qui devo dire una cosa, ma se vai dal meccanico quello ti smonta mezzo motore, ci credo che un preventivo te lo fa pagare, ok, ma se vai in posta e devi chiedere una cosa che sia una sciocchezza, no, non è giusto pagare. E adesso mi censuro da sola, beep beep beep beep, mi lascio immaginare che belle parole ho detto. Tra l'altro io porto sempre i pacchi, tipo quelli, si può dire, Zalando, in posta fisicamente, perché capisco che ci sono dei commessi che ci lavorano e penso, se io non vado, questi prima o poi perderanno il lavoro. Se adesso mettono a pagamento anche altri servizi, la gente non andrà neanche più a fare queste cose qui. Cioè, sono arrabbiata, ecco, volevo dire la rabbia.
1: Arrabbiatissima.
2: Le tariffe, 2 minuti parlando della posta, 2 minuti, 5 franchi.
3: Parlando di tariffe per consulenza, perché sì, non avesse seguito.
2: 5 minuti 15, 10 minuti 25 e 15 minuti 35 franchi.
1: Ragazzi, guadagna.
2: Uno ci pensa 3 volte a chiederti tantissimo. Anche mi dai un francobollo, cioè, perché che magari il francobollo non si usa più perché te lo mettono quello col coso automatico.
1: Però tra chi è rassegnato e chi è arrabbiato, chi preferite?
3: Insomma,
2: è difficile,
3: dare un parere obiettivo.
1: Io mi espongo l'arrabbiato sempre, perché non bisogna mai rassegnarsi e mollare.
3: Quello no, quello sicuro. Però la soluzione
1: è un casino.
3: È un casino.
2: La soluzione è veramente cercare di capire, in questo caso per la posta, dunque parlando del gigante giallo, di valutare chi hai davanti. È chiaro che se c'è la signora che arriva tutti i giorni perché magari si sente sola, deve fare 4 chiacchiere, allora lì fai la colonna, va bene, d'accordo. Se hai quello che perché non capisce dopo un po', va bene, d'accordo, come dicevi tu. Se hai veramente quello che noti che ha un attimo di difficoltà e con attenzione ti segue, direi che lì magari fa parte del lavoro.
1: Le cose che hai appena elencato vanno a scontrarsi tra la posta della cartolina, che ricordiamo noi che è quella della signora, e la posta che deve andare veloce nelle altre cose, che è l'altra.
3: Beh, quello che io penso, che però chi ha bisogno di consulenza solitamente sono le persone di una certa età, e quindi non hanno bisogno di 2 minuti, magari hanno bisogno di 10 minuti, e tu pensi 25 franchi
2: se è la persona che veramente ha bisogno perché non ha capito qualcosa, ma nella maggior parte dei casi risulta invece chi si trova magari un attimino solo e
1: scusate allora... l'ignoranza. Perché
2: purtroppo è brutto, ma capita anche questo.
1: Non frequento la posta, mi è capitato di entrare veramente raramente, però magari dico proprio aprire uno sportello che è solo per quello.
2: Lo sportello consulenze.
1: Solo consulenze.
2: Vuol dire che se arrivi, c'è davanti qualcuno, tu arrivi, quello arriva alle 8, tu arrivi alle 8 e mezza, alle 5 e mezza stai ancora aspettando.
3: Ma no, quanto paga quello.
1: Aspetta,
3: là,
1: gli altri sportelli per
2: pagamento?
1: I pagamenti. No, io intendo dire.
3: Cioè, intendi dire uno sportello a parte?
1: Normalmente in posta ci sono, non so, 2 o 3 sportelli per i pagamenti, fai la coda, e è lì che non devi rompere le scatole facendo domande. Devi espletare quello che fai e finita lì. Visto che c'è questo problema, l'investire la società Poste per dire mettiamo un info point.
3: Beh, ma a quel punto sempre a pagamento o gratis?
1: No, a quel punto gratis. Okay, però tu, chi andrà per un'informazione non fa perdere tempo a chi è lì per i pagamenti e riceve un servizio.
2: Con che metro valuti?
1: Sono un sognatore.
2: No, ma con che metro valuti il fatto che la persona che hai davanti veramente non ti sta, tra virgolette, prendendo in giro, facendo finta di non capire perché vuole fermarsi a chiacchierare con
1: certo,
2: te?
1: Certo.
2: Cioè,
1: lo so, ma allora, avanti di questo passo, allora andiamo veramente che anche al signore che mi chiede, scusi, sono lì in stazione, mi dice la galleria Baumgartner, io gli dico, ma anziché dirgli 100 metri a destra, gli dico dammi 5 franchi che te lo dico.
3: E quanto ci metti per
2: la
3: dire?
2: La gara.
4: Contro di tre canzoni, un solo vincitore.
2: Eccoci qua.
3: Questo caso è solo una vincitrice, visto che sono 3 interpreti femminili. E che interpreti, ragazzi? Abbiamo scelto 3 regine della musica. La prima è Whitney Houston con questa canzone.
2: La seconda regina invece è Tina Turner.
1: E la terza, Cher.
3: Quindi, se volete ascoltare una di queste 3, la numero 1 è questa.
2: La numero 2 invece è questa.
1: E la 3 è questa.
3: Scegliete voi, 079 449 9537.
5: I Tre Tenori con Boris Pifferetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
6: Risparmia alla Migros, 40% su tutti i mitici iced tea in brick in confezione da 10. Scopri di più su migros.ch.
7: L'auto fa spettacolo. Dal 3 al 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno, Auto in Nuove 2026. Esposizione a cielo aperto con le novità dell'auto da tutto il mondo. Novità, vieni a provare la slot car, il simulatore GT e F1. Auto in Nuove, 32esima edizione, sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Grande a Locarno.
8: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
9: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
10: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
11: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
12: Marino Bernasconi.
11: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: Abbiamo perso il tenore.
1: Abbiamo perso
0: Pellegrini.
1: Ricky, dove è andato? Ecco. No, era al telefono, quindi si è assentato un istante. La canzone vincitrice è quella di Tina Turner, The Best. Ci avrei quasi giurato, sulla call. Tu no?
0: Sicuro? Bisognava buttare quella, era perentorio. Allora, andiamo qui, vediamo un po'.
2: La canzone del tenore.
1: È la canzone del tenore per chiudere anche il nostro appuntamento di oggi. Ho scelto una canzone di Billy Joel perché forse tu non lo ricordi che il primo ottobre dell'82 è stato messo in commercio il primo CD.
0: Quindi, è vero, proprio... ed era lui.
1: Esattamente, era 50 Second Streets di Billy Joel, e all'interno c'era questa meravigliosa canzone che era Honesty, che andiamo a riascoltare. Quindi primo ottobre 1982 arrivava il CD.

0: Ecco, delle emozioni.
1: È tornato, Billy Joel. Pellegrini. Cosa succedeva il primo ottobre del 1900?
0: Veniva commercializzato il primo CD.
1: No, non diglielo, non diglielo.
0: Ah, no, primo CD.
1: Il primo CD era
0: per quello pezzo. Che ho messo
2: Honesty. Sì, il primo CD
0: perché
2: di
0: era stato 52nd Street, che era un vinile del 73, però come CD
2: ed
0: è
2: era il primo ottobre del
0: 82.
2: 82.
1: Sì, come hai studiato allora? Sapevi tutto.
2: Certo.
1: Vabbè, dai, sono le 17.49, siamo praticamente in conclusione. Quasi, abbiamo ancora all'incirca un minuto che possiamo anche spendere in parte per ascoltare il nuovo di Malika Ayane.
2: Brava.
0: Sempre molto brava lei.
2: Molto brava, sì. Si chiama Detto tra noi. Cosa ci diciamo tra noi?
0: Tutto quello che volete.
1: Paga, poi te lo dico.
2: Ah,
0: dobbiamo
2: okay.
0: mandare,
2: 5 franchi.
0: Dobbiamo mandare in onda il fuori onda. 5 è più bello.

0: Beh, tra i personaggi dell'anno c'è sicuramente anche lei, perché ha portato la canzone più bella a Sanremo scorso.
1: Sì, sono d'accordo. A Sanremo
0: vi sfido, non guardate Google. Tre canzoni di Sanremo di quest'anno.
1: Aiuto.
0: Vedi? Saremo io e
2: sì,
0: te,
2: vabbè,
0: ah,
2: quello sì,
0: sarà per sempre sì.
2: Stavo pensando a qualcos'altro.
0: Beh, Malika, cioè, una
1: sì, Malika. Saif.
0: Saif.
2: Sì.
0: Saif.
1: E lui.
0: Chi è?
2: Non c'era la Patti Pravo?
0: Marco Liorni? No, no, chi è che dicevi tu, Patrizia?
1: Occio perché...
0: Adesso mi arriva la ciabatta. No, chi è che dicevi? No! Sì, no, no, chi io dicevo? Quella lì è una. Poi saremo io e te due...
1: Acusì.
0: Vedi che non ce ne ricordiamo.
1: No, è proprio è così.
2: Che è stato, che è stato a Sanremo.
0: Renga, no, Renga. C'era anche Renga.
2: C'era la Patti, sì o no?
1: Che Patti?
2: C'era
0: bravo,
2: la Patti,
0: come no, pianto ecco, come un bambino.
2: Infatti, per quello. Mi ricordo
1: quello. Certo che comunque è singolare il fatto che non ci ricordiamo le canzoni di Sanremo di pochi mesi fa.
0: Eppure ci ricordiamo,
1: le cose
0: tutto,
1: vecchie.
0: Vedi, le altre.
1: Vabbè.
2: Siamo in conclusione.
1: Abbiamo finito.
2: Sono, che ore sono? 17:54.
0: E domani è venerdì.
2: Ecco.
1: Tu ci saremo qui ancora alle 15.
0: Siamo qui dalle 15.
2: Adesso ho letto presto, eh.
0: Ah, sì, sì. Citrosodina.
2: Buona giornata. Ciao.
1: Ciao.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. Da 20 anni i professionisti non hanno più bisogno di un training e si occupano di tutto da soli. E da 20 anni trovano da Bauhaus tutto ciò di cui hanno bisogno. Festeggiamo questo anniversario. Questo fine settimana, Bauhaus, 20 anni di professionisti. Passa e approfittane. Scopri di più su bauhaus.ch.
1: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
2: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
3: Risparmia alla Migros! 40% su rack Carnature in blocco extra o a fette in confezioni speciali. Scopri di più su migros.ch.
4: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
5: Sono le 18.
0: Ticino News, sera.
6: Prima riunione del nuovo governo. Questa mattina il futuro consigliere di Stato Piero Marchesi ha incontrato i suoi nuovi colleghi. Al centro delle discussioni l'assegnazione dei dipartimenti, che sarà decisa mercoledì. Tutto è ancora possibile, ma la traiettoria sembra segnata. Gobbi al territorio e Marchesi alle istituzioni. I compensi nei consigli di amministrazione fanno male al movimento e alla politica, così il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, che ha detto tra noi annuncia la sua candidatura al governo e parla anche della recente operazione chirurgica a cui si è sottoposto. Un moto spontaneo dalla società civile. In Ticino la nuova 13ª VS diventa un investimento sul futuro dei giovani. Si chiama Fondo Patto Generazionale e punta a trasformare la solidarietà degli anziani in opportunità altrimenti non possibili per le nuove generazioni. Il reparto psichiatrico e psicoterapeutico dell'ospedale Malcantonese compie 25 anni, un'occasione per fare una riflessione sempre più attuale sul tema della salute mentale. Questa sera infatti va in scena un simposio sul rapporto tra la dimensione clinica, politica ed etica sulla psichiatria. Dopo oltre 30 anni di gestione, lunedì il bar Laura non riaprirà. La decisione del gerente è quella di non rinnovare il contratto di affitto dei locali di cui è proprietario il cantone. Resta la soddisfazione per aver creato un posto che si è voluto davvero per tutti. Sport alle 20, l'Ambri Piotta torna sul ghiaccio della Gottardo Arena per sfidare il Langnau. I biancoblu dovranno ritrovare la brillantezza persa contro il Davos per riuscire ad imporsi sui bernesi, che si presentano in Leventina forti della vittoria ottenuta dopo la clamorosa rimonta sul Lugano. Previsioni del tempo: questa sera e stanotte molto nuvoloso ma in generale asciutto, tutt'al più qualche goccia lungo le Alpi, domani in parte soleggiato con schiarite più ampie verso sud, mentre nel pomeriggio lungo le Alpi non è escluso qualche rovescio. A basse quote temperatura massima attorno ai 15 gradi, massima sui 23. Giovedì 1 ottobre, ben ritrovati con Ticino News Sera. Ancora prima di insediarsi il futuro consigliere di Stato Piero Marchesi, questa mattina è stato accolto a Bellinzona dai suoi nuovi colleghi, una riunione informale per cominciare a discutere anche dei dipartimenti che verranno assegnati mercoledì.
7: 1 primo giorno di scuola per Piero Marchesi. Anche se non ancora in carica, l'insediamento si terrà mercoledì prossimo, il futuro consigliere di Stato UDC ha incontrato i suoi nuovi colleghi. Una riunione informale e top secret, tenutasi questa mattina a Palazzo delle Orsoline, ma non nella sala del governo. Al centro della discussione la ripartizione dei dipartimenti, un confronto preliminare per sondare gli orientamenti in vista della prima seduta del Consiglio di Stato, che si terrà subito dopo il giuramento di Marchesi. Il dipartimento più ambito è il territorio, già cogestito da Norman Gobbi e Raffaele De Rosa dopo l'esclusione di Claudio Zali. Gobbi non ha fatto mistero di volerlo, mentre De Rosa non si è mai sbilanciato, ma il centro coltiva un antico desiderio di tornare alla guida del DT. Sulla riunione di stamattina c'è totale riserbo, ma possiamo riferirvi che nessuna decisione, neppure preliminare, è stata presa. Va detto in modo chiaro, tutto è ancora possibile, però nel clima che si respira nei partiti e a palazzo vale il principio del rasoio di Occam, ovvero che la soluzione più semplice è quella giusta. E dunque Norman Gobbi al territorio e Piero Marchesi alle istituzioni. Del resto, Gobbi, secondo il principio di anzianità, ha il diritto di chiederlo per primo, anche se la decisione finale spetta al collegio. E il ministro leghista gode anche di un altro vantaggio tattico. Se De Rosa andasse al DT, Marchesi potrebbe finire al DSS. Un'ipotesi blasfema per i socialisti, che quindi non avrebbero nessun interesse ad appoggiare questa soluzione. C'è poi chi azzarda una pazza idea. Tra i due litiganti, Gobbi e De Rosa, il territorio a Marchesi, ma pare poco probabile che l'ultimo arrivato, rappresentante del partito più piccolo, si prenda un dipartimento asso. Sempre per l'atmosfera che si respira, anche dopo l'estate bollente appena trascorsa, la linea meno conflittuale appare quella preferita, soprattutto a 6 mesi dalle elezioni. Sull'idea del non stravolgere pesa anche lo spettro dell'arrocchino, che non ha portato grande consenso al governo. Del resto, se il risanamento delle finanze è stato demandato dall'attuale esecutivo al prossimo, anche un eventuale rimpasto dei dipartimenti sembra più logico che sia tema della prossima legislatura.
6: Dopo Ticino News alle 18.45 torna Detto tra noi con un'intervista al coordinatore della Lega dei Ticinesi Daniele Piccaluga, collegato da casa sua dove sta trascorrendo un periodo di convalescenza dopo un delicato intervento chirurgico. Eccone un estratto.
8: Diciamo che avevi paura, ecco, quindi senza tanto fare i gamaldi. Il Picca settimana scorsa aveva questo sorriso un po' nascosto, perché non c'era, insomma, questo sorriso. Provo preoccupazione, ma per il sistema in sé, non per il singolo caso della Ielli o il singolo caso del Casinò. Queste situazioni ci devono far davvero riflettere, e queste notizie di sicuro non fanno bene alla Lega, ma a tutti. La sfera politica cantonale e comunale. Andrea, io sono diventato coordinatore della Lega perché ho dei valori e perché credo che la Lega debba tornare a parlare alle busecche della gente, come da un anno e mezzo mi sto impegnando a fare. Queste discussioni qua mi dà fastidio, ecco, perché la Lega nasce per combattere certe tipologie di sistemi, e quindi il sottoscritto sarà il primo che, una volta che potrà uscire da questa casa e poter tornare a battagliare, vorrò rimettere il campanile al centro del villaggio. Se l'assemblea vorrà Piccaluga, io sarò ben felice di essere il secondo candidato della Lega dei Ticinesi sulla lista.
6: Dalla politica cantonale a quella federale, dopo 4 giorni di dibattiti, il Consiglio degli Stati ha approvato oggi tutti i decreti federali del pacchetto di accordi con l'Unione Europea, ad eccezione dell'accordo sull'elettricità, che non è ancora pronto per essere trattato. Dopo aver votato l'entrata in materia lunedì, martedì sono arrivate le prime decisioni concrete, in particolare la tassa incitativa nell'ambito della clausola di salvaguardia per limitare un'eccessiva immigrazione. Ieri invece la proposta del referendum obbligatorio è stata preferita a quello facoltativo. Oggi infine è stato adottato il credito d'impegno di quasi 200 milioni di franchi per la partecipazione al programma europeo Erasmus+. L'intero dossier passa ora al Consiglio nazionale, che dibatterà dei bilaterali 3 nella sessione di dicembre. Cambiamo decisamente tema, è stato rinviato a giudizio, ci spostiamo su ticinonews.ch davanti alle corte delle assise criminali il docente in passato attivo alle scuole medie di Giubiasco accusato di abusi sessuali su due allieve minorenni. La decisione, precisa oggi il Ministero Pubblico, arriva al termine dell'inchiesta iniziata lo scorso marzo che aveva portato all'arresto del 37enne accusato di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute e messa a disposizione di un veicolo a motore a una persona priva di necessaria licenza. I fatti contestati si sarebbero verificati tra l'autunno del 2024 e il marzo del 2026. Nel giorno in cui convergono la festa degli anziani e quella della filantropia, nasce un'iniziativa che inverte il corso della previdenza sociale. Si chiama Fondo Patto Generazionale e invita chi ne ha bisogno, chi non ha bisogno, scusate, della tredicesima AVS a destinarla in tutto o in parte a progetti pensati per i giovani ticinesi.
9: Se Robin Hood doveva rubare ai ricchi per dare ai poveri, in Ticino la solidarietà preferisce la spontaneità. Nessun esproprio, ma la scelta consapevole di una parte della terza età di girare la nuova tredicesima ABS prevista il prossimo dicembre a un fondo destinato alle giovani generazioni. Il promotore e membro del consiglio esecutivo, Marco Netzer.
10: Il patto generazionale significa che saranno sempre le giovani generazioni a sostenere i pensionati. La tredicesima ABS è un'opportunità per chi non ne ha bisogno, per chi vuole fare della beneficenza, versare questi soldi a questo fondo che poi potrebbe ridestinarli, difatti il nome iniziale era ridare, ridestinarli alle giovani generazioni.
9: Ad essere invece riversati il prossimo mese di dicembre sul solo territorio cantonale saranno oltre 140 milioni di franchi supplementari. Sarà da questo bacino che potenzialmente potranno giungere i fondi.
10: Anche riconoscere che tante persone avranno bisogno di questa tredicesima AVS, quindi parliamo della disponibilità e la volontà di riversare questi soldi di chi non ne ha effettivamente bisogno. Penso che dipenderà anche dalla qualità di come il fondo andrà a sostenere le associazioni e i giovani che andremo a sostenere, a dipendenza di quanti soldi riceveremo. Vogliamo essere ottimisti, speriamo di ricevere dei fondi importanti, ma anche se fosse solo il 5% sarebbe 7 milioni all'anno, sarebbero già tanti, forse con gli anni.
9: Ma che cosa accadrà concretamente a queste risorse? Il raggio d'azione del fondo patto generazionale sarà sì la gioventù ticinese, ma i soldi non verranno donati a persone singole, bensì a enti o associazioni per sostenere e promuovere progetti. Emanuele Stauffer, membro del consiglio esecutivo.
11: Noi sul territorio abbiamo degli enti, dei progetti, delle organizzazioni che sono specializzate nel identificare quei progetti o quelle aree dove ci sono delle necessità di ricevere dei finanziamenti e dei sostegni. Noi ci rivolgeremo a coloro che conoscono bene questo settore perché vengano identificati dei progetti concreti suscettibili di aiutare questi giovani. Possono essere dei progetti in ambito lavorativo, in ambito sportivo, in ambito culturale, però dei progetti che concretamente esistono, di pubblica utilità.
9: I progetti saranno selezionati da un comitato indipendente della società civile. L'obiettivo è rispondere ai bisogni reali dei giovani, garantendo loro esperienze di crescita che non avrebbero altrimenti modo di vivere. Il coordinatore del fondo, Giorgio Panzera.
12: Queste risorse sono messe a disposizione per dare loro competenze nei vari ambiti affinché in questa fase critica della vita prima dei 30 anni trovano la loro strada. Questo fondo vuole dare un impatto ai giovani e questo impatto significa dar loro gli strumenti per crescere in questa società. Questo fondo ha l'obiettivo di svuotarsi completamente ogni anno per ritornare col suo ciclo a partire dal 1 dicembre l'anno prossimo 2027 col secondo ciclo di donazioni.
6: Un tema sempre più importante in un contesto in cui i costi della salute sono in continua crescita, parliamo della salute mentale. Il reparto psichiatrico e di psicoterapia dell'ospedale Malcantonese compie 25 anni e per l'occasione è stato organizzato un simposio per una riflessione più ampia. I dettagli nel servizio di Samuele Quadri.
13: psichiatria, etica e politica. È con queste tre parole che l'ospedale malcantonese di Castelrotto lancia il simposio di questa sera per una riflessione clinica, legislativa e morale sul tema della psichiatria. Un'occasione inoltre per celebrare i 25 anni del reparto di psichiatria e psicoterapia della struttura. Bisogna tornare indietro fino al 2000, quando l'OSCAM scambia il reparto di ortopedia con la clinica Moncucco. Oggi il reparto conta 27 posti letto, insieme alla CPC di Mendrisio, la clinica di Viarnetto, la clinica Santa Croce di Orselina, completa la rete di accoglienza psichiatrica del cantone. Un'occasione per guardare il lavoro fatto in 25 anni e guardare al futuro, ci dice il consigliere di Stato Raffaele De Rosa.
14: Questo traguardo dei 25 anni permette innanzitutto di volgere lo sguardo al passato e di guardare con ammirazione e lungimiranza chi 25 anni fa ha avuto il coraggio di investire in questo delicato ambito per la salute della nostra popolazione, di capire i passi avanti, gli sviluppi, i progressi che ha fatto la medicina e oggi anche di riflettere sulle sfide attuali e future, ribadendo e sottolineando l'importanza della salute mentale per la nostra popolazione.
13: Un tema sempre più importante in un contesto in cui i costi della salute sono in continua crescita. Il direttore amministrativo Roberto Perucchi.
15: I costi riflettono quello che è il consumo della sanità. Quindi credo che anche come cittadini abbiamo un dovere etico, parliamo di etica oggi pomeriggio, ma il dovere di ognuno di noi poi prestare attenzione a quanta medicina vogliamo consumare. Non necessariamente consumiamo sempre la medicina di cui avremmo bisogno, questo contribuirebbe già moltissimo a cambiare i costi.
13: Non togliamo i fiori più piccoli perché a volte sono i più profumati, ha detto con velata ironia in conferenza stampa Pier Giacomo Grampa, presidente del consiglio di fondazione, a Raffaele De Rosa. D'altronde negli anni la psichiatria si è evoluta e chi ha potuto vedere i cambiamenti nella sua totalità è il dottore Carlo Calanchini, direttore sanitario dell'ospedale malcantonese.
16: Da una psichiatria che era custodiale, si potrebbe dire, una psichiatria molto più dinamica e più aperta, no? Ci sono ancora tanti problemi che sono quelli che ci sono sempre stati, cioè la cura psichiatrica è e rimarrà ancora per tanto tempo una cura difficile e impegnativa. Purtroppo le esigenze di presa in carico psicologica e psichiatrica non stanno per niente diminuendo. Noi stiamo generando patologie con l'assetto sociale che abbiamo.
13: L'approccio adottato al reparto di psichiatria di Castelrotto è il modello biopsicosociale, in cui il disagio psichico è spiegato attraverso la dimensione biologica, psicologica e sociale. I casi accolti mostrano soprattutto una diagnosi depressiva di vario genere. Negli ultimi anni però si registra una nuova tendenza legata alla tecnologia.
16: Allora, noi ci occupiamo prevalentemente di disturbi depressivi, nel senso più ampio del termine, perché queste sono le patologie più frequenti nella società. Sono emerse adesso negli ultimi tempi delle patologie inesistenti in passato che sono legate alla digitalizzazione e anche alle realtà virtuali, all'intelligenza artificiale. Io mi aspetto un ulteriore aumento di queste patologie nei prossimi anni.
13: Sguardo dunque al futuro con piedi ben saldi al terreno per il presente, per un tema di vitale importanza come la salute della psiche.
6: Nel frattempo mi è raggiunto in studio Gianni Righinetti. Buonasera Gianni.
17: Buonasera Giorgio, buonasera a tutti.
6: Allora, siamo abituati ad accoglierti qui in studio per parlare soprattutto di politica cantonale e federale. Questa sera però sei qui perché da oggi sei ufficialmente il nuovo direttore del Corriere del Ticino, una redazione che conosci insomma in tutti i suoi angoli, in tutti i suoi volti. Ci sei entrato nel 1995, nel 2014 sei diventato responsabile della politica cantonale, nel 2018 vice direttore. Ora direttore, insomma, ti chiedo subito sensazioni, com'è stato il primo giorno da direttore del Corriere del Ticino?
17: Beh, direi che in partenza è stato un giorno diverso perché ho dovuto fare il trasloco dal mio ufficio più piccolo a quello che mi ha lasciato pari dei pelli ben più grandi, quindi entrare in una nuova dinamica, in un nuovo spazio. Però al fine dei conti ho trovato le persone con cui ho lavorato fino a ieri, quindi le ho trovate uguali. Io ho una nuova funzione, ma il lavoro di team sicuramente andrà avanti per continuità. Quindi una giornata impegnativa perché molta gente è passata, ho ricevuto tantissimi messaggi, sono giorni che ricevo WhatsApp, sui social, email, quindi pian pianino risponderò a tutti. Però una giornata sicuramente intensa e sicuramente bella, gratificante, perché io porto la maglia del Corriere, come tu hai ricordato, dal 1995, e quindi oggi avere anche questa mostrina sicuramente mi rendo orgoglioso.
6: Un quotidiano che ha 135 anni di storia. Ti chiedo, in ottica futura, che impronta vorrai dare al Corriere del Ticino nel solco della continuità, cambiamenti, insomma, cosa va per riservato, dove invece magari vorrai mettere mano?
17: Beh, sicuramente quello che vogliamo mantenere è lo stile Corriere del Ticino, la linea editoriale non cambia assolutamente, quella rimane uguale. Vorremmo sicuramente dare qualche accento diverso, perché credo che bisogna anche un po' rinnovarsi, essere un pochettino più smart, un po' più attenti anche alle esigenze dei lettori, e poi ci inseriamo nel solco di un cambiamento che si sta affrontando al gruppo Corriere del Ticino, quindi seguiremo questo cambiamento, comunque mantenendo il valore della carta, mantenendo il valore dei nostri contributi, mantenendo il valore delle nostre intelligenze che abbiamo in redazione. Abbiamo una redazione variegata, abbiamo una redazione molto prestante e presente. Io faccio affidamento ovviamente su questa redazione anche per il futuro, da come ho fatto per ieri, insomma.
6: Ecco, una redazione che è una vera e propria squadra, con però esperienze diverse, età diverse, anche competenze e sensibilità. Come si riesce a creare una squadra unita con tutte queste diversità?
17: Beh, questo è il bello della redazione, è il bello del nostro mestiere, è il bello del giornalismo, dove ogni giorno tu ti devi confrontare con tante teste, tante idee. Stamattina abbiamo già fatto una riunione molto approfondita di un'ora di tempo, sono emerse tante idee, tanti spunti, tante diversità, e questo credo che sia la forza di un giornale come il Corriere del Ticino, di avere veramente delle persone eterogenee, capaci poi però di riuscire a convergere in un prodotto di qualità, e sicuramente questo è l'obiettivo da preservare.
6: Ecco, l'hai già anticipato tu in precedenza, una nomina che si inserisce in una riorganizzazione, insomma, dell'intero gruppo, sempre più multimediale, dove però la carta rimane al centro del gruppo, insomma il digitale è un complemento ma non cancella il giornale.
17: Assolutamente no, dal mio punto di vista la carta rimane importante, in questo momento ritengo che sia ancora centrale. Questo non vuol dire frenare o non guardare al cambiamento. Il digitale avanza e non sarò di certo io a frenare questo avanzamento, ma il mio compito sarà quello di mantenere la qualità della carta. Quindi siamo in un progetto editoriale importante, in questo momento stiamo pian pianino affrontando alcuni cambiamenti. Saremo poi in grado, con Sacha Dal Col, che è direttore editoriale di gruppo, presentare tutto quello che faremo, e quindi credo che sarà interessante per i lettori, ma anche per i telespettatori, tutti i fruitori del nostro gruppo. Durante il nostro gruppo mi piace ricordare che un fruitore di informazione trova un po' di tutto, trova la televisione, la radio, il giornale e tanto altro, insomma.
6: Questa mattina hai scritto proprio sul Corriere del Ticino un editoriale in cui hai scritto: la fiducia si riconquista ogni giorno, e che risponderai ai lettori invitando però i leoni da tastiera a rivolgersi altrove. Allora, prima domanda, se davvero riuscirai a rispondere a tutti i lettori che scrivono. La seconda, ecco, dove tracci il confine fra quello che è un commento critico e invece un leone da tastiera?
17: Allora, sicuramente l'impegno sarà quello di rispondere a tutti. Prima di scrivere questa frase ci ho pensato, non è che l'ho scritta tanto per dire, quindi io risponderò ai lettori che ci interpelleranno, che mi interpelleranno. Credo nello scambio, nell'interazione. Non mi fa paura la critica, l'osservazione critica, l'appunto, anche il dissenso. Noi presentiamo delle notizie, presentiamo dei commenti, si può essere d'accordo, si può essere contrario a quello che diciamo, ma dialogamone pure. Il confine, il confine è quello civile, non c'è un altro confine, è quello della civiltà. Chi si esprime in maniera civile avrà la mia risposta, avrà la nostra attenzione. Chi insulta, o quei leoni a tastiera che sparano nel mucchio, magari anche da profili anonimi, e in Ticino ne abbiamo, e purtroppo ne abbiamo, ecco, a queste persone noi non daremo né spazio né attenzione.
6: Ultimissima domanda, hai annunciato questa mattina un rinnovamento del giornale per il prossimo anno, qualche anticipazione?
17: presto, poi bisogna mostrarle le anticipazioni, non possiamo dirle così a voce. Assicuro che stiamo lavorando, non sarà uno stravolgimento, stiamo facendo qualche miglioria dal nostro punto di vista. Poi sai, nel giornalismo e nella carta stampata, che ha una storia, che ha una tradizione, ci sono magari delle cose che tu negli anni abbandoni perché pensi di evolvere, poi dopo qualche anno ti rendi conto ma quella cosa che facciamo non è una cattiva idea, allora magari i lettori ritroveranno delle cose che abbiamo abbandonato negli anni, però come ho detto oggi ancora un po' di pazienza e poi sapremo presentare tutte le novità.
6: Grazie mille Gianni Righinetti, buon lavoro a te e a tutta la squadra del Corriere del Ticino.
17: Grazie a voi.
6: Noi continuiamo parlando del Bar Laura di Lugano che dopo oltre 30 anni sabato abbasserà definitivamente le serrande. La decisione del gerente è stata infatti di non rinnovare i contratti di affitto e allora vi proponiamo il servizio di Federico Marino.
18: È stata una scelta consapevole e precisa, quindi la tranquillità di aver fatto un passo che ritengo giusto, dall'altro è tristissimo perché sono 32 anni di storia.
19: C'è emozione nelle parole di Reto Blumenthal. Lunedì infatti il Bar Laura non riaprirà malgrado gli affari vadano bene. La decisione del gerente è quella di non rinnovare il contratto di affitto dei locali di cui il cantone è proprietario. Il gerente Reto Blumenthal.
18: La ragione alla base di tutto stanno in errori miei. Ho un'attività che fa dei fatturati importanti, che ha un valore solo se posso venderla un giorno a qualcuno e per fare ciò ho bisogno di un contratto d'affitto. Sono 12 anni che lotto per avere un contratto d'affitto decente, non mi è stato permesso, anche quest'anno abbiamo fatto delle battaglie importanti per averlo, per dare una continuità. Sarei stato appoggiato da un collega fortissimo del settore e anche questo non ci è stato permesso e quindi mi ritrovo con due annetti di contratto. Due annetti di contratto per poi alla fine essere dove sono oggi, ho 61 anni e pertanto ho deciso di anticipare quello che mi sarebbe successo a 63, cioè di restare con un pugno di mosche in mano. Comincerò a ricostruire quello che devo ricostruire.
19: Per questo sabato è prevista la serata conclusiva. L'affetto per il locale è testimoniato dalle persone che abbiamo visto cercare di prenotare un tavolo, poi quel che resterà dal punto di vista della gerenza è la soddisfazione di aver creato uno spazio davvero per tutti, ci viene detto.
18: Offriamo lo stesso tipo di piattino aperitivo all'operatore ecologico, alla commessa della Migros, al direttore di banca e ai giovanissimi che vengono qua da noi. Tutti sono uguali, noi portiamo rispetto, sorriso e gentilezza a loro e se tu fai questo in contropartita ricevi la stessa cosa.
19: Un luogo per tutti e ricco di aneddoti come ci viene raccontato a partire anche dagli esterni del locale che testimoniano anch'essi, delle persone che sono passate dal Bar Laura negli oltre 30 anni di storia.
18: Quell'ulivo rappresenta una persona che ha avuto una vita molto speciale, si chiama Rudy Zgragan. Un suo regalo prima che morisse, ha passato da noi tantissimi anni, quando finiva la serata era qua con i miei ragazzi a bagnare le piante, a spazzare per terra, aiutarli a sistemare i tavoli. È stato una parte del nostro locale quest'uomo. Come lui tantissime persone sono state clienti abituali, noi abbiamo tantissimi clienti abituali.
19: Da una parte una clientela abituale, dall'altra anche dei rapporti professionali da cui prenderà il via il nuovo capitolo di Reto Blumenthal che resta nella ristorazione luganese.
18: Una mia amica d'infanzia, a 58 anni, ha deciso che ha bisogno di fare qualcosa ed è venuta a fare la cameriera qua. Lei ha talmente apprezzato e amato sto lavoro che aprirà un locale. Partirà con il bar Orchidea a Molino Nuovo, probabilmente farò parte di questo gruppetto, piccolo ristretto gruppetto di persone che farà qualcosa di completamente diverso da questo, sarà servizio per gli uffici, ristorazione, qualcosa di non saremo più aperti la notte. Per i ragazzi mi dispiace tantissimo ragazzi perché eravate una fetta di vita importante, ma lì non posso. Chissà, forse un giorno qualcosa si farà ancora, questo a partire da mercoledì prossimo.
6: È rimbalzato su tutti i media il tentativo di dirottare un volo diretto a Tel Aviv. Secondo le ricostruzioni, il copilota avrebbe accoltellato il collega cercando poi di far precipitare l'aereo, ma è stato fermato dai passeggeri. Partiamo da qui nella nostra rubrica Click, stasera curata da Barbara Venneri.
20: Le ricostruzioni dei media si basano soprattutto su quanto dichiarato dai passeggeri. Il velivolo a un certo punto avrebbe perso altitudine in modo improvviso e repentino. Il video che vi stiamo mostrando mostra i momenti immediatamente dopo a questa caduta libera, così è stata descritta da alcuni testimoni, da alcune persone a bordo. Perché questa perdita di quota? Perché secondo le testimonianze il copilota avrebbe accoltellato il pilota principale, ferendolo gravemente. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo fosse un attacco terroristico. Un gruppetto di passeggeri ad ogni modo si è accorto che qualcosa non funzionava e quindi si è diretto verso la cabina. Sono riusciti ad entrare, hanno visto l'aggressore ai comandi che sembrava voler far precipitare

0: Andiamo in Francia, dove gli studenti liceali sono in rivolta in diverse città del paese. Le proteste sono sfociate in scontri con la polizia, violenti incendi e centinaia di feriti.
1: Sì, le vaste manifestazioni studentesche sono iniziate una settimana fa con l'obiettivo di chiedere maggiori risorse e anche di sostituire i docenti. Però la situazione si è fatta sempre più tesa, in particolare a Marsiglia, dove sono stati denunciati dei violenti incendi davanti a un liceo e aggressioni al personale studentesco, non solo a Marsiglia. In ogni caso, alcune scuole superiori erano bloccate già in prima mattinata anche a Parigi, a Strasburgo, a Rennes, dove si sono registrati gli scontri con la polizia, fatti che hanno spinto il primo ministro francese Sébastien Lecornu a presiedere un vertice di crisi. Dall'inizio delle proteste sono rimasti feriti in centinaia tra studenti, membri del personale che lavorano nelle scuole e anche agenti di polizia.
0: In chiusura, Barbara, ci porti a Seul e ci mostri una performance di un acrobata che ha tenuto con il naso all'insù gli spettatori.
1: Sì, gli spettatori hanno dovuto guardare all'insù, gli occhi guardavano più in alto di 120 metri, perché è a quest'altezza che l'acrobata estone Jan Rose ha attraversato una corda lunga 160 metri che è stata posta tra due edifici nel centro di Seul. Praticamente lo vediamo che insomma sta camminando sospeso per aria. Un'esibizione, o almeno così sembra, un'esibizione che è stata trasmessa in streaming su YouTube dal profilo ufficiale della città, grazie alla quale vediamo anche una folla che si è riunita a guardare l'impresa del 34enne, che è stato tre volte campione di slackline, così si chiama la disciplina che pratica. Rose negli anni si è fatto un nome in questo sport proprio perché è solito praticarlo in contesti urbani.
0: Grazie mille Barbara, noi chiudiamo la rubrica Click e apriamo quella dedicata allo sport. E allora io saluto, collegato dalla Gottardo Arena, Stefano Sala. Collegamento dalla Gottardo Arena perché tra poco meno di un'ora e mezza l'Ambri Piotta torna in pista e sfiderà il Langnau.
2: Esattamente Giorgio, appuntamento per le 20 per questa sfida contro il Langnau. Dovresti avere già una grafica, mi dicono, che riguarda le linee che scenderanno in pista per l'Ambri Piotta questa sera. Praticamente sono quelle che sono state schierate da Tapola contro il Davos nell'ultima partita che ha visto i leventinesi sconfitti. C'è solo una variazione, che poi variazione fino in fondo non è: c'è Grassi in quarta linea al posto di Bosson, però lo avevamo già visto questo cambiamento durante la partita contro i grigionesi. L'Ambri deve interrompere un po' l'alternanza di risultati, diciamo così, comunque un avvio brillante, un avvio veramente ottimo per quanto riguarda i bianco-blu. Forse dovrebbero imporre un po' di più il fattore casaligo, infatti in casa hanno vinto una partita e ne hanno perse due i leventinesi, a differenza della trasferta che segna sul tabellino tre vittorie e due sconfitte. Vedremo questa sera, c'è bisogno un po' più di brillantezza, diciamo così, rispetto alla partita giocata contro il Davos. Vedremo se Tapola è riuscito a chiedere quel qualcosa in più che ci aveva detto in diretta dopo il derby. Aveva detto: voglio più intensità da parte dei miei giocatori, è possibile averla. Vedremo, questa sera avremo la risposta. D'altra parte c'è un Langnau che arriva in grande forma perché ha ottenuto un'ottima rimonta contro il Lugano. Nelle ultime tre partite il Langnau ne ha vinte due, nella terza contro il Fribourg ha ottenuto comunque un punto. Allora andiamo a sentire cosa ha detto a proposito l'allenatore del Lugano. Oggi il Lugano ha avuto la sua conferenza stampa, ha parlato Mittel in vista della sfida di domani contro Rapperswil, però appunto è tornato al Langnau, che questa sera sarà qui ospite dell'Ambri.
3: Ovviamente non sono felice quando perdiamo. Siamo qui per vincere e se non ci riusciamo siamo delusi. A dire il vero, però, penso che tutto sommato la prestazione a Langnau sia stata abbastanza buona. Sembra strano da dire considerando che abbiamo perso, ma per 45 minuti abbiamo giocato un'ottima gara da trasferta, dandoci una buona possibilità per vincere.

0: Di solito se concedi 4 gol nel terzo tempo, senti che stai giocando male, che sei passivo e spaventato sul ghiaccio. Io invece non penso che abbiamo giocato così male, nemmeno nel terzo tempo. A volte però i dischi entrano in porta e ovviamente non siamo felici del risultato finale. Penso che ci sia stata anche un po' di sfortuna. Fino al loro primo gol non avevamo concesso quasi niente. Poi però hanno segnato su una situazione di ingaggio e in seguito penso che abbiano segnato 3 reti con 3 tiri di fila. Purtroppo a volte succede. In generale però abbiamo giocato in maniera più unita e questo è certamente un aspetto positivo che possiamo prendere da questa gara. Sicuramente però ci sono anche degli aspetti che possiamo migliorare. Per esempio avremmo potuto bloccare qualche tiro in più.
1: We can block a shot here and there and it's for sure stuff we can do better.
2: E oggi alla conferenza stampa di presentazione della partita contro il Rappers c'era anche Yannick Steinmann, ha parlato dell'inizio di stagione dei bianconeri che certamente non è stato brillante.
3: I didn't expect the word easy.
4: Non mi aspettavo un inizio facile, penso che questa parola non si possa usare per nessuna partita. È un campionato molto equilibrato in cui tutti possono battere tutti. Per vincere devi esprimere il tuo gioco al 100%. Questo è quello che ci sta dicendo anche il resto della Lega. Penso che molti aspetti del nostro gioco siano stati buoni fin qui, ma non abbiamo ancora ottenuto i risultati che volevamo. Ovviamente le ultime 2 sconfitte sono state deludenti, ma penso che la stagione sia ancora molto giovane e che ritroveremo la strada giusta. Stiamo lavorando duramente e la squadra è in sintonia con lo staff tecnico. Riusciremo ad invertire la rotta.
2: Queste le parole dalla conferenza stampa del Lugano che ritroveremo domani nel prepartita fuorigioco weekend con Dominic Fonburg. Io torno a quella che è la sfida di oggi dell'Ambrì, dicevamo appunto un Ambrì che deve cercare di invertire un po' questo fattore casa che era la sua forza, deve tornare a vincere anche perché adesso un po' l'appetito viene mangiando, diciamo è a 11 punti, ancora in una zona alta della classifica e questo è importante, non tanto per andare in avanti con sogni pindarici, però per un Ambrì che portando a casa una vittoria, consolidando la posizione di classifica, può aiutare certamente per quello che è l'obiettivo dichiarato di campionato, che è comunque quello non semplicemente di salvarsi, ma di riuscire ad avere un posto nel post-season, che è un po' quello che a sorpresa aveva detto Lars Weibel nella presentazione della squadra in pre-season. Vedremo, il line-up l'abbiamo visto prima, non c'è ancora Pestoni, sicuramente sarà un tema anche dei prossimi giorni, anche se sembrerebbero arrivare delle notizie positive, diciamo così, dall'entourage di Tapola, ma sapremo dirvi certamente qualcosa di più domani a Fuorigioco Weekend. L'appuntamento però con lo sport non finisce, tra poco ci sarà Fuorigioco, Patrick Della Valle avrà come ospite il difensore del Lugano Mattia Zanotti, ne abbiamo approfittato per averlo in studio in questo periodo in cui il campionato è fermo per gli impegni di Nations League. Giorgio, io non ho altro da dirti dalla Gottardo Arena e cedo la linea a Melide.
5: Stefano, piccola curiosità personale, non so se sai darmi una risposta, come mai ingaggio d'inizio alle ore 20 e non il classico 19:45?
2: No, sono motivi televisivi, oggi poi tra l'altro è l'unica partita che si svolge, quindi è solo una questione, diciamo così, organizzativa per diritti televisivi e nient'altro, non ci sono altri motivi che io non conosca evidentemente, poi se dovesse essere diverso te lo comunicherò e lo comunicheremo poi a fine partita, però per il momento assolutamente nulla di particolare.
5: Grazie mille Stefano Sala, allora buon lavoro a te dalla Gottardo Arena, noi siamo in chiusura, dopo di noi in radio, in TV, i mercati, poi Detto tra noi con un'intervista al coordinatore della Lega dei Ticinesi Daniele Piccaluga alle 19:45, lo avete sentito fuori gioco, prima di salutarci però come sempre le 3 notizie da ricordare. Ancora prima di insediarsi, il futuro consigliere di Stato Piero Marchesi questa mattina è stato accolto a Bellinzona dai suoi nuovi colleghi, una riunione informale per cominciare a discutere anche dei dipartimenti che saranno assegnati mercoledì. Nel giorno in cui convergono la festa degli anziani e quella della filantropia, nasce un'iniziativa che inverte il corso della previdenza sociale, si chiama Fondo Patto Generazionale, invita chi non ha bisogno della nuova tredicesima AVS a destinarla in tutto o in parte a progetti pensati per i giovani ticinesi. Dopo oltre 30 anni di gestione, lunedì il bar Laura non riaprirà. La decisione del gerente è quella di non rinnovare il contratto di affitto dei locali di cui è proprietario il cantone. Resta la soddisfazione per aver creato un posto che si è voluto davvero per tutti. E da parte mia è davvero tutto. Vi auguro una buona serata.

0: È Radio 3 Telesuoni. Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
1: E i consumi?
0: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
1: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
2: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
4: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizie a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casinò Lugano.

0: Spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Basta veramente poco per cominciare una serata insieme e tra l'altro diamo ufficialmente l'inizio a questo nuovo mese, al mese di ottobre, facendo come ci è stato richiesto. Spegniamo il giorno e accendiamo di sera. Luci per il momento non fortissime, diventeranno suffuse nel corso della puntata, che come sempre è da considerare un contenitore che noi shakeriamo. In questo contenitore ci sono messaggi sul traffico, le vostre opinioni, le vostre emozioni, le vostre sensazioni, quelle soprattutto suscitate dalla musica. Resterete con me, che sono la Patti Ascatti, sino alle 22, dopodiché passerò il testimone, come di consueto, a Riccardo Pellegrini, che concluderà la nostra giornata insieme, la giornata fatta di coccole e di musica speciale. Ma cominciamo subito

È sicuramente una voce importante che non passa inascoltata, stavo per dire inosservata. Lui probabilmente non passa inosservato, perché non so se lo seguite su Instagram, ogni tanto lo si trova in qualche piazza dove ci sono cantanti e suonatori di strada e lui li aiuta a cantare le sue stesse canzoni. Stiamo parlando di Reagan Bone Man. Se invece vogliamo tuffarci a pieno nella storia della musica e soprattutto nella storia del pop, l'unico nome che possiamo fare è quello di Michael Jackson, You Rock My World.

musica più nuova ci porta a collaborazioni che non sono del tutto inaspettate, perché sappiamo che Guè ultimamente collabora con un sacco di colleghi, e la collaborazione sicuramente più recente è questa con Marrakech Casini.

0: vita.
1: Lo so che potrebbe sembrare un inizio, un assaggino di sera extra large coccole, ma ogni tanto ci vuole anche nel corso della giornata normale un momento di relax assoluto anche per i timpani che magari sono stati in un ambiente particolarmente rumoroso. E allora ci offrono questo assist fantastico, i Ten Sharp con You.

spesso si presentano da soli e comunque ormai ci hanno abituato che i duetti, i terzetti, i quartetti, i quintetti non sono più un'anomalia musicale. Qua siamo fermi a due interpreti, Sean Paul insieme a Dua Lipa con No Lie.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
2: Dove tutto costa meno.
0: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
5: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
6: palline di cioccolato Lindor al latte o assortite 600 grammi a soli 17,95 invece di 31,10.
5: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
0: L'infotraffico.
7: Un aggiornamento veloce sulla situazione del traffico, come di consueto a quest'ora ormai è diventata un'abitudine, sulla A2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, il traffico è fortemente rallentato.

Shakira, che col passare del tempo e con l'evoluzione delle sue situazioni di vita sta sempre più usando le canzoni per mandare messaggi ai suoi ex. Non era il caso di questa canzone Objection. Se invece vogliamo qualcosa di magnetico, ce l'abbiamo.

Una canzone che si può mettere tranquillamente tra i grandi classici della musica internazionale ed anche la copertina dell'album, i Supertramp con Breakfast in America. Piccolina l'interprete che sta per arrivare, ma un'energia gigantesca è quella di LP Don't Stop.

Sono sempre stati molto visionari per quanto riguarda le loro proposte musicali e i videoclip legati alle canzoni. Diciamo che è un po' la loro cifra stilistica. Gli Empire of the Sun, Walking on a Dream.

0: Stai ascoltando Di Sera.
1: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia. Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
2: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
3: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: Pirminmurer.ch.
5: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.

Quando ascoltiamo i 77 Bombay Street non possiamo fare a meno di dire che con la musica giochiamo in casa, anche se prima hanno frequentato lidi australiani prima di fare ritorno nel nostro paese e di rifare musica. I 77 Bombay Street che abbiamo ascoltato con I Love Lady Gaga. Per quanto riguarda invece la musica italiana, un interprete che si fa progressivamente e sempre più facendo spazio nel panorama musicale, Coez, Mr. Nobody.

Lega che si prepara a un 2027 ricco di eventi live. Scopriremo più tardi e con precisione il calendario e i luoghi in cui farà tappa. Noi l'abbiamo ascoltato con un suo grande classico, L'odore del sesso. Protagonista invece di una stagione meravigliosa per lo show che ha portato in giro in tutto il mondo, The Weeknd, In the Night.

0: Stai ascoltando? Stai ascoltando
1: Di Sera con Patti.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
3: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
5: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
3: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
6: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
7: Beh, visto il costo della benzina.
6: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
8: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Questa è Radio 3i.

Loredana Bertè, televisivamente molto attiva, molto partecipe ai talent, infatti non si tira mai indietro ed è anche molto carina nei confronti di coloro che si presentano a queste gare. Loredana Bertè con In Alto Mare. Restiamo nell'ambito della musica italiana, ma delle uscite discografiche più recenti, il nuovo singolo di Elisa.

Kirk Franklin Looking for You, ma in tema di ricerche e di ricerche musicali, qualcuno di voi sicuramente proverà un grande piacere nell'ascoltare i Radiohead, questa è Creep.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
2: Gorla, c'è!
3: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
4: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
5: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
6: L'infotraffico.
7: Buone notizie sul fronte del traffico, perché al momento non si segnalano disagi su strade e autostrade della nostra regione.

Parlavamo proprio l'altro giorno di lui, di Mario Venuti, di quanto sia bravo a scrivere i testi delle sue canzoni e a interpretarle. Questa è una canzone che è arrivata anche al Festival di Sanremo e ha avuto giustamente il premio della critica, Crudele. Volete invece che le vostre orecchie siano accarezzate dalla musica? E allora provvediamo, perché qui c'è Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, Boogie is in my soul.

Questa è una canzone che a suo tempo, quando ancora esistevano le discoteche, faceva ballare moltissimi Diana Ross Upside Down. In un parchetto di Roma, invece, c'è un cantante che ogni tanto ama ritrovarsi con i suoi fan. È ultimo e questa è tutto.

No, non sono assolutamente in grado di dirvi quale sia il parchetto di Roma in cui ultimo ogni tanto a sorpresa si incontra con i suoi fan, però se controllate sul suo profilo di Instagram sicuramente qualche coordinata ci sarà. Alle coordinate musicali ci penso io, The Script, questo è Break Even.

0: stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
3: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.

A chi stavate pensando? Prendiamo spunto da questa canzone di Fabri Fibra. Stavo pensando a te. Io sto pensando, perché lo vedo programmato sul computer, al prossimo brano che ascolteremo insieme, e c'è sicuramente Bruno Mars, senza togliere nulla a Lady Gaga, che dà un grande valore aggiunto alla canzone. Sì, cantano insieme Die with a Smile.

Jennifer Lopez, che sta girando per tutti gli appuntamenti più modaioli del momento, e non so se avete notato il suo bodyguard davvero molto interessante. Dove lo potete vedere? Lo potete vedere su Instagram e sul profilo di Jennifer Lopez. E poi mi saprete dire, del resto anch'io ho il mio bodyguard personale. Proseguiamo con la musica, questo è Cosmo, l'ultima festa.

0: Stai ascoltando Di Sera, di sera. Con Patti. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
3: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
4: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
5: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
4: Pirminmurer.ch.

0: Anche questo può essere definito un grande classico della musica internazionale, Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Noi invece continuiamo a parlare, soprattutto facendo riferimento alla musica e anche a un singolo nuovo, Angelica. Ai, che giornata!
1: Speriamo di no!

Ai, potremmo dirlo noi ogni volta che incrociamo le Spice Girls, perché per infinito tempo ci hanno fatto credere ad una reunion. Ormai anche i fan più accaniti hanno perso ogni speranza e quindi stop!

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
4: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
5: Allora vuoi un HR-V?
6: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Su Radio 3 è il momento di sognare, è il momento dei grandi classici. Di sera, compatti.
8: Di sera, di notte.
9: Se questa è stata per voi una giornata particolarmente intensa, particolarmente faticosa, stressante, vi siete innervositi oppure vi sono girati i cosiddetti gioielli di famiglia, beh, questo è il momento di fermare tutto, perché è il momento che noi dedichiamo alle coccole, che più coccole non si può. Benvenuti in Di Sera Coccole Extra Large, io sono sempre la Patti Ascatti, con me sino alle 22 e poi di sera si trasformerà in di notte insieme a Riccardo Pellegrini. Direi che cominciamo bene questa sera con Mario Biondi, Do You Feel Like I Feel?

So che siete appassionati della musica che fa schioccare le dita, la musica che ci riporta in atmosfere newyorkesi, quelle che mi piace definire quei club fumosi e con le luci soffuse. Facciamo proprio questo con Ella Fitzgerald insieme a Cole Porter, C'est magnifique.

Beh, certo, quando si ascolta una canzone come questa, Diamonds Are Forever, è impossibile non pensare a quell'episodio di James Bond, una cascata di diamanti. Se invece volete il brivido, beh, io avrei due signori, voci diversissime, ma un accoppiamento fantastico che il brivido sanno scatenarlo subito. Pavarotti insieme a Zucchero, Miserere.

0: Stai ascoltando Di Sera.
1: Sabato 3 ottobre al Centro Breggia è Festa della Zucca. Centro Breggia. Con il mercatino di prodotti alimentari. Risotto alla zucca a soli 5 franchi. Spettacolo di burattini per tutta la famiglia. E il grande concorso Quanto pesa la zucca? Centro Breggia. Info su centrobreggia.ch.
2: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.

Cesare Cremonini può essere decisamente soddisfatto di quello che ha seminato nella sua carriera. Infatti ha già molte date sold out per quanto riguarda il 2027 e probabilmente ci saranno nuove date da aggiungere. Noi l'abbiamo ascoltato con Deve essere così.

0: Il repertorio di Frank Sinatra, l'uomo dagli occhi fantastici e dalla voce riconoscibilissima, tant'è vero che il suo soprannome è The Voice, si è cimentato con The Girl from Ipanema. C'è una canzone che so piacervi molto, ma piace molto anche a me perché c'è tanta intensità. È un omaggio che Franco 126 ha voluto realizzare per Pino D'Angiò ricantando una sua canzone, Gente Intelligente.
1: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

фестиваль люди. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

peccare, sì, per peccare. Ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

scorso Festival di Sanremo nella serata dei duetti. Infatti Dito nella Piaga aveva scelto di duettare con Tony Pitoni, li abbiamo ascoltati con The Lady is a Tramp. Vi piace Phil Collins? Vi piace la sua voce, l'atmosfera che suscita la sua musica? Look Through My Life.

nostra memoria in fondo sono anche le fotografie, un po' quello che ci ha raccontato Claudio Baglioni con una vena di malinconia. Termina qui Di Sera insieme alla Patria Scatti, cedo il testimone a Riccardo Pellegrini per Di Sera di Notte, appuntamento domani alle 18.40 e vi lascio insieme ad Antonello Venditti con Dalla pelle al cuore. A domani!

Eccoci presenti come sempre per chiudere la giornata di Radio 3 con la seconda parte di Sera di Notte, quella notturna. Ben ritrovati, dopo la Patti ci sono io e questa sera anche nella prima mezz'ora non da solo, perché tra poco ci collegheremo con Gianni Morandi, che tra qualche giorno sarà protagonista in quel di Locarno, domenica sera, appuntamento con C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. 60, perché sono 60 anni dalla pubblicazione di quella canzone. E tra poco ne parliamo con lui.

0: C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. C'è anche una nuova versione di questo brano che è inclusa nell'ultimo album di Gianni Morandi, però io ho voluto proprio l'originale perché è dell'originale che parliamo questa sera, questa notte con Gianni Morandi, visto che questo pezzo in questa versione compie 60 anni e domenica sera questi 60 anni si festeggiano al palazzetto di Locarno, al Fevi di Locarno, con la tappa di C'era un ragazzo estate 2026, tour che ha girato tantissimo. Ma diamo il benvenuto a Gianni Morandi. Ciao Gianni, ben trovato.
1: Riccardo, come stai tu?
0: Io sto molto bene ed è un piacere sapere che verrai qui in Ticino, perché la gente ti ama. Ogni volta che mettiamo le tue canzoni tu sei sempre ben accolto dal nostro pubblico, che ti richiede anche con le nuove, perché ci sono gli artisti che continuano ma le canzoni sono sempre quelle, invece tu nell'arco di tantissimi anni hai saputo sempre incollare la gente nel momento giusto e nel momento, vedi quest'estate con Hit Parade, no?
1: Ma sì, ma sono 60 anni di musica, ma non diciamo che sono sempre stati, ci sono gli alti bassi.
0: Ma certo, certo. Allora, partiamo proprio dall'inizio, visto che questa canzone è stata una canzone che ha fatto un bel casino quando è uscita.
1: Ma sì, tra l'altro non volevano neanche farmela cantare perché io cantavo soltanto canzoni d'amore, allora In ginocchio da te, Non sono degno di te, Fatti mandare la mamma. E io ascoltai questa canzone per caso, perché la faceva ascoltare Mauro Lusini a Franco Migliacci, che era il mio produttore, e quindi io ascoltai così e dice: ma no, ma questa è una canzone stupenda, fatela cantare a me. No, assolutamente, ma tu non puoi cantare una canzone di guerra, tu canti le canzoni. Ma no, insistetti moltissimo e alla fine li convinsi, perché ero talmente insiste, ma poi mi piaceva moltissimo questa canzone e cambiava un po' anche il mio modo così di cantare. È chiaro che è una canzone fortunata, è una canzone bellissima, sai, di quelle canzoni rotonde che non hanno, che è tutto perfetto dalla prima all'ultima parola.
0: All'epoca si parlava della guerra in Vietnam, no? Oggi Vietnam, le guerre sono tante di più e ce le abbiamo anche in casa, quella lì era già anche lontana. Questa canzone qui è terribilmente attuale ancora.
1: Ci sono sempre dei focolai di guerra, questa parola guerra non riusciamo a cancellarla dal nostro vocabolario, purtroppo, e quindi ogni sera quando la canto mi viene in mente che, insomma, io sono nato nel dopoguerra e pensavamo che dopoguerra fosse una situazione stabile, ma il dopoguerra non è mai arrivato davvero, insomma, perché c'è sempre stato qualche guerra da qualche parte, quindi, e questa canzone, come dicevi tu, rimane sempre attuale. Tra l'altro è diventata una delle canzoni più importanti del mio repertorio, se non la più importante.
0: Penso la farà cantare il pubblico intero, no?
1: Sì, beh.
0: Quali sono le canzoni che se parliamo dal pubblico, proprio senti che vengono cantate insieme a te?
1: Ma guarda, tante, però per esempio. Sicuramente Fatti mandare dalla mamma è una canzone che se io dovessi eliminare dal repertorio, niente, la canterebbe il pubblico senza che io la cantassi, senza che io la proponessi. Oppure In ginocchio da te, quelle canzoni lì, gli anni 60, un po'

0: Io t'amo più della mia vita in ginocchio da te. Eh beh, insomma, stiamo ripercorrendo un po' i primi anni, i grandi classici, quelli che non possono mancare a Locarno domenica sera in occasione della tappa di Gianni Morandi. Prima parlavi di alti e bassi, no?
1: Sì.
0: Io mi sono messo via tre nomi che non riguardano tanto gli alti e i bassi, ma in un certo senso sì, perché c'è chi anche ti ha aiutato in momenti difficili tra questi tre nomi, no?
1: Certo.
0: Rappresentano però, penso, tre momenti diversi, di tre Gianni Morandi diversi, di epoche diverse, no? Poi Gianni Morandi è sempre Gianni Morandi. Il primo è Massimo Ranieri.
1: Sì. Beh, eravamo rivali.
0: Mi ricordo, io sono cresciuto allora, con questa cosa qua, che ho uno o l'altro.
1: Il dualismo, sì, sì, era bello, il nord contro sud, dai, Gimondi contro Merckx, quelle che, le cose che piacciono un po', no? E quindi creiamo questo dualismo, un po', insomma, un po' all'epoca eravamo anche condizionati dalla stampa, dal pubblico, non eravamo proprio amicissimi, poi lo siamo diventati dopo, perché abbiamo riso su questi anni passati. Certo. Di battaglie uno contro l'altro, poi ci siamo ritrovati anche recentemente a Sanremo, poi ci vediamo, ci sentiamo spesso, ogni tanto ci viene l'idea, ma perché non facciamo uno spettacolo insieme? Poi arriva Albano e dice, oh, facciamo un trio, tutti e tre, dai.
0: Esatto, mi ricordo quando è successa questa cosa. Il secondo nome è proprio legato a quello che dicevamo prima, perché è Lucio Dalla.
1: Lucio è una persona che nella mia vita ha contato moltissimo. Ci siamo conosciuti da ragazzi, lui è del 43, io del 44, e ci siamo incontrati casualmente a Taormina, che c'era una manifestazione insieme a tutti gli artisti della RCA italiana. C'erano tantissimi. Lucio non cantava ancora, suonava il clarinetto con i Flipper, un gruppo che si chiamava Flipper, e ci incontrammo e parlammo del Bologna, che era la nostra squadra, e poi da allora siamo diventati veramente molto amici, finché poi arrivò anche il momento di collaborare insieme. Facemmo questo disco che si chiamava Dalla Morandi, e col quale abbiamo fatto più di 100 spettacoli in giro per l'Italia, nel mondo anche, siamo andati in Russia, in America, in Canada, in Germania, in Francia, un po' dappertutto, ed è stata una grandissima amicizia, e non mi aspettavo assolutamente che Lucio se ne andasse così presto. È stato un dolore enorme,

0: Dalla Morandi, perché è proprio del grande rapporto tra Lucio Dalla e Gianni Morandi che stavamo parlando con Gianni Morandi, ospite questa sera qui a Di Sera Di Notte, per parlare anche del suo concerto di domenica a Locarno. Tu prima dicevi, parlando di C'era un ragazzo, che quella canzone la volevi cantare anche perché era diversa da quelle che avevi fatto fino a quel momento, no?
1: Certo.
0: Con Lucio Dalla è successo un po' la stessa cosa, perché è venuto fuori un nuovo Gianni Morandi, anche musicalmente parlando. C'è stato un cambiamento da lì in poi.
1: Beh, io non mi sono voluto, come dire, essere soltanto legato alle canzoni degli anni 60. Ho sempre cercato di aggiungere qualcosa, di cambiare qualche volta ci sono riuscito, qualche volta no. Poi sono arrivate anche grazie a Lucio, perché scrisse poi Bella Signora, che fu una canzone che diede un po' la svolta alla fine degli anni 80, no? All'inizio degli anni 90, sì. E poi anche quando cantammo Vita insieme. E poi dopo ho cominciato, sì, molti hanno scritto per me, da Battiato poi Mogolo, conosciuto, e abbiamo fatto, ho cercato di andare avanti. Poi ho incontrato Lorenzo, che
0: eccolo, è lui il terzo nome, Giovanotti.
1: Lorenzo è una persona veramente molto generosa, tra l'altro ci conoscevamo così abbastanza, così da lontano, io andavo a ascoltarlo, ci salutavamo così. Però poi quando mi è successo l'incidente alla mia mano, che mi sono bruciato, mi sono quasi perso, insomma è stata una cosa piuttosto grave, all'ospedale una volta mi chiama Lorenzo Giovanotti e dice: oh Gianni, che è successo Gianni? E dico: guarda, è successo questo, sono caduto in una brace, in un fuoco. Madonna, ma stai bene? Allora ti mando una canzone, cioè, se vuoi, se ti piace, se ti tira su, te la mando. E mi mandò una canzone, si chiamava L'Allegria, proprio come messaggio, no? E dopodiché la nostra collaborazione è continuata, abbiamo poi cantato delle canzoni insieme. E poi due o tre anni fa dissi: oh Lorenzo, sai, mi piacerebbe tornare a Sanremo, ma non a condurre o a fare l'ospite, proprio in gara, perché non facciamo una cosa, che una canzone. E lui scrisse poi Apri tutte le porte, che è una canzone molto efficace, anche quando la canto in pubblico piace molto, ecco, una bella canzone.
0: Ci starebbe C'era un ragazzo a Sanremo per il 60, no?
1: Cioè di andarla a ricantare un'altra volta, no? Ma mi sembra che l'anno scorso, quando è che ha
0: beh, diciamo che quella canzone lì a Sanremo l'abbiamo sentita più volte, perché comunque ogni tanto, infatti, viene ripescata, però cantata da te in questa occasione sarebbe bello, non so, avere te e avere Vasco che fa i 50, per dire. Sto già ipotizzando. Poi tu Sanremo l'hai fatto, sai che questi sono i giorni dove si decide un po' tutto. Ma tornando al tuo spettacolo, ci sarà dentro quindi un po' tutto questo cammino che noi adesso abbiamo fatto, citando qualche nome, però parlando di musica, queste epoche, insomma.
1: Beh sì, ogni decennio ha sicuramente qualche canzone da ricordare, quindi io cerco di fare una scaletta che riesca ad accontentare il più possibile il pubblico, perché io lo faccio per il pubblico, lo spettacolo, si devono divertire, devono cantare con me, devono, e quando ci riesco mi piace, insomma mi diverto e lo faccio volentieri. Questo spettacolo è abbastanza, insomma, ho fatto una scaletta che dovrebbe in qualche modo, insomma, cerca di dare una panoramica su questi 60 anni di musica miei, ecco.
0: Un'ultima battuta sulla Svizzera. Quando dici Svizzera, tu che ricordi hai? Che cosa ti viene in mente?
1: Ma penso che sia un paese. Tante volte ti viene in mente di dire: oh, cazzo, ma andiamo a abitare in Svizzera che siamo tranquilli, siamo più sereni, perché è l'unico paese che è fuori dalle, come posso dire, dai conflitti, dai problemi. E poi dopo penso, guarda, poi cavolo, c'ho due amiche straordinarie, c'ho Rita Pavone con la quale abbiamo condiviso, e poi Mina, magari mi piacerebbe andarla a salutare, chi lo sa.
0: Ma c'è qualche ricordo particolare? Qual è l'ultima volta che sei venuto tu in Svizzera?
1: Ma credo sono venuto a Locarno per il Festival del Cinema, qualche anno fa, che avevo presentato un film. Però insomma sono venuto tante occasioni, anche nella Svizzera tedesca, anche nella Svizzera, insomma, ho fatto tanti spettacoli in Svizzera nei miei 60 anni, ne avrò fatti almeno 20 sicuri.
0: E adesso torni il 4 ottobre, noi saremo lì a vederti. Senti, io ho aperto questa chiacchierata con proprio C'era un ragazzo, no? Dalla tua scaletta, visto che l'hai fatta tu, dalla tua playlist, che cosa mettiamo per chiudere?
1: Beh, mettiamo Apri tutte le porte, che è allegra, e apriamo le porte della serata di Locarno, sperando che venga tanta gente e ci saluteremo insieme. Se capiti anche lì, magari ci vediamo, magari
0: chiedo se distruso mi fanno entrare, sì, chiederò al canino di farmi entrare, va bene. No, ci vengo sicuramente, perché per me sarà un'emozione rivederti dopo tanti anni di persona, ecco. Un abbraccio Gianni, grazie per essere stato qui.
1: Ciao, grazie a te.

I grandi classici di sera di notte con Wham, George Michael e Carlos Whisper. Settimana bella intensa questa, eh? Abbiamo avuto il piacere di ospitare due grandi nomi della storia della musica italiana, non solo della musica italiana, proprio della storia, perché Rita Pavone martedì sera in Voci e questa sera il piacere di avere con noi al telefono Gianni Morandi, che domenica sicuramente in tanti andremo a vedere, ad ascoltare a Locarno in occasione del suo concerto. Ma adesso con i Wham abbiamo aperto una nuova parentesi, quella dei grandi lenti.

Era da un po' di sere che non creavamo il nostro classico angolo dei lenti qui a Di Sera Di Notte, no? E questa sera, dopo la bella chiacchierata con Gianni Morandi, ci stava, dopo Wham, George Michael, Carlos Whisper, Adrian Gurwitz, Classic, andiamo a piazzare anche Please Don't Go.

Please don't go, please don't go, non andare via. Casey and the Sunshine Band, prima Adrian Gurwitz, prima ancora Wham, tre lenti completamente diversi fra di loro se guardiamo il genere, la provenienza musicale, no? Però in comune questo fatto di essere tre assolute coccole, no? A quest'ora della notte. E allora chiudiamo il cerchio con un altro grande classico, dai, spazio a Sir Elton John e una delle sue più belle ballate. It's a-

essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

Libertà e partecipazione, cantava Giorgio Gaber. Serata particolare questa di Sera di Notte, stiamo ripescando un sacco di classici. Prima con Gianni Morandi c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, adesso Giorgio Gaber, e allora mettiamoci anche gli Annacci.

0: sì, se lo dicevi prima.
1: Ma prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Non posso mica spedirti con un charter. Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

0: Playground Love. Qui abbiamo gli Air con il featuring di Gordon Trax in questo viaggio che ci ha introdotto nell'ultima ora di questo primo giorno del mese di ottobre, quasi ultimo giorno della settimana. Sto tirando un po' le somme, visto che stiamo per entrare nel venerdì, che ci porta in un weekend. Abbiamo ancora diverse cose belle da ascoltare, da condividere da qui a mezzanotte. Poi avremo anche un altro ampio momento dedicato ai cantautori, visto che ho lì alcune canzoni che mi sono state richieste e che sicuramente saranno gradite da chi appunto ha mandato messaggino e so ascolterà, perché sta facendo il turno della notte. Anzi, a proposito, buon lavoro a tutti i lavoratori notturni, a quelli che hanno iniziato il loro lavoro e ne hanno fino a domani mattina. Adesso Walking on the Moon, celebre brano dei Police, questa però è una versione reggae dei Rosso.
1: Giant steps are what you take.

Walking on the Moon, celebre brano dei Police, versione Rosso, però la voce che sentite è quella di Allo Black, che aveva dato la voce appunto per questa versione particolare del brano di Sting e i suoi poliziotti. E così apriamo la parentesi dei grandi classici in versione diversa dall'originale, una parentesi che apriamo spesso e volentieri qui a Di Sera Di Notte. Andiamo nel repertorio dei Depeche Mode. Prendiamo uno dei loro celebri brani, Personal Jesus, e ascoltiamo una versione davvero molto particolare che fece Johnny Cash.

inconfondibile Johnny Cash in questa versione di Personal Jesus su Radio 3 a Di Sera Di Notte. Siamo nel momento dedicato a grandi classici rivisitati da grandi artisti, grandi voci. Adesso ci sono i Rolling Stone di Miss You rivisitati in versione molto blues e la grande voce di Etta James.

Radio 3 di sera di notte, il grande blues, in questo caso condito dalla voce di Etta James, che riprende questo classico dei Rolling Stones, Miss You, in un momento dedicato proprio a grandi classici in versione rivisitata. Visto che siamo entrati in questo clima profondamente blues, io ci rimarrei ancora per qualche minuto, perché mi piace l'idea di farvi ascoltare questa versione di On the Road Again, risalente a un po' di anni fa, di Katie Melua.

On the Road Again, versione blues di Katie Melua, dall'album dove c'era dentro anche 9 Million Bicycle. Bellissima, bellissima, bellissimo tutto quello, forse il miglior disco di Katie Melua. Allora chiudiamo questo momento dedicato a grandi classici in versione diversa dall'originale con un pezzo che ha una storia particolare, perché quando ha avuto successo già era rifatto rispetto all'originale. Parlo di Nothing Compares to You, brano di Prince, che però è esploso con l'interpretazione di Sinead O'Connor all'inizio degli anni 90. Nel 2016 è stato ripreso anche da Chris Cornell.

0: Anche questa notte Small Talk, uno dei miei brani preferiti in questo periodo. Se diamo uno sguardo alla playlist attuale della radio, delle radio in generale, trovo che sia molto molto rilassante questo pezzo qua. Apriamo una parentesi d'autore, l'avevo promesso che ci sarebbero tornati grandi cantautori. Allora, Lucio Dalla, La Sera dei Miracoli, e un grande saluto con tanto di abbraccio a Fausto che sta lavorando e a tutti i suoi colleghi che sono con lui in questo momento.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

La musica per sognare. I grandi classici della storia della musica. Della storia della musica. Di sera, di notte. Di sera, di notte.

mio fratello che guardi il mondo, grande pezzo di Ivano Fossati in questo momento d'autore su Radio 3. Allora ce li facciamo stare

tutti, dai, perché abbiamo messo Lucio Dalla, abbiamo messo Fossati, prima nel nostro viaggio abbiamo avuto modo di trovare Giorgio Gaber, Enzo Iannacci, e adesso mettiamo anche Rimmel di Francesco De Gregori.

0: il classico dei classici, no? Quando parli di cantautori, De Gregori, Rimmel. Se non metti Rimmel, qual è l'altro pezzo che ti viene in mente parlando di De Gregori? Generale. Poi la lista naturalmente diventa lunghissima, come diventa lunghissima la lista dei grandi cantautori. Allora, ne mancano diversi all'appello, perché non abbiamo messo Vecchioni, non abbiamo messo De André, però andiamo a chiudere con Bennato e una delle sue canzoni più belle, perché contiene un messaggio molto bello e vero. Un giorno credi.
1: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

7 Second, grande classico di Yu Sundur con Nene Cherry. In questo nostro viaggio di sera di notte siamo oramai nella direzione finale di questo giovedì 1 ottobre, che si trasforma tra poco in venerdì 2. Ho ancora un paio di cartucce musicali però non indifferenti da spendere, tipo Il Boss.

0: 1999 esce Sad Eyes, Bruce Springsteen, immancabile anche lui nei nostri viaggi di sera, di notte, fa parte di quella lista di nomi che ogni tanto devono arrivare con qualcosa, no? E tra questi nomi indubbiamente c'è anche Leonard Cohen. Everybody knows.
1: Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost.

0: Everybody Knows Leonard Cohen per accompagnarci al momento del disco Buonanotte. Non ho avuto esitazioni sullo scegliere il disco Buonanotte di questa notte, perché vicino alla voce di Leonard Cohen mi piace molto mettere quella di Iggy Pop di Miss Argentina, e che sia una bella notte per tutti.
1: Her skin is copper and her voice is Spanish red. Her vibe is golden till her anger kills it dead. She wants the world to see a body rich in harmony, a mouth cruel as death. She rides a fantasy she hasn't tested yet. She looks in every mirror to check her silhouette. The turning heads, the honking horns,

0: Miss Argentina, dripping blood with lots of smile. She's lovely, Miss Argentina, a masterpiece without a frame. She's easy, Miss Argentina, but Venus is a dangerous game.
1: Avete ascoltato Di Sera Di Notte.
2: Di Sera Di Notte. Di Sera Di Notte.
1: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

Per noi il venerdì è una rampa di lancio, diciamocelo, quella che ti lancia appunto verso il weekend. Poi è vero che qualcuno lavora il weekend, anzi magari lavora più che in settimana, perché magari fa quei lavori tipo barista, in settimana sei un po' più tranquillo, e nel weekend qualche personcina in più la trovi. Però lo dico sempre, c'è quello spirito un po' particolare da weekend che ci aiuta. Benvenuti a Cominciamo Bene, questa è la trasmissione che da adesso vi tiene in compagnia fino alle 2, le prime 2 ore del mattino o della notte, non lo so. Io sono Maxi B, appunto al microfono con voi, dico con voi perché siete parte integrante, così come le curiosità che andremo a trattare e soprattutto devo dire la musica. In questo caso partiamo subito con una voce spettacolare, quella di John Legend con il rap di André 3000. Questa è Green Light.

C'è una versione remix, tra l'altro remixata da Gabri Ponte, che dire una manata è poco, nel senso che ha ripreso esattamente la voce di Elisa, ma l'ha messa su una base, diciamo, molto molto molto potente, e io spesso amo farla sentire. Questa però era la versione originale, L'Anima Vola 2013, Elisa, Radio 3, cominciamo bene. Io sono Maxi B, ancora grazie di essere dei nostri, benvenuti ovviamente qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo momento. Non so cosa stia facendo il buon Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro della nazionale, ne stanno parlando già da un po', e beh, non benissimo, perché lui non è abituato ad essere escluso, ad stare in panchina, e che deve anche capire che il tempo passa. Dall'altra parte c'è anche un Lionel Messi che ha annunciato l'ultima partita con la sua nazionale, sarà un amichevole, c'è una maglia speciale dell'Adidas che però si è anche tolta il suo logo per lasciare spazio proprio a Messi, insomma un bel tributo. Qui è tutto concordato, mentre dall'altra parte, a meno che non trovino un punto d'incontro, mi sa che Cristiano lascerà la nazionale un po' malino, ed è un peccato dopo tutto quello che ha fatto, i gol e quant'altro, insomma dobbiamo dire che ha dato moltissimo. Noi cerchiamo di darvi non in base al calcio ma in base alla musica. Partirei con il

Che strana storia per questa canzone, che aveva fatto successo anni prima, però successo, no, era uscita anni prima, nel 2016, ma poi fa veramente successo 4 anni dopo, nel 2020, ma sta succedendo anche a The Scrub delle TLC, che adesso è entrata, mi sembra, terza o quarta in classifica nella classifica mondiale R&B, ed è un pezzo degli anni 90, dove però, ecco, in questo caso il successo ci fu già in quegli anni, ora sta tornando alla grande. Questo è un po' l'effetto TikTok, ve lo dico, social, dove i giovani riscoprono delle perle che per noi, vabbè, sono la base della musica, soprattutto, non so, per il sottoscritto che ascolto rap R&B da sempre, per me le TLC sono la base. Invece per i giovani, giustamente, che magari si erano persi quel periodo o quel gruppo, le riscoprono e balzano di nuovo al successo. Bello, bello, bello. Tra l'altro mi è balzato, visto che usiamo questo termine, all'occhio questo articolo: abbiamo trovato lo sport definitivo per chi non ce la fa più a correre. Io mi sono operato al tendine d'Achille. No, non mi sono operato, ho rotto il tendine d'Achille, quello sinistro, poi senza operazione in 2 anni è tornato al suo posto. Però il medico, tra una cosa e l'altra, ha detto: guarda Max, se eviti di correre, eviti magari di ricascarci, nel senso, non la corsa, magari dimenticatela nella tua vita, a meno che non sia questione di vita o di morte, no? E quindi ho detto: ma vuoi vedere che ho trovato il calcio per me? Ed è il calcio camminato, dove non si può correre, si può solo camminare. Immaginatevi i maratoneti come camminano, ecco, potete andare a quella velocità lì, non ci possono essere contrasti e il portiere non può uscire dall'area. Quindi io mi immagino lancio lungo, ok? Tu che in camminata hai tutto il tempo di pensare a come tirare, un po' tipo Holly e Benji, sai quando ci mettevano un quarto d'ora e vedevi il campo da calcio che seguiva la linea del mondo? Ecco, così, me lo immagino così. Anche in Ticino praticano il calcio camminato. Ora mi informerò, oppure magari qualcuno all'ascolto lo pratica, se mi dà 2 info in più, ma sai che potrebbe essere l'inizio di un nuovo amore. Ecco, come l'amore per la musica. Infatti vi regalo Cher con la sua Walking in Memphis, poi Willie William con Ego, pensate che quando è iniziato questa andava fortissima più di 13 anni fa, e poi Noemi con il nuovo singolo che si chiama Bianca, in realtà è del 2025, ma poi ha fatto poco altro. Questa è Radio 3i, cominciamo bene, io sono Maxi B, musica maestro.

Le bugie bianche, quelle che non fanno male, dai, chiamiamole così. Le bugie bianche, quelle che i genitori quando vogliono giustificare i bambini piccoli di aver detto una bugia, ma è bianca, poi però se lo fa il bambino sono cavoli amari. Quello è così, è così. Intanto volevo tenervi informati su tutta la saga, ve la ricordate quella Ed Sheeran, Macklemore, poi c'era di mezzo anche Pink, ovviamente il genocidio di Gaza, insomma è stato un caos totale. Macklemore è stato sospeso, buttato fuori, espulso anzi dal tour di Ed Sheeran, che l'ha continuato in solitaria facendosi anche dei pianti sul palco, perché diceva cavoli, si è creato tutto un disagio, io non volevo, però Ed non ti sei esposto e questo è un po' il prezzo. Ma

Le cose sono andate avanti perché Macklemore è stato espulso dal tour di Ed Sheeran, non si è dato per vinto, ha dato vita a un proprio tour, il Free Palestine Tour di Macklemore. Beh, tutti i concerti sono sold out. Dublino, sold out. Parigi, sold out. Londra, sold out. Quindi è già tutto a posto. Tutti i proventi del tour saranno destinati a organizzazioni che sostengono il popolo palestinese. Questa è una cosa appunto decisa da Macklemore, e ha detto bene, non la metà, un quarto o quant'altro. Tutti i proventi verranno così devoluti a loro. Bene, bene, bene. Ecco che la saga continua. Ci sono anche

0: Radio 3i.
1: Tu sei come la mia musica, nel senso che stare assieme a te è un bisogno, non è tanto per. Ci siamo amati un po' per caso, forse questo è il bello. Se scappi dal destino è lui che trova te. Le mie sono solo parole.

Il fatto che lei canti questa canzone mi fa tornare in mente parecchi ricordi. Con Baby K ho intrapreso un tour tra Calabria e Sicilia. Sì, Calabria e Sicilia, si limitava a quelle due regioni. Avevamo fatto, se non ricordo male, ma 6-7 date, no? Quindi siamo stati via e tutti insieme eravamo. C'era lei, c'ero io, c'era Mecna, c'erano altri artisti, insomma, che poi hanno fatto la loro strada. Ma perché mi sovviene Baby K? Non solo per quel periodo molto carino, molto bello, ma perché Buenos Aires sa di volo, sa di viaggio, sa di andare lontano. Beh, ricordo proprio l'ultima data a Catania e io avevo l'aereo per tornare in Ticino, però non arrivavo direttamente in Ticino, ma ovviamente facevo atterravo a Malpensa, quello che adesso è il Silvio Berlusconi Airport. Ecco, quel viaggio lì è stato il viaggio che mi ha così condizionato e condiziona tuttora nella paura del volo, perché quel viaggio lì ci fu un problema all'atterraggio, il pilota mancò la pista e per miracolo riuscimmo a riprendere quota, gente che piangeva, è stato veramente un casino, per un quarto d'ora in aria senza che nessuno dicesse nulla, insomma esperienza brutta, e l'ho collegata proprio al fatto che il giorno ero con Baby K a suonare a Catania, ritorno ed è successo questo, e in più il pezzo si chiama Buenos Aires. Guarda la musica come riesce a cucire dei ricordi, sicuramente lo fa anche con voi. Magari Matt Simmons con Weekend Better o Hard Five con Cash Machine sono due canzoni che hanno questa capacità di aprire i ricordi anche nella vostra mente. Io ci provo, vediamo cosa succede.

Devo dire che queste due canzoni non hanno sortito tanti ricordi negli ascoltatori di Cominciamo Bene qui su Radio 3i, però qualcuno scrive, ed è la Saretta, dice: io ho una canzone che ogni volta che parte così mi apre dei ricordi molto molto piacevoli e allo stesso tempo un po' amari. Non spiega le sue motivazioni e la capisco, però dice: ultimo cascare nei tuoi occhi. Sai che c'è, Saretta? Te la metto in scaletta, dai, tanto ultimo ci piace, spesso e volentieri viene a trovarci, quindi dopo, insomma, tra poche canzoni vorrei nella seconda ora regalarti questa cosa, sperando che i ricordi belli superino quello amari, ecco, quello sicuramente, ma mi ha fatto capire che è così. Noi siamo arrivati al termine della prima ora di Cominciamo Bene, ne abbiamo un'altra, quindi andiamo fino alle due, ma per andare nella seconda ora ci affidiamo a David Bowie. Senti un po' che musica.

gorgheggi finali di Hercules nel Love Affair, nella loro Blind, molto molto nota. Eccoci qui, seconda ora di Cominciamo Bene, benvenuti su Radio 3, io sono Max B al microfono con voi fino alle 2, vi ricordo però che noi attacchiamo a mezzanotte, Cominciamo Bene parte a mezzanotte da martedì fino al sabato, e il sabato siamo l'unica trasmissione della notte o del mattino, insomma presto presto presto, delle ore piccole, ecco, ad andare in voce, quindi abbiamo questo piccolo primato. Nella prima ora, sul finire della prima ora, avevo promesso a Saretta, così parlando delle canzoni che ti stimolano dei ricordi, lei aveva detto: guarda, ho dei ricordi molto belli quando sento Ultimo, Cascare nei tuoi occhi. È vero, c'è anche una parte amara in questi ricordi, ma non è così grave come quelli belli. E io ho detto: sai che c'è, faccio una promessa, non lo faccio mai, però voglio mettere una canzone proprio ad hoc, cioè questa. Eccola qui, Ultimo, Cascare nei tuoi occhi, per Saretta ma anche per voi, Poi c'è Jonas Blue con featuring Dakota con Fascar, un rifacimento di Tracy Chapman. Siete su Radio 3.

Jonas Blue con Dakota Fascar. Allora, loro bravissimi, assolutamente, però l'originale di Tracy Chapman, ragazzi, non si batte. Erano gli anni 80, sul finire degli anni 80, 89-90, siamo lì proprio a cavallo. Andatevi a ripescare Fascar di Tracy Chapman e capirete la differenza, anche se è piacevole questa versione del 2016. Qualcuno mi scrive: ma l'oroscopo oggi niente, lo fai domani? No dai, lo facciamo oggi, volevo farlo domani in realtà, aprire con l'oroscopo, però in realtà va bene, visto che siamo al 2 di ottobre, facciamo l'oroscopo di ottobre. Partiamo dall'Ariete, che i voti vanno da 1 a 10, beh, avete un bel 10 per quanto riguarda ottobre, quindi vi aspetta un mese davvero molto piacevole. Ad ottobre avrai una marcia in più e te lo dico così di getto, senza girarci troppo intorno, perché a te piace andare subito al sodo. Quindi un bel 10 per l'Ariete, beh, si parte bene. Il Toro 7,5. Ottobre si presenta come un mese impegnativo, ma non negativo. Ci sarà tanto da lavorare, ci saranno imprevisti e situazioni complicate da fronteggiare, ma le occasioni comunque non mancheranno, quindi bene. O quando c'è da fare, comunque vuol dire che non ci si annoia, anche nelle situazioni dove magari ti mettono un po' in apnea, in ansia, però poi quando ne esci, la soddisfazione vuoi mettere. Un bel 10 lo diamo anche ai Gemelli. Il quadro astrologico di questo mese non è positivo, di più ci sono un botto di pianeti che ti sorridono: Giove, Marte, Saturno, Urano, Nettuno e persino il lontanissimo Plutone. Praticamente mancano solo Mercurio e Venere all'appello. Quindi Gemelli, sappiate che ottobre è il vostro mese. Ebbene sì, stiamo facendo l'oroscopo di ottobre. Abbiamo fatto i primi tre segni, ora ci ascoltiamo Thompson Twins, poi Melanie C e poi Darwin, e poi torniamo ovviamente con altri tre segni. Per ricordarvi dove siete capitati, cominciamo bene Radio 3 con Maxi B.

Darin con Can't Stay Away. È il 2021, sai che ero convinto fosse uscito solo 2 anni fa, invece ne sono passati 5 addirittura. L'oroscopo di ottobre, siamo arrivati ai gemelli, ora tocca al cancro, che in da una votazione da 1 a 10 si becca un 7-5, però abbiamo avuto 2-10 e con questo 2-7-5. Cancro, ottobre sarà un mese che porterà via tutte quelle tensioni che sono dilagate nei mesi precedenti. È da inizio estate che c'è un po' troppa elettricità nell'aria, adesso finalmente tutto sta tornando nella norma. Un bel 7-5 che è un buono, bello, è un buono, dai, 7-5 buono. Poi Leone 8-5, quindi siamo superiori al buono. Ad ottobre le energie di certo non mancheranno, e se a questo tuo ottimo stato fisico e mentale associamo anche la tua costante voglia di emergere, beh, e di raggiungere traguardi super ambiziosi, il risultato che ne può venire fuori sembra molto promettente, quindi bene per il Leone. Poi abbiamo la Vergine, eccomi, ecco, speriamo, non l'ho vista, veramente non guardo i voti proprio per sorprendermi con voi. 9-5, dai, 9-5 per le Vergine. Ottobre si apre nelle grazie di Mercurio e ciò ti donerà una profonda lucidità mentale che ti permetterà di affrontare al meglio quei piccoli imprevisti che ti si presenteranno davanti. Ti attendono settimane in cui riuscirai a ottenere quella svolta che da tempo desideri. Ti posso dire, finalmente, perché poi uno dice non ci credo. Ma se succede, sai quel non succede, ma se succede. Allora, se parliamo di bella musica, caliamoci nella versione di Francesco De Gregori, nella sua generale, rifatta da Vasco, ma quella di Francesco è...

L'inconfondibile Filippo Graziani, inconfondibile perché devo dire lo riconosce subito, piace a tanti e lo capisco. Povero me, nuovo singolo proprio del 2026, noi stiamo facendo l'oroscopo di ottobre, qualcuno chiedeva lo fai domani, lo fai oggi, volevo farlo sabato, insomma domani, ma ho detto ma no dai, anticipiamolo e abbiamo fatto i primi segni, quindi siamo a metà, andiamo con la bilancia, 8 e 5 per voi, per ora nessuna insufficienza o sbaglio, quindi un ottobre buono, 8 e 5 per la bilancia, questo mese Marte e Giove saranno a favore e ciò mi sembra una notizia già super positiva. Ti attendono settimane in cui dovrai prendere decisioni importanti. Ciò che mi rincuora è il fatto che hai finalmente imparato a gestire meglio la pressione. Cosa non facile per i bilancia, un po' in generale per tutti perché la pressione insomma ti schiaccia, no? Però ecco, saperla gestire bene. Oroscopo di ottobre per lo Scorpione, un bel 7. Questo mese si farà sentire forte e chiaro il supporto di Mercurio e ciò darà una bella spinta ad una creatività e ti invoglierà ad attuare nuove strategie che potrebbero portarti a fare una certa differenza. Fare la differenza non facile, ma insomma tutti dovrebbero puntarci. Un 9 meno per il Sagittario. Ottobre sarà il mese della concretezza. Sono giorni che hai imboccato questa strada e ottobre percorrerà proprio questa scia. Sei sempre lì a sgomitare, a lottare, a seminare, a fare tutto ciò per raggiungere il tuo obiettivo giusto. Mai mollare, e il Sagittario lo sa davvero bene. E allora per gli ultimi tre segni attendiamo un attimo, facciamo una pausa musicale. Eagle Eye Cherry con la loro nota Save Tonight, poi Il Pagante con Fabio Rovazzi e poi Brunoni Sass.

Al di là dell'amore, questa è Radio 3, io sono Maxi B, siamo sul finire di Cominciamo Bene, la trasmissione che apre il palinsesto notturno di Radio 3. Domani saremo ancora in onda in voce, quindi siamo l'unica trasmissione, seguiteci da mezzanotte alle 2. Stiamo facendo l'oroscopo di ottobre, siamo arrivati al Sagittario, quindi gli ultimi tre. Partiamo dal Capricorno, che prende un bel 10, eh? Lo so, è molto difficile credere in quel voto di pagella, insomma, il 10, il massimo, e arriva in un anno che dopo questo momento, insomma, è stato tutto un susseguirsi di complicazioni, di imprevisti, di passi falsi, di casi umani che non hanno fatto altro che tormentarti. Beh, adesso devi mettere tutto alle spalle e devi cominciare a sorridere, un bel 10. Comunque insufficienze non ne ho viste, ve lo dico. Vabbè, comunque Acquario 6 più, appena sopra la sufficienza. Ottobre sarà un mese molto movimentato, ci saranno una gran quantità di imprevisti da affrontare, tutta colpa di Marte, Giove opposti, che ti metteranno davvero a dura prova e metteranno a dura prova in particolare la tua pazienza. Pazienza Acquario, pazienza. Zero insufficienze, bravi, bella, bravi, classe, bravi, perché il Pesci si prende 7. Ad ottobre avrai un forte intuito che potrebbe spingerti a prendere decisioni molto importanti per il tuo futuro. Certo, la strada non sarà in discesa, gli imprevisti da fronteggiare saranno tanti, ma la tua tenacia è invidiabile. Eccolo qui, penso che insomma tutti possano essere contenti. Dai, ci sta, ci sta. Poi abbiamo il doppio regalo musicale. Non mi sono dimenticato, c'è il canadese Drake, rapper, cantante, con questa Hold On We Are Going On, e poi Mac, Thunder In My Heart Again del 2006. Questo è il doppio regalo musicale. Due canzoni che messe insieme è un'esplosione.

Ve lo dicevo, messe insieme queste due canzoni hanno un loro perché incredibile. Siamo arrivati al termine di Cominciamo Bene con Maxi B al microfono. Non mi resta che salutarvi e rimandarvi a domani, come ho già detto prima, a partire da mezzanotte. Buon lavoro, comunque buon proseguimento. Ciao a tutti, ciao.